Il problema della cinematica inversa ammette soluzioni in forma chiusa e diciamo in forma diretta solo per strutture di manipolazione molto semplici. La cinematica differenziale, del resto, offre invece un'equazione lineare tra le velocità degiunti e quelle dell'end effector. L'idea dunque è quella di invertire ed integrare la cinematica differenziale per risolvere proprio il problema della cinematica inversa. Consideriamo il seguente problema. Si è assegnata una traiettoria all'end effector. Trovare la configurazione variabile nel tempo delle variabili disgiunto che realizza il task. Quindi stiamo immaginando di aver assegnato un compito al nostro end effector, all'end effector del nostro manipolatore, di voler calcolare per l'appunto le configurazioni nel tempo delle variabili disgiunto che ci permettano di realizzare il task assegnato. Se n è uguale ad r, n è il numero di aggiunti ed r è la dimensione del task, si può invertire lo giacobiano e quindi ottenere le velocità dei giunti direttamente dal prodotto tra l'inversa dello giacobiano per il vettore v che a sua volta si può calcolare con il task assegnato. V è il vettore composto di velocità lineare ed angolare nello spazio operativo. Nota una postura iniziale, integrando l'equazione precedente, possiamo scrivere che le posizioni dei giunti nel tempo sono determinate dall'integrale tra 0 e t, ovviamente, della loro velocità più la configurazione iniziale. Sostituendo a questo punto a q punto l'espressione della cinematica differenziale invertita, otteniamo che le QDT sono uguali all'integrale tra 0 e t di j alla meno 1, lo giacobiano invertito, che dipende dalle configurazioni che a loro volta dipendono dal tempo, per il vettore v di tau in d tau, più ovviamente la configurazione iniziale. Questa equazione integrale può essere integrabile con dei metodi, integrata con dei metodi numerici. Con il metodo di Eulero, per esempio, diventa questa espressione qui. Q di tk più 1 in un istante di tempo k più 1 è l'indice temporale con cui indichiamo l'istante di tempo, quindi in un istante di tempo successivo a tutto all'istante in cui calcoliamo tutto ciò che è a destra di questa equazione, la configurazione dei giunti si ottiene dalla configurazione all'istante precedente, quindi Q di tk più l'inverso dello giacobiano valutato in Q di tk che moltiplica il vettore v di velocità lineare ed angolare, valutato sempre in tk, per il delta t, dove delta t è l'intervallo di integrazione. Questa equazione corrisponde ovviamente all'equazione differenziale nel tempo continuo che abbiamo visto precedentemente, cioè all'equazione cinematica differenziale inversa, qualora la derivata delle velocità disgiunti venisse approssimata con cioè la Q punto con Q di tk più 1 meno Q di tk diviso il delta t. Ecco, approssimando le Q punto in quel modo, ovvero applicando il metodo di Eulero, si arriva a questa espressione qui, che ci permette quindi di calcolare i valori delle variabili disgiunto una volta assegnato un task all'end effector. In questo modo abbiamo chiaramente risolto il problema della cinematica inversa. Questo problema però lo abbiamo risolto non partendo da una semplice postura dell'end effector, cioè da una posizione di un orientamento, bensì da un task assegnato all'end effector, ovvero un insieme di configurazioni che variano nel tempo che realizzano un certo compito. Questioni da affrontare per poter applicare questa formula: ovviamente J, lo giacobiano, deve essere quadrato perché stiamo calcolando l'inversa. E poi ovviamente deve essere valutato in una configurazione non singolare, altrimenti l'inversa non si può calcolare comunque. Se il manipolatore è ridondante, ovviamente J non è invertibile e la cinematica differenziale si può invertire risolvendo un problema di ottimizzazione vincolato. Si consideri questo funzionale di costo. G di Q punto è un funzionale di costo definito come un mezzo per Q punto trasposto W doppio Q punto, dove questa W doppio è una matrice simmetrica e definita positiva, generalmente è addirittura una matrice diagonale, che ha sulla diagonale principale dei pesi positivi che stanno a pesare sostanzialmente la norma.

delle velocità sui singoli giunti. Questo funzionale di costo rappresenta l'obiettivo di voler minimizzare le velocità di giunto e l'eventuale presenza di una matrice V doppio diversa dalla matrice identità sta a significare che vogliamo minimizzare alcune velocità di giunto di più rispetto ad altre. Abbiamo detto problema di ottimizzazione vincolato con il vincolo dato definito dalla cinematica differenziale, ovvero V, vettore composto delle velocità lineare ed angolare, dell'end effector, definito dallo giacobiano per il vettore di velocità nello spazio dei giunti. Ecco, consideriamo questo genere di problema qui, quindi con l'obiettivo di determinare quelle velocità nello spazio dei giunti che di fatto, rispondendo al vincolo, cioè soddisfacendo il vincolo, perché questo è un problema di ottimizzazione vincolato, tutte le soluzioni soddisfano il vincolo. Tutte queste soluzioni sostanzialmente soddisfano la cinematica differenziale. Quindi stiamo dicendo che cerchiamo quelle Q punto che realizzano il task e che nello stesso tempo minimizzano localmente il moto dei giunti. Si può, dimostrare che la soluzione a questo problema è data da questa espressione. Q punto uguale a una matrice che sta al posto della J alla meno 1 che abbiamo visto prima. Questa matrice è chiamata pseudoinversa pesata per V, quindi è la stessa identica espressione vista prima, soltanto che invece dell'inversa dello giacobiano, che non possiamo più calcolare perché stiamo considerando il caso di un sistema non quadrato, quindi un sistema ridondante, calcoliamo la pseudoinversa pesata, ovvero con la presenza di questa matrice V doppio. Si può dimostrare che questa espressione è la soluzione del problema di ottimizzazione vincolato esposto nella slide precedente, per esempio applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Nel caso in cui la matrice dei pesi V doppio, questa matrice che abbiamo detto che è definita positiva e spesso anche diagonale, corrisponda con la matrice identità, otteniamo un'espressione in cui riconosciamo semplicemente la pseudoinversa destra dello giacobiano. Che quindi questa soluzione, abbiamo detto, è quella che minimizza localmente le velocità di giunto. Questa matrice, la pseudoinversa, esiste sempre, si può sempre calcolare. E normalmente per calcolarla si ricorre alla decomposizione in valori singolari, in inglese si dice singular value decomposition. Anche i comandi in MATLAB che calcolano la pseudoinversa di una matrice, di fatto, se andiamo a guardare gli script che implementano quel comando, ritroviamo all'interno di questi script comandi che fanno esattamente questo, cioè la decomposizione in valori singolari della matrice. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Sfruttamento della ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, ovvero di manipolatori che hanno più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per realizzare un certo compito, un certo task, ovvero di manipolatori in cui il numero n di variabili disgiunti è strettamente maggiore del numero m che è la dimensione del task. Per esempio, immaginiamo un manipolatore planare a 5 gradi di mobilità con 5 giunti, il cui compito sia quello di posizionare ed orientare l'end effector nel piano. Ovviamente il task è a dimensione 3, ovvero abbiamo il problema di posizionare la x e la y e poi l'orientamento, no? Quindi abbiamo dimensione 3 per il task, ma abbiamo una dimensione nello spazio di giunti che è 5, per cui il manipolatore in questo caso è ovviamente ridondante. Si parla anche di grado di ridondanza, che è definito come la differenza tra la dimensione dello spazio di giunti e la dimensione del task. In questo caso sarebbe 5 meno 3, quindi 2. Due gradi di ridondanza. Nel caso di manipolatori ridondanti, i gradi di ridondanza in generale ci permettono di riconfigurare liberamente il robot
mentre sta eseguendo il task per assolvere dei compiti ausiliari, quindi degli obiettivi secondari rispetto a quello principale. Immaginiamo ancora una volta di avere un manipolatore che sta eseguendo un compito di saldatura, per esempio, o per esempio anche di taglio automatico con un tool applicato su.

sull'organo terminale. Un manipolatore ridondante potrebbe eseguire il compito di posizionare nel tempo il tool per il taglio di un qualche materiale e orientare correttamente contemporaneamente l'end effector e nello stesso tempo riconfigurarsi per esempio massimizzare la distanza da certi ostacoli, massimizzare la distanza da un operatore che entra nel suo spazio di lavoro mentre si sta muovendo. Questi sono degli obiettivi secondari rispetto ad un obiettivo principale. Questo è possibile proprio perché i gradi di ridondanza ci permettono di muovere la struttura pur mantenendo l'end effector e il suo orientamento sulla configurazione desiderata. Ecco, lo sfruttamento della ridondanza è un argomento che viene trattato nell'ambito dell'inversione della cinematica differenziale, perché è nelle forme dell'inversione della cinematica differenziale che vediamo come sfruttare appunto la ridondanza. Se il manipolatore è ridondante, cioè n è maggiore di r, dove r è la dimensione del task ed n è la dimensione dello spazio raggiunti, la soluzione può essere modificata, la soluzione che abbiamo visto nelle slide precedenti, per soddisfare un ulteriore vincolo. Ci sono n-r gradi di mobilità ridondanti. È facile dimostrare che se q.star è una velocità disgiunto, soluzione della cinematica differenziale, ovvero V uguale a J per Q punto, allora lo è anche Q punto star più P per Q punto di A, dove P è un proiettore del nullo di J e Q punto di A è un vettore di velocità ausiliario del tutto arbitrario che possiamo liberamente scegliere. Il proiettore nel nullo dello giacobiano è infatti una matrice che premoltiplicata dallo giacobiano dà origine al vettore nullo, per cui semplicemente qualunque altro vettore velocità noi moltiplichiamo, poi otteniamo 0. Dunque, questo termine qui, P per Q punto di A, produce come effetto una velocità sui giunti che non va ad influenzare il vettore V. Ovvero la postura, la velocità generalizzata, cioè lineare ed angolare, dell'end effector. Si consideri ora il nuovo funzionale di costo definito da questa funzione g di q punto, quindi un funzionale di costo che dipende dalla velocità delle variabili disgiunto, definito il prodotto di Q punto meno Q punto di A, dove questo Q punto di A è un vettore di velocità disgiunti ausiliario, per W e ancora per Q punto meno Q punto di A. Questo è un funzionale quadratico, nella differenza tra Q punto e Q punto di A. Con il vincolo, quindi consideriamo ancora un problema di ottimizzazione vincolato, con il vincolo dato dalla cinematica differenziale. La soluzione di questo problema di ottimo è una soluzione che si avvicina quanto più possibile a questo Q punto di A. Si può dimostrare che la soluzione è data da questa espressione. Quindi Q punto è la pseudoinversa per il vettore V, che è il termine che sostanzialmente produce velocità a norma minima, più un pezzo che è I meno pseudoinversa di J per J. I meno pseudoinversa di J per J è il proiettore nel nullo di J che moltiplica un vettore di velocità ausiliario. Questo addendo, tutto questo termine dentro questo cerchio, è un vettore di velocità che produce, si chiama soluzione omogenea e produce automovimenti. Un automovimento è una riconfigurazione del robot, dell'intero manipolatore, che vede inalterata la postura dell'end effector, cioè la posizione e l'orientamento dell'end effector non vengono alterati da questo movimento del manipolatore. È qualcosa facile da immaginare anche se pensiamo al nostro braccio e immaginiamo di dover tenere fisse, per esempio, le dita della mano, essendo il nostro braccio ridondante rispetto al compito di posizionamento delle dita, perché abbiamo più gradi di mobilità di quanti strettamente necessari per posizionare le dita nello spazio, quindi di dimensione 3, ovviamente. Ecco, noi possiamo riconfigurare il nostro braccio lasciando ovviamente le punte delle dita nella stessa posizione.
questo è un automovimento.

effetto, ovvero una riconfigurazione che non altera la postura dell'end effector. Questo termine è responsabile, che si chiama appunto soluzione omogenea, degli automovimenti ed è ovviamente possibile considerarlo per i manipolatori ridondanti. Il vettore EQ, appunto, abbiamo detto, è un vettore ausiliario che si può scegliere per soddisfare un ulteriore vincolo, un vincolo secondario. La scelta tipica che si fa per QD, appunto, è quella di porlo uguale a la derivata al gradiente di una funzione obiettivo secondaria. Questa scrittura corrisponde al metro del gradiente, non dell'antigradiente, qualora il parametro K venisse scelto con il segno positivo. Quindi, scegliendolo con il segno positivo, corrisponde a massimizzare questa funzione obiettivo secondaria, omega di Q. Ora, possibili funzioni obiettivo secondarie sono, per esempio, la misura della manipolabilità. La misura della manipolabilità è definita come la radice del determinante del prodotto tra J e J trasposta. Questa funzione è una funzione scalare e il prodotto tra J e J trasposto dà origine ad una matrice quadrata di cui è possibile calcolare il determinante. Il determinante è semplicemente una funzione della configurazione con termini quadratici di cui poi calcoliamo la radice quadrata. Quella espressione misura la manipolabilità. Un'altra funzione che viene spesso utilizzata, che desideriamo massimizzare come funzione obiettivo secondaria, per esempio, è la distanza da un ostacolo, che potremmo calcolare come il minimo della norma tra il vettore posizione P di un punto della catena cinematica del manipolatore, un punto qualsiasi, che ovviamente dipende dalla configurazione, o meglio ancora, dipende dalla configurazione di tutti i giunti che sono a monte prima del punto stesso, meno la posizione di un punto O dell'ostacolo, che ovviamente non dipende dalla configurazione del manipolatore, ma che potrebbe dipendere dal tempo. Questa è la distanza da un ostacolo. Ancora, un altro esempio, la funzione omega di Q potrebbe essere la distanza dai fine corsa dei giunti. In questo caso la funzione si scrive così, è una sommatoria premoltiplicata da questo fattore meno 1 su 2n, perché il nostro obiettivo è quello di massimizzare la distanza dalla fine corsa, quindi ci deve essere questo fattore con il segno negativo davanti. È una sommatoria di termini quadratici che sostanzialmente sono la differenza tra QD e QD segnato, ovvero la distanza tra il valore corrente della variabile disgiunto e il suo valore medio, diviso l'escursione massima che può avere quella variabile disgiunto, ovvero la differenza tra il valore massimo della variabile disgiunto ed il suo valore minimo. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria omega di Q per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Singolarità cinematiche. Affrontiamo adesso l'argomento delle singolarità cinematiche. Abbiamo già detto, quando abbiamo visto nella sezione della cinematica differenziale, che le singolarità cinematiche sono configurazioni nello spazio delle configurazioni, quindi sono configurazioni del nostro manipolatore in cui si ha una perdita di mobilità. Sono configurazioni irraggiungibili, ma nelle quali il manipolatore non ha più possibilità di muoversi come in qualunque altra configurazione. Il problema delle singolarità viene affrontato nell'ambito del problema dell'inversione della cinematica differenziale, perché nell'ambito dei metodi utilizzati per invertire la cinematica differenziale si possono proporre tecniche per aggirare le singolarità e ridurre l'effetto del passaggio vicino a una singolarità. La pseudoinversa dello giacobiano può essere calcolata, ricordiamo, solo se J, lo giacobiano, è di rango pieno. Le configurazioni in cui cade di rango sono dette configurazioni singolari ed ovviamente in queste configurazioni J alla meno 1, nel caso in cui J è quadrato, oppure la pseudoinversa, oppure la pseudoinversa pesata, non sono calcolabili. Nelle configurazioni singolari cosa succede? Succede che l'equazione cinematica differenziale di fatto contiene delle equazioni linearmente dipendenti, il che vuol dire che questo vettore V, che troviamo nella parte sinistra dell'equazione cinematica differenziale, che rappresenta il vettore composto di velocità lineare ed angolare,

dell'end effector che noi abbiamo assegnato assegnando un task al nostro end effector sarà fisicamente eseguibile solo se appartiene all'immagine di J, ovvero che vuol dire se appartiene all'immagine di J? Vuol dire se esiste una qualche Q punto tale per cui J per Q punto è uguale a V, ovviamente. Quindi se appartiene all'immagine di J, il task è fisicamente eseguibile. Se V non appartiene all'immagine di J, il task non è fisicamente eseguibile. Consideriamo l'esempio di un manipolatore 2R planare. Supponiamo il manipolatore qui raffigurato con i due bracci di lunghezza L1 e L2 e supponiamo che abbiano lunghezza uguale e uguale ad 1, cosa che semplifica la scrittura dello giacobiano. Supponiamo che siamo interessati al solo posizionamento dell'end effector, quindi che lo giacobiano sia una matrice 2x2 relativo unicamente alla posizione dell'organo terminale. L'espressione che assume, che già conosciamo, è questa. Possiamo calcolare, le configurazioni in cui cade di rango semplicemente calcolandoci, il determinante. In particolare, quando Q2 è uguale a 0, quando cioè il manipolatore è tutto, esteso, come, nella figura sottostante, e il rango dello giacobiano è uguale ad 1, come, si può vedere da questa figura, esistono delle direzioni di modo nello spazio operativo che non sono direzioni ammissibili. Infatti, ecco questa linea verde che rappresenta un sottospazio dello spazio vettoriale nello spazio operativo, di velocità nello spazio operativo, è il nullo del trasposto di J, corrisponde al nullo del trasposto di J, è proprio la direzione delle velocità non ammissibili. In effetti il manipolatore è già tutto esteso e non può andare oltre, quindi allungarsi in questa direzione, né tantomeno può ritrarsi lungo questa direzione. Può ritrarsi ma deviando da questa direzione. Mentre la direzione ortogonale, rappresentata da questa linea tratteggiata rossa, è la direzione delle velocità ammissibili e corrisponde all'immagine dello giacobiano. Il problema delle singolarità sussiste anche nell'intorno delle configurazioni singolari, perché nell'intorno di una configurazione singolare, per esempio nel caso in cui lo giacobiano sia una matrice quadrata, il determinante tende a zero. Diventa 0, quindi cade di rango nella configurazione singolare, ma tende a 0 anche nel suo intorno. Nel caso di un manipolatore ridondante, quindi di uno giacobiano non più quadrato, non più invertibile, del quale non possiamo calcolare il determinante, si parla del determinante di JJ trasposto, che a sua volta tende a 0. Queste quantità che tendono a 0 sono un problema, e quindi il problema per l'appunto sussiste nella prossimità, anche nella prossimità di una configurazione singolare, perché le velocità disgiunto che si ottengono dall'inversione della cinematica differenziale tenderebbero a valori molto alti, cioè tendono ad infinito. Si consideri ancora una volta un manipolatore planare 2R al quale si è assegnato questo task di posizionamento dell'end effector. Supponiamo che debba partire da questo punto, dal punto esterno dove si trova ora il mouse, c'è scritto start di questa linea, e debba percorrere questo segmento fino al punto, all'altro punto estremo del segmento dove è scritto end. Questo segmento passa vicino alla configurazione singolare che è l'origine, in cui è l'origine, diciamo, del piano, in cui, immaginando chiaramente che è la base del primo link che si trovi nell'origine, perché in quel punto il manipolatore, stiamo parlando di un manipolatore con le due lunghezze di braccio uguali, lì avrebbe una singolarità. Quindi questo task passa vicino a una configurazione singolare, che è quella in cui il manipolatore è completamente ripiegato su se stesso. Ecco, se proviamo ad invertire la cinematica differenziale, otterremmo un moto che in una immagine stroboscopica del manipolatore potrebbe corrispondere a questo. Ecco, questa configurazione qui corrisponde alla configurazione iniziale, poi il manipolatore che si trova con il gomito alto si ripiega su se stesso fino ad avvicinarsi ad una configurazione. Alla configurazione singolare, poi passa molto velocemente ad una riconfigurazione che lo vede con il gomito basso. Avevamo già detto che le configurazioni singolari sono configurazioni che dividono lo spazio delle configurazioni in regioni caratterizzate da soluzioni al problema della cinematica inverso con caratteristiche molto diverse. In questo caso, si tratta

Si parla di soluzioni a gomito alto e a gomito basso. Come possiamo vedere dall'immagine, una parte del moto del manipolatore, prima di raggiungere la configurazione singolare, la prossimità della configurazione singolare, avviene con il gomito alto e la restante parte del moto avviene invece con il gomito basso. In questa immagine vediamo l'andamento delle variabili disgiunto. Ed anche nell'immagine adiacente, questa sulla destra, l'andamento delle velocità disgiunto. E possiamo osservare che più o meno a metà del percorso, quando cioè il manipolatore si riconfigura e passa dalla configurazione con gomito alto a quella con gomito basso, perché si trova in prossimità della configurazione singolare, ci sono dei picchi di velocità sul primo giunto molto elevati. Stiamo parlando di valori che sono intorno ai 600 gradi al secondo, quindi velocità molto elevate, sebbene non abbiamo toccato la configurazione singolare. Quindi il problema che abbiamo detto all'inizio, la singolarità, è un problema anche per una regione circostante, cioè la limitrofia della singolarità è una regione problematica per il moto del manipolatore. Per aggirare il problema nell'intorno delle singolarità si usa l'inversa ai minimi quadrati smorzata, in inglese si chiama damped least squares. L'espressione, diciamo, della soluzione Q punto è questa qui, in cui riconosciamo una matrice, che praticamente si può scrivere in due modi, diciamo così, in cui il termine di cui calcoliamo l'inverso potrebbe essere composto dalla somma di J trasposto J più una certa matrice identità che moltiplica uno scalare, che è il fattore di smorzamento lambda, una quantità sempre maggiore di zero, oppure JJ trasposto. Se calcoliamo J trasposto J, ricordando che J ha dimensioni M, dove M è la dimensione del task per N, dove N è la dimensione dello spazio delle configurazioni, il J trasposto è a sua volta N per M, quindi questo J trasposto J è una matrice quadrata N per N, e dunque dobbiamo sommare a questo prodotto la matrice entità di ordine n moltiplicata per il fattore di smorzamento. Facciamo l'inverso di questa somma e poi moltipliamo per J trasposta. Oppure, similmente, scambiando l'ordine di prodotto tra la matrice che facciamo l'inversa e J, ok? Quindi facciamo prima J trasposta e poi facciamo l'inversa, e il termine di cui facciamo l'inversa a sua volta pure cambia, perché invece di avere J trasposta J abbiamo JJ trasposta, che però a questo punto è una matrice quadrata di ordine M, ovvero dimensione dello spazio del task, e quindi dobbiamo sommarla ad una matrice identità di ordine M moltiplicata sempre per un fattore di damping, il fattore di smorzamento lambda positivo. Questa matrice qui, nella prima forma o nella seconda forma equivalentemente, si chiama J damped least squares, cioè matrice inversa ai minimi quadrati smorzata. Le due forme sono equivalenti, le due espressioni si equivalgono del tutto, anche se la seconda è considerata conveniente nel caso di robot ridondanti. Questa espressione corrisponde alla soluzione di un problema di ottimo non vincolato, mentre nei casi precedenti abbiamo visto che le soluzioni al problema dell'inversione della cinematica differenziale corrispondevano a problemi di ottimo vincolato. In questo caso parliamo di soluzione di un problema di ottimo non vincolato, dove la funzione obiettivo è la somma di due addendi, è la somma pesata di due termini, la norma delle velocità, il primo termine, questo, e la norma dell'errore sulle velocità aggiunti. In questo secondo termine ritroviamo Dentro la norma ritroviamo proprio la cinematica differenziale, che adesso non è più vincolo del problema di ottimizzazione, ma è un termine della funzione obiettivo. Questo vuol dire che le soluzioni di questo problema di ottimo possono non soddisfare pienamente il vincolo della cinematica differenziale, perché non è più un vincolo, ma solo un pezzo della funzione obiettivo. Questo significa che queste soluzioni violeranno, potranno violare, violeranno senz'altro in una quantità che dipende da quanto è grande il fattore di smorzamento lambda. Tanto più grande lambda, tanto più grande potrà essere la violazione del vincolo. Appunto, violeranno il vincolo, ovvero il task assegnato al manipolatore. Questa matrice può essere sempre calcolata, può essere calcolata per un sistema quadrato e può essere calcolata per un sistema ridondante, cioè per un sistema dove la dimensione M del task è
è minore strettamente della dimensione dello spazio.

dei giunti. Vediamo dalle figure di una simulazione qui il confronto tra pseudo inversa e pseudo inversa pesata vicino ad una singolarità, cioè immaginiamo ancora un manipolatore planare 2R a cui si è assegnato il task lineare, questo segmento da dover percorrere da destra verso sinistra. Vedete, questo segmento adesso passa molto vicino, più vicino di prima, al punto all'origine del piano, che è una singolarità per il manipolatore con i due bracci di lunghezza uguale. Questo è il percorso che fa il manipolatore, che è identico al percorso assegnato se usiamo l'inversa dello giacobiano. Se invece utilizziamo l'inversa dumped least square, noi vediamo che in prossimità dell'origine, in prossimità della singolarità, c'è una piccola deviazione dal percorso desiderato, quindi un errore di posizione. Questo errore di posizione è presente solo vicino alla singolarità perché di fatto il fattore di smorzamento lambda verrà attivato sostanzialmente soltanto in prossimità delle configurazioni. Lambda, infatti, è un parametro che dobbiamo immaginare funzione del tempo, potenzialmente anche funzione della configurazione. Siamo liberi di definirlo in modo tale che abbia un peso del calcolo dell'inversa ai minimi quadrati smorzata soltanto nell'intorno della singolarità, perché di fatto lì darà un contributo utile nell'attenuare le velocità sui giunti, come vedremo nella slide successiva, ma sarà anche responsabile di una deviazione dal task assegnato. Quindi in realtà ogni volta che attiviamo un valore di lambda diverso da zero e usiamo la JDLS piuttosto che l'inversa, commettiamo un errore sul task. Ecco, in questa immagine vediamo il modo del manipolatore. Ancora una volta, questa è una rappresentazione stroboscopica del moto del manipolatore. Nella prima immagine vediamo il moto che farebbe il manipolatore, l'immagine di prima, se usassimo l'inversa dello giacobiano. In questo caso ricordo che lo giacobiano è una matrice quadrata, quindi la possiamo invertire e in prossimità della configurazione singolare c'è una riconfigurazione molto rapida del primo giunto. Si passa dalle configurazioni a gomito alto alle configurazioni con gomito basso. Se usiamo invece la soluzione con la dumped least squares, le configurazioni cinematiche inverse che troviamo sono soluzioni completamente diverse dalle precedenti, quantomeno diciamo tutte quelle che seguono la configurazione vicino alla singolarità lungo il task assegnato. E vediamo che sono tutte configurazioni con il gomito alto. Possiamo confrontare anche qui l'andamento delle variabili disgiunto. I due grafici a sinistra sono quello in alto le variabili disgiunto, quello in basso le velocità disgiunto per il caso di uso della inversa dello giacobiano. Vediamo che ancora una volta, come prima, abbiamo una velocità sul giunto 1 molto elevata in prossimità, con un picco altissimo di 2500 gradi al secondo, in prossimità della configurazione singolare, mentre le immagini sulla destra rappresentano in alto le posizioni, in basso le velocità di giunto nel caso in cui queste velocità siano calcolate ricorrendo alla dumped least squares. Vediamo che le traiettorie dei giunti sono molto più smooth e le velocità sono molto più contenute. Qui il picco massimo arriva intorno agli 80 gradi al secondo versus i 2500 ottenibili con l'inversione diretta dello giacobiano. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Ci chiediamo, rendendo lambda e il fattore di smorzamento grande nell'intorno di una singolarità, come varia corrispondentemente il più piccolo dei valori singolari di J? Schema di correzione dell'errore di posizione per l'inversione cinematica. Quando ricorriamo all'inversione della cinematica differenziale per risolvere il problema della cinematica inversa, di fatto, dobbiamo utilizzare, degli algoritmi numerici per risolvere l'integrazione, cioè per passare dalle derivate ovviamente alle variabili, di posizione, dalle velocità alle posizioni.

Questi algoritmi numerici introducono degli errori che, per esempio nel caso del metodo di Eulero, ci portano a fare, sono dovuti al fatto che la valutazione dei termini dell'equazione approssimata numericamente non avviene per tutti i termini nello stesso istante di tempo. Ciò comporta, errori sul posizionamento dell'end effector, posizionamento e orientamento, quindi sulla postura dell'end effector. Questi errori si chiamano errori di deriva e possono essere corretti ricorrendo a degli schemi di controllo, a retroazione. Invertendo numericamente la cinematica, facendo ricorso alla cinematica differenziale, per esempio con il metodo di Eulero, abbiamo visto che otteniamo questa equazione, nella quale osserviamo che il termine sinistro è valutato nell'istante di tempo tk più 1, mentre tutti gli altri termini sono valutati nell'istante di tempo tk. Si commette cioè un errore di valutazione temporale delle velocità di giunto. L'integrazione numerica comporta dunque dei fenomeni di deriva della soluzione, che sono di fatto errori di postura dell'end effector. Per correggere l'errore, si possono implementare degli schemi di controllo a retroazione sull'errore nello spazio operativo. Si consideri l'errore definito da una postura desiderata dell'end effector meno la postura corrente, la postura che dipende dall'attuale configurazione del manipolatore. Derivando nel tempo, si ottiene un'equazione di questo tipo. Semplicemente qui abbiamo riscritto e punto x di punto meno x punto, che è uguale a postura desiderata derivata nel tempo meno la derivata della postura corrente, è semplicemente, cioè della posizione dell'orientamento espresso con una rappresentazione minima di angoli, con un numero minimo di angoli, è semplicemente lo giacobiano analitico per la velocità. La velocità di giunto, per cui è l'equazione cinematica differenziale in cui compare lo giacobiano analitico piuttosto che quello geometrico. Un possibile schema di controllo è basato sull'inversa dello giacobiano, inversa nel caso in cui il manipolatore è quadrato, cioè possiamo dire che il numero di gradi di mobilità corrisponde con la dimensione del task, questo intendiamo un quadrato. Quadrato è lo giacobiano, che quindi è invertibile. Ovvero stiamo proponendo l'uso di questo schema, Q punto uguale a j alla meno 1, l'inversa dello giacobiano analitico, per la derivata della postura desiderata più KE, dove K è una matrice simmetrica definita positiva per l'errore nello spazio operativo. Sostituendo questa equazione nell'equazione dell'errore, cioè l'equazione in E punto che abbiamo visto nella slide precedente, otteniamo E punto più KE uguale a 0 e riconosciamo in questa scrittura un sistema lineare globalmente asintoticamente stabile. Questo sistema d'errore è un sistema d'errore che ci dice che se partiamo con un errore nullo, l'evoluzione del manipolatore avverrà mantenendo nullo quell'errore rispetto al task assegnato. Se partiamo da una configurazione del manipolatore che ha un errore, quindi rispetto al task assegnato, questo errore tenderà asintoticamente a zero con una velocità che dipenderà da come scegliamo gli autovalori della matrice K, che sostanzialmente hanno appunto la funzione di guadagno in questo schema di controllo a retroazione. L'errore dunque tende a zero lungo la traiettoria e rimane nullo se si parte con un errore nullo, cioè E nell'istante 0 uguale a 0. Si parte con un errore nullo vuol dire che partiamo da una configurazione che vede l'end effector posizionato correttamente rispetto al task assegnato. Nel caso generale in cui il robot sia un robot ridondante, quindi il numero di gradi di mobilità, cioè la dimensione dello spazio aggiunti, è strettamente maggiore della dimensione del task, lo schema si può generalizzare così. Q punto uguale a, piuttosto che l'inversa dello giacobiano analitico, abbiamo la pseudo inversa, per stesso termine, tra parentesi tonde, x di punto più KE, più un termine che è responsabile degli automovimenti, dove riconosciamo, tra parentesi, il proiettore nel nullo dello giacobiano analitico per un vettore di velocità ausiliario che permette di assolvere a compiti secondari.
Quindi in questo schema generale scriviamo, ritroviamo un'espressione per

velocità disgiunto che permette di risolvere il problema di correzione dell'errore dell'errore di posizione dovuto all'integrazione numerica, ai metodi numerici con cui risolviamo la cinematica differenziale inversa, e in più c'è un termine che ci permette, è il caso più generale, il caso valido per i manipolatori ridondanti, ci permette di produrre degli automovimenti che, ricordiamo, sono. Diciamo, possono permettere di perseguire un task secondario, ovvero di risolvere un obiettivo secondario rispetto al task primario, che è quello di posizionamento e orientamento dell'end effector. Concludiamo questo ultimo argomento con il seguente spunto di riflessione. Ammettendo di avere un errore di posizione iniziale, quindi un errore di posizionamento o di orientamento, o entrambi dell'end effector su un task assegnato, come varia l'andamento dell'errore al variare degli autovalori della matrice K? Riepilogo degli spunti di riflessione. In termini di spazi vettoriali, cosa rappresentano l'immagine e il nullo dello giacobiano? Come dovrebbe essere fatta la funzione obiettivo secondaria per mantenere l'orientamento dell'end effector il più possibile vicino ad un orientamento assegnato? Rendendo lambda, fattore di smorzamento della damped least square, grande nell'intorno di una singolarità, come varia corrispondentemente il più piccolo dei valori singolari di J? Ammettendo di avere un errore di posizione iniziale, come varia l'andamento dell'errore al variare degli autovalori di K? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Per riferimenti bibliografici e approfondimenti, vi rimando alle nostre pagine web. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studio.

0: Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenute a tutti. Questa lezione sarà dedicata alla figura di Tamerlano. Gli argomenti che tratteremo saranno la frammentazione dell'impero mongolo, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani, l'eredità timuride. La frammentazione dell'impero mongolo è un fenomeno molto particolare, nel senso che un impero unitario che poteva raggiungere anche la Cina, se vogliamo, che univa tra Yuan e il Canidi un'area vastissima che andava dalle frontiere bizantine fino a Pechino, si ritrova, a partire dalla prima metà del 300, diviso e frammentato in un numero molto grosso di stati, molti dei quali di piccola e media entità. Se osserviamo questa carta, vedrete quanto tutto l'Iran, l'Anatolia, il Caucaso e le frontiere con l'Asia centrale sono caratterizzate da grossi potentati, da stati di dimensioni piuttosto sostanziose. Uno stato, per esempio, a Oriente, quello dei Cartidi, era stato insediato lì già dai mongoli, quando finisce l'ultimo momento, alla fine della dinastia degli Ilcanidi, questo stato si rende indipendente e ha come capitale la città di Herat. Altri stati hanno vicende alterne, durano periodi più o meno lunghi. I Ciobanidi, per esempio, e i Gelairidi erano stati fondati da comandanti militari turcomanni che erano al servizio dell'ultimo scià, dell'ultimo sovrano, il Canide. Ancora vediamo altri stati in Anatolia, come i Caramanidi, gli Eretnidi e così via. Gli stati sono numerosissimi, sarebbe anche stupido elencarli tutti. Ci sono anche stati formati da un semplice castellano, c'è una feudalizzazione abbastanza diffusa in tutta questa regione. E qual è il peso dell'eredità mongola in questo contesto? Il peso dell'eredità mongola è in tutta la

la distribuzione del territorio a dei capi militari. Sicuramente i militari hanno un ruolo molto grosso, ma è anche in altri fattori. Per esempio, sopravvive in tutta questa epoca la monetazione di tipo mongolo, come era stata concepita nel periodo del Canide, e viene così.

sia, per esempio, si chiama ingiu. Ingiu è un termine per indicare appunto un grande latifondo. Un latifondo grande come una regione molto vasta che si trova nel sud dell'Iran. Questo è un periodo molto complesso. A partire dalla metà del 300 l'Asia è attraversata dalla peste. La peste che noi conosciamo in Occidente proprio perché i genovesi che stavano a Caffa furono attaccati da un capo mongolo che per appunto conquistare la città lanciò all'interno dei cadaveri di persone appestate. E questo poi portò alla diffusione della peste attraverso dei commercianti che sono tornati in Europa e hanno diffuso la peste. Ma la peste imperversava già in Asia da lungo tempo, in Cina probabilmente aveva già dato delle manifestazioni attorno al 1270-1280. A metà del 300 la peste è diffusissima e sembrerebbe proprio che siano stati i mongoli quelli che l'hanno veicolata. Finiscono anche con questa frammentazione degli stati i grandi commerci, quello che viene chiamato il grand commerce, usando un francesismo, cioè finisce anche quel traffico che si poteva svolgere con agio e con facilità, senza incontrare frontiere, senza incontrare barriere regionali, perché? Perché adesso si incontrano invece un'infinità di frontiere. Oltre a questo avviene un altro fenomeno. In molti paesi si vede nei commercianti, soprattutto latini e occidentali, dei nemici, ci sono delle vere e proprie rivolte xenofobe. Una a Tabriz, attorno al 1340, caccia via tutti i mercanti e i mercanti non se la sentono più di fare affari con questi successori dei mongoli che cercano in tutti i modi di riattrarli nelle loro terre, ma non c'è più l'interesse, non c'è anche più la convenienza a fare questi affari. Questo non toglie che ancora dei commercianti per tutto il Trient, dei mercanti italiani, dei mercanti anche di altre regioni, continueranno ad operare, ma non sarà più in quella scala e con quelle dimensioni che si erano viste prima. Tenete anche presente che molte delle grandi famiglie persone che si occupavano dell'industria tessile in Italia muoiono per la peste. La peste porta anche a una riduzione sostanziale dei commerci tra Oriente e Occidente. Oltretutto, tutti questi territori sono in conflitto. Ci sono molti protagonisti, ma molti conflitti. Nella storiografia islamica si parla di Muluk at-Tawaif, significa regni delle fazioni. È un termine usato già per descrivere l'epoca successiva a Alessandro Magno. I diadochi sono chiamati appunto re delle fazioni, re separati. Poi viene usato in Spagna, Reyes de Taifa, cioè i regni delle fazioni, i regni diversificati. E qui sono usati per indicare questa frammentazione che è vista molto male dalla storiografia islamica, che considera questi regni come un elemento di disordine e la mancanza di unità territoriale sicuramente viene vista come un fatto molto negativo. Qui vedete anche una miniatura che è di un'opera che viene scritta sotto uno di questi regni, da questo autore Ahmedi, che è una storia di Alessandro Magno. Quello che è molto interessante è che in ognuno di questi regni c'erano comunque, si svilupparono delle civiltà piuttosto interessanti. In alcuni casi si cominciò a praticare la lingua turca, che fino a quel momento

era scritta e divenne una lingua abbastanza importante, e si verificò anche un fenomeno, alcuni fenomeni culturali molto interessanti, che sarebbe troppo lungo qui descrivere, però danno un'idea di quanto questo territorio fosse importante. E questo territorio vede, appunto, proprio per la sua frammentazione, un conflitto molto grosso per la legittimità politica. Uno studioso austriaco che si chiamava Paul Wittek studiò proprio la diffusione del jihad nel territorio ottomano. Gli ottomani avevano uno di questi potentati in Bitinia, cioè nell'estremo occidente, se volete, di quello che era stato l'ex impero mongolo. La Bitinia sorge questo piccolo potentato, inizialmente molto oscuro, molto secondario rispetto agli altri, e però attraverso il linguaggio del jihad, cioè della guerra santa, questi signori turcomanni tentano di appropriarsi del potere. In realtà questa costruzione è una costruzione un po' romantica della storia. Probabilmente le cose andarono in un altro modo, cioè fu una lotta fra vari gruppi turcomanni semplicemente per l'egemonia territoriale. C'è un altro problema molto interessante in quest'epoca. I mongoli avevano stabilito un sistema legale che si basava sull'ayasa, il diritto mongolo. Questo sistema era profondamente avverso alla legge islamica, la Sharia, cioè il diritto musulmano. I due sistemi non solo non coincidevano nella loro, ma erano anche a volte in conflitto tra loro. Prendiamo l'uso di non bere bevande alcoliche, che è proibito dalla legge musulmana e che invece è consentito nella legge mongola, ma anche l'estrema severità della legge mongola non coincide molto spesso con una minore severità su altri fattori con la legge musulmana. E nasce quindi un sistema binario che è un po' complesso, un po' difficile da far stare in piedi. E certo, questo sarà un problema nel proseguio. Alcuni spunti di riflessione su quanto vi ho detto. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Bene, passiamo adesso a un altro tema, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale. Nella seconda metà del XIV secolo, la Transoxiana, cioè la regione che più o meno oggi corrisponde all'odierno Uzbekistan, anch'essa è divisa tra potenze locali. Teoricamente è sotto il controllo del grande stato Ciagataico. Città come Kesh, Bukhara e Samarcanda, che avranno un ruolo molto importante in seguito, sono controllate da signori della guerra locali, da principi di varie famiglie, i quali spesso si alleano, si uniscono, si combattono e finiscono verso la seconda metà del XIV secolo a riunirsi in una confederazione che è guidata da un gruppo molto importante che è il gruppo dei Karauna, cioè letteralmente i Nerastri. Questi Nerastri sono una piccola dinastia locale che nasce perché viene, nasce da una formazione militare mongola e che poi si rende autonoma rispetto al stato Chagataico, che era lo stato che controllava tutte queste regioni.
questi gruppi

turco-mongoli combattono fra di loro, si alleano e spesso si trovano a dover contrastare i Chagataici che cercano di venire a mettere ordine in questa regione. Questo avviene nel 1362 e poi nell'anno successivo. Questo tentativo però di mettere ordine nella parte occidentale del regno Chagataico porta all'emergere di alcuni capi militari. Uno di questi si chiama Amir Hussein, il quale ha tra i suoi alleati proprio Tamerlano. Ecco il canato Chagataico, come lo vedete, a metà del 300. Una parte orientale, che qui vedete, occupa tutta il Xinjiang praticamente e la regione cosiddetta in epoca Tang delle quattro guarnigioni, cioè la regione dove passa il fiume Tarim. Al di là di queste regioni avete invece la parte occidentale del regno. La parte occidentale del regno nel corso del 300 si è islamizzata, anche con molta difficoltà. Il regno dei Chagatai ci si è islamizzato, è un Islam molto, se vogliamo, turchizzato, molto caratterizzato dalla presenza appunto di culti quasi ibridi per certi versi. Ma è anche un Islam che anche qui militante molte volte, soprattutto in Transoxiana, il linguaggio dell'Islam diventa un linguaggio molto importante per potersi espandere. È in questo contesto che appare Tamerlano. Le sue origini sono molto scure, sono descritte dalle fonti tutte posteriori in maniera molto leggendaria. Sicuramente fa parte di un clan, questo clan è il clan dei Barlas, e all'interno di questo gruppo tribale la famiglia di Tamerlano è una delle meno importanti. Probabilmente alle origini della sua vita, nei primi anni della sua vita, Tamerlano è un razziatore, è qualcuno che compie degli atti di razzia, come era spesso frequente tra i mongoli, è normale fare, ed è abbastanza. Viene colpito a una freccia, a una gamba, e questa freccia a una gamba porterà a farlo diventare zoppo, tanto che il suo nome, Timur Ilang, significa appunto Timur lo zoppo, che poi è diventato il nostro Tamerlano. Viene anche colpito probabilmente con una freccia al braccio, e questo rende anche la sua persona molto sofferente durante tutta la sua vita. Sarà un uomo con molti problemi di salute. La sua tomba, che sarà aperta nel 1941 da una commissione scientifica internazionale, porterà a trovare in tutte le sue spoglie le tracce di queste frecce che lo avevano colpito. Tuttavia Tamerlano, che è ancora gregario, che è ancora un suddito di altri in quest'epoca, riesce a unire diverse forze e a Balkh, nell'odierno Afghanistan, nel 1370 fa anche lui un Kurultai, come avevano fatto i mongoli prima, richiamandosi proprio a quella tradizione, e si insedia come grande emiro. Tamerlano non prenderà mai il titolo di Khan, si considererà sempre un emiro e mette a fianco a sé un fa sovrano fantoccio, un sovrano fantoccio di stirpe mongola, in particolare di stirpe mongola Ögödeide. Questo gli permette di essere legittimato a governare. Durante gli anni che seguono sposerà sempre delle donne mongole, vuoi perché catturate, vuoi perché si uniranno con lui con accordi matrimoniali,
in modo tale, sempre

per via matrilineare di garantire ai suoi figli una legittimità, ma non avrà un successo da questo punto di vista, perché i due figli nati da mogli mongole moriranno prima di lui. La storiografia posteriore, che descrive le vicende di Tamerlano, compie moltissimi eccessi. Sono eccessi o sul piano dell'adulazione o sul piano della denigrazione. Comunque sia, essendo state scritte quasi tutte le opere dopo la sua morte, sono opere celebrative che cercano di dare un'immagine che non è molto probabilmente rispondente a quello che avveniva, soprattutto in questi primi anni, dove la tradizione si rifà a delle tradizioni molto probabilmente orali. Una volta insediato a Balkh e divenuto grande emiro di questo stato che si va formando attorno a lui, Tamerlano decide di compiere un'espansione nei due stati vicini. Più che di un'espansione, si parla quasi di un'operazione di polizia, di cercare di evitare che questi stati lo aggrediscano. Uno è il Mogulistan, cioè la parte orientale dello stato chagataico, che ancora tenta di aggredire la Transoxiana come un suo vecchio possedimento. Ma ha perso la legittimità, essendo morto l'ultimo discendente di Chagatai che stava lì, adesso sostituito da un signore di una famiglia minore che Tamerlano non riconosce più. Nel contempo attacca la Corasmia. La Corasmia è lo stato vicino al lago di Aral e anche qui c'è un'altra dinastia di stirpe mongola che soccombe di fronte alle aggressioni di Tamerlano. La fase successiva lo vede invece protagonista di un'invasione ben più importante, cioè potremmo definirla una fase più imperialista, di conquista al di fuori del proprio territorio. Qui il suo esercito, che è un esercito eminentemente nomadico, ma molto attrezzato negli assedi e nell'attacco delle grandi città, decide di inoltrarsi verso l'Iran. Vengono così sbaragliati quegli stati che costituivano questa galassia di formazioni politiche in tutto il territorio persiano. Si comincia con quello cartide, che si arrende nel 1381 senza neanche un grande assedio, tramite anche degli accordi politici che vengono fatti da Tamerlano. Viene sottomesso uno stato che è una specie di repubblica che si trovava nel Khorasan, si chiamava la Repubblica dei Sarbedar, cioè i pendagli da forca, perché era una repubblica o piuttosto un regno senza re, come è stato detto, formato da signorie sciite che decidono di appoggiare appunto l'invasione di Tamerlano. Infine, il più grosso nemico è lo stato mozaffaride. Questo stato era uno stato molto potente. Durante il periodo di questo stato erano nati i maggiori letterati, i più grandi scrittori della storia dell'Iran. Si pensa, per esempio, al poeta Hafez, che è stato uno dei più grandi autori della letteratura persiana. E questo stato viene aggredito da Tamerlano. Avvengono numerose battaglie, finalmente l'intera famiglia Mozaffaride viene massacrata e il capo, il Shah Mansur, che si opponeva a Tamerlano, viene ucciso in battaglia. Questa occupazione fa sì che Tamerlano si appropri di Isfahan, dove compie una delle stragi più efferate della sua vicenda politica, dove comincia la costruzione di queste terribili piramidi di teste umane o torri o minareti, come vengono chiamati dalle fonti persiane, che prevedevano appunto che si decapitasse
gran parte della popolazione ribelle e anche non di quella che non lo è,

all'esterno delle città e con della malta si costruissero queste torri. Questi simulacri orribili spaventano le altre città. Infatti, subito dopo la presa di Isfahan, la città di Shiraz si arrende immediatamente perché terrorizzata da questo nuovo invasore che usa le tecniche, le strategie dei mongoli che lo avevano preceduto. Ma ci sono anche dei nemici irriducibili. Uno di questi è un principe dell'Orda d'Oro che inizialmente chiede un soccorso, si chiama Toktamish Khan, cerca di essere un alleato di Tamerlano e soprattutto chiede il suo aiuto per poter controllare i suoi rivali all'interno del territorio dell'Orda d'Oro. Tamerlano glielo concede, anzi, ha inizialmente una sorta di soggezione di questo personaggio. Cercano di combattere vari signori mongoli, ma c'è sempre bisogno dello sforzo di Tamerlano. Infine questo personaggio si dilegua e sparisce e diventa un nemico acerrimo. Questo è un fenomeno abbastanza comune nelle guerre delle steppe, alleanze repentine, inimicizie repentine, cioè tutto quanto funziona in questo modo. Toktamish obbligherà 5 volte Tamerlano a penetrare nel cuore dell'Asia centrale al suo inseguimento e non riuscirà mai a catturare questa persona fino al 1395, quando distruggerà tutte le sue città, soprattutto sul Volga, compresa la sua capitale, che era la città di Sarai, e cercando appunto di annientare la sua potenza. Ma Toktamish sopravviverà persino a Tamerlano, vivrà anche dopo la sua morte. Nel 1395 Tamerlano, inseguendo Toktamish, nella città dell'Atana, cioè l'attuale Azov, incontra anche per la prima volta dei genovesi che insieme ad altri europei cercano di trattare con lui la resa della città. La città verrà distrutta, ma i genovesi resteranno degli alleati molto fedeli di Tamerlano in seguito, tanto che nascerà anche una letteratura in cui si parlerà di un mitico genovese che avrebbe assistito Tamerlano in tutte le sue imprese belliche. Alcuni spunti di riflessione. Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole. Perché Toktamish fu il suo avversario più terribile? Passiamo a un nuovo argomento, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani. Conquistato tutto l'Iran, presa la Mesopotamia nel 1395, lo stato di Tamerlano decide di continuare la propria espansione verso l'Occidente, ma non può compiere questa invasione perché il nemico ottomano è un nemico molto potente, e così lo stato mamelucco. C'è una competizione vera e propria col sultano ottomano Bayezid I. Bayezid I è considerato una potenza all'epoca. Nel 1396 a Nicopoli, sulle rive del Danubio, sconfigge una coalizione cristiana che cerca di distruggerlo e che invece viene completamente annientata. Dei principi francesi vengono fatti prigionieri e vengono rivenduti, tutta questa nobiltà francese viene rivenduta in cambio di enormi somme di denaro. Questo porta addirittura a una piccola crisi finanziaria in Francia e Bayezid è il campione assoluto del jihad, della guerra contro i cristiani, contro gli infedeli. Tamerlano non può stare al passo. Fino adesso ha combattuto
solo contro dei

solo contro dei musulmani, con qualche piccola eccezione, come quando, inseguendo Toktamish, è arrivato in prossimità di Mosca. Ma il suo vero conflitto è il conflitto con potenze musulmane. Deve dunque dimostrare di essere all'altezza e deve fare anche lui un atto di jihad molto significativo. Decide allora di rivolgersi a un obiettivo come, che potremmo definire allettante, l'India dei Tughlaq. I Tughlaq sono una grande famiglia che ha islamizzato gran parte dell'India e anzi si è spinta molto a meridione, ma a quest'epoca vivono una crisi molto forte. Il loro sovrano, che si chiama Mahmud, è incapace di controllare molte forze all'interno del suo regno che lottano contro di lui. Quindi deve giocare con alleanze, ha dei ministri che lo seguono e poi gli si rivoltano contro, e ha molte difficoltà. Tamerlano decide che questo è un obiettivo molto allettante e comincia a costruire tutta una dichiarazione di guerra praticamente, che si basa sul fatto che i Tughlaq sì sono musulmani, ma accettano troppo facilmente la presenza degli idolatri. Gli indiani sono considerati come la feccia dell'umanità e vengono descritti anche nelle fonti timuridi con toni molto pittoreschi, come persone che praticano riti orrendi, mangiatori di maiali, cosa che non è vera ovviamente, oppure come dei neri molto feroci. La campagna indiana è una campagna sanguinosissima, porta alla distruzione di numerose città, l'attraversamento dell'Indo fa sì che Tamerlano distrugga tutto il Punjab con le sue solite torri di teste umane e i massacri di massa, e quando arriva a Delhi il massacro è ancora peggiore, la città viene investita da tutti i soldati timuri e siccome Tamerlano viene colto da un malore rischia addirittura di perdere il controllo delle proprie truppe che a un certo punto si dilagano per saccheggiare l'intera città e la radono al suolo. In India Tamerlano combatte anche diverse gazà, sono guerre di razzia proprio, e queste guerre di razzia lo portano per esempio a distruggere un tempio idolatrico per imitare le gesta del suo predecessore Mahmud di Ghazna, che aveva compiuto esattamente nello stesso modo in India. Ma il ritorno di Tamerlano è un ritorno molto travagliato, perché Tamerlano viene colto più volte da vari malori durante il suo ritorno a Samarcanda, ma quando arriva a Samarcanda decide la costruzione della grande moschea. La grande moschea si ispira a dei modelli che lui ha visto in India e in particolare a dei modelli dello Shah Firuz Shah Tughlaq, il quale aveva una propensione particolare per l'architettura. Così fa costruire questa grande moschea, che è un vero e proprio trofeo delle campagne. D'altro canto tutta Samarcanda viene ricostruita e tutta Samarcanda, se vogliamo, è un trofeo delle sue imprese. A questo punto può dedicarsi alla Siria Mamelucca. La Siria Mamelucca è la porta per poter accedere allo Stato ottomano. Fino al 1398 è governata da un sultano che si chiama Barkuk, molto potente e molto capace, e Tamerlano sa bene che contro di lui non ha grandi speranze. Allora, ma il suo successore, che si chiama Faraj, è un uomo molto più debole, è molto più giovane e soprattutto si rivelerà un disastro. Timur entra in territorio siriano, conquista Aleppo e alla fine arriva a Damasco. Tutte queste conquiste sono

sanguinosissime, ma a Damasco c'è un episodio molto interessante che consiste nel suo incontro con Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è il più grande storico di tutti i tempi nel mondo musulmano, il quale scrive appunto delle pagine molto illuminanti su questo incontro. Descrive Tamerlano come un uomo intelligente, molto abile, molto capace, ma anche come il capo di un'orda di cavallette, come un personaggio estremamente negativo. Aleppo e Damasco vengono devastate. A Damasco viene incendiata la grande moschea, dopo che si erano nascosti all'interno tutte le principali famiglie siriane, che cercavano un rifugio e pensavano che Tamerlano non avrebbe mai distrutto la grande moschea. Invece la grande moschea viene incendiata e tutti quanti muoiono all'interno. La cosa che è molto interessante della conquista della Siria è che il sultano Mameluco non riesce a fare fronte a Tamerlano, fugge e ritorna in Egitto, e Tamerlano alla fine decide di ripartire per andare verso l'Anatolia. E qui comincia il conflitto con Bayezid I. Bayezid, detto la folgore per la rapidità delle sue azioni militari, aveva unificato tutto il territorio anatolico e questa sua unificazione l'aveva fatta a scapito di quei capi, quei beylik, come vengono chiamati in turco, che governavano sulle singole regioni all'interno del territorio anatolico. Ora, gli eserciti di questi beylik operavano per lui, ma i loro comandanti erano fuggiti dalle prigioni ottomane proprio per andare a chiedere soccorso a Tamerlano. Tamerlano molto abilmente chiede anche l'aiuto e l'assistenza da parte di alcune popolazioni mongole che si trovavano in territorio anatolico, i cosiddetti tatari neri, i quali si allearono anche loro a lui. Nel momento della battaglia, questa costruzione perfetta vede il tradimento repentino di questi elementi e quindi la sconfitta catastrofica di Bayezid. Ad Ankara, vicino ad Ankara, in una valle che si chiama Ciubukova, l'esercito ottomano viene sconfitto. I figli di Tamerlano fuggono, di Bayezid, scusate, fuggono in ogni direzione e lo stesso sultano viene catturato e viene portato in catene davanti a Tamerlano. Qui nascono una serie di leggende straordinarie, perché in Occidente questa cosa ha un successo enorme. Nasce la storia, la leggenda di una gabbia dentro la quale Bayezid sarebbe stato rinchiuso. C'è chi dice che non è vero, c'è chi dice che è vero. Non sapremo mai com'è andata la realtà. La cosa che è sicura è che dopo un anno Bayezid muore in prigionia, il che probabilmente indica che non fu trattato in maniera troppo gentile sicuramente, ma le fonti persiane invece esaltano la magnanimità di Tamerlano perché sono adulatorie, quindi non sappiamo in realtà cosa è successo. Sicuramente questa storia della gabbia ha un successo enorme, tanto che diventa l'occasione per dei drammi, per delle opere. Addirittura Handel e Vivaldi scrivono delle storie con la gabbia, il grande letterato inglese Marlowe fa un gran Tamerlano in cui appunto anche qui compare la figura di Bayezid. L'espansione ottomana perciò si ferma. L'imperatore bizantino Manuele II, è costretto a fuggire a causa dell'assedio di Costantinopoli che era stato portato da Bayezid, può finalmente ritornare nella sua città. E per altri 50 anni Costantinopoli rimarrà nelle mani di Bisanzio.
ma presto le civiltà occidentali

quali avranno una profonda disillusione, ovvero Tamerlano, spingendosi ancora più a occidente, arriva sotto la città di Smirne, decide la cattura della grande fortezza della città dove ci sono i cavalieri di Rodi, gli ospedalieri, e vengono sconfitti questi ospedalieri con anche forse per una loro stoltezza, perché probabilmente in origine si sarebbero potuti arrendere più facilmente, ma con lo spirito crociato e con lo spirito jihadista si arriva a uno scontro diretto che porta alla loro disfatta. Vengono massacrate moltissime persone, quelli che fuggono con delle navi nel mare vengono raggiunti dalle teste di quelli che vengono catturate, che gli vengono lanciate addosso. Questo porta a un distacco, a una certa disillusione. I genovesi, per esempio, che erano stati alleati molto fedeli di Tamerlano, si affrettano a stringere accordi e patti con gli ottomani, e il figlio di Bayazid, Suleiman, che è fuggito in Europa, tenta di rifondare lo Stato. Sarà poi un suo fratello, Mehmet I, a rifondare lo Stato ottomano, ma dopo che Tamerlano ha abbandonato di nuovo l'Anatolia. Un aspetto interessante, come in altri casi, sta nel fatto che Tamerlano non lascia un insediamento in territorio anatolico, ma si affida ai signori che c'erano prima. Una volta che li ha sconfitti, spesso li rinsedia dove stavano in posizioni, nelle città dove erano da cui provenivano. Muore Tamerlano nel 1405, mentre si sta recando verso la Cina. Non è chiaro se volesse combattere la dinastia Ming o aggiustare le questioni dei signori mongoli nel nord della Cina. Fatto sta che nel febbraio del 1405 un freddo incredibile coglie l'esercito timuride e Tamerlano si ammala sempre di più fino a che soccombe appunto di malattia. La sua successione è molto travagliata perché chi era stato scelto per succedere a Tamerlano muore prima di lui, e quindi viene scelto un personaggio che si chiama Pir Muhammad, che era figlio di un figlio di Tamerlano, un nipote che era figlio di un figlio ottenuto con il matrimonio con una concubina, quindi non aveva quello statuto di mongolico che serviva appunto per essere un sovrano. E questo viene subito soppresso. Insomma, la storia da questo momento in poi vede dei conflitti interni alla famiglia Timuride che durerà fino al 1507. Quella che vedete qui è il Guremir, la tomba di Tamerlano a Samarcanda, il mausoleo che è costruito in uno stile tipicamente timuride, con queste cupole a bulbo che diventeranno famose in tutto il mondo. Pensate al Taj Mahal, per esempio. Alcuni spunti di riflessione. Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayazid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? L'ultimo tema di questa lezione è dedicato all'eredità timuride. Il modello di Tamerlano ha una grandissima fortuna in Asia e in Europa, il modello politico, il modello militare, spesso è associato a Alessandro Magno, sia in Oriente che in Occidente. Nasce una letteratura vastissima, molto più di quanto non sia avvenuto per Gengis Khan, e di per sé questo costituisce un fenomeno storiografico di grandissimo interesse. Tamerlano ha un peso molto grosso nella filosofia politica umanistica. Grazie alla testimonianza di un senese,
che si chiamava

Beltramo Mignanelli, Tamerlano diventa il protagonista di tutta una letteratura storiografica e anche di storia politica, se vogliamo, che ha un peso molto grosso in seguito. Poggio Bracciolini trasforma le storie di Mignanelli in una costruzione del modello della fortuna politica e probabilmente Machiavelli attingerà a questo modello per creare figure prossime a quelle del suo principe. Ma Tamerlano sarà anche oggetto degli studi degli illuministi. Per esempio, Voltaire ne parla spesso con molta antipatia per il personaggio e Voltaire si troverà a contrastare alcuni dei primi studi umanistici, in particolare quelli di un francese che si chiamava Joseph d'Aiguignes, che descrive per la prima volta le popolazioni unne turche dell'Asia centrale nel Settecento. È una figura che arriva fino alla letteratura moderna. Pensate che di Tamerlano ha scritto Borges. Hanno scritto numerosi altri autori. Edgar Allan Poe scrive un grandissimo poema quando è molto giovane su Tamerlano. È perché suscita un particolare interesse. Ma lui personalmente fu un uomo piuttosto malandato, molto poco abile a creare dei sistemi giuridici, a inventare una società, uno Stato. Fu un personaggio che potremmo definire anche mediocre. Tamerlano è stato ispiratore di tante dinastie persiane turche in Asia. In epoca sovietica il culto della sua persona viene chiaramente proibito. Non si vuole che diventi un eroe nazionale, proprio per frenare quelle spinte nazionaliste che caratterizzarono le repubbliche socialiste sovietiche per un certo periodo. Anzi, subito dopo il crollo del muro di Berlino, con l'ascesa dello Stato uzbeko, viene nominato ufficialmente come fondatore dell'Uzbekistan moderno, il che è un po' anacronistico per tante ragioni. Sorgono dappertutto delle sue statue, statue che lo vedono in piedi, svettante, quando si sa che soprattutto in età avanzata aveva enormi difficoltà a camminare e non sarebbe potuto altro che essere rappresentato a cavallo, semmai, o su una lettiga, soprattutto negli ultimi anni. Alcuni spunti di riflessione su quest'ultima parte. La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanistico italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole? Perché Toktamish fu il suo avversario più temibile? Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanista italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura?
Bene, siamo arrivati al termine di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del nostro corso potrete trovare ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche. Grazie.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui affronteremo la natura specifica dei formati digitali. Vi chiedo di prestare attenzione al fatto che questa lezione è scorporata in due macro lezioni, quindi in due sottolezioni, quindi dovreste vederle in modo consecutivo, perché siccome l'argomento è abbastanza complesso e lungo, abbiamo avuto la necessità di dividerlo in due ulteriori lezioni. Per cui oggi iniziamo a entrare nel dettaglio, dopo aver osservato la natura specifica dei mezzi in una lezione ad hoc, in questa affrontiamo la natura specifica dei formati. Spero che vi sia chiara la differenza fra mezzo e formato. Se il mezzo è Facebook, il formato può essere il post, un video, una storia, eccetera, eccetera. Quindi quelli sono i formati. Gli argomenti di cui parleremo sono i codici che i diversi formati utilizzano, quindi in qualche modo qualcosa che sta a monte rispetto al codice, il concetto di condivisione, che è un concetto forte quando si parla di linguaggio, e il contesto, che è un'altra dimensione veramente importante quando si parla di formati e di linguaggi. Questi tre aspetti, codici, condivisione e contesto, sono cose che devo considerare prima di scegliere di utilizzare un formato piuttosto che un altro, ok? Quindi sono criteri in qualche modo di analisi dei diversi formati, anche se poi sui criteri di analisi specifici avremo la prossima lezione. Quindi qua sono dimensioni che ci aiutano a capire meglio i valori dei diversi formati. Partiamo dai codici. I codici sono l'ossatura dei formati. La comunicazione, a differenza dell'esperienza, si basa su una rielaborazione del contenuto che passa attraverso un codice che ci serve per trasmettere quel contenuto e che deve essere decodificato. Questo è comunicazione, questo è qualunque tipo di comunicazione. Nell'esperienza diretta voi esperite. Se voi comunicate qualcosa, questo processo di comunicazione implica che voi codifichiate in un linguaggio quello che vi è successo per poi condividerlo con qualcuno attraverso la condivisione di quel codice, di quel linguaggio, ok? E quel qualcuno decodificherà quello che voi gli avete appena detto. È fondamentale, capite già subito, che chi parla e chi ascolta diano lo stesso significato, ad esempio allo stesso termine. Quindi questo è il concetto di codice, che è l'ossatura dei formati. Stampatevelo in testa, i codici sono l'ossatura dei formati. Capire quale codice è dominante nel formato, oltre che nel mezzo, è fondamentale per utilizzare il formato corretto. Possiamo distinguere i codici a livello macro in codici verbali e uditivi, dove abbiamo un alto livello di astrazione e lasciano maggiore libertà di interpretazione al ricevente, o in codici visivi, che sono più descrittivi e prescrittivi e circoscrivono il contenuto in modo più netto.

ed univoco. I codici possono essere solo di questo tipo. Possono essere combinati ovviamente quelli verbali e uditivi, quelli visivi possono essere statici o in movimento. C'è ovviamente la combinazione di uditivo e visivo nel linguaggio audiovisivo, ok? Ma questi sono i codici, sono o verbali barra uditivi o visivi. Quelli verbali hanno un livello altissimo di astrazione rispetto a uditivi, verbali o uditivi, perché una parola può essere o scritta o pronunciata, ma in entrambi i casi quella parola ha un significato, ha un livello di astrazione fortissimo, perché voi siete voi che ascoltate a visualizzare o a immaginare il significato di quella parola. Fra un po' vi farò un esempio di questo che vi risulterà evidente. Dall'altra parte, se io invece di dire una parola mostro un oggetto, voi avete molto meno margine di interpretazione. È l'oggetto che io vi sto mostrando ed è quello che voi percepite, non è il racconto di quell'oggetto. Se io vi descrivo un oggetto in sua assenza, voi quell'oggetto ve lo potete visualizzare come volete. Se io vi mostro un oggetto, voi pensate a quell'oggetto. Stiamo parlando di questo oggetto, non di quello che voi avete visualizzato. Quindi è più prescrittivo, è più puntuale. Questa è una questione filosofica? Sì. È una questione importante per chi comunica? Assolutamente sì. È fondamentale per chi comunica. Vi faccio proprio un esempio più specifico, perché la relazione del codice con il contenuto è una questione di mimesi. I codici si consolidano nei linguaggi che possono avere una vocazione più o meno mimetica rispetto alla realtà che rielaborano. Il linguaggio è culturale, il linguaggio è elaborato all'interno di una società, il linguaggio è vivo, il linguaggio cambia. Guardate questo è veramente l'esempio chiaro del diverso livello di significazione della parola rispetto all'immagine. Se io dico casa, ognuno di voi immaginerà la sua casa ideale. Se io vi mostro questa casa, vi sto in qualche modo dicendo: pensa ad una casa, ok? Questo è un'icona di una casa, è una casa ideale, non ha una concretezza specifica, ma allo stesso tempo è più concreta della parola casa, perché c'è un comignolo, perché c'è una porta. Questa qui è una casa disegnata da un bambino, quindi è una significazione ancora crescente. Se io vi faccio vedere questo, attivo tutta una serie di valori o di significati legati all'infanzia, alla dolcezza, alla regressione, ok? Se vi faccio vedere questa casa, che è una villa in un prato, attivo significati tutti diversi, attivo benessere, attivo evasione, attivo aspirazionalità. La cosa che sto usando, il sema che sto usando è lo stesso, è la casa, in tutti e quattro gli esempi, ma la significazione è crescente. E questo è esattamente quello che voi dovete pensare quando fate comunicazione. Sto dicendo la parola casa o ti sto facendo vedere una casa? Perché è diverso. Se ti sto dicendo la parola casa, sarai tu ad immaginarti la tua casa, la casa di cui stiamo parlando, a tua immagine e somiglianza. Ognuno di noi ha un'immagine mentale che corrisponde a un oggetto. Se io dico elefante, ognuno si immaginerà l'elefante come lo preferisce: indiano, africano, bianco, grigio, piccolo, grande, vicino a un topo, lontano da un topo, in uno zoo, in un circo, in un parco, allo stato brado. Siete voi a creare il contorno e a generarlo. Quindi, esempio emblematico, se faccio una pubblicità solo parlata, come ad esempio un podcast, una comunicazione solo parlata, come un podcast, posso essere allo stesso modo, posso avere lo stesso livello di coinvolgimento, di capacità di esprimere la realtà che se faccio invece un branded content o un contenuto audiovisivo? Ovviamente no. Sono modalità di entrare in relazione. Dall'altra parte evoco, di qua seduco, quindi sono proprio modi diversi. In pratica la relazione del codice con il contesto, con il contenuto, è una questione di mimesi. Meno mimesi, più mimesi. Meno mimesi, parola parlata, parola scritta, immagine statica, immagine in movimento. Quindi questo è un crescendo. Più arrivo verso l'immagine in movimento, più ho una relazione mimetica con la realtà. Le relazioni mimetiche con la realtà consentono di raggiungere l'obiettivo comunicativo in meno tempo. Meno la relazione con la realtà è mimetica, più

io ho bisogno di tempo per argomentare il mio messaggio. Allo stesso tempo, più il linguaggio è mimetico e più il ruolo del recettore è passivo, perché la sua azione di appropriazione e di decodifica è idealmente meno faticosa e più prevedibile. Quindi, se voglio lasciare meno margine di interpretazione nella decodifica di un messaggio, farò un messaggio basato sulla parola scritta o sull'immagine in movimento, secondo voi? Andiamo avanti. Per comunicare efficacemente, quello che occorre fare è scegliere il linguaggio più corretto in relazione alla finalità della comunicazione. Dobbiamo ricordare le finalità, indiretta o diretta. All'interno dell'indiretta e della diretta avevamo tutta una serie di altre finalità che possono essere considerate. Avevamo già anticipato come la finalità, ad esempio indiretta, che ha una natura più strategica, venga espletata al meglio da linguaggi mimetici più articolati, ok? Per cui parola parlata sappiamo che è evocativa, parola scritta sappiamo che è informativa. Se vogliamo evocare mondi usiamo la parola parlata, se vogliamo dare informazioni usiamo la parola scritta. Se vogliamo descrivere dei mondi in cui il consumatore può essere chiamato ad entrare usiamo l'immagine statica, se vogliamo creare una dimensione narrativa in cui il consumatore è chiamato a entrare anche per i valori, per la storia, per la situazione, usiamo l'immagine in movimento. Vi prego di imparare molto bene questa chart. Parola parlata evocativa, parola scritta informativa, immagine statica descrittiva, immagine in movimento narrativa. Perché dovete impararla bene? Proprio perché, siccome i mezzi digitali sono super complessi, avere dei piccoli punti di riferimento, delle piccole mappature, delle piccole cartine tornasole che vi aiutano a gestire questa complessità è un vantaggio. Questa può essere una di queste cartine tornasole. Per cui, come spunti di riflessione per concludere quest'area, che differenza c'è fra codici verbali e codici visivi? Quali sono le implicazioni comunicative nella scelta del linguaggio da utilizzare? Passiamo adesso al secondo aspetto che vogliamo analizzare in questa lezione e che impatta sui formati, che è il livello di condivisione che i diversi formati possono avere o generare con il fruitore. Vediamo subito che cosa è la condivisione, quali sono le regole e la struttura della condivisione. Perché lo scambio comunicativo avvenga, occorre disporre di un territorio comune, o se non si dispone di un territorio comune, occorre predisporlo. Lo scambio comunicativo è massimizzato dalla conoscenza reciproca delle parti coinvolte nel processo. Non esiste una comunicazione che prescinda dalla relazione o che prescinda dalla condivisione. Se comunicare vuol dire mettere in comune, quindi vuol dire condividere. Per condividere io devo essere certa che chi mi ascolta parla il linguaggio che io parlo, che chi mi ascolta possa decodificare quello che io ho codificato come elaborazione di un'esperienza. Perché tutto questo avvenga, in qualche modo ci deve essere conoscenza reciproca fra le parti. Perché abbiamo insistito tanto in molte lezioni sul consumatore, su perché è importante conoscere il consumatore? Perché quando io parlo, avere un partner ideale al quale rivolgermi mi aiuta nel formulare quello che voglio dire. Vi ricordate, le personas hanno proprio questo scopo, aiutarvi a prefigurare quello che Umberto Eco definiva come lo spettatore, il fruitore ideale. Quindi una persona che voi avete, tenete in mente quando producete quello che comunicate, che è una cosa normale e naturalissima che facciamo, che ognuno di noi fa. Voi avete in mente qualcosa da dire a qualcuno? Se vi preparate, perché quel qualcosa da dire a qualcuno è importante, sapete che cosa dire a quella persona? Mettiamo mamma figlio. Il figlio sa esattamente cosa dire alla mamma per non farla arrabbiare o a cosa la mamma si arrabbierà. Nonostante questo, ogni tanto lo diciamo lo stesso, però il concetto è che nella conoscenza reciproca si sa se l'altra persona che cosa si aspetta, che codice parla, che lingua parla e se capirà quello che avrò da dire. Quindi occorre, per comunicare, disporre o predisporre un territorio comune. Disporre o predisporre un territorio comune vuol dire potenziare la comunicazione. Diciamo che qua avete uno schema di questo territorio comune, che quando dico che va disposto o predisposto, significa che può essere una condizione pregressa,
oppure è una condizione che voi create educando la persona.

che vi ascolta. Allora, qui sulla base della piramide abbiamo le precondizioni della comunicazione, il fatto cioè che ci devono essere dei codici condivisi fra emittente e recettore. Se io dico arancia, la parola arancia deve avere lo stesso significato per me e per chi ascolta. Se non ho questa condivisione di codici, non parlo. È come parlare in cinese, parlare in italiano a un cinese che non parla l'italiano o viceversa. Quindi qui siamo a livello base. A livello

Benedetto avrà un significato per me diverso. Adesso, appena finiamo la lettura della chart, su questo valori condivisi vi faccio un esempio. Sulla punta della piramide, quindi nella parte alta, abbiamo quando la comunicazione esprime il massimo della sua potenzialità ed è quando emittente e recettore non solo hanno codici condivisi, non solo hanno valori condivisi, ma hanno anche obiettivi comuni, c'è una progettualità che li lega. Allora, vi faccio un esempio su codici condivisi, l'esempio è evidente. Se io parlo in italiano a qualcuno che non parla l'italiano, il messaggio non può funzionare. Sui valori condivisi, vi faccio un esempio di un post che ho visto stamattina, anzi no, che mi è stato mandato via WhatsApp, in cui c'era Bill Gates che diceva: fatevi più vaccini, fatevi tanti vaccini, fatevi vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. E dall'altra parte il meme, quello con la faccia brutta e tutta storta, che diceva: no, non ci vaccineremo mai, ci volete mettere i microchip nel cervello. Sotto c'era Elon Musk che diceva: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. E la persona che diceva: intuizione geniale, brillante, strategico, ok? Perché? Perché Bill Gates ha un vissuto legato al complottismo, è legato, non per tutti ovviamente, ma a questa controlettura, mentre Elon Musk è considerato il genio innovatore, addirittura c'è chi sostiene che Elon Musk sia un extraterrestre arrivato sulla Terra. Quindi la stessa cosa detta da due persone diverse può fare su chi ascolta effetti diversi, e questo è una questione proprio legata a quello che dicevamo, la condivisione dei valori. Ancora, la progettualità: se io e te abbiamo lo stesso obiettivo, tendenzialmente la comunicazione è ancora più efficace. E lo stesso obiettivo, per esempio, può essere migliorare la vita del consumatore. Tu, azienda, lo vuoi fare, io sposo questa tua vision, questa tua mission, i tuoi valori, e quindi quello che dici sicuramente per me avrà un significato e un valore forte. Io personalmente sono una consumatrice fanatica di Dyson e tutte le cose che fa Dyson le compro nonostante costino dei patrimoni. Non ho ancora capito bene se valga la pena di farlo, ma perché ho questa cosa sull'obiettivo comune, quindi la progettazione di tool per la casa che siano effettivamente game changer. Per cui questo è lo schema che dovete avere. Se avete questo schema in mente, sapete, se avete codici condivisi, no, li dovete creare. La digital literacy è un tema. Non tutti capiscono in modo preciso, specifico quello che voi dite online. Quindi riflettete anche sulla digital literacy. Ci sono veramente, ora non possiamo noi fare una lezione sulla digital literacy, però se avete il dubbio che il vostro consumatore non parli il vostro linguaggio, non è soltanto una questione di termini tecnici da non utilizzare, è una questione di codici da utilizzare in modo più efficace di altri, e se non è, occorre condividere i valori, occorre condividere degli obiettivi, di modo che il consumatore sia abbastanza predisposto a farsi la fatica di decodificare un linguaggio complesso, un codice complesso. Quindi, la struttura della reciprocità si basa su due status. Questo che abbiamo appena visto, questo grafico piramidale, può essere condizionato dalle posizioni che occupano emittente e ricevente. In questo caso, in questo grafico, vedete una posizione orizzontale, ok? Ma non è sempre così. Abbiamo già parlato di comunicazione orizzontale e verticale. Vediamole un pochino più nel dettaglio. Ovvero, la struttura, lo status verticale. Un soggetto, abbiamo detto, occupa una posizione privilegiata nello scambio comunicativo. I ruoli sono fissi. La condivisione dei codici in questo caso è fortemente da verificare, perché visto che la relazione è verticale, tendenzialmente si suppone che l'emittente ne sappia di più del recettore, quindi probabilmente avrà anche un uso dei codici più evoluto e più articolato rispetto al ricevente. Quindi in questo caso la condivisione dei codici va verificata. La condivisione dei valori è potenzialmente buona invece, perché? Perché se no io non ti so ascoltare, se ti considero superiore a me e non ho condivisione dei valori, cambio canale. È l'effetto specifico che avete, ad esempio, quando in politica non vi esponete mai ai pareri o alle opinioni del partito politico avverso al vostro. E in più c'è la potenziale probabilità di obiettivi comuni. Perché? Perché se ricevente ed emittente, che sono su due livelli diversi, condividono uno spazio comunicativo, è tendenzialmente perché hanno un obiettivo comune.
ad esempio docente discente, l'obiettivo comune è l'apprendimento. Questo è quello che caratterizza

lo status verticale della situazione comunicativa. Se io sono su un formato che si basa su uno status verticale, questi sono gli aspetti che devo considerare. Al contrario, invece, nello status orizzontale, che è rappresentato da questo grafico, i soggetti sono paritari, quindi i ruoli sono interscambiabili. C'è piena condivisione di codici, c'è una buona condivisione di valori e c'è una buona probabilità di obiettivi comuni. Ma non è detto che ci sia, perché c'è scritto buona e non ottima? Perché essendo il ruolo interscambiabile, essendoci una piena condivisione di codici, qui i soggetti che cosa possono fare? Che è una cosa che non fanno nella situazione comunicativa precedente. Possono rinegoziare la situazione comunicativa. L'emittente si trasforma in ricevente e viceversa. Dall'altra parte l'emittente non si trasformerà mai in ricevente. Qui sì, e quindi il ricevente, che a sua volta potrà essere emittente in un futuro scambio comunicativo, può far presente le sue istanze e le sue istanze possono modificare le istanze dell'emittente barra ricevente. Per cui, tendenzialmente, per comunicare efficacemente che cosa devo considerare? Devo considerare che codici, valori e obiettivi vanno verificati. In questo è cruciale la conoscenza del target, e la posizione occupata nello scambio dei diversi soggetti coinvolti deve essere conosciuta e gestita. Se ho una relazione verticale la devo gestire come tale, se ho una relazione orizzontale la devo gestire come tale. Quindi, per concludere questo argomento con i relativi spunti di riflessione, in che misura codici, valori e obiettivi comuni massimizzano l'efficacia della comunicazione? Questa è la domanda. Quali sono alcuni esempi tipici di comunicazione orizzontale o verticale? Io ve ne ho fatti alcuni, ma potete sicuramente farvene venire in mente altri. E infine, perché è importante conoscere il target di riferimento, perché ci dà quella solidità che abbiamo detto nella reciprocità, è una chiave di lettura. Passiamo all'argomento seguente ed ultimo, che è il contesto di fruizione. Che cosa intendiamo per contesto di fruizione? E anche il contesto di fruizione, ovviamente, se sta qua, impatta sul formato, sul valore del formato, ma occorre definirlo, il contesto. E che cosa intendiamo per contesto? Il contesto sono lo spazio e il tempo in cui avviene lo scambio comunicativo. Easy and simple, spazio e tempo in cui avviene la comunicazione. Questo è il contesto, è il qui ed ora della comunicazione, è il momento e lo spazio, sono lo spazio e il tempo in cui la comunicazione si situa concretamente, avviene concretamente. Quindi, perché è importante? Perché lo spazio della comunicazione può essere più o meno immersivo. Spazi molto immersivi consentono di strutturare in modo molto articolato il messaggio, l'abbiamo già detto, il cinema. Spazi caotici e imprevedibili mi dovrebbero far optare per un messaggio semplice e immediato, ad esempio la metropolitana. Alcuni formati si prestano ad una lettura in metropolitana, sì, altri molto meno. Vi ricorderò sempre la prima volta che parecchi anni fa vidi un ragazzo sull'autobus guardarsi un film col computer, rimasi veramente esterrefatta, perché per me era inconcepibile pensare di vedere un film nello spazio di una fermata di metropolitana e quindi vedere un film a pezzi. Per me, ad esempio, è molto più naturale, perché sono di una generazione che ha questo tipo di conformazione mentale, leggere un libro in metropolitana, aprirlo e chiuderlo. Quindi, in qualche modo, il formato libro per me è interstiziale, il formato film per me non lo è. Il cinema è il canale, il formato è il film. Abbiamo già parlato di spazio e di tempo anche ovviamente in relazione ai canali, perché anche sui canali c'è uno spazio e un tempo prefigurato, ma questa cosa vale anche per i formati. E qui lo esprimiamo meglio. Il tempo della comunicazione, abbiamo visto lo spazio, vediamo il tempo. Il tempo può essere più o meno finalizzato. Il tempo dedicato alla fruizione del messaggio può consentire una maggiore o minore focalizzazione del messaggio stesso. Se ho un tempo non finalizzato, ovviamente la persona non starà tanto tempo ad ascoltarmi, la persona avrà altre distrazioni, e quindi io che cosa faccio? Ho due strade, o rinuncio a utilizzare quel formato per un messaggio complesso, oppure scelgo quei formati che sono in grado di riattivare costantemente l'attenzione. Per esempio,
Esiste un tipo di spot che si chiamano gli spot footage, che vengono spesso utilizzati per promuovere i servizi in streaming, in cui c'è un montaggio molto rapido di film diversi, ok? Questi spot, appunto, footage, hanno una funzione

di riattivazione costante dell'attenzione. Non funzionano classicamente generando un climax ascendente, ma sono un formato specifico che fa questo tipo di picco attenzionale. E questo perché è importante? Perché se io sono in una situazione interstiziale e ho bisogno di riattivare l'interesse, userò probabilmente un footage. Se so che devo fare una pubblicità che andrà soprattutto sui social, non farò una pubblicità che ha un clima, un classico climax ascendente narrativo. Userò magari un formato che mi consente di riattivare l'attenzione in alcuni momenti o in alcuni picchi. Quindi questo è il senso di raggiungere, di lavorare sui tipi di ragionare sui tipi di formati. Per cui abbiamo detto il tempo può essere finalizzato, ma può anche essere, questo è l'altro aspetto che è specifico della comunicazione digitale, il tempo può essere più o meno adeguato al mio obiettivo comunicativo, cioè il tempo in cui si fruisce il messaggio può essere più o meno consono agli scopi commerciali della mia comunicazione. Se io devo fare una comunicazione, una serie di devo implementare una strategia di comunicazione su delle brioche per colazione, ma il mio consumatore dal punto di vista digital vede sempre quegli spot la sera quando è sui social, questa cosa non è necessariamente un vantaggio, magari lo è, ma magari no. Qui ve lo dico solo perché così possiate riflettere. Nei mezzi classici il tempo è gestito da altri, quindi tu sai se vuoi fare una pubblicità di merendine alla mattina o se ritieni che sia più opportuno farla la sera, perché così la mattina dopo quando si svegliano si ricordano, la fai tu alla sera. Ma nei mezzi digitali questo non è possibile, a meno che non si adotti un'altra logica che è quella dello zero moment of truth. Quindi non ti do la comunicazione giusta nel momento giusto in termini di giornata, ma ti do la comunicazione giusta nel momento giusto in termini di bisogni. Ed è questo l'unico modo in cui si può bypassare questo aspetto di tempo della comunicazione digitale. Quindi, per comunicare efficacemente, devo il più possibile prevedere il tempo e lo spazio in cui il mio messaggio verrà consumato e devo comprendere quali sono le condizioni ottimali di fruizione in relazione ai miei obiettivi. Detto questo, ovviamente, sceglierò quei formati più efficaci. Spunti di riflessione per chiudere l'area: perché il tempo e lo spazio influenzano il contenuto del messaggio, che tipo di messaggio è adatto ad uno spazio immersivo e quale linguaggio, e che tipo di messaggio è adatto ad un tempo interstiziale, anche in questo caso quale linguaggio. La lezione è conclusa, leggiamo brevemente insieme gli spunti di riflessione trasversali prima di salutarci. È sufficiente considerare i cardini della comunicazione per progettare una comunicazione efficace? Quali sono le dimensioni che vanno al di là del contenuto del messaggio ed impattano sull'efficacia della comunicazione? Che differenza c'è fra codici verbali e codici visivi? Quali sono le implicazioni comunicative nella scelta del linguaggio da utilizzare? In che misura codici, valori e obiettivi comuni massimizzano l'efficacia della comunicazione? Quali sono alcuni esempi tipici di comunicazione orizzontale o verticale? Perché è importante conoscere il target di riferimento? Perché il tempo e lo spazio influenzano il contenuto del messaggio? Quale tipo di messaggio è adatto ad uno spazio immersivo? Quale linguaggio? Con questo abbiamo concluso, vi ringrazio e vi saluto. A presto!

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
3: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
5: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo delle demenze. Questi sono gli argomenti della lezione. Parleremo della definizione delle principali cause della demenza. Dedicheremo particolare attenzione alla malattia di Alzheimer e parleremo delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e parleremo inoltre del trattamento delle demenze. Quindi, definizione principali cause della demenza. Il termine demenza si riferisce a una condizione caratterizzata da deficit della memoria e di altre funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento, l'attenzione, le abilità esecutive, le abilità visuo-spaziali, rispetto al precedente livello funzionale del soggetto. Quindi è importante che ci sia ovviamente un deterioramento cognitivo che però sia intervenuto successivamente in soggetti che partivano da un livello cognitivo normale, altrimenti non possiamo parlare di demenza, ma siamo di fronte ad altri casi clinici in cui, ad altri casi specifici in cui cioè un certo livello di funzionamento cognitivo non è mai stato raggiunto come nei disordini dello sviluppo. Questi sintomi, quindi, che si manifestano in soggetti che hanno avuto nel corso della loro vita precedente un normale funzionamento cognitivo, non devono peraltro essere spiegabili con altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano pure deficit progressivi delle facoltà cognitive, tra cui principalmente le malattie cerebrovascolari, l'ematoma subdurale, una condizione in cui lo stravaso di sangue nello spazio subdurale può mimare per fenomeni comunque compressivi e di alterazioni della corteccia che si trova ovviamente a stretto contatto con l'ematoma che lentamente si accumula nello spazio subdurale. L'idrocefalo normoteso, un'altra condizione in cui un'alterazione della dinamica liquorale condiziona la comparsa di un certo torpore mentale, di un rallentamento cognitivo che può in qualche caso mimare una vera demenza neurodegenerativa. E poi anche vanno esclusi i tumori cerebrali. Alcuni tumori cerebrali, tra cui principalmente quelli che si localizzano per esempio nei lobi frontali, possono dare delle manifestazioni cliniche inizialmente scambiabili con la demenza, un bradipsichismo, una certa apatia, una certa perdita di iniziativa, sono manifestazioni che possono ovviamente essere confuse con quadri di demenza, ma che purtroppo rappresentano frequentemente in soggetti adulti, in soggetti ovviamente a rischio di sviluppare neoplasie primarie o metastasi, in effetti possono essere queste manifestazioni riconducibili appunto a lesioni del lobo frontale. Dobbiamo poi ovviamente escludere anche affezioni sistemiche come l'ipotiroidismo. La tiroide è una ghiandola fondamentale per mantenere la vigilanza e per favorire anche lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni neuronali. In condizioni di ipotiroidismo marcato, oggi per fortuna molto raro, almeno nei nostri paesi, ma in qualche caso un ipotiroidismo può dare origine a delle manifestazioni cognitive che possono essere scambiate per demenza. Ci sono poi deficit di vitamina B12 e acido folico, quindi complessi vitaminici importanti per il trofismo dei neuroni e per la loro attività, deficit di niacina, un'altra vitamina importante che in caso di grave malnutrizione può essere alterata e quindi condizionare le funzioni cognitive, ma anche malattie infettive come la neurosifilide e l'infezione da HIV. L'infezione di HIV oggi, per fortuna, viene curata molto efficacemente dalle terapie antiretrovirali, ma in qualche caso si sviluppano nei pazienti cronici, anche in pazienti che hanno un controllo ottimale sulla conta dei linfociti T, per esempio, che sappiamo che sono linfociti principalmente coinvolti nell'HIV, tuttavia possono sviluppare molti pazienti, anche ben controllati, ripeto, da un punto di vista infettivo, comunque una demenza per fenomeni di importante atrofia cerebrale che tra l'altro è un interessante modello per spiegare come una malattia infettiva e l'infiammazione associata alla malattia infettiva cronica come l'HIV può esitare in alterazioni della funzionalità e della sopravvivenza dei neuroni.
Quando la perdita delle funzioni cognitive coinvolge la memoria e le altre funzioni, tra cui quelle di parlare, di muoversi agevolmente, di pensare, ragionare, riconoscere e orientarsi, ed è così severa da interferire con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in presenza di un normale stato di coscienza, si può parlare di demenza. Questa è una frase che ci dà degli elementi importanti da tenere presente nel momento in cui vogliamo fare una diagnosi di demenza. Intanto le deficit cognitivi non possono essere considerati spie di demenza se non sono così importanti da avere un qualche tipo di interferenza con le normali attività lavorative, sociali e relazionali. Quindi piccole sbadataggini che non interferiscono con le normali attività di un individuo, per fortuna spesso non sono un indizio di demenza, anche se in qualche caso nelle forme iniziali della malattia è proprio così che il danno neurodegenerativo si manifesta. Inoltre è fondamentale per porre diagnosi di demenza che queste alterazioni cognitive avvengano a coscienza integra, cioè non ci devono essere fenomeni come per esempio la sonnolenza, come il coma vigile, come il coma, che possano darci, ovviamente spiegarci queste alterazioni cognitive. Quindi presenza di disturbi cognitivi che interferiscono con le attività degli individui e che non sono associati a disturbi della coscienza. Qual è la prevalenza della demenza? La prevalenza della demenza è andata recentemente incontro a un notevole aumento a seguito dell'incremento dell'età media di sopravvivenza della popolazione generale. Questo è ovvio, la demenza degenerativa è una malattia dell'età avanzata, se l'età avanzata si sposta sempre di più è chiaro che la prevalenza della demenza aumenta con l'incremento dell'età degli uomini. La condizione è molto rara, infatti, la demenza è molto rara prima dei 65 anni e diviene progressivamente, e direi anche in modo esponenziale, più frequente dopo tale età. Interessa infatti circa il 50% della popolazione al di sopra degli 85 anni. Non sempre le persone sopra gli 85 anni hanno quadri drammatici di demenza, ma è molto frequente, raggiunta questa ragguardevole età, che dei deficit cognitivi possano apparire evidenti. Quali sono le cause della demenza? Intanto distinguiamo forme primarie o neurodegenerative. Tra queste principalmente la demenza di Alzheimer, la malattia di Peak, che è un termine un po' desueto oggi che definisce probabilmente diverse entità cliniche eterogenee, tra cui la demenza frontotemporale, per esempio. La malattia di Parkinson, quindi malattie neurodegenerative del sistema motorio, principalmente dei gangli della base, che si associano comunque anche a deterioramento cognitivo. E la malattia di Levi, la malattia a corpi di Levi, è una forma di demenza caratterizzata dall'accumulo di una proteina patologica che è l'alfa-sinucleina, che va a costituire appunto i corpi di Levi, più tipici anche della malattia di Parkinson, che può in qualche caso presentarsi anche con aspetti motori parkinsoniani poco evidenti, mettendo invece in risalto principalmente gli aspetti cognitivi. E poi anche la chorea di Huntington, un'altra forma di demenza sottocorticale, è una malattia genetica che colpisce anch'essa i gangli della base e che associa alterazioni motorie, questa volta della serie ipercinetica, non ipocinetica come nel caso della malattia di Parkinson, e disturbi cognitivi e psichiatrici, quindi una sintomatologia clinica variabile in cui in qualche caso la demenza è assolutamente in primissimo piano. Le forme secondarie di demenza, quindi quelle non sostenute da fenomeni neurodegenerativi diretti e isolati del cervello, sono le demenze vascolari, i quadri di deterioramento cognitivo che si verificano in pazienti che subiscono più insulti ischemici, anche microcircolatori, che magari non danno origine a quadri motori drammatici come l'emiparesi o l'emiplegia che accompagna frequentemente gli ictus d'occlusione dell'arteria cerebrale media, eccetera.
eccetera, ma che comunque esita poi in quadri di preferenziale deterioramento cognitivo. Ci sono malattie infettive e infiammatorie, abbiamo visto l'HIV, la neurosifilide, tra queste anche gli ascessi cerebrali, le meningite batteriche e fungine, nelle forme meningite croniche, come per esempio quella in corso di tubercolosi, e meningite della base della volta cranica che possono mimare delle demenze. E poi le encefaliti, quindi malattie infiammatorie, spesso a patogenesi autoimmunitaria, che danneggiano direttamente il cervello, dando origine a deficit cognitivi. L'HIV, ne abbiamo parlato, è anche un'altra causa. Inoltre, forme secondarie dovute a intossicazioni da metalli pesanti, per esempio in alcuni contesti lavorativi, l'accumulo per esempio di manganese o di altri metalli pesanti può dare origine, ha dato origine a manifestazioni dementigene. Accumulo per esempio intossicazioni da monossido di carbonio, da alcuni farmaci, ci sono dei farmaci che hanno purtroppo, sono gravati da un deficit, dalla comparsa, da un rischio di deficit cognitivo importante. Poi abbiamo detto anche i tumori endocranici, i disordini metabolici e disendocrini, l'ipotiroidismo o alcune altre malattie metaboliche possono manifestarsi con demenza, tra queste l'uremia, quindi l'insufficienza renale cronica, e la cosiddetta demenza dialitica, soggetti che fanno frequentemente dialisi e possono sviluppare, questo era più frequente in passato in realtà con le vecchie metodiche dialitiche e meno precise delle attuali, in cui i soggetti sottoposti a dialisi potevano sviluppare demenza con dei meccanismi solo parzialmente noti, tra questi si pensa tuttora l'accumulo di alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che accumulandosi nel cervello e che frequentemente veniva comunque in qualche modo aumentato nel cervello in seguito a emodialisi, poteva manifestarsi con demenza. Le epatopatie, la cirrosi epatica può dare manifestazioni di demenza anche per accumulo di ammonio, per esempio, o per altri fattori tossici che non vengono prontamente filtrati dal fegato, che entrano nella circolazione sanguigna e raggiungono il cervello. L'ipoglicemia cronica, pazienti per esempio con malattie come l'insulinoma, tumori della pancreas endocrino che producono insulina, quindi causando ipoglicemia cronica, possono dare origine a manifestazioni cognitive. Il morbo di Wilson, un'altra malattia importante, una malattia dovuta all'accumulo di rame per un'alterazione di una proteina che trasporta il rame, anche in questo caso spesso, insieme ad altre manifestazioni, tra cui manifestazioni motorie, possono manifestarsi manifestazioni cognitive. Carenze alimentari e vitaminiche, tra queste la Wernicke-Korsakoff, una malattia da carenza di tiamina oggi piuttosto rara, se non nel contesto magari di intossicazione cronica, di malnutrizione dovuta all'abuso di alcolici. La pellagra, una malattia dovuta a una carenza di vitamina di tipo PP, deficit di vitamina B12 e folati e altre ancora. Poi anche i traumi ripetuti magari, traumi acuti o traumi cronici, come per esempio la cosiddetta demenza del pugilista. In molti casi, ci furono anche casi documentati che arrivarono all'attenzione della stampa generale, in cui i soggetti che finivano la loro carriera di pugili sviluppavano poi quadri di demenza molto giovanili, proprio come effetto dei traumi ripetuti a carico dell'encefalo durante ovviamente i combattimenti. Quindi ecco i traumatismi cronici dei pugili, ma ovviamente il trauma può favorire quadri di demenza anche per meccanismi di sanguinamento, abbiamo parlato dell'ematoma subdurale cronico. Da un punto di vista clinico e semeiologico, la demenza è generalmente suddivisa in diverse categorie. Parliamo principalmente di una demenza sottocorticale
rimanda cioè a un preferenziale interessamento delle strutture al di sotto della corteccia, che principalmente i gangli della base, che insieme a funzioni motorie, ovviamente, o il talamo e a funzioni sensitive, hanno un ruolo anche nella cognizione, e demenze corticali, in cui cioè il danno è prevalentemente a carico quindi dell'area più nobile del cervello, che è appunto la corteccia. Quindi qui, giusto per ricordarvi che la corteccia ovviamente è interessata, può essere interessata a fenomeni neurodegenerativi in corso di demenza, ma quadri di demenza possono anche venire per cause sottocorticali, per interessamento dei gangli della base e del talamo. Le forme corticali hanno delle caratteristiche cliniche che spesso non sono così evidenti, cioè la distinzione tra forme corticali e sottocorticali di demenza si basa su alcune considerazioni cliniche, poi evidentemente poi supportate da specifiche indagini, ma da un punto di vista clinico comunque ci sono degli aspetti tipici. Le forme corticali, abbiamo detto, hanno degli aspetti tipici.

clinici tipici, tra cui la compromissione più graduale della memoria e delle altre funzioni cognitive, mentre c'è una tardiva comparsa di disturbi comportamentali e segni neurologici focali. Quindi le forme corticali hanno un interessamento preferenziale precoce e progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive, mentre disturbi comportamentali, l'aggressività, l'apatia, eccetera, tendono a comparire più tardivamente o a essere del tutto assenti, così come anche i segni neurologici come manifestazioni motorie, rallentamento motorio o segni della serie extrapiramidale altri ancora. Le forme invece sottocorticali hanno delle caratteristiche anch'esse abbastanza tipiche, tra cui la compromissione della memoria e delle altre funzioni cognitive, ovviamente deve essere presente per poter parlare di demenze, ma i disturbi del comportamento in genere in queste forme sono più precoci insieme alle manifestazioni psichiche. Tra queste la labilità emotiva, il cosiddetto riso e pianto spastico, quindi una facilità al piangere o a ridere anche in circostanze non perfettamente appropriate, no? È tipico nell'età avanzata una manifestazione, diciamo, di labilità emotiva con una facilità, per esempio, a piangere di fronte a dei film che prima magari potevano commuovere e che lo vediamo un po' nei soggetti più avanti negli anni, diventano molto labili emotivamente e si commuovono anche di fronte ad avvenimenti che in passato non avrebbero indotto una reazione emotiva così evidente. Poi ci sono fenomeni ovviamente di bradipsichismo, in cui nelle forme sottocorticali sono associate a una forma anche di rallentamento motorio, bradipsichismo come rallentamento dei processi mentali e una lentezza a iniziare ed eseguire i movimenti, quindi bradipsichismo e anche bradicinesia. Precoce comparsa di segni e sintomi neurologici, e queste forme sottocorticali di demenza spesso hanno anche delle manifestazioni motorie. Abbiamo parlato della demenza in corso di malattia di Parkinson, in cui i segni motori sono evidenti, la demenza è in corso di malattia di Huntington, un'altra malattia dei gangli della base, abbiamo detto, in cui i segni motori di ipercinesia, di corea, sono molto presenti, e quindi la concomitanza di disturbi cognitivi e disturbi motori o anche di altre manifestazioni neurologiche deve far pensare più a demenze sottocorticali rispetto che a demenze corticali. Ma parliamo adesso delle demenze corticali. Tra queste il paradigma è certamente quello della malattia di Alzheimer. Un'altra forma di demenza corticale importante è la demenza frontotemporale, e anche una malattia come una malattia da prioni come la Creutzfeldt-Jakob, una malattia rara per fortuna, ma molto molto grave e rapidamente mortale. Quindi, questa prima parte della lezione, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Passiamo adesso a descrivere più in dettaglio, diciamo, la malattia dementigena più importante, che è la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer viene, la diagnosi è considerata attualmente certa soltanto in seguito all'esame autoptico, soltanto con il riscontro, all'autopsia, quindi all'analisi morfologica e microscopica del cervello, di alcune caratteristiche, tra cui principalmente l'accumulo di beta-amiloide e altre manifestazioni, altri aspetti di istopatologia ci permettono oggi di porre diagnosi. Diagnosi di malattia di Alzheimer certa. In vita possiamo parlare di malattia di Alzheimer probabile sulla base della presenza di un declino cognitivo precoce che interessa la memoria episodica e che include le seguenti caratteristiche: declino della memoria a esordio graduale e progressivo, riportato dal paziente o parenti negli ultimi 6 mesi. Almeno 6 mesi di storia clinica deve farci pensare alla presenza di un disturbo cognitivo, alla malattia di Alzheimer. Disturbi transitori che regrediscono in meno di 6 mesi, ovviamente non devono essere sospettati di essere indizio di malattia di Alzheimer, che abbiamo detto deve essere avere un esordio graduale e durare, essere irreversibile e durare almeno 6 mesi.
La presenza poi al neuroimaging di atrofia del lobo temporomessiale, del lobo temporale mediale, è un altro indizio. Il lobo temporale mediale è quello dove si trova l'ippocampo, come sappiamo, che è la struttura principe e deputata al controllo della memoria, e quindi è proprio lì che non sorprendentemente andiamo a reperire le alterazioni morfologiche più evidenti. Riduzione del volume di ippocampo, corteccia entorinale, amigdala, riscontrato alla risonanza magnetica con misurazioni quantitative e qualitative. Quindi ovviamente non possiamo con certezza distinguere solo in base alla risonanza quella che è una normale involuzione cerebrale senile. Tutti i soggetti superata una certa età vanno incontro a un processo di atrofia del cervello, tuttavia nelle pazienti ammalati di Alzheimer questo processo atrofico è più marcato ed è meno diffuso, tendendosi invece a concentrarsi nelle regioni dell'ippocampo. È importante per porre la diagnosi di Alzheimer poi il riscontro di alterazioni di biomarcatori liquorali, quindi si fa nel sospetto di Alzheimer la puntura lombare per cercare che cosa? Bassi livelli di concentrazione di beta-amiloide 1,42, alti livelli di proteina tau e fosfotau e la combinazione di queste tre, in realtà oggi quattro alterazioni in cui oltre alla beta-amiloide 1,42 cerchiamo pure la beta-amiloide 1,40 che ci dà altre informazioni aggiuntive. Comunque, a parte la specifica tipologia di queste proteine patologiche che dobbiamo cercare nel liquor, quello che è importante andare a documentare con queste indagini liquorali è proprio la presenza di una vera e propria proteinopatia, quindi che la malattia di Alzheimer condivide con altre malattie neurodegenerative. In tutte o in quasi tutte le malattie neurodegenerative oggi pensiamo che ci sia una responsabilità di alcune proteine che vengono, si accumulano, che non si è più in grado di smaltire adeguatamente e che accumulandosi nelle cellule nervose provocano danno e neurodegenerazione. Nella malattia di Alzheimer sicuramente la beta-amiloide è questa proteina principalmente implicata, ma anche la proteina tau che ci dà ragione del danno assonale e dei fenomeni neurodegenerativi diffusi. Oltretutto ci sono anche oggi a supporto della diagnosi delle indagini specifiche come la PET, la tomografia a emissioni di positroni che ci permette proprio con dei traccianti specifici di identificare un accumulo nel cervello di beta-amiloide. Quindi con una PET, in genere con FDG, una PET metabolica, possiamo avere idea di un ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporoparietali bilaterali, quindi un ridotto utilizzo di risorse metaboliche come indizio del danno cerebrale in quelle aree. Il cervello normalmente utilizza ampiamente il glucosio per le sue funzioni, quando questo glucosio attraverso la PET lo troviamo utilizzato in maniera inappropriata, dobbiamo pensare che lì e in quelle regioni in cui c'è una ridotta captazione del glucosio, un ridotto utilizzo del glucosio, c'è un danno neurodegenerativo in corso. E poi abbiamo detto ci sono anche dei ligandi, a parte il ligando che dà un'idea della funzione metabolica del cervello, che visualizzano, ci permettano invece in maniera specifica di visualizzare l'accumulo di beta-amiloide nel cervello. Vi ricordo che l'accumulo di beta-amiloide nel cervello è considerato un momento patogenetico importantissimo nella malattia di Alzheimer e ci sono in corso di sperimentazione, siamo vicini all'approvazione, probabilmente avremo già nei prossimi mesi o anni la possibilità di impiegare anticorpi monoclonali in grado di rimuovere la beta-amiloide dal cervello, quindi una terapia patogenetica che rimuovendo la beta-amiloide dal cervello può garantire ovviamente una certa preservazione della funzione neuronale, proprio perché, come abbiamo detto, l'accumulo di beta-amiloide è responsabile del danno neurodegenerativo.
In qualche caso c'è un riscontro di mutazioni autosomiche dominanti associate alla malattia di Alzheimer, cioè la malattia di Alzheimer ha una sua patogenesi genetica, in qualche caso addirittura ereditata, ereditaria con meccanismi di autosomico dominante, che significa che in tutte le generazioni sostanzialmente di un determinato ramo familiare si può riscontrare uno o più casi di ammalati di sclerosi multipla. Questo è un po' un'immagine che ci fa vedere rispetto a un soggetto normale i fenomeni di atrofia nel lobo temporomessiale, che è la caratteristica più specifica della malattia di Alzheimer. Quindi, da un punto di vista di ipotesi patogenetiche, è stato ipotizzato che in una piccola percentuale di casi, circa il 10% in realtà delle famiglie studiate, ci sia in causa una trasmissione genetica di tipo autosomico dominante. Quindi, come abbiamo detto, una vera ereditarietà è alla base di alcune forme di malattia di Alzheimer. Sono stati identificati alcuni geni che sembrano essere legati al maggior rischio di malattia di Alzheimer. Dove si trovano questi geni? Per le forme a esordio precoce sembrano essere in causa geni localizzati sul cromosoma 21. Nel cromosoma 21 il gene che codifica per il precursore dell'amiloide, quindi non è sorprendente che una alterazione di questo gene può favorire l'accumulo di amiloide. Per le altre forme, invece, a esordio tardivo, geni studiati sul cromosoma 19 sono stati coinvolti nella sintesi dell'apolipoproteina di tipo E4, che è stata riscontrata in alte concentrazioni nelle caratteristiche lesioni e che potrebbero legarsi alla beta-amiloide e farla precipitare. Quindi l'apolipoproteina E4, che viene sintetizzata a partire da geni posti sul cromosoma 19, se alterati può favorire l'accumulo di beta-amiloide. Esistono forme genetiche di malattia di Alzheimer basate appunto su anomalie del gene che codifica per l'apolipoproteina E4 che si trova sul cromosoma 19. Questo è giusto per dare così un correlato morfologico a quello che stiamo dicendo. Questa è una placca di beta-amiloide, vedete, rispetto al tessuto sano, l'accumulo di questa proteina patologica che caratterizza il cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer, il cui decorso è molto lento, ha una durata media di 8-10 anni. Ci sono però delle variazioni importanti nel tempo, in termini di manifestazioni cliniche, con il susseguirsi e sovrapporsi di modificazioni delle prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale e con la comparsa di problemi neurologici o somatici. Quindi nel corso degli anni la malattia tende a evolvere in termini di presentazione clinica, sovrapponendosi alle iniziali manifestazioni cognitive della memoria molto lievi, poi manifestazioni anomalie del comportamento, manifestazioni neurologiche, eccetera. Nella prima fase, in cui possiamo parlare di demenza lieve, è la memoria che comincia a svanire, e quindi selettivamente la memoria, soprattutto per eventi recenti, quindi soggetti in genere vengono a dirci: io mi ricordo perfettamente tutti i miei compagni di classe del liceo, ma non mi ricordo chi ho incontrato ieri. Con l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene però invariabilmente persa e il paziente è incapace perfino di riconoscere i propri familiari. Questo nelle fasi più drammatiche ovviamente della malattia, la perdita della memoria è completa e causa appunto di grande, grande sofferenza, spesso non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. In alcuni casi si associano difficoltà nel linguaggio, a tipo di afasia, difficoltà a reperire i nomi per esempio. La forma dell'afasia nominum è molto specifica, difficoltà a dire nomi delle parole, anche le più semplici, e anche difficoltà visuospaziali, quindi difficoltà a coordinare i movimenti rispetto allo spazio. Può comparire precocemente poi una prassia, quindi una forma di difficoltà nel manipolare gli oggetti, per esempio, con difficoltà nell'uso di strumenti e nell'abbigliamento. Quindi i soggetti possono perdere la capacità di vestirsi, di indossare correttamente una camicia, per esempio.
La fase più facilmente evidenziata in pazienti giovani o che lavorano ancora può sfuggire in pazienti anziani o che non svolgano compiti impegnativi da un punto di vista intellettivo. È evidente che questa fase lieve in soggetti anziani può sfuggire proprio perché sono molto frequenti fenomeni di piccole sbadataggini in relazione all'età, così come invece possono sfuggire in soggetti che non lavorano, che non hanno quindi un impegno cognitivo costante e che quindi non hanno modo di evidenziare una loro riserva cognitiva esaurita, proprio perché la loro stile di vita permette comunque alle manifestazioni iniziali della malattia di Alzheimer di non apparire in maniera evidente. In questa fase il paziente generalmente è gestito dalla famiglia e sono i familiari stessi che notano per primi un comportamento strano. Non è infrequente, anzi direi quasi la regola, che i pazienti arrivino all'attenzione dei clinici non per una propria soggettiva lamentela, ma sono i parenti ad accompagnarli. Interrogando i pazienti rispetto al loro disturbo, loro dicono: ma io sto bene, non so perché sono qui, ma sono i parenti che ci riferiscono le difficoltà. Questo perché tipicamente nelle demenze organiche, insieme alla memoria, i soggetti perdono anche la consapevolezza della perdita della memoria. Chi si accorge dei propri deficit cognitivi e ci si allarma, devo dire, il più delle volte è in una condizione di benignità, insomma. Quindi dobbiamo preoccuparci quando i deficit cognitivi non vengono percepiti da chi li sta sperimentando. Nella fase seconda di malattia, in cui parliamo di demenza moderata, il deterioramento continua e diventa grave, il deterioramento intellettivo, e non viene più in nessun modo riconducibile al normale invecchiamento. Quindi c'è chiaramente un distacco rispetto a quelle che sono le manifestazioni dell'invecchiamento fisiologico. La persona diventa incapace di apprendere nuove informazioni, si perde anche in ambienti a lui familiari. La memoria remota è compromessa, abbiamo detto nelle fasi iniziali la memoria recente che è compromessa, nelle fasi più avanzate la memoria remota diventa compromessa, anche se non totalmente persa. Si aggravano i disturbi della memoria di eventi recenti o nomi delle persone che vengono confusi o dimenticati, anche per questo vengono poste domande in maniera ripetitiva. Quindi i soggetti per esempio non ricordano i nomi dei propri familiari e in più non sono in grado di mantenere l'informazione che ricevono dai familiari che rispondono alla loro domanda, e quindi questo condiziona i soggetti a fare sempre le stesse domande e chiedono che ora è oggi, gli si risponde, la risposta non viene mantenuta e quindi dopo pochi secondi nuovamente chiedono l'orario e così via. Quindi questa iteratività delle domande poste come un po' segno indiretto dell'incapacità di trattenere traccia delle informazioni che ricevono. Può insorgere vagabondaggio in cui la persona si perde nel quartiere o si disorienta in casa. Questo è molto frequente che accada per esempio nelle fasi di notte in cui i pazienti magari si svegliano, non riconoscono il luogo in cui si trovano, iniziano a vagare, spesso escono da casa senza che i parenti se ne accorgano e vengono magari rinvenuti da automobilisti o da passanti che notano qualcosa di strano. Possono comparire disturbi del sonno, a tipo insonnia, in genere un'inversione del ritmo sonno-veglia indica è più specifico della malattia di Alzheimer. Possono presentarsi allucinazioni o deliri, questo è frequente che accada nelle fasi più avanzate di malattia e in alcune forme di demenza non Alzheimer, in cui allucinazioni e deliri sono molto frequenti. Nella fase di demenza grave, la terza fase, c'è una totale dipendenza dagli altri e una completa inattività. La memoria a breve e lungo termine sono totalmente perse, quindi non soltanto quella a breve termine ma anche a lungo termine vengono completamente perse, compaiono incontinenza urinaria e fecale. Ci sono poi delle difficoltà ad alimentarsi autonomamente, ci sono problemi di nutrizione, può essere necessaria un'alimentazione artificiale con sondino nasogastrico con PEG. C'è in questi pazienti un elevato rischio di malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, soprattutto polmoniti, fratture, piaghe da decubito. Questo ovviamente è un po' indica la fase terminale della malattia, in cui i soggetti non si alimentano perché non avvertono più lo stimolo della fame, così come non avvertono lo stimolo della sete,
sete e quindi tendono a avere malattie infettive, tra cui polmoniti ed altre ancora, a cadere, quindi avere delle fratture, piaghe da decubito per allettamento prolungato. Nelle fasi terminali compaiono frequenti complicanze infettive, soprattutto broncopolmonari, come abbiamo detto, che costituiscono la causa più frequente di morte. Quindi in molti pazienti con malattia di Alzheimer tendono poi a andare incontro a malnutrizione, un'alterazione della risposta immunitaria con infezioni, sepsi e infine morte. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Passiamo adesso a parlare delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e al

trattamento in generale delle demenze. Tra le altre forme neurodegenerative di demenza, certamente dobbiamo annoverare la demenza frontotemporale, l'afasia primaria progressiva, la demenza semantica, forme molto frequenti che vanno in diagnosi differenziale con la malattia di Alzheimer. La demenza frontotemporale, quali sono i quadri clinici? In genere insorge generalmente prima

perché esordisce più precocemente, sia perché tende ad aggravarsi più rapidamente. Si distinguono generalmente due varianti di demenza frontotemporale: una variante temporale è una in cui è il lobo temporale, le funzioni del lobo temporale più compromesse, e una variante frontale. La variante comportamentale si caratterizza per sintomi caratteristici come l'apatia, la disinibizione con comportamenti incongrui, la scarsa igiene personale. Ci sono poi dei cambiamenti delle abitudini alimentari, quindi con iperoralità, per esempio. I pazienti magari sono capaci di ingoiare interamente un panetto di burro, quindi alterazioni del comportamento alimentare. Comportamenti inappropriati, stereotipati, come per esempio spogliarsi in pubblico o altre manifestazioni sconvenienti. Alterazioni del linguaggio e declino cognitivo con relativa preservazione della memoria. Quindi non è tanto in primo piano il deficit della memoria come è tipico dell'Alzheimer, ma ci sono altri deficit come il linguaggio che si impoverisce, il declino cognitivo, funzioni visospaziali ed altre funzioni che vengono perdute, ma la memoria tende a essere relativamente, ovviamente, solo relativamente conservata. Quindi la demenza frontotemporale ha come caratteristica un preferenziale interessamento delle regioni anteriori del cervello che vanno incontro a fenomeni di atrofia e di involuzione. Un'altra demenza, forma importante, demenza neurodegenerativa e non Alzheimer, è la demenza a corpi di Lewy, che si presenta con demenza, parkinsonismo. I corpi di Lewy sono queste anomalie neuropatologiche che la demenza a corpi di Lewy condivide con la malattia di Parkinson. Non è quindi sorprendente che nel corso di malattia di demenza a corpi di Lewy quindi ci siano anche manifestazioni parkinsoniane. Allucinazioni: questa è una caratteristica molto specifica. Molto frequentemente, insieme alla demenza, compaiono delle allucinazioni. In genere si tratta di allucinazioni visive, quindi da distinguere dalle allucinazioni uditive, che invece sono più tipiche delle malattie mentali come la schizofrenia. In corso di malattie neurodegenerative, le allucinazioni tendono a essere visive. Altre demenze sottocorticali, quindi forme di demenze sottocorticali come la demenza multinfartuale, la demenza nel morbo di Parkinson, quindi pazienti che iniziano con manifestazioni motorie tipiche della malattia di Parkinson, che poi sviluppano più o meno precocemente anche demenza. La demenza nella malattia di Huntington, ne abbiamo parlato, la demenza dell'infezione di HIV, anche di questo abbiamo detto qualcosa. La demenza multinfartuale è il 20-30% di tutte le demenze, quindi è abbastanza frequente che riscontrare casi di pazienti con multinfartualità cerebrale che sviluppano deterioramento cognitivo. Le principali caratteristiche della demenza multinfartuale, differenziali rispetto alla malattia di Alzheimer, includono l'esordio più rapido e improvviso, il decorso a gradini, la presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, nonché la comparsa di segni e sintomi neurologici focali. Quindi è chiaro che un deterioramento cognitivo che consegue a microinfarti cerebrali tende spesso a manifestarsi in concomitanza del fatto vascolare acuto, dell'occlusione dell'arteria. E quindi manifestarsi con un deterioramento cognitivo non lento e progressivo, ma a gradini, quindi con aggravamento che appunto ha un decorso clinico diverso dalla progressione tipica delle demenze neurodegenerative. E in più dobbiamo ovviamente riconoscere che questa forma di demenza si associa spesso alla presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, che è la principale causa del danno cerebrovascolare, e poi proprio perché le lesioni che si ischemmano, che ovviamente non interessano quasi mai solo aree cerebrali che hanno un ruolo nelle funzioni cognitive, ma anche altre aree che controllano la motilità, la sensibilità, l'equilibrio, eccetera, non è infrequente la presenza di segni e sintomi neurologici focali come disturbi di forza, disturbi di sensibilità. Il quadro clinico è spesso caratterizzato da disturbi del comportamento, l'abilità emotiva e compromissione più vasta delle funzioni esecutive rispetto a quelle mnestiche. Ancora una volta vedete
rete è che le funzioni, la memoria viene un po' in secondo piano come area cognitiva alterata in questa demenza, ma invece l'abilità emotiva, i disturbi del comportamento tendono a essere più evidenti. La tipica progressione della compromissione cognitiva seguita da segni neurologici non è rispettata come nella malattia di Alzheimer.

Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer abbiamo detto che le prime fasi sono caratterizzate da un deficit cognitivo puro, isolato, e soltanto successivamente compaiono segni neurologici e focali evidenti, mentre nelle forme ovviamente multinfarttuali i disturbi cognitivi e i disturbi e i segni neurologici focali possono manifestarsi fin dall'esordio. La demenza nel morbo di Parkinson, l'associazione della demenza al morbo di Parkinson è considerata frequente da alcuni autori e relativamente rara da altri. Oggi direi che la maggior parte degli autori è d'accordo sul considerare il morbo di Parkinson non soltanto una malattia motoria, ma anche una malattia che interessa altre sfere, tra cui la sfera cognitiva è certamente quella più rilevante. Il quadro clinico della demenza in corso di malattia di Parkinson è quello tipico delle demenze sottocorticali, con bradipsichismo e rallentamento psicomotorio marcato. Quindi insieme al rallentamento motorio, alla bradicinesia, c'è un rallentamento anche delle funzioni psichiche che dà origine a un quadro di bradipsichismo. Anche la malattia di Huntington può dare demenza, è una condizione ereditaria a trasmissione autosomica dominante caratterizzata dall'associazione di coreoatetosi e demenza, quindi disturbi cognitivi a tipo demenza, ma anche comportamentali e psichiatrici come allucinazioni, insieme a segni motori, questa volta non ipocinetici di rallentamento motorio, ma invece di movimenti abnormi, di fenomeni di ipercinesia. La compromissione cognitiva coinvolge più precocemente l'attenzione e la memoria ed è frequente la disartria, spesso con parola esplosiva, mentre sono più rare l'afasia, l'aprasia e l'agnosia. Il quadro demenziale è lentamente progressivo. Queste sono delle caratteristiche che possono aiutarci ovviamente anche a porre diagnosi di demenza in corso di malattia di Huntington, però è chiaro che ciò che ci aiuta di più è la copresenza di disturbi cognitivi e manifestazioni motorie ipercinetiche come appunto la corea e la tetosi. Disturbi psichici e comportamentali nelle demenze sono la causa più frequente di istituzionalizzazione, quindi molte demenze, abbiamo detto, precocemente o meno precocemente, si complicano con disturbi psichici e del comportamento, sono la causa più frequente di intervento medico, sono una causa importante di aumento della disabilità e inoltre una causa di stress grave dei caregiver. I disturbi del comportamento come l'irritabilità, l'irascibilità, l'aggressività, le fughe oppure disturbi come le allucinazioni, eccetera, possono generare molta angoscia nel paziente e dare origine quindi a un grande stress per chi ovviamente si prende cura di questi ammalati. E non infrequentemente sono i disturbi psichiatrici e del comportamento, molto più che il deficit di memoria, a causare un aumento dei costi economici della malattia. Sono molto prevalenti in tutte le forme di demenza, parliamo sempre dei disturbi del comportamento e psichici, sono però precoci nelle demenze frontotemporali e nella demenza a corpi di Lewy, mentre sono tardivi e correlati all'evoluzione della malattia nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Quindi compaiono in tempi diversi, più precocemente nella demenza frontotemporale e nella demenza a corpi di Lewy, più tardivamente nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Parliamo adesso del trattamento della malattia di Alzheimer e delle demenze. Per alcuni pazienti in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci come donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina possono aiutare a limitare l'aggravarsi dei sintomi per alcuni mesi. Quindi abbiamo a disposizione dei farmaci che possono in qualche modo aiutare i pazienti a recuperare gli iniziali e lievi deficit cognitivi cui vanno incontro nelle fasi iniziali della malattia, che però sono del tutto inefficaci nel controllare i disturbi cognitivi nelle fasi più avanzate. Non sono farmaci che interferiscono con il processo neurodegenerativo, ma sono farmaci solo sintomatici che possono in qualche modo aiutare a recuperare in parte alcune funzioni cognitive senza purtroppo impedire alla malattia, alla neurodegenerazione di progredire, cosa che causa ovviamente poi un aggravamento dei sintomi e l'incapacità di questi farmaci a controllarli. Come dicevamo, ci sono oggi dei tentativi

di passare da queste terapie pure sintomatiche a terapie patogenetiche, disease modifying, in grado cioè di interferire con la neurodegenerazione, tra cui degli anticorpi monoclonali che rimuovono la beta amiloide, abbiamo detto potrebbero rappresentare in alcuni pazienti una opzione terapeutica interessante. Farmaci utilizzati per trattare disturbi comportamentali e psichici, che abbiamo visto sono molto frequenti nei pazienti e che sono causa di grave compromissione. Tra i farmaci utilizzati per il trattamento dei disturbi comportamentali vanno ricordati i neurolettici, gli ansiolitici e gli antidepressivi. Direi che sono i neurolettici i principali farmaci da tenere presente, quindi antagonisti dei recettori D2 della dopamina in genere, neurolettici tipici o più frequentemente atipici, molecole più recenti che hanno meno effetti collaterali extrapiramidali motori, più raramente gli ansiolitici che possono in qualche caso aggravare la confusione mentale o gli antidepressivi che però in qualche paziente in cui l'inibizione motoria, l'apatia e la depressione sono evidenti possono essere utili. In qualche caso addirittura è osservabile un errore diagnostico nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer e in cui i soggetti con malattia di Alzheimer vengono scambiati per pazienti depressi, quindi vengono curati come pazienti depressi, fin tanto che poi non compaiono i deficit cognitivi che rivelano la vera natura della malattia in corso. Quindi gli spunti di riflessione di questa terza e ultima parte della lezione. Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Bene, passiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio degli argomenti trattati in questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di stereotipi e pregiudizio. Questa è la prima di una serie di due lezioni. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: gli stereotipi e i pregiudizi, stereotipi e processi cognitivi, le componenti socio-affettive, la misura degli stereotipi. Gli stereotipi e i pregiudizi. Gli stereotipi e i pregiudizi sono uno degli argomenti che, più centrali di ricerca in ambito di psicologia sociale. È uno degli argomenti che per primi sono stati affrontati nella storia di questa disciplina, in quanto sono argomenti che riguardano dei fenomeni molto pervasivi. Tutti noi possediamo degli stereotipi riguardo a dati gruppi sociali, a certe categorie. Possiamo pensare ad esempio che le donne siano più sensibili, più empatiche degli uomini, oppure possiamo pensare che una certa categoria di persone, ad esempio persone del sud, possono essere più pigre delle persone del nord. Questo fenomeno può condurre a dei gravi problemi a livello di società e questo è uno dei motivi per cui la psicologia sociale se ne è occupata sin dall'inizio. Andiamo adesso a vedere un po' di definizioni di questo fenomeno. Pregiudizio, atteggiamento o sentimento negativo nei confronti dei membri di una categoria o gruppo sociale. Per il pregiudizio, appunto, ci riferiamo al fatto che una persona possa possedere avere un atteggiamento negativo riguardo a un'altra persona perché questa fa parte di un dato gruppo sociale e solo perché fa parte di un gruppo sociale. Stereotipo, credenze sugli attributi che si ritengono caratteristici di un gruppo sociale. Gli stereotipi sono la componente cognitiva del pregiudizio, in quanto si riferiscono a delle conoscenze che noi abbiamo e che tipicamente, come vedremo, sono condivise tra le persone che appartengono ai nostri stessi gruppi riguardo ai membri di altri gruppi sociali. Discriminazione, componente comportamentale del pregiudizio. L'aspetto probabilmente più problematico e critico degli stereotipi è legato al fatto, ai suoi effetti, che possono essere di discriminazione nei confronti del gruppo sociale oggetto di stereotipo, che può essere trattato in maniera meno favorevole rispetto ai gruppi su cui non abbiamo pregiudizi o stereotipi. Gli stereotipi. Walter Lippmann, 1922. Public Opinion. Il termine stereotipo fu coniato nel 1922 da un giornalista di nome Walter Lippmann che aveva scritto un libro sull'opinione pubblica. In questo libro lui caratterizza gli stereotipi come insiemi di conoscenze rigide riferite a un gruppo sociale. Lo termine stesso stereotipo infatti si riferisce a come queste nostre conoscenze, queste nostre idee riguardo ad altri gruppi sociali a cui noi tipicamente non apparteniamo, sono in qualche modo fisse e stereotipo si riferisce proprio a degli stampi tipografici che sono tutti uguali e che producono lo stesso effetto, lo stesso risultato. Questa è una proprio delle, questa rigidità e fissità della percezione stereotipica fu uno dei primi aspetti che fu sottolineato da Lippmann. Leggiamo adesso una citazione tratta proprio dal libro di Lippmann. Le piccole immagini che portiamo nella nostra mente che orientano la percezione degli eventi sociali e delle altre persone. Quindi Lippmann considera gli stereotipi come un aspetto della nostra mente, quindi come una lente, uno stampo attraverso cui noi vediamo la realtà sociale riguardo ai gruppi a certi determinati gruppi sociali, tipicamente quelli a cui non apparteniamo. Ai membri del gruppo stereotipato tendiamo ad attribuire delle caratteristiche identiche che sono assegnate a tutti i membri a dispetto delle differenze individuali. Questo è un aspetto molto importante perché che caratterizza gli stereotipi. Lui notò che Lippmann notò che infatti quando pensiamo, le persone pensano a un certo gruppo sociale, tendono a fare di tutta erba un fascio, fondamentalmente a ignorare il fatto che all'interno di un gruppo sociale le persone sono individuali.

individui che sono diverse tra di loro. La lente degli stereotipi invece ce le fa vedere tutte più simili tra di loro. Inoltre sono condivise in una cultura. Queste immagini mentali sono qualcosa che tipicamente non abbiamo soltanto a livello individuale, ma che altre persone che appartengono al nostro stesso gruppo condividono con noi e che applicano nella percezione degli altri gruppi sociali. La natura del pregiudizio. Gordon Allport, 1954. Un contributo teorico fondamentale per lo studio degli stereotipi e del pregiudizio fu dato dalla pubblicazione del volume di Gordon Allport intitolato appunto La natura del pregiudizio, in cui lui analizza questo fenomeno con l'obiettivo di cercare possibilità per ridurlo. Lui era stato ispirato tra l'altro a alcuni fenomeni che avevano visto ridurre i pregiudizi attraverso la convivenza di gruppi sociali diversi. E Lippmann considera gli stereotipi come, Allport considera gli stereotipi come sistemi di credenze su attributi di gruppi sociali. Quindi lui li vede come qualcosa in maniera simile, estende un po' l'approccio di Lippmann e li considera come un aspetto mentale, come qualcosa che noi, delle conoscenze che noi possediamo su un gruppo sociale, che non necessariamente sono ovviamente accurate, anzi. Lippmann aveva sottolineato proprio la loro inaccuratezza in molti casi. Dipendono da processi di categorizzazione. Il contributo fondamentale di Gordon Allport fu proprio quello di cercare di radicare, trovare le origini dei processi, del fenomeno degli stereotipi e del pregiudizio all'interno di processi normali e comuni che tutti mettiamo in atto quotidianamente. Infatti il processo di categorizzazione è un processo fondamentale per tutti gli organismi e Lippmann mostrò come questo fenomeno influenza gli stereotipi sia nella fase di formazione degli stereotipi che nella fase di percezione dei gruppi. Quindi quando dalla categorizzazione dei processi che sono responsabili del nostro dividere il mondo in categorie diverse, nascono alcune delle proprietà che si osservano relativamente agli stereotipi. Legge del minimo sforzo, errori inevitabili. Allport considera lo stereotipo come qualcosa di fondamentalmente naturale, legato appunto ai processi che tutti mettiamo in atto. E considera soprattutto il fatto che le persone tendono, quando si formano delle impressioni degli altri, spesso a prendere delle scorciatoie, a non impegnarsi. Siccome la nostra memoria, le conoscenze che organizziamo, che possediamo sul gruppo sociale, possono poi essere usate per interpretare i fenomeni, noi spesso quando ci basiamo semplicemente sul dato di appartenenza categoriale per andare a giudicare delle persone, tralasciando però le caratteristiche degli individui. Diversa organizzazione delle categorie per chi non è incline a pregiudizio. Un'altra osservazione fatta importante di Allport fu quella che chi usa stereotipi rispetto a chi li usa meno, differisce proprio nel modo in cui ha organizzato nella propria mente, nella propria memoria, delle informazioni riguardo alle caratteristiche di determinati gruppi sociali. Resistenza al cambiamento. Inoltre, un'altra cosa, aspetto che sottolineò fortemente Allport, fu il fatto che gli stereotipi sono difficili da modificare. Quindi noi possiamo esserne vittime e quando lo siamo è difficile uscire e sottrarsi dalla loro influenza. Anche incontri che, con persone degli altri gruppi che disconfermano le nostre aspettative non sempre hanno un effetto nel cambiare la nostra percezione del gruppo sociale. Gli stereotipi e la condizione sociale. Adozione dell'approccio della psicologia cognitiva. Fiske e Taylor, 1991. Le scoperte di Allport furono poi riprese con la nascita della psicologia cognitiva intorno alla fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, che fornì alcuni contributi teorici importanti per caratterizzare proprio questi processi attraverso cui la nostra mente si forma delle impressioni sulle altre persone. Un processo appunto noto come cognizione sociale. Gli stereotipi
sono visti come strutture di conoscenza organizzate, nel senso che non sono casuali, ci sono delle relazioni tra gli attributi che manteniamo, associamo a dati gruppi sociali, e che queste organizzazioni poi possono fare la differenza nel grado in cui noi ci approcciamo ai diversi gruppi sociali. Gli stereotipi, risultato di normali e quotidiani processi. Questa è una delle assunzioni fondamentali che la cognizione sociale, l'approccio alla cognizione sociale, riprende e enfatizza da Alport. Il fatto che gli stereotipi non sono qualcosa che caratterizza persone devianti o diverse o sbagliate per qualcosa, ma sono un processo, sono il frutto di processi normali che condividiamo tutti, e anche chi a prescindere da quanto noi crediamo in un dato sistema di credenze relative a un gruppo sociale. Spunti di riflessione. Cosa sono, secondo Lippmann, gli stereotipi e quali sono le loro caratteristiche principali? Da quale tendenza, secondo Alport, deriva l'uso degli stereotipi negli esseri umani? Cosa caratterizza l'approccio agli stereotipi della social cognition? Stereotipi e processi cognitivi. Andiamo adesso a vedere più in dettaglio come la psicologia cognitiva ha fornito delle chiavi di lettura del fenomeno degli stereotipi. Stereotipi e categorizzazione. Categorizzazione, assegnare un insieme di entità ad una stessa classe ed altri insiemi a classi diversi. Il processo che già Alport aveva identificato come fondamentale alla base degli stereotipi è la categorizzazione. Questo è un processo adattivo fondamentale per ogni organismo. È un vantaggio per noi poter raggruppare insieme in base a quello che elementi diversi in base alla loro somiglianza, in quanto ci permette un'economia di risorse. Noi possiamo memorizzare informazioni a livello della categoria invece che a livello degli individui, quindi risparmiando delle risorse mentali. Inoltre è un vantaggio poter classificare velocemente, ad esempio, uno stimolo sociale come un individuo, come in base alla sua valenza, positiva per me o negativa, è un pericolo oppure è un potenziale aiuto. Diversi modelli possibili di rappresentazione. Le ricerche di psicologia cognitiva hanno proposto diverse teorie sul modo in cui le categorie sono organizzate nella nostra mente, sono rappresentate, e che variano da modelli che considerano le rappresentazioni mentali delle categorie basate su dei prototipi, cioè delle astrazioni in cui si fa una media tra gli elementi, tra i membri, le caratteristiche dei membri di una data categoria, a approcci che considerano invece la rappresentazione basata su delle memorizzazioni di specifici esemplari di una data categoria, in base alla cui somiglianza con l'oggetto che sto percependo in un dato momento, fanno sì che io lo classifichi in una classe piuttosto che in un'altra. Altri modelli sono basati sulle reti, sull'associazione di caratteristiche che consideriamo proprio di una data categoria. Effetti della categorizzazione. Ci sono stati identificati diversi effetti dell'atto stesso di categorizzare un qualcosa in un gruppo, in categorie diverse. Innanzitutto è stato notato un aumento delle differenze tra categorie. Teufel e Wilkis, 1963, ad esempio, fecero vedere che se presento a delle persone una serie di linee di grandezza crescente, di 8 linee che differiscono ognuno della stessa lunghezza, se io attacco un'etichetta alle più corte, ad esempio l'etichetta A, e alle più lunghe da un'altra etichetta, l'etichetta B, e poi chiedo alle persone di sostimare la differenza tra la lunghezza di stimoli contigui, io trovo che le persone tendono a sovrastimare la differenza degli stimoli di confine, fondamentalmente aumentano la differenza tra le categorie. Aumento di somiglianze tra membri, outgroup e differenze intergruppi. Allen e Wilder, 1979. Questo processo che Teufel aveva fatto vedere riguardo alla percezione di categorie naturali di processi fisici, fondamentalmente di giudizi su qualità fisiche, come la lunghezza di delle linee che sono influenzate da
etichette arbitrarie assegnate negli esperimenti, è stato

esteso e mostrato anche per quel che riguarda la percezione delle caratteristiche di gruppi sociali, in cui si vede appunto come tendiamo a considerare più simili tra di loro i membri che appartengono a una data categoria a cui noi non facciamo parte, la categoria dell'outgroup, e ad aumentare le differenze tra le persone che fanno parte, tra noi stessi, le persone del nostro gruppo sociale, e le persone che fanno parte di un'altra categoria diversa dalla nostra. Sono processi automatici. La categorizzazione è un processo inconsapevole, per cui gli effetti degli stereotipi sono spesso dovuti a dei processi su cui non abbiamo un dato tipo di controllo cosciente. Outgroup Homogeneity Effect, Park e Robert, 1982. Uno studio di Park e Robert, condotto negli anni 80, esemplifica il fenomeno di cui parlavamo precedentemente, in cui noi tendiamo a vedere i membri di una data categoria come tutti esterna, come più simili tra di loro, più uguali, più stereotipati, e vediamo, lo vediamo meno all'interno per quel che riguarda quando giudichiamo i membri del nostro gruppo sociale. Infatti loro fecero valutare a sia dei partecipanti maschi che dei partecipanti femmina delle quanto una serie di affermazioni che erano sia stereotipiche riguardo agli uomini o alle donne che contro stereotipiche. E quello che emerge dallo studio è che quando ogni persona valutava il proprio gruppo sociale, tendeva a stimare meno che altre persone dello stesso gruppo sociale a cui apparteneva lui stesso condividessero certe affermazioni stereotipiche sul gruppo. Fondamentalmente si vede la differenza tra le linee, tra la linea blu continua a sinistra e a destra e la linea tratteggiata. La linea tratteggiata si riferisce a quando, ad esempio, dei maschi, in questo caso nella figura a sinistra, valutavano quanto erano d'accordo altri, quanto altri maschi sarebbero stati d'accordo su certe affermazioni stereotipiche sulle donne. Si vede che è più alta rispetto alla linea la linea continua. Lo stesso avviene per quando si dovevano valutare le caratteristiche di un gruppo di femmine. E abbiamo l'effetto opposto. Quando si valutano invece le informazioni contro stereotipiche, si nota che si sottostimano le differenze tra i gruppi, mentre tendiamo a vedere il nostro gruppo come più vario rispetto al gruppo a cui non facciamo parte. L'accuratezza degli stereotipi. Gli stereotipi come esagerazioni tipicamente negative. Una delle caratteristiche sottolineate da Lippmann sin dall'inizio fu il fatto che i nostri stereotipi tendenzialmente sono delle esagerazioni sulle caratteristiche dei membri di un dato gruppo sociale e più frequentemente che no si tratta di esagerazioni in un senso negativo. Un esempio di questo tipo di fenomeno è dato dallo studio di Katz e Brali, che nel 1933 chiesero a 100 studenti universitari di valutare il possesso di una serie di aggettivi, di caratteristiche di 10 gruppi sociali: tedeschi, italiani, irlandesi, inglesi, persone di colore. Registravano in che percentuale diverse caratteristiche venivano attribuite ai diversi gruppi. Quello che fa vedere questo studio era come tendevano a esserci effettivamente delle esagerazioni, soprattutto per quel che riguarda i gruppi svantaggiati. Inoltre fece vedere che alcuni gruppi a cui venivano attribuite caratteristiche negative, come ad esempio i turchi, che venivano considerati dal 46% delle persone come violenti, come spietati, in realtà non fossero di fatto conosciuti in prima persona dalle persone che esprimevano questi giudizi. Quindi questi giudizi andavano al di là dell'esperienza personale e per questo non erano particolarmente accurati. Il problema è che misurare l'accuratezza è problematico, perché è difficile valutare se la nostra immaginazione, se quello che noi percepiamo rispetto a una data realtà, corrisponde o meno alla realtà. Ci sono diversi problemi riguardo all'accuratezza degli stereotipi.

primo è quello della polarizzazione. Gruppi più esterni sono più estremi per caratteristiche negative. Quando giudichiamo un gruppo a cui non facciamo parte, tendiamo a enfatizzare le caratteristiche negative. Dispersione. Sottostimata la dispersione dei membri dell'outgroup da valori tipici. Questo si riferisce proprio allo stesso fenomeno dell'homogeneity in group, outgroup bias, per cui gli altri, i membri dei gruppi a cui non facciamo parte, li tendiamo a vedere tutti più simili tra di loro rispetto al più simili al valore tipico dei membri di quel gruppo. Infine, valenza. Sottostimate le caratteristiche positive dell'outgroup, sovrastimate le caratteristiche negative dell'outgroup. Quindi, quando siamo vittime di stereotipi, noi tendiamo a enfatizzare le caratteristiche negative del gruppo sociale a cui non apparteniamo e a minimizzare l'importanza delle caratteristiche positive. Stereotipi di elaborazione di informazioni. La psicologia cognitiva ha portato a una serie di scoperte su come le persone usano le informazioni riguardo agli altri individui per valutare un gruppo sociale. Tipicamente questo uso asimmetrico si riferisce al fatto che le informazioni siano a potenziali conferme o disconferme dello stereotipo. Per quel che riguarda le informazioni a conferma, si è scoperto che queste vengono elaborate e ricordate meglio. Quindi tendiamo a focalizzarci sugli aspetti che confermano le nostre aspettative riguardo a un gruppo sociale. Viceversa, per le informazioni a disconferma o contro stereotipiche, vengono ricordate peggio e sono spesso anche trascurate quando andiamo a riflettere su un dato gruppo sociale. Inoltre gli stereotipi influenzano l'interpretazione stessa dei comportamenti, per cui il problema nasce dal fatto che noi quello che vediamo, la nostra interpretazione di un fenomeno sociale come il comportamento di una persona, non è oggettivo, ma è influenzato ed è influenzato dai nostri stessi stereotipi. Ad esempio, Duncan fece vedere nel 1976 come per un bianco che osserva un comportamento di un nero o di un bianco, lo stesso comportamento può essere giudicato violento se viene messo in atto da una persona di colore e semplicemente aggressivo se viene messo in atto da una persona del nostro stesso colore, cioè da una persona, un bianco. Inoltre si evidenzia una tendenza a mantenere degli schemi anche senza evidenze. Rosehan, 1973. In uno studio abbastanza interessante, furono osservati delle diagnosi di dei finti pazienti internati in un ospedale psichiatrico con una possibile diagnosi di ingresso di schizofrenia. Questi pazienti che non erano veri schizofrenici, erano semplicemente dei complici dello sperimentatore, stettero per 2 settimane in ospedale e alla fine, pur non avendo mostrato nessuna sintomo di schizofrenia, di comportamento attribuibile alla schizofrenia, vennero giudicati nella diagnosi di uscita come pazienti in remissione. Quindi anche se non c'era nessuna indizio nel loro comportamento che desse sostanza al fatto che potessero essere degli schizofrenici, il fatto che fossero stati etichettati come tali all'inizio ha fatto sì che questa diagnosi fosse confermata, mantenuta a dispetto dell'evidenza. Tendenza a percepire nuove informazioni in base alle aspettative. Langer e Abelson, 1974. Un altro fenomeno interessante è un altro studio che mostra come le informazioni sono trattate in modo diverso e come soprattutto i nostri stereotipi influenzano la nostra percezione e quindi cosa vediamo nella realtà, nel comportamento degli altri, è lo studio di Langer e Abelson che fecero chiedere a un gruppo di psicologi di valutare un'intervista video in cui una persona parlava con un interlocutore. A metà delle persone, degli psicologi, veniva detto che questa persona che vedevano era un possibile paziente. E l'altra metà dei partecipanti veniva semplicemente detto che quello si trattava di un colloquio di lavoro. Quelli a cui era stato detto che si trattava di un paziente, alla fine giudicarono la persona, dopo aver visto la stessa identica intervista, come più disturbata di quelli che credevano che si trattasse di un colloquio semplice di lavoro. Per cui la percezione, quello che le persone vedono, dipende anche dalle loro aspettative. Questo è un problema per la modifica degli stereotipi.

densa la conferma. Questi due fenomeni di cui ho appena parlato sono una manifestazione di una più generale tendenza degli esseri umani a preferire la ricerca di conferme alle proprie teorie e ipotesi piuttosto che al tentativo consapevole di falsificare questi stereotipi. Quindi questo è un bias cognitivo generale che si ritrova in tanti processi di decision making messi in atto dagli esseri umani, che anche in questo caso rema contro la possibilità di cambiare gli stereotipi in base all'acquisizione di nuove informazioni sui membri di un gruppo sociale. Spunti di riflessione. Quali sono i principali effetti della categorizzazione sulla percezione degli individui e dei gruppi? Come influenzano gli stereotipi l'elaborazione di informazioni sugli individui? Le componenti socio-affettive. Adesso andiamo a vedere alcuni aspetti che riguardano non soltanto le nostre conoscenze riguardo a un gruppo sociale, quindi gli aspetti più stereotipici, ma anche alcune conseguenze che gli stereotipi possono avere riguardo al modo in cui ci approcciamo agli altri e ci comportiamo nei loro confronti. In-group bias, la tendenza a valutare l'in-group più positivamente rispetto all'out-group. Questo è un bias, una distorsione generale che è stata fatta vedere da moltissimi studi, che quando noi dobbiamo valutare, ci approcciamo a dei gruppi sociali, tendiamo a favorire i nostri gruppi, quelle le persone che appartengono al nostro stesso gruppo rispetto a quelle che appartengono a gruppi diversi. Ad esempio, possiamo tendere ad attribuire caratteristiche più positive ai nostri membri dello stesso gruppo sociale di quanto non le attribuiamo ai membri degli altri gruppi sociali. Inoltre, possiamo, ad esempio, essere più portati ad aiutare gli in-group, le persone del nostro gruppo, rispetto agli out-group. Ad esempio, in uno studio di Gardner e Bickman nel 1971, si osservò la percentuale di partecipanti che erano disposti ad aiutare una persona che telefonava ai partecipanti chiedendo aiuto perché non aveva dicendo che aveva sbagliato il numero, che avrebbe avuto bisogno che la persona con cui parlava, il vero partecipante dello studio, gli facesse per lui una telefonata. I partecipanti potevano essere sia bianchi che neri e la voce della persona che chiamava al telefono e che poi chiedeva aiuto poteva essere caratterizzata da un accento tipico delle persone di colore o da un accento più neutrale tipico delle persone bianche. Quello che si vede è che a seconda che in entrambi i casi l'aiuto, la percentuale di partecipanti che tendeva ad aiutare, quindi a fare la telefonata per conto della persona che la richiedeva, era sempre maggiore se chi aiutava apparteneva allo stesso gruppo sociale di chi chiedeva aiuto. Quindi i bianchi tendevano ad aiutare di più i bianchi e i neri ad aiutare di più i neri. Effetto del processo di categorizzazione. Una scoperta importante sul fenomeno del favoritismo per l'in-group è quella che la riconduce proprio ai processi di dividere delle entità in categorie diverse. E un metodo che è stato usato con successo per dimostrare questo favoritismo e come avviene anche in caso di divisioni tra gruppi puramente arbitrarie e anche quando noi non conosciamo le persone che stiamo valutando, è dato dal cosiddetto paradigma del gruppo minimo, messo appunto da Teiffel e collaboratori, che nel 1971 fecero un esperimento molto interessante in cui inizialmente facevano valutare a dei partecipanti una serie di quadri che erano di Klee o di Kandinsky e chiedevano le loro preferenze. Poi dopo veniva detto ai partecipanti che erano stati divisi in due gruppi in base alle loro preferenze, un gruppo che preferiva i quadri di Klee e un gruppo che preferiva i quadri di Kandinsky. Nella vera parte dell'esperimento poi a ogni partecipante veniva presentata, data l'opportunità di dare delle ricompense a membri del proprio gruppo, senza sapere a quali membri del proprio gruppo o a membri di un altro gruppo. Quello che si fece, che emerse, nonostante fossero classificazioni puramente casuali, perché non erano stati veramente divisi in base alle preferenze, ma erano divisi casualmente, che
si vide che tendevano i partecipanti ad aiutare di più e a dare più ricompense alle persone che erano state etichettate come facenti parte dello stesso gruppo di cui facevano parte loro. Quindi quelli che erano nel gruppo CLI tendevano a dare più ricompense ai partecipanti del gruppo CLI che non a quelli del gruppo Kandinsky e viceversa. Modello del contenuto degli stereotipi, SCM. Fiske et al. 2002. Principi generali del contenuto degli stereotipi. Se gran parte degli studi iniziali, soprattutto sugli stereotipi, si sono concentrati un po' su caratterizzare gli aspetti di contenuto, cioè cosa sono, qual è il contenuto delle credenze su un gruppo sociale, ma l'hanno fatto indipendentemente dall'analisi dei processi che poi portano alla nascita della formazione degli stereotipi e agli effetti comportamentali. Recentemente una proposta ha cercato di ricondurre il fenomeno degli stereotipi del pregiudizio a dei principi più generali del modo in cui noi percepiamo gli altri, le altre persone. Sono fondamentalmente due dimensioni della percezione sociale che sono fondamentali secondo questo approccio. Quando valutiamo gli altri gruppi sociali, noi siamo interessati innanzitutto a valutare il grado di calore umano degli altri gruppi, che si riferisce a quanto li vediamo come bene piuttosto che male intenzionati nei nostri confronti. La seconda dimensione fondamentale è quella della competenza, che si riferisce al grado in cui noi percepiamo un individuo o un gruppo in grado di perseguire i propri obiettivi. Dalla combinazione di queste due dimensioni nascono gli stereotipi, nascono il tipo di sia il contenuto, cioè cosa noi pensiamo di certi gruppi sociali, che l'atteggiamento che poi adotteremo nei loro confronti. In questo grafico sono rappresentati in uno spazio definito dal livello di competenza e di calore umano una serie di gruppi sociali, e quello che si nota è che questi gruppi non sono distribuiti in maniera uniforme, ma troviamo dei gruppi che si raggruppano per essere considerati alti come per quel che riguarda sia il calore che la competenza. Questi sono tipicamente i nostri in-group, per cui noi proviamo anche delle reazioni emotive positive. Verso l'in-group tipicamente noi proviamo ammirazione e orgoglio, e da queste emozioni possono derivare anche tendenze comportamentali come l'aiuto a queste persone. Altri gruppi invece possono essere visti come le persone povere, le persone senza dimora, senza fissa dimora, senza tetto, sono invece viste tipicamente come basse sia per quel che riguarda la competenza che per quel che riguarda il calore umano. Ne derivano appunto delle emozioni negative, come il disprezzo nei confronti di questi gruppi sociali o il disgusto. Altri, però, da questo schema si possono anche identificare anche dei gruppi su cui il contenuto degli stereotipi non è, è ambivalente, nel senso che sono considerati alti per una delle due caratteristiche e bassi per l'altra caratteristica. Ad esempio, per quel che riguarda il gruppo che comprende le persone anziane, le persone disabili, noi abbiamo una percezione di alto calore umano, ma relativamente bassa competenza. Da questo derivano emozioni come la simpatia o la compassione per questi gruppi. Ma viceversa, per alcuni gruppi, come le persone, come gli ebrei, le persone ricche o certi gruppi su cui siamo in competizione, noi tendiamo a vederli tipicamente alti per quel che riguarda la loro competenza, ma bassi per quel che riguarda il loro calore umano. Ne derivano reazioni emotive come l'invidia o la gelosia nei confronti di questo gruppo, che a sua volta potranno causare delle diverse reazioni comportamentali nei confronti degli individui che fanno parte di questo tipo di gruppi. Spunti di riflessione. Cos'è il favoritismo verso l'in-group? Cos'è il paradigma del gruppo minimo? E cosa rivela sul favoritismo verso l'in-group? Quali sono le dimensioni fondamentali della percezione delle persone nel modello del contenuto dello stereotipo? Nel modello del contenuto dello stereotipo, come si legano i contenuti degli stereotipi alle tendenze comportamentali verso i gruppi? La misura degli stereotipi. Adesso ci concentreremo brevemente su come gli psicologi sociali hanno tentato di misurare il fenomeno degli stereotipi.
tecniche basate su sondaggi di opinioni.

Un primo modo attraverso cui storicamente sono stati indagati gli stereotipi è quello dei sondaggi, quindi chiedendo a persone di valutare le caratteristiche di certi gruppi sociali. Questa è una delle varie metodologie, usata ad esempio quella dell'attribuzione di tratti a gruppi sociali, usata ad esempio nello studio di Katz e Brali del 1933 che abbiamo precedentemente menzionato. Infatti in questa tabella sono rappresentate le 10 caratteristiche associate con più frequenza per diversi gruppi sociali. Per esempio vediamo che per quel che riguarda le persone di colore, l'84% delle persone intervistate gli attribuivano il tratto di essere superstiziosi, il 75% di essere pigri. Altri modi basati su sondaggi di opinioni potrebbero essere quelli di fare valutare quanto su una scala, ad esempio da per niente a moltissimo, quanto diversi gruppi sociali sono in possesso di alcune caratteristiche, come quelle di essere artistici, impulsivi o passionali. Queste tecniche permettono di caratterizzare la struttura delle categorie, quindi sono particolarmente utili perché ci permettono di capire effettivamente cosa pensano le persone di certi gruppi sociali. Hanno però, inoltre, hanno alcuni limiti però, che sono dovuti al fatto che innanzitutto sono basati su dei giudizi coscienti. Per rispondere a un questionario devo pensare, devo riflettere, le risposte passano attraverso la mia consapevolezza. La consapevolezza può essere soggetta a dei limiti. Io posso anche avere delle opinioni positive ma mantenere degli atteggiamenti negativi nei confronti di un gruppo sociale. Un ulteriore problema con l'uso di sondaggi è dato dal cosiddetto bias della desiderabilità sociale, che si riferisce al fatto che magari noi non vogliamo esprimere ad altri delle opinioni che pure condividiamo se sono negative in un gruppo sociale, perché ci può essere una pressione normativa a evitare le discriminazioni e i pregiudizi, e questo potrebbe falsare le risposte che diamo a un sondaggio. Paradigmi sperimentali. Ci sono state messe altre tecniche che sono più legate al metodo sperimentale per indagare gli stereotipi. Un esempio sono le tecniche basate sul ricordo, che fondamentalmente sono di diversi tipi. Abbiamo dei casi in cui possiamo usare gli errori che fanno le persone nell'associare, ad esempio, dei volti di persone di colore o di persone bianche a delle voci che si sono fatte ascoltare mentre si presentano dei volti. Tipicamente si osserva che le persone si confondono e sbagliano nell'attribuire certi comportamenti a gruppi all'interno degli outgroup, dei gruppi a cui non apparteniamo. Un altro tipo di compito che è stato usato con successo è quello del FTP, Famous Person Tasks, di Musk, Stelly e Arcuri, 2000. In questo compito le persone viene chiesto di rievocare, ad esempio, quanti più personaggi famosi riescono a rievocare di una data categoria, che potrebbero essere persone uomini o femmine. Tipicamente quello che si osserva è che se io sono appartenente a un certo gruppo sociale tenderò a ricordarmi, a produrre più esempi positivi del mio gruppo e viceversa tenderò a tirare fuori più esempi negativi quando sto parlando di un gruppo sociale a cui non appartengo. Altri compiti sono altri tipi di paradigmi sperimentali sono il priming semantico o l'interferenza semantica. In questo caso queste tecniche si riferiscono a mostrare degli stimoli che possono provocare l'attivazione degli stereotipi che poi hanno delle conseguenze a livello comportamentale che stanno al di sotto della soglia della consapevolezza, perché spesso questi stimoli che sono usati come prime sono mostrati per tempi molto brevi, magari così brevi che le persone non se ne rendono conto, però ciò non di meno producono degli effetti sul comportamento misurabili. Il test di associazione implicita, o IAT, Greenwald, McGee and Schwartz, 1998. Una tecnica che è stata messa a punto abbastanza recentemente per indagare gli stereotipi è il cosiddetto test di associazione implicita. Questo è un test che misura la forza dei legami associativi tra concetti, ovvero tra categorie o attributi, o tra concetti e valutazioni su

gli attributi che caratterizzano i membri di una data categoria. Si basa sulla velocità e accuratezza di categorizzazione di stimoli positivi e negativi presentati insieme a stimoli legati ad in-group e out-group. Tipicamente nel test di associazione implicita vengono presentati due elementi che devono essere valutati su un sistema di classificazione binario. Abbiamo quattro tipi di categorie. Abbiamo ad esempio, nel caso di uno studio su stereotipi razziali, si possono presentare dei volti di persone bianche o nere, e si chiede di e vengono presentati le etichette del gruppo, nero o e un altro termine che denota positività o negatività. E queste categorie condividono lo stesso tasso di risposta. Ad esempio, io devo rispondere col tasto sinistro se io vedo se mi compare un volto che è di una persona nera o mi compare una parola che è negativa. Ad esempio, in alcuni casi la parola, il gruppo stereotipato è c'è una compatibilità tra le risposte, cioè io devo rispondere con un paziente con lo stesso tasto sia se ho una parola negativa che se vedo un volto di una persona nera. In altri casi, e viceversa per un paziente, per una persona bianca e una parola positiva. In altri casi, invece, c'è una delle categorie che la categoria di risposta sono in contrasto, per cui io il mio compito è di rispondere col tasto sinistro se vedo un volto bianco o una parola negativa. In questo caso c'è un contrasto, le due categorie sono in contrasto tra di loro. Quello che si vede è che se uno ha degli stereotipi negativi, se noi nella mente associamo le persone nere a attributi negativi, tenderemo a essere più lenti nel rispondere ai trial di tipo critico o incongruenti, in cui le categorie c'è una non concordanza tra la categoria che esprime la valenza e quella che esprime l'appartenenza a un gruppo sociale. Il test associazione implicita. Banca dati risultati di studi online, Nozick, Greenwald e Banaggi, 2007. I test di applicazione implicita, dalla loro introduzione, sono stati molto usati. I ricercatori hanno messo a disposizione di chiunque voglia provare a fare un test di associazione implicita un sito web attraverso cui raccolgono dati per misurare questa forza dell'associazione implicita tra stereotipi e caratteristiche negative. E questo tipo di test è stato applicato per investigare tantissimi tipi di pregiudizi su base razziale, come negli esempi della figura precedente, nella slide precedente, ma anche per valutare, ad esempio, l'identità culturale delle persone, quanto possono considerare come, ad esempio, degli americani persone che sono native americane come veri esempi di prototipici di persone americane. Risultati di test di associazione implicita sono inoltre difficili da modificare, ma non è impossibile. Infatti, tipicamente, quello che si vede è che quando le persone possono rimanere anche sorprese dei risultati di un test di associazione implicita, che mostrano che loro hanno dei pregiudizi impliciti anche quando consapevolmente ritengono che non ci siano delle caratteristiche negative in un gruppo sociale a cui non appartengono, quindi quando consapevolmente non hanno questo tipo di stereotipi. Ciò nonostante, è stato fatto vedere che con alcune tecniche è possibile anche ridurre lentamente questo tipo di gli effetti che si svelano attraverso i risultati di questo tipo di test. Spunti di riflessione. Quali sono i principali limiti delle tecniche di misura degli stereotipi basate sui sondaggi? Cos'è il test di associazione implicita e che vantaggi ha nella misura degli stereotipi? Riepilogo degli spunti di riflessione. Rivediamo adesso l'insieme degli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Cosa sono, secondo Lippmann, gli stereotipi e quali sono le loro caratteristiche principali?
Da quale tendenza, secondo Alport, deriva l'uso degli stereotipi negli esseri umani? Cosa caratterizza l'approccio agli stereotipi della social cognition? Quali sono i principali effetti della categorizzazione sulla percezione degli individui e dei gruppi? Come influenzano gli stereotipi l'elaborazione di informazioni sugli individui? Cos'è il favoritismo verso l'in-group? Cos'è il paradigma del gruppo minimo e cosa rivela sul favoritismo verso l'in-group? Quali sono le

Questa lezione è terminata, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo, come al solito, che potete trovare ulteriori materiali di approfondimento sugli argomenti di questa lezione sul sito di Ateneo nelle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso

0: selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna.
3: Nettuno. Network per l'università ovunque تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

البائع عندنا هنا الأجرة، عندنا هنايا الطفلي.

0: 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è?

Perché è rilevante per un'impresa. L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile, ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale

In Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo dello sviluppo del procedimento amministrativo dal punto di vista del principio di doverosità. Argomenti di questa lezione saranno l'obbligo di procedere, la doverosità nella fase istruttoria e la doverosità nella fase decisoria. Partiamo quindi dal primo argomento, l'obbligo di procedere. Il principio di doverosità amministrativa è enucleabile dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma anche dall'articolo 2 della legge 241 del 90, secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241 del 90 che disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento. Parliamo quindi del principio di doverosità. Principio di doverosità che è un po' una chiave di lettura che ci aiuterà nell'analisi di quello che è la disciplina del procedimento amministrativo. Il principio di doverosità emerge sia dai principi generali, come abbiamo appena detto, ma anche da una previsione specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90, laddove il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo appunto di concludere un procedimento amministrativo. Dall'altro ha previsto anche delle modalità organizzative, come vedremo, che hanno proprio la funzione di esprimere questo obbligo e quindi di dargli effettività nell'ottica appunto della dinamica organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Il principio di doverosità attraversa tutte le fasi procedimentali. Nella fase introduttiva si traduce nell'obbligo di procedere. Nella fase istruttoria, nell'obbligo di istruire il procedimento. Nella fase decisoria, nell'obbligo di provvedere. Vedremo come il principio di doverosità si sviluppa in queste tre fasi in questa lezione. Partiamo dall'obbligo di procedere, ovvero l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa di parte, questa può avviarsi su proposta del privato, che quindi vanterà un interesse legittimo pretensivo, ovvero su domanda nel caso in cui l'iniziativa provenga da un'altra amministrazione. E in questo caso questa amministrazione propone l'adozione di un provvedimento ad un'altra amministrazione. Ovvero può essere un procedimento ad iniziativa d'ufficio, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente titolare del potere di provvedere. In questo caso l'amministrazione ha quindi una conoscenza diretta dei fatti che reclamano l'apertura di un procedimento, ma tuttavia potrebbe anche essere oggetto di una segnalazione da parte di altri uffici o addirittura da parte di soggetti privati. Qui dobbiamo distinguere tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Vediamo quindi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo implica un obbligo di procedere. Questo obbligo di procedere si evidenzia e viene in essere nella misura in cui parliamo nella fase introduttiva del procedimento e vi è un'istanza da parte di un privato o una domanda da parte di un'amministrazione, nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero nel caso dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio, vi è l'amministrazione che in quanto chiamata ad adottare un determinato provvedimento, quindi titolare di quel determinato potere, come nel caso, come vedremo, dei provvedimenti di secondo grado, i cosiddetti provvedimenti di autotutela, ovvero i procedimenti di natura sanzionatoria,
e l'amministrazione stessa, tramite i propri uffici, a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere. Ci sono però altri casi, per esempio l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, in cui l'amministrazione può essere sollecitata da parte di privati o anche da parte di altre amministrazioni a procedere e quindi ad avviare un procedimento d'ufficio. Proprio in relazione a questi casi, l'attività procedimentale pone il problema del suo termine d'inizio, perché mentre nel caso in cui il procedimento ad iniziativa di parte inizia con la richiesta del privato o la richiesta dell'altra amministrazione, il problema si pone in relazione ai procedimenti d'ufficio, dove dobbiamo distinguere appunto tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Per intenderci, l'attività procedimentale inizia nel momento in cui c'è la comunicazione di avvio del procedimento, tanto nel caso del procedimento di iniziativa privata quanto dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio. Ci poniamo il problema dell'attività pre-procedimentale quando, a fronte della domanda del privato, l'amministrazione svolge un procedimento teso a verificare, a tutela dell'interesse pubblico, se sussistono le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento richiesto. E qui ci si pone il problema, appunto, di quando inizia l'attività effettivamente procedimentale. Nei provvedimenti ad iniziativa d'ufficio, in caso di segnalazione proveniente da un privato, l'amministrazione è chiamata a svolgere anche un'attività preventiva, circa per esempio la verifica della sua attendibilità. Poniamo il caso che un privato segnali all'amministrazione l'esistenza di abusi edilizi su un immobile di proprietà di un vicino. In questo caso l'esercizio del potere di controllo sul territorio svolto dall'ente locale di riferimento è un potere che presuppone un'iniziativa d'ufficio, ma che può essere sollecitato da parte di una segnalazione di un

privato. Tuttavia l'amministrazione, a fronte della segnalazione, non può direttamente, non ponendosi il problema dell'attendibilità della segnalazione, semplicemente avviare un procedimento per la rimozione degli abusi, ma deve svolgere un'attività preliminare, che non significa aver avviato il procedimento d'ufficio volto all'adozione, per esempio, del provvedimento che si concluderà con un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ma dovrà verificare in prima battuta se le condizioni per avviare quel procedimento sussistano. Tali verifiche quindi non comportano ancora l'avvio di un procedimento. Gli atti di sollecitazione del potere d'ufficio, siano queste denunce, esposti, richieste, segnalazioni o petizione, sono quindi atti meramente preparatori all'eventuale avvio del procedimento. I richiedenti quindi agiscono a tutela di un interesse semplice, ovvero di un mero fatto, e quindi non vantano alcun interesse legittimo. Allora, ricapitolando, quando un privato fa un'istanza all'amministrazione per l'adozione di un provvedimento, che può essere per esempio un permesso di costruire, il privato, che laddove sussistano tutte le condizioni legittimanti la richiesta, vanta una situazione giuridica di interesse legittimo e l'amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento amministrativo. Cosa diversa invece si verifica quando lo stesso privato non richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del permesso di costruire, ma sollecita, quindi l'istanza del privato è funzionale a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo che presuppone l'avvio di un procedimento d'ufficio. In questo caso il privato segnalante non vanta un interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto, che quindi come tale non è oggetto di tutela da un punto di vista giuridico, ma l'amministrazione è comunque chiamata, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a verificare le informazioni, ma tuttavia, per esempio, laddove l'amministrazione dovesse decidere di non avviare il procedimento d'ufficio, non sussisterebbe una tutela giuridica di questo interesse di fatto del privato, che invece il privato vanta nel caso in cui richieda, sussistendo nei presupposti di legittimazione, per esempio l'adozione del permesso di costruire. In un caso, laddove c'è interesse legittimo, c'è evidentemente un obbligo di procedere e quindi una tutela da un punto di vista giurisdizionale nel caso in cui l'amministrazione non vi proceda; nell'altro caso, essendoci un mero interesse, il privato non vanta una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, fermo restando comunque che in virtù del principio di leale collaborazione l'amministrazione è chiamata a tenerne conto. Ovviamente questo in termini generali, tuttavia a seconda della tipologia di potere e quindi di quelle che sono le valutazioni che l'amministrazione può essere chiamata a compiere, questo discorso può articolarsi in modo ulteriore. Addirittura in alcuni casi la giurisprudenza ha anche riconosciuto la sussistenza di un interesse di natura pretensiva anche all'avvio del procedimento, però sono casi particolari. Alcuni spunti di riflessione. In che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Passiamo al secondo argomento, la doverosità nella fase istruttoria. Abbiamo detto che il principio di doverosità amministrativa si sviluppa in tutte le fasi del procedimento, l'abbiamo vista declinarsi nella fase introduttiva, vediamo adesso nella fase istruttoria, che forse è la fase centrale del procedimento amministrativo, è quella in cui la doverosità si esprime, come vedremo, in termini del tutto peculiari. L'istruttoria è il momento centrale del procedimento amministrativo e il suo scopo è quello di accertare e apprezzare i fatti rilevanti, acquisire e comparare tra loro gli interessi pubblici, gli interessi privati e quelli collettivi coinvolti dalla futura decisione da adottare, e l'accertamento dei fatti
su cui fondare la decisione riguarda sia l'attività

flessibilità discrezionale che quella vincolata. Fermiamoci per un istante. Parlare di doverosità amministrativa significa, sul piano dell'istruttoria, guardare a quella che è la funzione effettiva che l'istruttoria svolge nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi guardare a come l'attività istruttoria è funzionale alla decisione. E quindi se da un lato la doverosità in termini di obbligo di procedere si traduce appunto nell'obbligo per l'amministrazione di avviare il procedimento amministrativo, ai fini della doverosità nella fase decisoria e quindi del dovere di provvedere, l'istruttoria è il momento di collegamento tra queste due fasi e quindi si pone in una logica del tutto peculiare laddove la doverosità si traduce nell'obbligo di svolgere una buona istruttoria e quindi di acquisire tutti gli interessi, tanto nell'ambito dell'attività discrezionale, laddove appunto la ponderazione è portata ai suoi massimi livelli, ma anche nell'ambito dell'attività vincolata, dove sicuramente gli spazi di discrezionalità sono limitati, ma comunque l'amministrazione è chiamata in ogni caso ad acquisire interessi, a valutare i fatti al fine di poter provvedere. L'interesse pubblico che l'amministrazione è chiamata a tutelare in concreto con l'adozione del provvedimento è il prodotto di una sintesi selettiva che trova rispondenza sia nei fatti che negli interessi manifestati nel corso del procedimento. E quindi, alla luce di quello che dicevo prima, l'istruttoria è proprio la sede per eccellenza nel quale l'amministrazione è chiamata a fare sintesi e quindi è il momento di collegamento tra l'obbligo di procedere e il dovere appunto di provvedere. Il soggetto competente ad emanare il provvedimento non può infatti discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione del provvedimento stesso. Questo è previsto all'articolo 3,1 della legge 241 del 90 ed è un aspetto, vedete, centrale che, come dire, è un corollario rispetto a quello che vi dicevo prima sul collegamento tra la fase introduttiva e la fase decisoria e sul ruolo dell'istruttoria. Se al fine dell'adozione della decisione non posso discostarmi dalle risultanze istruttorie, vorrà dire che la decisione finale, come vedremo, è di fatto influenzata proprio dall'istruttoria, perché l'istruttoria è la sede appunto di acquisizione, quindi di sintesi tra i vari interessi in gioco. La coerenza del provvedimento finale rispetto alle risultanze dell'istruttoria è infatti manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità e logicità. E, come vedremo, anche elemento su cui si gioca la stessa valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa. Con riferimento alla fase istruttoria, il principio di doverosità dell'azione amministrativa si declina come principio di adeguatezza della stessa istruttoria. L'abbiamo detto fin qui, cioè la doverosità, proprio perché l'istruttoria è momento di collegamento e funzione della decisione, è centrale in relazione alla sua adeguatezza. Una buona decisione richiede un'adeguata istruttoria, ma anche principio di responsabilizzazione dell'amministrazione. Responsabilizzazione nel senso che appunto si guarda in una logica di maggiore personalizzazione, come vedremo, dell'amministrazione, quindi l'amministrazione è responsabile della correttezza e dell'adeguatezza della istruttoria e quanto è responsabile della decisione finale. Per ciascun procedimento è infatti previsto un responsabile. Questo responsabile del procedimento esprime un po' e traduce in termini concreti e organizzativi quello che è il principio di personalità dell'agire amministrativo ed è disciplinato specificatamente dagli articoli 5 e seguenti della legge 241 del 90. E quindi, vedete, responsabilizzazione dell'amministrazione implica la sua personalizzazione, quindi la necessità di fuoriuscire dal modulo organizzativo
per individuarsi e calarsi in un soggetto specifico dell'amministrazione che è appunto il responsabile del procedimento. Si tratta di un interlocutore qualificato del privato, la cui attività

sostituisce le attività di altri funzionari, di altri dirigenti o di altri uffici, ma è un soggetto chiamato a dare coordinamento all'azione amministrativa e quindi a guidare il processo nell'ottica appunto dell'adozione del provvedimento, della decisione finale. Il responsabile del procedimento infatti domina la fase istruttoria adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito compito dell'istruttoria. Cura tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni, tra cui anche la comunicazione di avvio del procedimento. La sua è un'attività di raccordo tra le diverse unità organizzative e concorre in questo modo al buon funzionamento, al coordinamento e alla concentrazione dell'organizzazione amministrativa. In più, adotta il provvedimento finale solo laddove ne abbia la competenza, poiché in caso contrario trasmette gli atti all'organo competente per l'emanazione. Proprio alla luce di quello che dicevo prima, e cioè che il responsabile del procedimento è una figura organizzativa in primo luogo, non necessariamente con una valenza esterna, perché tranquillamente il responsabile del procedimento potrebbe non essere soggetto che ha il potere di adottare la decisione finale, ma la sua funzione, proprio perché principalmente focalizzata sull'istruttoria, è una funzione diversa, cioè non necessariamente quella di adottare poi il provvedimento finale, ma di guidare questa modalità organizzativa che abbiamo detto essere il procedimento amministrativo. E quindi il dominus della fase istruttoria, ma influisce anche su quella decisoria. Quindi quando anche il responsabile del procedimento non avesse il potere di adottare l'atto finale, proprio perché l'atto finale deve essere coerente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria, in ogni caso il responsabile del procedimento svolge una funzione che è essenziale e guida anche l'adozione del provvedimento finale. E infatti il responsabile del procedimento fornisce egli stesso il progetto di decisione finale e quindi è un predecisore sul piano prettamente sostanziale. Il responsabile del procedimento è individuato in due tappe. Innanzitutto, per ciascun tipo di procedimento, ogni amministrazione indica l'unità organizzativa, quindi l'ufficio, responsabile dell'istruttore. In più, una volta individuato l'ufficio, il dirigente dell'ufficio, responsabile dell'istruttoria, provvede alla designazione della persona responsabile del procedimento, ovvero, nel caso in cui non dovesse individuare altro soggetto, ne è direttamente responsabile. Quindi, o il dirigente dell'ufficio responsabile nomina all'interno della sua organizzazione un responsabile, oppure viceversa, è il titolare dell'ufficio direttamente il responsabile del procedimento. Nell'ambito dell'istruttoria acquista altresì valore essenziale per l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti e quindi la migliore conoscenza degli interessi pubblici, l'acquisizione di valutazioni tecniche al fine di accertare e apprezzare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto richiesto per l'emanazione di un provvedimento. Abbiamo parlato dell'istruttoria, abbiamo detto qual è la figura chiave della fase istruttoria, che è appunto il responsabile del procedimento. Vediamo ora quelli che sono gli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione per poter acquisire gli interessi pubblici, valutare i fatti, acquisire gli interessi privati. Il primo è rappresentato proprio dalle valutazioni tecniche. Valutazioni tecniche che fanno riferimento alla verifica sul piano tecnico, adesso lo vedremo più nel dettaglio, di situazioni, di fattispecie, di interesse che sono funzionali appunto all'adozione del provvedimento finale. Accanto alle valutazioni tecniche c'è poi tutta la cosiddetta attività consultiva, cioè l'acquisizione di pareri, cioè di un giudizio complessivo su una scelta che l'amministrazione è chiamata a compiere. Nell'ambito dei pareri distinguiamo tra i pareri facoltativi,
la cui richiesta corrisponde a una scelta dell'amministrazione procedente e da cui può quindi discostare

previa adeguata motivazione, quindi parliamo di pareri che l'amministrazione può richiedere, ma potrebbe anche tranquillamente fare a meno di richiedere, e quindi non è minimamente vincolata rispetto all'esito di questa attività di consulto. Esistono altresì i pareri cosiddetti obbligatori, la cui richiesta corrisponde a un obbligo normativo e da cui però l'amministrazione può discostarsi previa adeguata motivazione. Mentre per quelli facoltativi l'amministrazione può scegliere liberamente se richiedere il parere o meno, per i pareri obbligatori l'amministrazione è obbligata a richiederlo, ma non è vincolata a seguire la valutazione contenuta nell'ambito del parere. Tuttavia, proprio in virtù della necessità di garantire una rispondenza della decisione finale rispetto all'istruttoria, l'amministrazione, laddove voglia discostarsi, è chiamata e obbligata comunque a darne atto nell'ambito della motivazione. E infine sussistono i cosiddetti pareri vincolanti, al cui contenuto deve sempre conformarsi la decisione finale dell'amministrazione procedente, che pertanto condivide il potere di decisione con l'amministrazione consultiva. Quindi la differenza tra il parere obbligatorio e il parere vincolante sta nel fatto che nello stesso modo l'amministrazione è obbligata a chiedere il parere, ma nel caso dei pareri vincolanti l'amministrazione non può, nell'ambito della decisione finale, discostarsi da quello che è l'esito dell'attività di consulto effettuata. E quindi in questo caso parliamo di una vera e propria codecisione, poiché se l'amministrazione procedente deve comunque adeguarsi a quella che è la valutazione espressa nell'ambito del parere, allora significa che siamo nell'ambito di un potere che di fatto è condiviso, e quindi l'amministrazione procedente non può discostarsi in nessun modo da quello che è l'esito del parere richiesto. Le valutazioni tecniche, a differenza dei pareri, sono compiute solo da soggetti titolari di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, ritenute indispensabili per valutare fatti anche complessi, dati non obiettivi ma opinabili, comportanti l'utilizzo di indicazioni tecnico-scientifica. Quindi la differenza tra il parere e la valutazione tecnica è rappresentata dalla tipologia di valutazione che viene richiesta, laddove la valutazione tecnica richiede delle competenze specifiche da un punto di vista tecnico-scientifico, non soltanto un giudizio, per esempio, sull'adozione o meno di un provvedimento, ma appunto l'accertamento di un fatto complesso che comporta l'utilizzo e il ricorso appunto a delle conoscenze che non sono in possesso dell'amministrazione precedente, ma che richiedono delle competenze specifiche. Un esempio è l'analisi sull'andamento demografico di un territorio oppure sul carattere sismico di una zona. È evidente che non si ritratta di chiedere un parere circa un eventuale carattere sismico di una zona, ma si tratta di richiedere una valutazione tecnica che richiede il ricorso a delle valutazioni, a delle nozioni di natura scientifica che evidentemente richiedono valutazioni diverse rispetto alla mera adozione, emanazione di un parere, cioè di un giudizio. Per quanto riguarda la disciplina dei pareri, l'articolo 16 della legge 241 del 90 prevede che, decorso infruttuosamente il termine, che solitamente è di 20 giorni, per il rilascio di un parere, se l'organo adito non ha rappresentato esigenze istruttorie che reclamano altro tempo a disposizione, l'amministrazione procedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Quindi l'articolo 16, che risponde a una logica di semplificazione dell'attività amministrativa, ci dice che tuttavia decorsi 20 giorni l'amministrazione può procedere indipendentemente dal rilascio o meno del parere, fermo restando che evidentemente laddove invece l'amministrazione a cui è stato richiesto il parere richieda maggiore tempo, l'amministrazione potrà valutare se dare o meno, se concedere o meno altro tempo.
diversi.

diverso è invece il regime giuridico delle valutazioni tecniche, laddove l'articolo 17 della legge 241 del 90 prevede che se gli organi competenti non provvedono entro 90 giorni o diverso termine stabilito dalla legge, il responsabile del procedimento ricorre a valutazioni di un'altra amministrazione dotata delle medesime competenze tecniche. In questa differenza di disciplina tra attività consultiva e valutazioni tecniche sta esattamente la differenza da un punto di vista del suo oggetto tra l'attività parieristica e le valutazioni tecniche, laddove le valutazioni tecniche sono indispensabili per accertare fatti complessi e quindi questo giustifica il diverso regime giuridico, la diversa disciplina rispetto ai pareri. Cioè l'amministrazione non può superare l'inerzia di un'amministrazione a cui è stato chiesto di esprimersi su una valutazione tecnica, ma può semplicemente valutare di rivolgersi a un'altra amministrazione in caso di inerzia. Questo perché l'accertamento di un fatto complesso non può prescindere appunto da una valutazione tecnico-scientifica. I due meccanismi di semplificazione, tuttavia, non operano nel caso di pareri o valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, alla tutela paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute. Altro strumento di semplificazione è la conferenza di servizi, che è una modalità di ingresso degli interessi pubblici nel procedimento. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo, in particolare l'istruttoria, è la sede nell'ambito della quale gli interessi vengono acquisiti dall'amministrazione e quindi ponderati. Ovviamente questo riguarda tanto gli interessi privati, di cui il privato è portatore e che il suo compito è quello di portare all'interno della dinamica procedimentale. Tuttavia l'interesse pubblico spesso implica anche un intreccio tra più interessi pubblici e quindi la necessità di ponderare, di fare una ponderazione anche tra più interessi pubblici che pure rilevano nell'ambito di una fattispecie. Esistono varie modalità attraverso cui gli interessi pubblici entrano nell'ambito del procedimento. La prima è rappresentata dall'intervento obbligatorio, che è disciplinato dall'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove un'amministrazione è obbligatoriamente chiamata a intervenire nel procedimento. Poi c'è l'intervento volontario, disciplinato dall'articolo 9 della legge 241 del 90, e poi sussiste un'ulteriore modalità di semplificazione, specie quando gli interessi pubblici da acquisire sono molti, che è rappresentata dalla conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 6 e 14 della legge 241 del 90. In sede istruttoria, se ritiene opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o anche in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione può indire una conferenza di servizi anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato interessato, come previsto dall'articolo 14,1 della legge 241 del 90. Sempre in sede istruttoria esiste un'ulteriore tipologia di conferenza di servizi, cosiddetta preliminare, che si utilizza per progetti di particolare complessità e per progetti di insediamenti produttivi di beni e di servizi. Quando si utilizza la conferenza di servizi in sede istruttoria, la sua funzione è specificatamente quella di radunare intorno allo stesso tavolo, poi vedremo anche le modalità attraverso cui questo avviene, al fine di far emergere in un'unica sede tutti gli interessi pubblici che potenzialmente sono coinvolti dalla decisione amministrativa, senza però sostituirsi a quelle che sono
le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione procedente. La conferenza di servizi preliminare è uno strumento specifico in relazione, per esempio, all'approvazione di progetti di natura infrastrutturale che, come potete immaginare, richiedono valutazioni complesse. È indetta dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato, pensate al concessionario autostradale che vuole realizzare un'autostrada e quindi chiede una conferenza preliminare per poter acquisire tutti gli interessi, è finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere gli atti di assenso comunque denominato, quindi è preliminare nel senso che non implica la necessità poi di adottare questi atti di assenso, ma permette in qualche modo di vincolare le amministrazioni che poi dovranno adottare i provvedimenti finali a delle prevalutazioni che sono emerse nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di conferenza di servizi preliminare, le amministrazioni coinvolte non possono mutare la determinazione espressa in tale sede, salvo che in presenza di sopravvenuti significativi elementi emersi nel successivo procedimento, pure a seguito delle osservazioni degli interessanti sul progetto definitivo. Quindi la funzione è quella di vincolare l'amministrazione rispetto alla futura decisione e quindi di mettere tutto intorno a un tavolo per delineare quello che sarà il futuro sviluppo del procedimento. In sede decisoria, invece, la conferenza di servizi assume una funzione diversa rispetto a quella istruttoria. Questo perché, innanzitutto, permette il coordinamento e la mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Deve essere convocata dall'amministrazione procedente, anche a richiesta dell'interessato, quando la decisione finale è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni oppure da gestori di beni o servizi pubblici. Quindi la conferenza di servizi decisoria è proprio un momento di concertazione dell'interesse pubblico, laddove tutte le amministrazioni coinvolte in quella sede, quindi in modo contestuale, sono chiamate a esprimere la propria posizione al fine di adottare una decisione che a questo punto sostituisce tutti gli atti di assenso che sono previsti ai fini del rilascio di quello specifico provvedimento. La determinazione, infatti, sostituisce tutti gli atti di assenso previsti. Come si svolge la conferenza di servizi? Innanzitutto in modalità semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 bis, in questo caso manca una vera e propria riunione tra le amministrazioni e l'amministrazione procedente comunica sempre in via informativa. In modalità simultanea o sincrona, come previsto dall'articolo 14 ter, sono contestualmente presenti in questo caso anche in via telematica i rappresentanti delle amministrazioni coinvolti. È la classica riunione al cui non vi è l'utilizzo delle nuove tecnologie, salvo per la possibilità di utilizzare gli strumenti di teleconferenza, ma in questo caso parliamo di una riunione che può essere virtuale o in presenza, ma che mette tutto intorno a un tavolo contestualmente i vari soggetti coinvolti. La determinazione positiva della conferenza di servizi viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espressi dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Tuttavia, l'assenso si considera acquisito anche nei casi in cui vi è una mancata partecipazione delle amministrazioni alla riunione, in caso di mancata espressione della propria posizione o in caso di dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono direttamente oggetto della conferenza. Vedete quindi come da un lato la modalità di svolgimento che prevede sia un'analisi contestuale sia un'analisi
diciamo in modalità differita, tramite gli strumenti delle nuove tecnologie, ha una funzione appunto di semplificazione, così come anche la previsione di modalità specifiche per l'individuazione della posizione prevalente nell'ambito della conferenza di servizio risponde a questa logica. E soprattutto quest'ultima previsione sul dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza ha proprio l'obiettivo di focalizzare in un'ottica di risposta

risultato quella che è l'attività amministrativa esattamente su quello che è l'oggetto del procedimento e quindi dell'esercizio del potere che l'amministrazione è chiamata ad adottare. Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute e la pubblica incolumità possono tuttavia proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove abbiano manifestato il dissenso. Questo si giustifica in virtù del fatto che parliamo di interessi pubblici particolari, cioè interessi pubblici particolarmente sensibili e rispetto ai quali il legislatore ha operato una scelta di tutela e di maggiore garanzia rispetto ad altri interessi pubblici. In questo caso il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri è previsto in caso di mancato raggiungimento di una soluzione condivisa. Se il provvedimento deve essere preceduto dall'assenso vincolante di un'altra amministrazione, in caso di inerzia dell'amministrazione codecidente, protratta per oltre 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si applica il silenzio assenso orizzontale oppure endoprocedimentale. Questo è un ulteriore strumento di semplificazione che permette anche qui di superare l'inerzia in tutti quei casi in cui parliamo di amministrazioni codecidenti, quindi di amministrazioni che sono chiamate a esprimersi al fine della decisione finale. Ulteriore elemento in cui si esplica la doverosità amministrativa è quello del principio di predeterminazione dell'azione amministrativa, che trova applicazioni in alcuni casi particolari che adesso vedremo. Innanzitutto discende dai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e oggettività. L'obbligo di prefissare parametri di valutazione oggettivi e vincolanti prima di assumere decisioni discrezionali a carattere selettivo. E qui entriamo già nell'oggetto specifico della predeterminazione, nel senso che si applica soltanto a quei procedimenti che sono funzionali all'adozione di decisioni discrezionali in primo luogo e a carattere selettivo, come previsto dall'articolo 12 della legge 241 del 90. Quali sono questi provvedimenti? Quelli che prevedono la concessione di qualsiasi genere di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati o soggetti pubblici. In questo caso la decisione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve sottostare. È una forma di applicazione di autolimiti da parte dell'amministrazione. Dell'osservanza di questi autolimiti e quindi dei canoni precostituiti, l'amministrazione deve darne conto anche nell'ambito del provvedimento amministrativo. Vedete qui una funzione di garanzia, in quanto il carattere di selettività della decisione implica che a fronte dell'ampliamento della sfera giuridica di qualcuno, quindi di quelli che saranno destinatari di questi, per esempio, benefici finanziari, ci saranno altri che invece saranno privati della possibilità di ambire allo stesso ausilio finanziario. E quindi vedete come parliamo di procedimenti particolari in cui a fronte di interessi legittimi pretensivi sussistono anche interessi legittimi di tipo oppositivo laddove la decisione implichi un mancato riconoscimento, per esempio, dell'ausilio finanziario. E quindi questo giustifica la necessità appunto di una predeterminazione della previa pubblicazione dei criteri. È il caso, per esempio, dei concorsi, è il caso delle graduatorie per l'assegnazione di fondi pubblici, eccetera. Alcuni spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere? Arriviamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la doverosità nell'ambito della fase decisoria. In questo caso, l'abbiamo detto, passiamo dall'obbligo di procedere nella fase introduttiva all'obbligo di svolgere un'adeguata
istruttoria nel rispetto del principio di responsabilizzazione dell'attività amministrativa, dell'azione amministrativa in fase istruttoria, a quello che è un vero e proprio obbligo.

L'obbligo di provvedere. Consiste nell'obbligo di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. L'obbligo, badate, sussiste indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza del privato, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza. In dottrina e in giurisprudenza si è più volte discusso sulla possibilità per l'amministrazione di non concludere con un provvedimento espresso tutti quei procedimenti in cui l'istanza fosse risultata improcedibile, inammissibile, eccetera. Qui invece l'articolo 2 dice con estrema chiarezza che sussiste un obbligo di concludere il procedimento e quindi di provvedere indipendentemente dalla verifica o meno della sussistenza dei presupposti, poiché un procedimento amministrativo potrà tranquillamente concludersi con un provvedimento di rigetto motivato sulla base appunto dell'inammissibilità, improcedibilità della domanda e quant'altro. Non vi è soltanto un obbligo di provvedere, ma di provvedere entro un preciso termine, termine che è acceleratorio, ordinatorio e mai perentorio. In assenza di un termine specifico, che comunque non può superare i 180 giorni, ogni procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il privato viene messo a conoscenza del termine di conclusione. La previsione di un termine per il compimento dei più rilevanti atti endoprocedimentali, quindi valutazioni tecniche e pareri, risponde alla medesima logica ed è facile da comprendere, poiché se sussiste un obbligo di provvedere e poiché per provvedere occorre un'istruttoria, tutti quegli adempimenti endoprocedimentali che richiedano del tempo evidentemente devono prevedere anche un termine decorso il quale l'amministrazione può procedere. L'abbiamo visto nel caso dei pareri e abbiamo visto come questo in qualche modo abbia una sua declinazione puntuale rispetto alle valutazioni tecniche che, come abbiamo visto, rispondono a delle logiche in parte diverse. Ovviamente può succedere che l'amministrazione non risponda e quindi si verifichi una situazione di silenzio inadempimento o cosiddetto silenzio rifiuto. La violazione dell'obbligo di provvedere, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso, dà luogo ad una patologia amministrativa che contrasta nello stesso tempo con l'interesse pubblico, poiché implica una rinuncia all'individuazione dell'interesse pubblico e quindi alla sua tutela, ma anche con l'interesse privato, cioè violazione di un interesse qualificato. I rimedi contro il silenzio inadempimento sono di vario tipo. Innanzitutto sono sostitutivi. Si prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia a un altro dirigente o ufficio affinché questo possa concludere il procedimento in un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Il potere sostitutivo può essere attivato su richiesta del privato oppure d'ufficio. E in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dirigente, ovvero dell'ufficio inadempiente, è previsto appunto come un'attività obbligatoria. Sussistono ancora dei rimedi di natura sanzionatoria o disciplinare, quali la mancata o tardiva emanazione del provvedimento e un elemento di valutazione della performance individuale e quindi di eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Ancora esistono dei rimedi cosiddetti indennitari barra risarcitori. Per quanto riguarda la tutela indennitaria per il mero ritardo, questo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. In questo caso è sufficiente la dimostrazione del ritardo. Parliamo quindi di una riparazione economica per la mera inosservanza del termine. Vedete, il danno da ritardo si articola quindi in due diverse modalità, due diverse tipologie. La tutela indennitaria prescinde dalla valutazione circa la fondatezza della pretesa del privato e valuta soltanto il ritardo, cioè
è direttamente connesso

alla violazione dell'obbligo di provvedere, cosa completamente diversa rispetto invece alla tutela risarcitoria vera e propria che si inquadra nell'ambito del 2043, quindi del risarcimento del danno ingiusto. La tutela risarcitoria si prevede infatti solo in presenza di un danno ingiusto, che presuppone l'aspettanza, l'accertamento dell'aspettanza del bene della vita richiesto dal privato e quindi a cui è funzionale il provvedimento amministrativo. Non solo, anche dell'elemento soggettivo e quindi il dolo o la colpa dell'amministrazione e quindi anche del nesso di causalità. Infine, esiste anche una tutela giurisdizionale in forma specifica prevista dagli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, quindi la violazione dell'obbligo di provvedere, e in caso di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e comunque non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, la richiesta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, condannando anche l'amministrazione a provvedere conseguentemente. Alcuni spunti di riflessione: come si declina il procedimento di doverosità amministrativa nella fase decisoria. Alcuni spunti di riflessione che emergono da questa lezione: in che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento, quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere, come si declina il principio di doverosità amministrativa nella fase decisoria. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di doverosità nello sviluppo del procedimento amministrativo. Troverete nelle pagine del corso ulteriore materiale che vi invito a consultare e vi auguro un buono studio.

0: and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. L'argomento che affronteremo in questa lezione è la statica. Che cosa vuol dire la statica? Studieremo in questa lezione quali sono le forze e le coppie in gioco qualora il manipolatore in questione sia in contatto con l'ambiente. Quindi quali sono le forze che vengono scambiate tra il robot e l'ambiente? Questo ovviamente può avvenire in due situazioni diverse. In un caso non abbiamo movimento e quindi parliamo di statica, proprio perché appunto manca il movimento, mancano le accelerazioni. Oppure parleremo di dinamica, che però non affronteremo in questa lezione, qualora invece avessimo una movimentazione della struttura cinematica. Quindi, tornando all'argomento di questa lezione, qui parleremo semplicemente di assenza di movimento, quindi forze e coppie scambiate con l'ambiente esterno quando il robot è in contatto appunto con l'ambiente, qualora non avessimo movimento della struttura. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono definizione di statica, quindi relazione tra forze generalizzate aggiunti e forze generalizzate sull'ambiente, la dualità tra velocità e forza, ed infine vedremo un esempio, quindi un esercizio che andrò a svolgere. Benissimo, iniziamo dal primo argomento che è la statica, relazione tra forze generalizzate aggiunti e forze generalizzate sull'ambiente. Quindi, come dicevamo poco fa, vuol dire che studieremo quali sono le forze, diciamo noi forze generalizzate per indicare che possono essere forze lineari oppure forze angolari, quindi quelle che noi chiamiamo coppie, tra il robot e l'ambiente in assenza di movimento. Vediamo un paio di definizioni. Cosa sono i vettori generalizzati?

Sono dei vettori che possono contenere componenti lineari e o angolari e la convenzione che abbiamo è che le forze generalizzate sono positive quando vengono applicate sul robot. Quindi le forze applicate sul robot sono positive, mentre invece le forze applicate dal robot saranno negative. Principio di azione e reazione: la reazione sull'ambiente è uguale ed opposta all'azione del robot su di esso. Allora, vediamo ora in questa slide che cosa intendiamo con robot in interazione con l'ambiente. Abbiamo, come vedete, indichiamo con tau le forze o coppie esercitate dai motori aggiunti, quindi le nostre forze generalizzate. Quindi perché diciamo che sono forze generalizzate? Perché vediamo che questo, per esempio, questo giunto è un giunto rotatorio, perciò il motore che movimenta questo giunto eserciterà una coppia, così come anche Tau2, che è il motore che agisce su questo giunto qui, mentre invece su questo giunto, che è un giunto prismatico, avremo un moto lineare e perciò avremo una forza. Quindi tutte e tre sono forze generalizzate, ma queste due sono coppie e questa è una forza lineare. Benissimo, poi abbiamo anche altre coppie, come Tau-I e Tau-N. Comunque abbiamo una sequenza di coppie o forze che agiscono lungo la catena cinematica. Con F indichiamo le forze coppie equivalenti esercitate dall'end effector del robot, quindi noi abbiamo appunto a un certo punto l'end effector in contatto con l'ambiente eserciterà una certa forza, perché noi ad ogni giunto stiamo esercitando una coppia o una forza lineare e quindi il robot che è in interazione con l'ambiente eserciterà una forza all'altezza dell'end effector sull'ambiente stesso. Quindi abbiamo F, la freccia rossa, che è la forza che il robot esercita sull'ambiente, mentre invece FE è la forza di reazione che l'ambiente esercita sul robot. E sappiamo dal principio di azione e reazione che F sarà uguale a meno FE, oppure come scritto qui, FE uguale meno F. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di tau, abbiamo parlato di F, FE sono le forze coppie esercitate dall'ambiente sull'end effector e FE uguale a meno F deriva dal principio di azione e reazione. Ora vediamo una definizione di statica e quindi ci chiediamo in una data configurazione del robot qual è la trasformazione tra F a livello dell'end effector e tau a livello dei giunti in condizioni di equilibrio statico, cioè senza movimento. Vedremo nelle successive slide, che in realtà c'è una formula che lega le coppie e le forze agenti sui motori del robot alla forza che il robot esercita sull'ambiente e quindi una forza che può essere anch'essa una forza generalizzata, quindi una forza lineare e o forza una coppia, quindi un momento torcente. E ci chiediamo anche quale F sarà esercitata sull'ambiente come conseguenza dell'applicazione di tau ai giunti. Infine, quale tau ai giunti bilancerà FE uguale meno F esercitata sull'ambiente. Quindi ci chiediamo, ad esempio, per mantenere una certa forza, noi abbiamo il nostro robot che esercita una forza sull'ambiente, è in contatto con l'ambiente, noi ci chiediamo di mantenere una certa forza e allora la domanda che ci facciamo è qual è la coppia, le coppie che devo dare ai motori del manipolatore oppure le forze lineari qualora avessimo dei giunti prismatici, quali sono queste forze generalizzate che devo applicare affinché possa mantenere una costante, ad esempio, forza del robot sull'ambiente? E appunto risponderemo in questa lezione anche a questa domanda. Allora, per studiare questo fenomeno ci basiamo sul principio dei lavori virtuali. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze o coppie agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quando parliamo di spostamento virtuale intendiamo spostamenti infinitesimali, quindi per questo noi diciamo, no, che il robot è in condizioni statiche perché non c'è movimento. In realtà noi parliamo di spostamenti infinitesimali, quindi in pratica uno spostamento minimo è come se ci sia, ma tuttavia è solo una questione formale perché poi nella pratica il robot è in condizioni di stasi. Quindi noi abbiamo questi spostamenti infinitesimali o virtuali all'equilibrio in assenza di variazioni di energia cinetica, quindi con accelerazione nulla, perché come vi dicevo prima, nel caso in cui avessimo un'accelerazione diversa da zero, entrerebbe in gioco un altro fenomeno che è un'altra branca, diciamo, della robotica, che è la dinamica, un'altra branca della meccanica, e che non è ovviamente considerata nella statica, che è proprio un'altra situazione.
E siamo anche in assenza di effetti dissipativi, cioè abbiamo velocità nulla, quindi non c'è attrito, ad esempio. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze, coppie, agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quindi in questa figura voi potete vedere che abbiamo degli spostamenti virtuali che chiamiamo DQ, vedete appunto il giunto, il link 1 a uno spostamento chiamato DQ1, il link 2 a uno spostamento DQ2, il link 3 DQ3, eccetera. Chiaramente quando parlo di giunti e link mi riferisco, come abbiamo visto, a cose differenti. Il giunto è ciò che movimenta un link, il link è il braccio del robot, tipicamente, e chiaramente lo spostamento virtuale è sia a livello dei giunti, come in questo caso quando diciamo DQ1, ovviamente noi parliamo di un giunto, del giunto Q1, DQ2, il giunto Q2, DQ3, il giunto Q3 e così via, ma chiaramente avendo uno spostamento del giunto abbiamo di conseguenza anche uno spostamento del link. Ecco perché noi vediamo qui che abbiamo queste linee tratteggiate che rappresentano uno spostamento infinitesimale anche del link. Quindi abbiamo questi spostamenti infinitesimali che poi alla fine sull'end effector si manifestano in questo modo, con un vettore che è dp e omega dt, che possiamo indicare come j dq. Ora vedremo più in dettaglio come otteniamo questa formula, vedremo una dimostrazione più avanti, ma tenete presente in questo momento che quando noi parliamo di J, J è la matrice giacobiana che abbiamo visto anche per la cinematica differenziale. Quindi lo giacobiano analitico geometrico, tipicamente noi ci riferiamo allo giacobiano analitico, quindi uno giacobiano che si riferisce al task che stiamo considerando, e DQ ovviamente, come abbiamo detto, è il vettore degli spostamenti. La somma di tutti i lavori virtuali compiuti da tutte le forze, coppie e agenti sul sistema è nulla. E quindi abbiamo a questo punto questa formula che vediamo nel riquadro azzurro e dice tau uguale a j trasposto di q per f. Questa è la formula principale della statica, è la formula alla quale ci riferiremo anche durante l'esercizio che faremo più avanti, ed è appunto la formula che rappresenta il rapporto che c'è tra forze agenti sull'ambiente oppure esercitate dall'ambiente e forze generalizzate ai giunti. Quindi abbiamo qui tau che rappresenta le forze generalizzate ai giunti, J che è la matrice giacobiana cinematica, per esempio lo giacobiano analitico, che va trasposto. Questa dipendenza da Q indica che questa formula dipende dalla posizione corrente che abbiamo, la configurazione corrente che abbiamo per il nostro robot, e poi moltiplicheremo J trasposto Q per F, con F la forza che per esempio vogliamo mantenere. Quindi se noi ci chiediamo quali sono le coppie che devo esercitare ai giunti affinché possa mantenere una certa forza costante sull'ambiente esterno, questa è la formula che dobbiamo considerare, quindi F è la forza costante che dobbiamo esercitare e tau sarà alla fine il valore delle coppie che dobbiamo esercitare, dobbiamo fornire ai motori in modo tale che possiamo mantenere questa forza sull'ambiente. Come dicevo prima, la cosa fondamentale è che, come vediamo, questa formula non dipende dalla velocità, non dipende dalle accelerazioni, ma dipende semplicemente dalle posizioni dei giunti, quindi dalle nostre Q. Quindi appunto, proprio perché siamo in situazioni statiche, non abbiamo dipendenze da velocità o accelerazioni. Ora vediamo più in dettaglio come risolvere, come calcolarci questa formula, e partiamo da questa scrittura. Noi sappiamo che P punto e omega, con P punto velocità lineare dell'end effector e omega velocità angolare dell'end effector, è uguale a J per Q punto. Questa è la formula fondamentale della cinematica differenziale che abbiamo già visto. Quindi come possiamo esprimere questo vettore P punto omega? Lo possiamo esprimere come dp su dt e omega, perché per definizione P punto è dp su dt. E anche Q punto possiamo esprimerlo come dq su dt. A questo punto, se noi moltiplichiamo primo e secondo membro per dt, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che dp su dt diventa dp
omega diventerà omega dt

ed infine j per dq su dt diventa j dq. Consideriamo che questo è un vettore 6 per 1, perché appunto dp è la velocità lineare dell'end effector, e quindi abbiamo px punto, py punto, pz punto, e omega è la velocità angolare dell'end effector, quindi diciamo una variazione di orientamento dell'end effector, che quindi può essere espressa come omega x, omega y e omega z, che è uguale appunto a j per dq. Benissimo, questa formula noi la chiameremo 1 perché la utilizzeremo in seguito. Sappiamo poi che la forza esterna è uguale a meno F, perché appunto dicevamo prima che abbiamo una forza risultante, una forza, la forza che esercitiamo sull'ambiente è uguale, è opposta, quindi uguale in modulo ma opposta alla forza che l'ambiente esercita sul robot, e con F noi indichiamo un vettore anch'esso 6 per 1, quindi con 6 righe e una colonna, in cui le prime tre righe sono, chiamiamole F barrato, cioè le forze lineari che il robot esercita sull'ambiente, e con mu barrato invece le forze angolari e quindi le coppie, i momenti torcenti che esercitiamo sull'ambiente. E quindi appunto possiamo chiamarlo Fx, Fy, Fz, mu x, mu y e mu z. Ripartendo dalla formula 1, questa qui, moltiplicando primo e secondo membro per meno F trasposto, otteniamo il seguente lavoro virtuale. Quindi noi, se noi moltiplichiamo per meno F trasposto, avremo meno F trasposto che moltiplica dp omega dt e poi meno F trasposto j dq. E questa equazione qui rappresenta un lavoro, perché abbiamo una forza per uno spostamento. E quindi ora possiamo parlare del principio dei lavori virtuali, che abbiamo visto in una slide precedente, che, come dicevo prima, è dato da tau1 per dq1 più tau2 per dq2 più eccetera eccetera tau n per dqn meno f trasposto j dq uguale 0, perché dobbiamo sottrarre da tutti i lavori che abbiamo esercitato lungo la catena cinematica, dobbiamo sottrarre il lavoro che l'ambiente esercita sul nostro robot, o che il robot esercita sull'ambiente. Chiaramente la somma di tutti questi lavori alla fine sarà nulla, e quindi possiamo mettere questa equivalenza a zero. Inoltre, poiché posso definire tau come il vettore che contiene tutte le forze generalizzate ai giunti, e quindi tau1, tau2 fino a tau n, metto qui trasposto perché indichiamo un vettore in realtà colonna, quindi non un vettore riga, con dq indicheremo dq1, dq2, eccetera, eccetera, fino a dqn, sempre trasposto perché anch'esso è un vettore colonna, possiamo riscrivere a questo punto questa formula 2 in questo modo, quindi in forma vettoriale, come tau trasposto dq meno f trasposto j dq uguale 0. Questo perché? Perché vediamo che se noi moltiplichiamo il vettore tau per il vettore dq abbiamo esattamente la somma che avevamo qui. Meno f trasposto j dq è lo stesso termine che abbiamo qui. Quindi diciamo, con questa scrittura tau trasposto dq, noi stiamo andando a svolgere tutte queste somme fino a questo punto. Possiamo riscriverlo a questo punto mettendo in evidenza dq. Ricordiamoci che, siccome stiamo parlando di vettori, a questo punto il nostro dq va posto a destra, come è in questa formula, va posto a destra rispetto a ciò che mettiamo in evidenza, diciamo, perché se noi avessimo messo dq a sinistra, il prodotto non si poteva fare. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo manipolando delle matrici e dei vettori, perciò ricordiamoci che l'ordine è fondamentale. Quindi appunto abbiamo tau trasposto meno f trasposto j che moltiplica dq, e tutto questo è uguale a 0. Perciò, avendo questo prodotto uguale a 0, questo vuol dire che o dq è uguale a 0 oppure tau trasposto meno f trasposto j è uguale a 0. Ma poiché dq abbiamo detto che non è 0, perché sono spostamenti infinitesimali molto vicini a 0 ma differenti da 0, questo implica necessariamente che tau trasposto meno f trasposto j deve essere uguale a 0. Quindi, come abbiamo scritto qui, che possiamo scrivere analogamente come tau trasposto uguale a f trasposto j. A questo punto, se noi trasponiamo il primo e il secondo membro, abbiamo che tau trasposto trasposto diventerà tau, f trasposto j trasposto diventerà j trasposto f.

perché ricordiamoci che quando trasponiamo un prodotto di matrici si inverte l'ordine delle matrici trasposte e quindi abbiamo invece di F trasposto J abbiamo J trasposto F con tau appartenente a R n per 1, J appartenente ad R n per m e F appartenente ad R m per 1. Tipicamente m è 6 nel caso generico ed n è il, come sappiamo, il numero dei giunti, è il grado di libertà del robot, che quindi è il numero dei giunti del robot. Abbiamo quindi dimostrato la precedente formula che è indicata in questa slide, quindi tau uguale a J trasposto di Q per F. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione, quindi sono delle domande a cui potreste rispondere con la conoscenza dell'argomento che abbiamo visto fino adesso, con gli argomenti visti fino adesso. E la prima domanda è la seguente: conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quindi non ci stiamo chiedendo quali sono le coppie che mantengono una certa forza, ma ci stiamo chiedendo il problema inverso, cioè date le coppie, ci possiamo calcolare la forza che stiamo esercitando sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quindi abbiamo detto fino adesso che in condizioni statiche non abbiamo movimento, però nel caso in cui avessimo movimento, ovviamente non parliamo più di statica, ma come vi dicevo prima parleremo di dinamica, e la domanda è se secondo voi entrerebbero in gioco altri fenomeni oppure no. Ora passiamo ad un nuovo argomento, che è la dualità tra velocità e forza. Vedremo nelle successive slide che c'è un mapping, quindi una certa corrispondenza tra le velocità e le forze che abbiamo lungo la catena cinematica del nostro manipolatore. Vediamo uno schema. Quindi, quando parliamo di velocità, noi intendiamo velocità o nello spazio dei giunti, e quindi parliamo di Q punto, oppure velocità nel cartesiano, quindi nello spazio del task, per esempio appunto in quello che abbiamo precedentemente chiamato P punto, quindi la velocità dell'end effector, per esempio. E sappiamo che la relazione che c'è tra velocità nello spazio dei giunti e velocità nello spazio cartesiano è data dalla funzione J, quindi dalla funzione giacobiana, dalla matrice giacobiana. Quindi noi sappiamo che J per Q punto ci dà P punto, l'abbiamo visto nelle lezioni sulla cinematica differenziale, e quindi questa relazione la conosciamo, quindi la velocità Q punto, o quindi spostamento de Q nello spazio dei giunti, corrisponderà con l'applicazione della funzione giacobiana alla velocità generalizzata V, o spostamento dell'end effector, nello spazio cartesiano. Ora, abbiamo invece una relazione inversa, cioè dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Se invece non parliamo più di velocità, ma parliamo di forze, sì, abbiamo la funzione J trasposto, che è quella che abbiamo visto nella formula precedente. Quindi questa funzione J trasposto in realtà parte dal cartesiano e quindi mette in relazione forze generalizzate F all'end effector nello spazio cartesiano con forze o coppie tau ai giunti. Le configurazioni singolari per le relazioni di velocità sono le stesse per le relazioni di forza. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora noi avessimo delle condizioni di singolarità nello spazio, diciamo, per la cinematica, quindi abbiamo visto sempre nelle lezioni sulla cinematica differenziale che ci sono delle situazioni, ci sono delle posizioni, delle configurazioni per le quali abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, e quindi diciamo che in quelle configurazioni che chiamiamo configurazioni singolari noi abbiamo velocità infinite, nel caso della cinematica differenziale inversa, e queste stesse posizioni, configurazioni singolari sono le stesse appunto che noi avremo per le forze, perché la matrice giacobiana è la stessa, chiaramente i punti di singolarità, che sono i punti che rendono il determinante della matrice uguale a zero, sono gli stessi che rendono la matrice trasposta uguale a zero. Quindi appunto il rango di J sarà uguale al rango di J trasposto. Quindi se J non è a rango pieno, quindi se la matrice giacobiana non è a rango pieno in quella determinata configurazione che stiamo studiando, e quindi siamo in una posizione
di una situazione di singolarità cinematica, avremo la stessa singolarità anche se ci riferiamo alle forze. Quindi, diciamo, in dettaglio, dal punto di vista degli insiemi che stiamo considerando, abbiamo la seguente situazione. Quindi l'immagine di J, quindi questo che vuol dire l'immagine, vuol dire tutti i punti del codominio che vengono raggiunti dall'applicazione della funzione

una matrice giacobiana J, e otterremo una certa velocità dell'end effector V. Quindi la nostra immagine, l'immagine J, sarà data dall'insieme di tutte le velocità disgiunto, tali per cui abbiamo questa relazione. Le velocità cartesiane, scusate, per cui abbiamo questa relazione. Mentre invece il nullo dello giacobiano trasposto, e qui invece passiamo alle forze, sono tutte quelle forze F appartenenti ad Rm, tali per cui J trasposto F è uguale a 0. Quindi il nullo dello giacobiano trasposto vuol dire che ci stiamo chiedendo quali sono quelle forze cartesiane che non producono alcuna coppia sui giunti della catena cinematica. E sappiamo anche che l'immagine di J più il nullo di J trasposto è uguale ad Rm. Analogamente possiamo dire la stessa cosa sull'immagine di J trasposto. L'immagine di J trasposto sarà quindi l'insieme di tutte le tau appartenenti ad Rn, tali per cui esiste una F appartenente ad Rm che ci dia J trasposto F uguale tau. Ed il nullo di J sarà dato da tutte le velocità disgiunto Q punto appartenenti ad Rn, tali per cui J Q punto uguale a 0. Quindi ricordiamoci, questo l'abbiamo visto anche in cinematica differenziale, che il momento in cui noi applichiamo una velocità disgiunto diversa da 0 e vogliamo vedere cosa accade sull'end effector, e vediamo che l'end effector in realtà non ha alcuna velocità, quindi sono queste situazioni che noi chiamiamo automovimenti. In queste situazioni noi ci stiamo muovendo nel nullo dello giacobiano, cioè vuol dire che stiamo considerando delle velocità cartesiane nulle a partire da velocità nello spazio disgiunti non nulle. E l'immagine di J trasposto più il nullo di J è uguale ad Rn, e questo appunto nell'ambito insiemistico. Ora vediamo uno schema che riepiloga un po' tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo qui questo spazio che è lo spazio delle velocità disgiunto. Applicando la funzione giacobiana J andiamo nel nostro codominio che è rappresentato dalle velocità cartesiane. Se consideriamo qui questo spazio che vediamo in verde più scuro, questo è il nullo dello giacobiano, il che vuol dire che noi ci stiamo chiedendo quali sono quelle velocità disgiunto che quindi appartengono a questo insieme, tali per cui il mapping è 0 e quindi tali per cui J per Q punto ci dia 0, ed ecco appunto sono le velocità che sono racchiuse in questo sottoinsieme più verde scuro, insomma, e quindi questo è appunto il nullo di J. Analogamente possiamo dire la stessa cosa per le coppie, quindi forze e coppie, quindi le forze generalizzate, e qui ci chiediamo se noi abbiamo queste forze che sono presenti in questo insieme e applichiamo alle forze la funzione J trasposto, avremo l'immagine, vediamo qui, l'immagine che è questo insieme verde scuro, l'immagine di J trasposto, che sono quindi tutte le coppie, diciamo forze generalizzate nello spazio dei giunti, che ci danno una certa forza. Analogamente qui abbiamo il nullo di J trasposto, cioè ci chiediamo appunto quali sono quelle forze che ci danno poi 0 nello spazio dei giunti e quindi che non producono alcuna forza generalizzata nello spazio dei giunti, e questo è il nullo di J trasposto. Chiaramente, come si dice anche qui, ci riferiamo sempre a configurazioni, quindi noi quando parliamo di funzione J e funzione J trasposto, ricordiamoci che questa funzione varia a seconda della configurazione che abbiamo in quel preciso momento, quindi la J non è mai una costante, ma è J di Q, e quindi la nostra giacobiana andrà valutata nella configurazione che stiamo considerando. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione. Prima domanda: quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda relazioni tra forze? E quali relazioni tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? E ora vediamo il terzo argomento di questa lezione, che è un esercizio. Quindi andremo a svolgere un esercizio sul tema della statica, e quindi vedremo che ci chiederemo quali sono le coppie che dobbiamo esercitare ai giunti affinché possiamo mantenere una certa forza.

Due robot planari, che sono questi indicati in figura, quindi abbiamo il primo robot che è questo e il secondo robot che è questo qui. Quindi due robot planari, due R orizzontali, e quindi pertanto ogni effetto gravitazionale è annullato. Due robot che chiamiamo A e B, con bracci di lunghezza unitaria, quindi L1 sarà uguale a 1, L2 sarà uguale a 1, e questo per entrambi i robot. Sono nelle seguenti configurazioni della Navit-Hartenberg: QA uguale a 3 quarti pi greco e meno pi greco mezzi, quindi QA1 sarà meno 3 quarti pi greco e QA2 sarà meno pi greco mezzi. Scrivo trasposto perché in realtà è un vettore colonna. QB sarà pi greco mezzi e meno pi greco mezzi trasposto, entrambi espressi in radianti, in riferimento alle terne di base indicate in figura. Il robot A esercita una forza F appartenente ad R2 contro il robot B e tale forza è di norma F uguale 10 N. Si calcolino le coppie e giunti tau A appartenente ad R2 e tau B appartenente ad R2, entrambe newton metro, che mantengono i due robot in una configurazione di equilibrio. Quindi, ricapitolando quello che ci stiamo chiedendo in questo esercizio, noi abbiamo questi due robot, robot A e robot B, entrambi con due giunti e due link. Questi due robot sono in contatto tra loro, sono in contatto in questo punto che è esattamente l'end effector, quindi due end effector dei due robot sono in collisione, diciamo, sono in contatto tra loro ed entrambi esercitano una forza. Questa forza è data da questo vettore rosso, F, che quindi chiaramente avrà coordinate diverse rispetto al reference frame A e rispetto al reference frame B di base, ma la forza è chiaramente la stessa, quindi noi stiamo essendo in contatto, avremo una forza che il robot A esercita sul robot B e di conseguenza la forza opposta che il robot B esercita sul robot A. Bene, come possiamo fare a risolvere questo esercizio? Lo risolviamo in questo modo. Prima cosa che dobbiamo notare è che l'angolo che abbiamo tra il vettore F e l'asse X, quindi la parallela dell'asse XB, è un angolo di 45 gradi. Questo perché? Perché Q1 del primo robot è pari a 3 quarti pi greco e quindi a 135 gradi e Q2 è pari a meno pi greco mezzi, quindi necessariamente questo angolo dovrà essere di 45 gradi. Questo c'è importante per dopo, quindi ci servirà successivamente. E ora vediamo come possiamo appunto risolvere questo problema sfruttando la formula che abbiamo visto precedentemente, quindi la formula della statica che è tau uguale J trasposto F. La F ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le nostre tau, quindi le coppie che mantengono questa forza sui due end effector, e dobbiamo calcolarci la matrice giacobiana valutata nelle due configurazioni. Siccome stiamo parlando di robot 2R planari, abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sulla cinematica differenziale che lo giacobiano, la matrice giacobiana per il robot 2R è data da questa matrice qui, quindi meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,1, meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,2, coseno di Q1 più coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,1 e coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,2. Quindi questo giacobiano è lo stesso che avremo per il robot B, quindi sia il robot A che il robot B hanno la stessa matrice giacobiana simbolica, tuttavia la matrice giacobiana numerica sarà differente e sarà differente principalmente perché abbiamo due configurazioni differenti. Quindi, per esempio, nel primo caso, nel robot A, noi abbiamo che meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2, se noi sostituiamo al posto di Q1 3 quarti pi greco e al posto di Q2 meno pi greco mezzi, abbiamo che meno seno di 3 quarti pi greco, e quindi vuol dire meno radice di 2 su 2, perché il seno di 3 quarti pi greco è radice di 2 su 2, perciò meno radice di 2 su 2, meno seno di 3 quarti pi greco meno pi greco mezzi, quindi sarebbe più meno pi greco mezzi, e quindi abbiamo pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è sempre radice di 2 su 2, perciò abbiamo meno radice di 2 su 2, meno radice di 2 su 2, che ci dà meno radice di 2. Questo, ovviamente, questo ragionamento possiamo farlo per tutti gli altri elementi e avremo infine questa matrice numerica, meno radice di 2, meno radice di 2 su 2,

0 radice di 2 su 2. Per il robot B abbiamo la stessa cosa, quindi dobbiamo prendere la stessa matrice simbolica che abbiamo qui, però dobbiamo valutarla per QB e quindi pi greco mezzi meno pi greco mezzi. Perciò ci chiediamo meno seno di pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi sappiamo che è 1, quindi meno seno di pi greco mezzi sarà meno 1, meno seno di Q1 più Q2. Q1 pi greco mezzi, Q2 meno pi greco mezzi più meno pi greco mezzi fa 0, il seno di 0 è 0, perciò avremo meno 1 meno 0, ed infatti qui abbiamo meno 1. Analogamente, gli altri tre elementi possono essere calcolati allo stesso modo e avremo la matrice giacobiana valutata per la configurazione QB meno 1, 0, 1, 1. Benissimo, ora abbiamo la nostra J, quindi possiamo trasporla. Abbiamo la forza, o meglio, per trovarci la forza dobbiamo fare un piccolo calcolo, perché noi abbiamo il modulo della forza, quindi il modulo, la norma di questo vettore che era pari a 10 newton. Chiaramente nel piano cartesiano sarà una componente, avremo una componente x e una componente y. Come calcoliamo la componente lungo x e la componente lungo y? Banalmente in questo modo. Moltiplichiamo la norma per radice di 2 su 2, e radice di 2 su 2, proprio perché abbiamo quell'angolo che è di 45 gradi, come abbiamo detto all'inizio di questa slide. E quindi, sostituendo al posto di norma di F 10, avremo 5 radice di 2 e 5 radice di 2. Questo vuol dire che quindi la forza lungo x, lungo l'asse x, è 5 radice di 2 newton, la forza lungo l'asse y è 5 radice di 2 newton, analogamente. Questa forza è la stessa nei due casi, perché se noi valutiamo i due assi di riferimento, vedremo che appunto la forza è esattamente la stessa. A questo punto, applichiamo banalmente la formula che abbiamo calcolato precedentemente, che abbiamo trovato precedentemente, cioè tau A sarà JA trasposto per FA, e che quindi noi sarà data da questa matrice giacobiana che abbiamo calcolato per il robot A per 5 radice di 2. 5 radice di 2, chiaramente questa va trasposta, che vuol dire che la prima riga diventerà la prima colonna, e perciò la nuova matrice sarà meno radice di 2, 0, seconda riga, meno radice di 2 su 2, radice di 2 su 2. Analogamente la trasposta di questa matrice sarà meno 1, 1, 0, 1. Effettuiamo le moltiplicazioni e alla fine troviamo che tau A sarà meno 10, 0 newton metro e tau B sarà 0, 5 radice di 2 newton metro, il che vuol dire che per compensare, per mantenere quella forza di 10 newton sui due end effector, dovremo applicare meno 10 newton metro al primo giunto, al primo motore del primo robot, 0 newton metro al secondo motore del primo robot, 0 newton metro al primo motore del secondo robot e infine 5 radice di 2 newton metro al secondo motore del secondo robot. Quindi che cosa abbiamo visto in questo esercizio? Siamo riusciti a calcolare le coppie che dobbiamo fornire ai quattro motori dei due robot, quindi ai due motori del primo robot e ai due motori del secondo robot, affinché possiamo mantenere la forza tra i due end effector pari a 10 newton in norma. E questo l'abbiamo fatto sfruttando la formula principale della statica, e cioè tau uguale J trasposto F, quindi calcolandoci le due matrici giacobiane che nel caso del robot 2R planare sono ormai note e valutandole nelle due configurazioni particolari che stiamo considerando. In quelle due configurazioni noi appunto possiamo mantenere la coppia, la forza tra i due end effector fornendo ai motori dei robot una determinata coppia. Abbiamo visto che poi in particolare nel caso in questione non siamo in singolarità, perciò non abbiamo problemi di caduta di rango della matrice giacobiana e quindi possiamo calcolarci tranquillamente quali sono le coppie che dobbiamo fornire ai motori, cosa che abbiamo fatto e abbiamo appunto calcolato alla fine dell'esercizio. Benissimo, e ora vediamo il riepilogo di questa lezione, in particolare il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto nel corso delle precedenti slide. Conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente?
Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento?

Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? Quale relazione tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? Bene, con questo abbiamo concluso questa lezione. Io vi ricordo che il materiale didattico e quindi esercizi e spunti bibliografici possono essere trovati sul sito dell'Ateneo e con questo vi saluto. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
2: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
5: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005.

0: 2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini. Si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Diana, ricercatrice associata all'Institut de recherche et études sur le monde arabe et musulman di Aix-en-Provence in Francia e collaboratrice scientifica all'Università Libera di Bruxelles. Oggi vediamo insieme le fasi della storia contemporanea dei paesi islamici. Il titolo di questa lezione è Storia dei paesi islamici dall'impero ottomano ad oggi, prima parte, e vedremo le prime due fasi della storia dei paesi islamici. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Allora, adesso vediamo il primo argomento di questa lezione. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Nelle prossime slide vediamo appunto come l'impero ottomano verso il 1800 sente il bisogno di modernizzarsi per fronteggiare le potenze europee, per in qualche modo evitare il suo crollo, il suo disfacimento che inevitabilmente avverrà verso appunto la prima guerra mondiale. L'era della modernizzazione è in qualche modo, diciamo, la modernizzazione del mondo arabo è in qualche modo stata attivata da due spinte, una spinta esogena e una spinta endogena. Vediamo adesso appunto la spinta esogena, in che cosa consiste. Modernizzazione del mondo arabo, spinta esogena, integrazione subalterna nel sistema di produzione capitalistico europeo. Verso appunto il 1800, come ho anticipato, l'impero ottomano sente concretamente il bisogno di arrivare a raggiungere una certa modernizzazione per competere e fronteggiare le potenze europee e soprattutto la loro politica aggressiva nei confronti appunto dei territori dell'impero ottomano. Per far questo decide appunto di fare una serie di riforme, di trasformarsi per riuscire a integrare, a far parte dal punto di vista piuttosto commerciale, del sistema di produzione economico europeo. Ma vediamo che questa integrazione in realtà è un'integrazione subalterna. Che cosa significa integrazione subalterna? Che in realtà, diciamo, le province arabe sotto l'impero ottomano in qualche modo producevano diciamo, prodotti, diciamo, avevano degli scambi commerciali importanti, ma allo stesso tempo in qualche modo erano soggetti al commercio con i paesi, con le potenze europee, perché in realtà esportavano le loro materie prime per poi importarle, esportarne le materie prime verso i paesi, diciamo, le potenze europee, per esempio Francia e in Gran Bretagna.

E poi importavano diciamo, i prodotti finiti realizzati con le materie prime, che appunto le loro materie prime. Quindi in realtà non era un'integrazione a pari passo, insomma, rispetto al sistema di produzione capitalistico europeo. Vediamo adesso appunto la spinta endogena. Il primo punto da considerare è la perdita del controllo dell'impero ottomano sui propri territori. Sin dalla sua nascita, l'impero ottomano si sviluppa su diversi territori che attualmente sarebbero appunto i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e i paesi dell'Europa dell'Est. Il controllo avviene attraverso una presenza militare estremamente forte e efficace. Ma col passare del tempo, già verso appunto il XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, l'impero ottomano, cioè il potere centrale che si trova diciamo, nell'attuale Turchia, in Istanbul, inizia a perdere, diciamo, il controllo militare su questi territori e automaticamente si ha una trasformazione delle forze militari sul territorio, sui territori dell'impero ottomano in vere e proprie dinastie locali. Un altro punto da prendere in considerazione è appunto l'aggressione delle potenze europee verso l'impero ottomano. Diciamo che verso il XVIII secolo, XIX secolo, le potenze europee, soprattutto Francia e in Gran Bretagna, iniziano ad applicare, ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'impero ottomano, che appunto, vista la sua estensione, la sua vastità, diventa appunto una preda, diciamo, importante per queste potenze europee e soprattutto per le loro politiche di colonizzatrice, in effetti. Le nuove riforme Tanzimat. In qualche modo l'impero ottomano per modernizzarsi e per contrastare le potenze europee, appunto, decide di applicare delle nuove riforme modernizzatrici, appunto, che si chiamano Tanzimat. Vediamo adesso che cosa sono queste Tanzimat. Tanzimat, XIX secolo, riforme modernizzatrici. E in realtà sono appunto delle riforme che in qualche modo mirano a modernizzare il più possibile il governo centrale, Istanbul, quindi l'impero ottomano, con tutte le sue diciamo, potenze, con tutte le sue province che sono sotto al suo dominio. Risorse economiche e politiche per la modernità e contro l'ascesa delle potenze europee. In realtà l'obiettivo delle Tanzimat era appunto di riuscire a sbloccare, a cercare, a trovare delle nuove riforme, delle nuove risorse economiche e poi ovviamente riforme politiche per poter in qualche modo permettere all'impero ottomano, al governo centrale e alle sue province, soprattutto le province arabe, di modernizzarsi e quindi automaticamente di arrivare a un livello di competizione importante, tale importante abbastanza da poter contrastare appunto l'ascesa delle potenze europee. L'inizio di decentralizzazione in Egitto e in Tunisia. Ciò che veramente è importante tener conto è che queste riforme modernizzatrici non avvengono direttamente principalmente non sono adottate principalmente dal governo centrale, ma c'è già diciamo, un inizio di decentralizzazione di queste riforme in due paesi, in due province arabe, che sarebbe appunto attualmente i paesi appunto in Egitto e in Tunisia. In Egitto abbiamo appunto il governatore Muhammad Ali, che inizia già in qualche modo a adottare delle riforme per poter trasformare, per esempio, il sistema educativo, trasformare il sistema militare e quindi
in qualche modo modernizzarsi e far sì che il paese possa entrare nell'era moderna. In Tunisia effettivamente abbiamo anche

il Bey, Ahmad Bey, che in qualche modo anticipa le riforme modernizzatrici delle Tanzimat sul territorio, che sarebbe appunto l'attuale territorio tunisino, facendo appunto anche egli, applicando una riforma importante del sistema militare e seguendo appunto il sistema legislativo e anche del sistema educativo. Bisogna tenere presente che è proprio sotto Ahmad Bey che la Tunisia, cioè la provincia araba occupata sotto il dominio ottomano, che sarebbe attualmente la Tunisia, adotta una vera e propria costituzione, una prima vera e propria costituzione nel mondo arabo. Prima tappa, riforma militare. Ecco, le Tanzimat per poter avere il loro effetto di modernizzazione bisogna appunto trasformare la riforma militare, perché le Tanzimat hanno innanzitutto a parte diciamo, lo scopo di modernizzare il territorio, ma hanno soprattutto lo scopo di fronteggiare l'ascesa delle potenze europee. Quindi come si può fronteggiare? Con una riforma importante e imponente del sistema difensivo, quindi tutto il sistema difensivo, che sia appunto delle forze armate e anche polizia, in effetti. E diciamo che per riformare il sistema militare, il sistema appunto della difesa, in un modo molto diciamo interessante, si fa appello ad esperti, a collaboratori europei, che appunto per riuscire effettivamente a modernizzare questo settore. La seconda tappa è l'aumento delle entrate pubbliche. Un altro appunto settore interessato dalle riforme modernizzatrici delle Tanzimat è appunto le riforme, il settore della tassazione, delle imposte, che appunto, per poter sostenere la riforma militare, la costosa riforma militare con i nuovi metodi di reclutamento, come le formazioni e appunto delle formazioni degli eserciti, attraverso anche grazie all'aiuto degli europei, c'era bisogno appunto di recuperare delle nuove risorse economiche e ovviamente come prima, diciamo, come rimedio, come soluzione, era appunto quello di tassare nuovamente. Creare nuovi metodi di creare nuovi sistemi di entrata in qualche modo. La terza tappa abbiamo il rinnovamento del sistema giuridico educativo. Ecco, un altro settore importante che ha subito delle riforme essenziali è appunto il sistema giuridico. Il sistema giuridico. Perché appunto il sistema giuridico? Perché in realtà, come, diciamo, come aspetto principale di questa riforma del sistema giuridico è la scelta, la decisione da parte del governo centrale di creare un sistema ugualitario tra le differenze, tra le diverse popolazioni che abitavano le province arabe dell'Impero Ottomano. Quindi creare un'uguaglianza tra i cittadini sotto il dominio ottomano. Per quale motivo volle, diciamo, l'Impero Ottomano decise di concedere questa uguaglianza nei diritti e ovviamente nei doveri dei cittadini delle diverse province arabe sotto il suo dominio? Perché in realtà l'obiettivo è di poter in qualche modo inculcare nelle diverse popolazioni un sentimento di patria nazionale ottomana, ecco, di riuscire a creare un collante tra le diverse popolazioni. E poi la riforma del sistema educativo, appunto, con la riforma del sistema primario, del sistema secondario, ma soprattutto appunto la riforma della formazione appunto, del sistema superiore. Vediamo adesso ecco, gli effetti delle Tanzimat. Indebitamento progressivo dei governi locali con le banche europee. Ecco. Quello che appunto si possa immaginare è che questi effetti, gli effetti delle Tanzimat, erano appunto di
attuare una certa modernizzazione, ma bisogna comunque, e quindi rafforzare il sistema difensivo dell'impero ottomano. Ma comunque, diciamo che per realizzare queste riforme, soprattutto realizzarle in un tempo breve, quindi avere anche dei risultati brevi, molti paesi, cioè molte, diciamo, province arabe, quindi molti governatori dell'impero ottomano, dovettero chiedere i prestiti presso le banche europee. E automaticamente, nel momento in cui c'era una richiesta di prestito per attuare questa riforma o quell'altra riforma, automaticamente si crea un sistema di indebitamento a catena in realtà. E quindi progressivamente succede che un effetto importante di questi Tanzimat era soprattutto, diciamo, la dipendenza economica dei governi locali dalle banche europee. Quando appunto abbiamo visto che l'obiettivo delle Tanzimat era proprio quello di modernizzarsi, di contrastare le potenze europee. Invece, appunto, concretamente si ha un effetto contrario. E infatti si arrivano alle dichiarazioni di bancarotta, cioè alcuni governi locali sono costretti a chiedere, appunto, a dichiararsi totalmente, a dichiarare la bancarotta e quindi a sottomettersi completamente ai diktat delle banche europee, come per esempio la Tunisia, l'impero ottomano stesso e l'Egitto. La Tunisia fu il primo governo locale a dichiarare bancarotta nel 1867. Abbiamo visto che Ahmad Bey fu appunto un governatore che applicò delle riforme, anticipò le Tanzimat sul territorio all'attuale territorio tunisino, le riforme appunto nel sistema educativo, nel sistema amministrativo, delle riforme legislativo e militare. E allo stesso tempo il tempo di attuazione di queste riforme è per avere degli effetti rapidi, risultati rapidi, avevano bisogno di una certa liquidità e appunto le banche europee erano ovviamente disponibili per distribuire, per avere questa liquidità per poter realizzare le riforme. Poi nel 1875 fu il proprio impero ottomano a dichiarare bancarotta e quindi completamente a sottoporsi al sistema di controllo e di ratealizzazione del debito con le banche europee. Nel 1876 fu l'Egitto di Muhammad Ali, il governatore appunto egiziano, che aveva iniziato delle riforme molto importanti e soprattutto dei lavori di infrastrutture estremamente importanti, come per esempio il canale di Suez. Quindi ovviamente il tempo di realizzazione di queste riforme e di realizzazione di questi lavori, di queste infrastrutture, non faceva appunto, era talmente corto che non faceva appunto in tempo a recuperare, il paese non riusciva a recuperare, ad avere delle entrate che dovevano poi in qualche modo derivare da queste infrastrutture, da questi lavori di infrastrutture. Altri effetti delle Tanzimat, il cosmopolitismo. Ecco, effetti negativi delle Tanzimat, bisogna anche tenere presente che in qualche modo ci furono degli effetti in qualche modo positivi delle riforme. Uno di questi effetti è il cosmopolitismo. Allora, nel momento in cui c'è una certa uguaglianza tra le diverse popolazioni, i popoli che compongono l'impero ottomano, c'è una uguaglianza anche con i diversi cittadini europei, cioè delle potenze europee che si trovano sul territorio ottomano, questo, una facilità, una certa una
una certa, i vantaggi, diciamo, che possono essere commerciali, con gli scambi commerciali, ma anche dei vantaggi anche dal punto di vista legislativo, giuridico, dei cittadini europei sul territorio ottomano, fa sì che c'è una presenza sempre più importante di cittadini europei. Quindi questi cittadini europei che si installano, che appunto, che vivono sul territorio, nei diversi territori dell'impero ottomano, e quindi c'è anche una mescolanza di culture, un cosmopolitismo che si crea, appunto un cosmopolitismo culturale, di scambi di idee che si creano, che si crea in modo spontaneo nei diversi paesi. Per esempio si può parlare del cosmopolitismo egiziano, dove appunto ci sono comunità di italiani, comunità di francesi, comunità di inglesi, comunità grechi, comunità diverse popolazioni che vivono sul territorio e ovviamente portando con loro anche le loro culture. Quindi c'è una mescolanza culturale, anche intellettuale, importante. Poi bisogna dire che concretamente con lo sviluppo delle città, no? che avviene soprattutto con le riforme delle Tanzimat, quindi con le riforme dal punto di vista anche culturali ed educative, appunto c'è una forte migrazione di popolazione dalle campagne che si installano, che si stabiliscono nelle città. Quindi appunto, e questo aumenta ancora di più, insomma, gli scambi culturali e intellettuali. Rinnovamento religioso. Movimento wahhabita. L'effervescenza culturale cosmopolita che si crea nelle città, appunto delle città arabe sotto il dominio, il controllo dell'impero ottomano, in qualche modo fa sì che si realizza anche si sviluppa un certo rinnovamento religioso, un certo modo rinnovamento religioso che può in qualche modo fare riferimento a delle correnti religiose di riferimento islamico, o appunto un islam puro, un islam appunto dell'epoca del profeta, e di questo proprio periodo, appunto della fine del XIX secolo, la nascita del movimento wahhabita nella regione, nell'attuale regione della penisola arabica, in Arabia Saudita. Ecco, modernismo musulmano, arabismo e nazionalismo arabo. Quindi, a fianco a questo cosmopolitismo europeo, arabo-europeo, che si crea, che si sviluppa all'interno dei paesi, diciamo, dei paesi delle province arabe, c'è proprio anche un vero e proprio modernismo legato alla cultura araba musulmana. E si crea anche delle aspirazioni, si sviluppano delle aspirazioni di identità arabe, di identità appunto di riconoscimento, dei primi fervori di un certo riconoscimento nazionale arabo, perché appunto, come magari insomma possiamo immaginare, queste province arabe che compongono il grande impero ottomano ovviamente sono abitate da popolazioni che sono legate, che hanno appunto una propria cultura, una propria lingua, e ovviamente iniziano in qualche modo a svilupparsi anche un certo sentimento anti-ottomano, che poi ovviamente sfocerà in veri e propri movimenti nazionalisti locali. Adesso arriviamo appunto alla Prima Guerra Mondiale. Impero ottomano alleato di Germania e Austria-Ungheria. Allora, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'impero ottomano scende in campo in quanto alleato della Germania e di Austria e Ungheria. Diciamo che questa alleanza con quelli che poi saranno, diciamo, i perdenti della Prima Guerra Mondiale gli costa tantissimo.
Nel frattempo, appunto, succede che le potenze europee, appunto, realizzano un accordo segreto Sykes-Picot del 1916. Nel frattempo, appunto, le potenze europee segretamente, soprattutto cioè la Francia e la Gran Bretagna, iniziano già a, in qualche modo, a pianificare una spartizione di quello che sarà appunto dei paesi del Medio Oriente, auspicando giustamente una caduta dell'Impero Ottomano. E quindi effettivamente nel 1916 c'è questo accordo segreto tra i due plenipotenziari francese e britannico, Sykes e Picot, che appunto alla carta si spartiscono i diversi territori dell'Impero Ottomano. Creazione del mandato. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con la conferenza di pace di Parigi del 1919, e quindi con la creazione della Società delle Nazioni, l'antenata delle Nazioni Unite attuale, si crea un nuovo statuto giuridico che permetteva alle potenze europee di controllare i territori, diciamo gli ex territori dell'Impero Ottomano, e questa creazione appunto di un nuovo statuto, appunto, che è il mandato. Questo mandato, che in realtà non è altro che una forma velata di colonizzazione, di una forma di colonizzazione delle potenze europee nei diversi territori dell'ex Impero Ottomano. Ecco, siamo arrivati adesso alla fine di questo primo argomento della nostra lezione. Qualche punto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano appunto la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? E cosa sono le Tanzimat? Ecco, adesso andiamo a vedere il secondo argomento di questa lezione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Ecco, nelle prossime slide andiamo appunto a vedere come le potenze europee si insediano nei territori dell'ex Impero Ottomano, quindi appunto il colonialismo e insomma i suoi effetti fino all'età delle indipendenze. Spartizione del Mashrek. Ecco, come possiamo vedere dalla cartina dell'accordo segreto Sykes-Picot, vediamo che le due potenze europee, appunto Francia e Gran Bretagna, avevano già appunto nel 1916, quindi prima ancora della caduta dell'Impero Ottomano, avevano già in qualche modo disegnato la loro spartizione dei territori. Territori che dovevano essere sia sotto zona di controllo diretto di Francia e Gran Bretagna, e sia come zone di influenza appunto delle due potenze. E, per esempio, si tratta di territori che sono attualmente appunto parte della Turchia, parte dell'Iraq, territorio appunto della Giordania, l'attuale Giordania, e Libano, l'attuale Libano, e quello che appunto è l'attuale Israele, Palestina. Possiamo anche notare che in realtà il territorio, diciamo, Israele-Palestina era stato definito come un territorio sotto un controllo internazionale, appunto. Poi, insomma, quindi ecco, non c'era una influenza diretta dell'una o dell'altra potenza europea. Ecco, appunto, definizione dell'occupazione coloniale. La conferenza del Cairo 1921, ridefinizione dei possedimenti britannici e francesi. Abbiamo detto che con la conferenza di pace di Parigi del 1919, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi appunto quando i vincitori della Prima Guerra Mondiale ridefiniscono il nuovo diciamo, volto geopolitico del mondo, appunto dell'Europa e degli ex territori dell'Impero Ottomano.
alla conferenza, appunto, di, con la nascita della Società delle Nazioni, si crea questo statuto, nuovo statuto di controllo, che appunto è il mandato. Con la conferenza del Cairo del 1921 si ridefiniscono i possedimenti britannici e francesi nel Medio Oriente e concretamente si ridefiniscono in base alla cartina che abbiamo visto precedentemente, cioè alla cartina della spartizione secondo gli accordi Sykes-Picot. Quindi ci sono delle fasi di colonizzazione, 1830-1912, Maghreb, Egitto e Sudan, 1916-1920, il Mashrek, paesi indipendenti, Arabia Saudita e Yemen del Nord. Diciamo che nella prima fase di occupazione coloniale abbiamo paesi del Maghreb, che può, appunto, per esempio la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, soprattutto l'Algeria, la Libia, che sono controllati, occupati da potenze europee diverse, soprattutto dai francesi e, come appunto sappiamo, dall'Italia. La Libia dall'Italia. L'Egitto e il Sudan invece sono piuttosto passano sotto il controllo, ecco, della potenza britannica. Nel Mashrek appunto abbiamo diversi territori che appunto è la definizione del periodo cronologico 1916-1920 è una definizione del profilo dei paesi del Mashrek, del paese del Medio Oriente in base alla spartizione dell'accordo Sykes. Quindi sotto l'influenza britannica e quindi sotto influenza francese. Gli unici paesi indipendenti che in qualche modo non hanno avuto un controllo diretto da una potenza coloniale, una potenza europea e diciamo un'influenza, e sono stati sotto un'influenza di queste potenze, sono appunto l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Bisogna comunque tenere presente un aspetto importante, è che in realtà i paesi che sono stati colonizzati, e poi vedremo in seguito quali tipi di forme di colonizzazione, sono soprattutto i paesi che avevano uno sviluppo politico, uno sviluppo sociale, uno sviluppo economico abbastanza importante. Quindi sono stati veramente occupati quei paesi che in realtà avevano già delle forme nazionali abbastanza sviluppate. E i paesi appunto che sono diciamo indipendenti, che non hanno subito direttamente diciamo la presenza coloniale, sono i paesi che all'epoca erano i meno sviluppati, i paesi più arretrati, appunto come l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Vediamo adesso quali sono queste forme giuridiche di occupazione coloniale. Abbiamo la colonia, Algeria, Aden e Libia. La colonia è una vera e propria, ecco, occupazione diretta da parte della potenza europea, Francia per l'Algeria, Aden per la Gran Bretagna e Libia per l'Italia. Si considera che questi territori, questi paesi, non abbiano, sono privi di strutture sociali, sono privi di strutture nazionali, sono privi di qualsiasi forma politica che possa appunto permettere al territorio di essere governato. E quindi automaticamente hanno bisogno della potenza europea per poter essere governati e essere gestiti. Poi abbiamo il protettorato appunto la Tunisia, il Marocco, l'Egitto, Sudan, Yemen del Sud, la Francia in Tunisia, Marocco, Francia e Spagna, Egitto, Sudan e Yemen del Sud dalla parte dei britannici. Ecco, il protettorato che cosa vuole essere? Vuole essere appunto una blanda forma di colonizzazione, quindi una blanda forma di colonia, dove appunto si dice che effettivamente si riconosce che esiste una forma una forma di governo, una forma di struttura statale su questi territori, che però comunque hanno bisogno di essere protetti, essere sostenuti da una potenza europea che appunto si considera appunto più civilizzata e quindi nella capacità di poter sopportare, di sostenere questi paesi e portarli all'indipendenza. Poi abbiamo il trattato di cooperazione,
e il mandato. Trattato di cooperazione che sono effettivamente dei veri e propri trattati, soprattutto di tipo commerciale e di tipo strategico, e riguardano soprattutto i territori, i territori della penisola arabica, del Golfo Persico, appunto, e soprattutto realizzato soprattutto dalla parte dei britannici per poter assicurarsi il passaggio libero, tra virgolette, dall'India verso appunto la sua colonia, l'India, verso appunto

La Gran Bretagna. Come mandato? Il mandato, appunto, abbiamo visto che questa forma, questa nuova forma di occupazione coloniale, in realtà, che è stata poi definita dalla Società delle Nazioni durante appunto la conferenza di pace di Parigi. E sono soprattutto i paesi sotto.

abbiamo il colonialismo demografico che appunto è avvenuto in Algeria dalla parte dei francesi, la Libia dalla parte degli italiani e in Palestina da parte degli ebrei appunto che venivano dall'Europa e dagli altri paesi, dagli altri paesi arabi. Colonialismo demografico nel senso che c'è uno stabilimento, un'installazione reale di italiani, francesi, ebrei sul territorio che è considerata in realtà, che popolano alla fine questo territorio e quindi considerano il paese occupato come se fosse un proprio paese. Infatti bisogna dire che l'Algeria era un dipartimento, un vero e proprio dipartimento francese, quindi ecco, un vero e proprio, faceva concretamente parte del sistema amministrativo francese. Adesso vediamo appunto gli effetti del colonialismo. Nascita di stati nazionali separati. Allora, bisogna appunto tenere presente che le province arabe che erano sotto l'impero ottomano, appunto, ecco, erano considerate province arabe, in realtà erano dei veri e propri territori, con delle, appunto abbiamo detto, con delle forme, delle blande forme governative, ma con una propria identità nazionale che si sviluppava in effetti. E quindi sotto l'impero ottomano non erano altro che delle province, dei territori. Diciamo che l'effetto del colonialismo, diciamo dell'occupazione coloniale, è che concretamente queste province arabe, questi territori che facevano parte del grande impero ottomano, diventano dei veri e propri stati nazionali separati. Ecco, ma la maggior parte dei casi, i confini, le frontiere di questi stati nazionali separati sono stati definiti dalle potenze europee colonizzatrici del territorio. Quindi, insomma, la nascita appunto dell'Egitto, come appunto come vero e proprio Stato, la nascita appunto della Giordania, poi vedremo appunto come è stata creata questo Stato, la Giordania, della Siria, del Libano e via dicendo. Quindi concretamente un effetto della colonizzazione è proprio questa, la nascita di veri e propri Stati nazionali su quelle che erano poi l'ex province arabe dell'Impero Ottomano. Disuguaglianze sociali nel senso che concretamente diciamo, le potenze europee avevano in qualche modo agito localmente preferendo alcune comunità ad altre, per evitare effettivamente che si potesse sviluppare un vero e proprio sentimento patriottico nazionale e quindi andare contro gli interessi quindi sviluppare per esempio un sentimento anti-europeo, anti-francese o anti-britannico. Quindi, momenti in cui appunto c'è una preferenza, si preferiscono e diciamo, si fa in modo che una comunità locale abbia dei diritti, più diritti rispetto a un'altra, si crea appunto queste disuguaglianze sociali all'interno del territorio stesso. Ritardo dello sviluppo economico, politico e sociale. Ecco, diciamo, un effetto importante del colonialismo, della presenza coloniale su questi territori è che concretamente l'occupante britannico francese aveva più ovviamente interessi a sviluppare tutto il sistema, per esempio il sistema difensivo militare, e soprattutto a sviluppare un commercio aperto verso l'esportazione delle materie prime, anziché appunto avere uno sviluppo economico interno, per esempio con delle infrastrutture, con un'industrializzazione, e poi ovviamente anche uno sviluppo politico, cioè in qualche modo facilitare lo sviluppo di una cellula, di uno stato nazionale che fosse sempre meno dipendente dalla potenza coloniale. Quindi trasformazioni socioculturali, perché appunto abbiamo visto che con il cosmopolitismo abbiamo la presenza degli europei sul territorio delle ex province arabe ottomane, fa sì che appunto ci sono una serie di trasformazioni culturali interessanti all'interno di questi territori. Una crescita demografica, ecco,
crescita demografica, nel senso che con

Completamente, in qualche modo, la modernizzazione di questo periodo ha fatto sì che ci fosse appunto una riduzione, per esempio, della mortalità infantile, quindi una crescita della popolazione e poi soprattutto una crescita della popolazione soprattutto in certe città, per esempio parliamo appunto il Cairo, no? Che diventa una vera e propria metropoli già appunto in questo periodo dove appunto si concentrano popolazioni provenienti dalle zone rurali, dalle campagne, popolazioni urbane e poi popolazioni appunto delle diverse comunità europee. Allo stesso tempo ovviamente si crea anche un attivismo associativo islamico, soprattutto di associazioni, di organizzazioni, per esempio dei fratelli musulmani in Egitto, dove appunto si concentrano ad operare direttamente con la popolazione appunto locale. Nascita di partiti d'opposizione nazionalisti. Ecco, come appunto ho accennato precedentemente, un senso, uno sviluppo, una nascita, diciamo, uno sviluppo del sentimento anti-europeo, quindi anti-occupazione. Inizia appunto a svilupparsi e quindi automaticamente a nascere appunto che si organizza diciamo, questo sentimento anticolonizzatore si concretizza la nascita di partiti di opposizione, soprattutto in Siria e in Egitto. E poi abbiamo la nascita della Lega degli Stati Arabi al Cairo nel 1945, che in realtà è una Lega che non vuole intaccare l'identità nazionale diciamo, dei paesi arabi che ne fanno parte, ma vuole piuttosto cercare di in qualche modo sviluppare un sentimento di unità araba al di là appunto dell'identità nazionale di ogni singolo paese. Di ogni singolo paese. Ecco, verso la fine della prima guerra mondiale abbiamo appunto diciamo, delle ondate di indipendenza. Tra le due guerre, lo Yemen del Nord del 1918, l'Egitto del 1922, l'Arabia Saudita e l'Iraq del 1932. Appunto, diciamo che questi territori, soprattutto ecco, sono territori che in qualche modo si liberano, diciamo, direttamente dell'occupante, soprattutto appunto nel caso, britannici, soprattutto dei britannici, e come per esempio nel caso egiziano si tratta piuttosto di una blanda indipendenza. Tra il 1943 e il 1956 abbiamo l'indipendenza di altri territori, come per esempio la Siria e il Libano, 1943-1946, dalla Francia, la Giordania, 1946, Libia, Marocco, Tunisia e Sudan, tra il 1951 e il 1956, appunto dalla Francia, dall'Italia, diciamo per ordine dall'Italia, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E poi appunto per finire abbiamo l'indipendenza algerina nel 1962 dalla Francia, il Kuwait del 63, Yemen del Sud, di 1970 e gli Emirati Arabi Uniti del 1971. Ecco, con questo abbiamo finito il nostro il secondo argomento di questa lezione. Qualche spunto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale? E quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? Cosa sono le Tanzimat? Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale e quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi. E con questo finiamo la nostra lezione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso su internet. Grazie mille, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa seconda parte della lezione sulla natura specifica dei formati digitali. Proprio siccome è una seconda parte, vi chiedo prima di guardare questa lezione di accertarvi di avere visto la prima parte sullo stesso argomento. Gli argomenti di cui parleremo in questa lezione sono quattro e sono questi: quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali, qual è l'universo di riferimento, quindi quali sono gli n formati su cui posso contare. Poi facciamo due focus su due formati specifici, uno sul display versus il native, in questo caso sono due, e uno sul branded content. Cerchiamo di definirli perché sono in qualche modo anche i più nuovi e i più specifici. Partiamo quindi dall'analisi delle caratteristiche generali dei formati della comunicazione digitale. Abbiamo tre caratteristiche che leggiamo una dopo l'altra. La prima caratteristica è una grande variabilità dei codici utilizzati. I formati digitali, cioè, consentono una molteplicità di toni di voce diversi e c'è anche un'elevata commistione fra i linguaggi. Vi ricordate, se avete visto la lezione sui trend culturali e comunicativi, vi ricorderete sicuramente il blurring effect. Il blurring effect rientra un po' in questa idea di elevata commistione di toni. Il formato digitale, essendo poco costoso dal punto di vista realizzativo, consente veramente una molteplicità di esperimenti, consente di mixare, di rendere, di contaminare, di sperimentare. Si fa poco rispetto a quanto si potrebbe fare, però il formato digitale è agile ed è mobile. In questo suo essere agile e mobile, e per il fatto stesso che non comporta un grandissimo dispendio, almeno in parte, vedremo poi come per il branded content il discorso è diverso, un grandissimo dispendio economico nella realizzazione, questo fa sì che ci sia veramente tantissima commistione nei formati e tantissimi passaggi per cui il formato, ad esempio, della storia in diretta live diventa un formato che viene condiviso da più social, perché è un formato che funziona, che ha una serie di funzioni specifiche e quindi viene poi condiviso su altri, condiviso, utilizzato da altri social. Quindi la prima caratteristica è questa: tantissimi possibili toni di voce a disposizione ed elevata commistione, mentre se dovessimo fare un piccolo paragone rispetto alla pubblicità classica, che ci può aiutare a capire, la pubblicità classica è ad esempio molto più consolidata in generi specifici. Generi che esistono ovviamente anche nella comunicazione digitale, ma sono molto di più e sono molto più affrastellati l'uno rispetto all'altro. Qual è la seconda caratteristica? La seconda caratteristica è un livello mediamente basso di elaborazione creativa. Le regole comunicative del formato sono prevaricanti rispetto all'idea creativa stessa. Questo, come capite, non è proprio un punto di forza ed è un po' figlio del punto precedente. Dal momento che sono così labili, così mobili, così commistionati e così poco costosi, quello che succede a volte è che si tenta e che si usa un formato, per il fatto stesso che è già precodificato e funziona bene per altri brand, lo si adotta semplicemente anche per me. Vi faccio un esempio proprio evidente: se voi, spero che voi abbiate avuto modo di osservare TikTok prima della pandemia e TikTok dopo la pandemia e vi siete resi conto di come è cambiato TikTok, di quanti brand ci sono che parlano inadeguatamente il linguaggio della challenge. La challenge è un formato tipico di TikTok, ma viene utilizzata in modo scorretto dalle marche che semplicemente la replicano. Perché è scorretto? Perché per fare una challenge devo avere un'identità di valori, di mission, di vision, di target che supporta la challenge, ok? Quindi non basta che un formato sia efficace perché io me ne appropri e faccia qualcosa di altrettanto efficace per me. Il terzo punto, che è ancora più importante, e forse il più importante in assoluto, è che i formati digitali sono sempre, sempre manipolabili e condivisibili. Hanno cioè una natura intrinseca di artefatto. Questa è la cosa che li rende davvero unici rispetto allo scenario di comunicazione di marca esistente.

solo i formati digitali vivono in questo stato di perenne possibilità di elaborazione da parte del consumatore. Che guardate che è un'elaborazione che può anche semplicemente passare dal fatto che condividendo un formato voi facciate un commento su quel formato. Quello è un principio di elaborazione del testo, di rielaborazione, di ridefinizione del testo, in cui voi, anche se non intervenite nella qualità sostanziale del formato, ne definite, ne rideclinate il frame di riferimento e quindi indirettamente lavorate sul formato. Per alcuni formati è ancora molto più evidente l'operazione che facciamo. Se ad esempio abbiamo un meme e vogliamo intervenire sul meme aggiungendo la nostra frase, facciamo un'operazione di vera e propria creatività dal basso. Questo è davvero il punto specifico dei mezzi digitali. Se all'esame vi dovessero chiedere qual è la caratteristica prioritaria del mezzo digitale, dei formati digitali rispetto ai formati analogici, è il fatto che sono artefatti, sono manipolabili costantemente, sono costantemente rivedibili, modificabili, riconiugabili, rimontabili, insomma, c'è davvero una significatività ampia e allargata in questo mondo dei formati digitali. Quindi, concludendo questo primo argomento che è solo introduttivo, due brevi spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali? Abbiamo detto che sono tre. E ancora, quale caratteristica è la più importante? Perché è la più importante? Fatta questa breve premessa, è ora giunto il momento di dedicarci all'esplorazione dell'universo di riferimento. Quindi, quali sono i formati digitali che io posso utilizzare? Qui ne abbiamo alcuni. Ne abbiamo alcuni, ma non sono necessariamente tutti. Abbiamo il post, abbiamo il video, abbiamo i banner, abbiamo gli annunci, abbiamo i test, testo ed immagini interattivi, abbiamo i meme, abbiamo il branded content, abbiamo il podcast, abbiamo la diretta, abbiamo gli eventi live che è diverso dalla diretta, abbiamo i contest, insomma abbiamo veramente tantissimi formati a disposizione. Tutti questi formati hanno in qualche modo al loro interno dei codici prioritari e dei codici secondari che usano, ricordate il discorso che abbiamo fatto sui codici nella prima parte della lezione sui formati. Questi diversi formati hanno livelli di reciprocità diversi e hanno diverse caratteristiche del contesto di consumo. Ricordate che questi tre aspetti, codici, reciprocità e contesto di consumo, li avevamo visti nella parte prima di questa lezione, proprio come elementi dirimenti nella definizione dell'identità del formato digitale. Quindi, posto che probabilmente qui qualcuno manca e qualcuno mancherà sempre, posto che ogni formato si declina poi in n toni di voce diversi, per cui avere un video, dire video vuol dire è un formato oggettivo, ma poi può esserci un video informativo, un video educativo, un video di intrattenimento, quindi il video tendenzialmente può essere una pubblicità, ma anche il branded content è in verità un formato che può utilizzare il video, quindi fate attenzione che ci sono anche delle sovrapposizioni, in qualche modo i banner e gli annunci sono molto simili, vedremo poi la differenza facendo native ADV e display ADV, però il concetto qui è che ho veramente tanti tanti formati, mentre nella comunicazione classica ne ho quattro, e che questi formati lavorano su codici prioritari e secondari, sul livello di reciprocità che chiedono con il consumatore, con lo spettatore, e sulle caratteristiche del contesto di consumo che evocano. Quindi, quando voi state facendo la vostra pianificazione e decidete che formato utilizzare, quello che dovete fare è chiedervi, ok, il formato video, quali codici ha prioritari e quali secondari? Che livello di reciprocità ha con il consumatore? Che caratteristiche di contesto di consumo attiva? Sulla base di queste risposte che vi date, incrociandole con le risposte che vi sarete dati sulla piattaforma e sul mezzo, troverete la formula magica, troverete il quindi, che dimensione argomentativa devo utilizzare, quindi, come è meglio che usi questo formato all'interno di questo mezzo. È importante incrociare formato e mezzo, perché il video è sempre un video, ma se è su YouTube è un conto, se è su Facebook è un altro, se è su Instagram è un altro, perché ogni canale ha la sua, ogni piattaforma ha la sua specificità identitaria, per cui mi raccomando, incrociate sempre tutte le dimensioni, identità del mezzo e identità

0: del formato vanno messe in correlazione. Identità del mezzo, identità del formato devono essere il più possibile sinergiche con lo scopo della comunicazione che intendo avere.
1: Vi ho messo in questa lezione proprio due esempi di analisi di due formati. Un po' perché trovo inutile passarli in rassegna, la cosa importante è che vi appropriate dei criteri di analisi dei formati per capire poi quando possono essere utilizzati. Quindi vediamo insieme questi due formati. Il primo formato che vediamo è il POST. Come è fatto il POST? Il POST ha codici mediamente mimetici, nel senso che tendenzialmente usa l'immagine più la parola scritta. Non è un video, quindi l'immagine è statica, in questo senso è solo mediamente mimetico. La relazione è orizzontale, perché il post è una forma di comunicazione discorsiva e colloquiale in cui tendenzialmente chi parla e chi ascolta, quindi chi legge e chi produce, sono sullo stesso livello. Il contesto di fruizione è abbastanza imprevedibile, perché non posso sapere quando i social vengono utilizzati nel corso della giornata. Questo, quali sono le implicazioni di questa riflessione sui tre punti che caratterizzano il formato digitale? La prima riflessione è il fatto che occorre preferire messaggi che abbiano una finalità diretta versus la finalità indiretta della comunicazione d'impresa, quindi più prodotto che branding. La seconda implicazione è che c'è una buona libertà espressiva nei toni di voce e nei codici utilizzati, proprio perché la relazione è orizzontale, quindi c'è una colloquialità che mi consente di spaziare fra toni di voce anche differenti. Il tipo di contesto imprevedibile però fa sì che io tendenzialmente, se scelgo di utilizzare un post, debba preferire messaggi brevi, o che scelga un post quando ho un messaggio breve da veicolare. Quindi, in estrema sintesi, il post funziona molto più efficacemente per la comunicazione diretta che per la comunicazione indiretta, perché è breve, perché non è così tanto mimetico, perché non consente un livello di immersività totale, perché non so mai se le persone in qualche modo si sono prese del tempo per guardare i social o lo stanno facendo in un luogo interstiziale, e soprattutto perché, come avviene la fruizione dei post, sia che voi vi troviate su una piattaforma Instagram, sia che voi vi troviate su Facebook, sia che vi troviate su Twitter, avviene sulla base del principio dello scroll. Lo scroll è quella cosa per cui se in quattro secondi sono tanti, se in un secondo non ho conquistato l'attenzione della persona, la persona passa avanti e non ha nemmeno, vi ricordate, parlavamo di banner blindness, ma possiamo parlare anche di post blindness, la persona non si sarà neanche resa conto di aver passato una comunicazione della mia marca. Quindi, se voglio usare un post e voglio farlo efficacemente, devo considerare questi aspetti cruciali nell'identità di questo formato. Vediamo insieme il secondo esempio, che è invece la diretta. Qui, la diretta, che è una diretta che è possibile trovare su diverse piattaforme, è la diretta di Facebook, è la diretta di Instagram, ok? Sono le storie di Instagram, per capirci, che però le storie possono anche non essere in diretta. Qui parliamo proprio della diretta. Allora, i codici in questo caso sono mimetici, perché la diretta è un video, è un audiovisivo e quindi replica la realtà, ti dà la sensazione di essere presente. La relazione è una relazione orizzontale. Perché la relazione della diretta è orizzontale? Perché c'è un senso di prossimità emotiva. Per come sono usate le dirette, per come sono impostati i social, il concetto è: entri a far parte di un retroscena che tendenzialmente, se no, non ti è visibile. Il retroscena è sempre una dimensione intima, è sempre una dimensione orizzontale, è sempre mi metto al tuo livello e ti faccio entrare in casa mia. Il contesto è imprevedibile, è vero, anche in questo caso, perché sempre di social parliamo, ma è tendenzialmente focalizzato, perché chi si imbatte in una diretta e prova interesse sospende le altre attività per guardare la diretta, proprio perché la diretta è una diretta. Nella fase del Covid abbiamo assistito anche a dirette programmate, pensate a tutte le palestre che hanno fatto le lezioni in diretta sui social, era questa cosa qui, l'attenzione era assolutamente focalizzata. Quali sono le implicazioni di queste caratteristiche? Sono una possibilità di messaggi complessi, anche con finalità indiretta. Ricordiamo finalità diretta di comunicazione di marca, finalità indiretta di comunicazione di impresa. La funzione indiretta è quella che parla del brand, la funzione diretta è quella che parla del prodotto. C'è una buona libertà espressiva nei toni di voce e nei codici, quindi posso essere anche intimo, scanzonato, coinvolgente, melancolico, posso usare più toni di voce.
0: e ho la possibilità di articolare il messaggio in modo anche molto strutturato, perché una volta che ho conquistato l'attenzione del consumatore, quell'attenzione mi rimane per il tempo della diretta, se la diretta è interessante, altrimenti ovviamente cederà anche in quel caso. Però c'è la possibilità di articolare il messaggio in modo strutturato. Ora capite, l'ambiente digitale può essere lo stesso, siamo sempre su Facebook o sempre su Instagram, ma un conto è fare una diretta, un conto è fare un post. Se voi volete raccontare il backstage di una sfilata e quindi dare la sensazione al consumatore di entrare nel vostro mondo, nel mondo che solitamente non vede, gli volete dare un privilegio, gli dite guarda, siamo veramente sullo stesso piano, io e te, fate una diretta. Se invece fate dei post sul backstage della sfilata, non saranno così efficaci, perché saranno semplicemente poco mimetici, poco informativi, perché il backstage di una sfilata non ha una funzione informativa, ha una funzione di coinvolgimento, mentre il post in qualche modo prevale se la funzione è o fortemente seduttiva, un'immagine molto bella, o fortemente informativa. Non funziona per condividere un'esperienza. Quindi capite che a seconda di quello che volete fare e della finalità che avete, dovete utilizzare un formato piuttosto che un altro. Quindi, per concludere questo argomento, che cosa caratterizza i formati digitali? Quali sono i criteri di analisi dei formati digitali? Detto questo, passiamo invece a focalizzare la nostra attenzione su due forme di comunicazione digitale particolarmente interessanti: il native ADV, che si contrappone al display, o meglio, o anche il display che si contrappone al native, ma che sono molto simili, e poi il branded content come ultimo argomento. Ma focalizziamoci adesso su display ADV versus native ADV. Sono due macro gruppi di formati digitali, il display ADV e il native ADV, che sono importanti perché sono anche i più diffusi, i più utilizzati, quelli su cui si punta molto anche in termini di gestione diretta della comunicazione. Cioè, mentre un post, anche se lo fate voi sul vostro profilo Instagram, ha quella natura di artefatto che dicevamo, molto spiccata e molto connotata, perché un post è condivisibile, è fatto per essere condiviso, quindi è fatto per essere manipolato, ok? Nel native e nel display non è così. Il native e il display sono le due forme di comunicazione digitale che sono per certi versi più simili alla comunicazione classica consolidata, perché sono veramente associabili alle affissioni o alle inserzioni sui quotidiani e sulla carta stampata, ma hanno regole differenti. Vediamole brevemente. Il display ADV, il display advertising, utilizza gli spazi commerciali presenti sulla pagina di un contenuto per promuovere un prodotto o un servizio. E come funziona? Funziona così. L'azienda acquista lo spazio di una o più pagine aderenti ad un circuito di siti e, negli spazi acquisiti, potrà mostrare all'utente il proprio annuncio. Il motore di ricerca mostra soltanto annunci pertinenti con lo storico delle ricerche effettuate dall'utente. Quindi gli annunci display occupano uno spazio ben definito, che è la dimensione visiva ha un grande valore, e sono rilevanti per l'utente che le visiona. Queste sono le due caratteristiche del display ADV. La cosa che è interessante è che il display ADV utilizza spazi predefiniti e preconfigurati, esattamente come erano gli spazi fissi nel menabò di un quotidiano o nelle prove di stampa di una rivista, di un magazine. Quindi l'editore di quel contenuto digitale definisce a priori degli spazi in cui verranno inseriti gli annunci pubblicitari. I banner in qualche modo sono una forma di display ADV. Cosa succede però? Che a differenza di quello che avveniva nella carta stampata, e questa è la differenza, abbiamo già parlato in precedenza di ipertargettizzazione, quello che accade nei mezzi digitali è che io vedrò tendenzialmente soltanto quei messaggi che per contenuto sono affini alla mia storia di navigazione. Quindi se io ho cercato parrucche per capelli e c'è un investitore di parrucche per capelli che investe in uno dei magazine online o dei blog che io frequento abitualmente, è sicuro che mi comparirà quell'annuncio. Quindi lo spazio nella pagina è fisso, ma gli annunci cambiano a seconda di chi guarda. guarda. Se stiamo guardando io e un'altra persona lo stesso sito, non è detto che vediamo lo stesso annuncio, anzi è quasi scontato.

che non vediamo lo stesso annuncio. Questo se ovviamente voi avete i vostri cookie di profilazione accesi e attivi. Questo è il display ADV. Qui abbiamo alcuni esempi di display ADV. Qui avete un banner in testata, ad esempio, sia nella modalità desktop che nella modalità mobile. Il banner in testata non disturba, il banner può comparire anche in mezzo al testo e impedirvi la navigazione. In quel caso però non siamo proprio nell'ambito del display, perché siamo nell'ambito del banner specifico che copre la pagina. Qui il concetto è che il display non deve coprire quello che voi state leggendo. Vi ricordate quando parlavamo di blindness? Ecco, questo tipo di comunicazione, il display ADV, si presta molto alla banner blindness. Qui avete un altro esempio, l'esempio non è questo, non è un banner, questa si chiama skin, ok? Vedete che circonda in qualche modo il contenuto di testo. Questo non nasconde, non si sovrappone al contenuto di testo, lo incornicia semplicemente, fa da sfondo. Ovviamente la skin funziona meglio su desktop, le skin su mobile non vengono praticamente mai né attivate né vendute perché non c'è lo spazio di attivare una skin. E infine abbiamo l'esempio più tipico di banner dentro l'articolo, ok? Quindi non è più intestata, quindi non è più a cornice, ma è incorporato nel testo. Incorporato nel testo, ma dal testo si distingue, nel senso che voi riuscite agilmente a individuare questo come forma di comunicazione pubblicitaria. Perché vi dico questo? Perché questa è la cosa che cambia veramente molto invece nel native, che è quello che vediamo adesso. Il native, la pubblicità nativa, è una forma di ADV che prevede la fusione dell'annuncio con il contenuto della pagina che lo ospita. Il termine nativo viene utilizzato infatti per descrivere una caratteristica innata, connaturata, naturale, spontanea e non artificiosa. Mentre i display ADV voi li riconoscete lontano un chilometro, i contenuti native non è detto che li riconosciate come tali se non dopo che avete iniziato a navigarli. Quali sono le caratteristiche del native? I native ADV assumono la forma del contesto in cui sono inseriti, ereditano la funzione della piattaforma in cui vivono, ad esempio il like di Facebook, non interrompono mai la navigazione dell'utente e sono rilevanti per l'utente che le visiona, un po' come in realtà è rilevante anche il display ADV. Ma in questo caso il principio è che la comunicazione si maschera all'interno del contesto, si maschera e per chi legge sembra semplicemente un articolo di quel sito, di quel blog, di quella pagina che state visitando, non sembra un contenuto pubblicitario. Una cosa simile, per fare sempre un esempio riportandolo ai mezzi classici, è il publiredazionale. Veniva chiamato così quando sui magazine voi avevate il giornalista che passava in rassegna più di un prodotto e vi parlava delle caratteristiche. Questo era ad esempio il publiredazionale tipico sui magazine di lifestyle o sui magazine specialistici, dove tipo confronta le 5 gomme con la mescola migliore per la moto, oppure confronta 5 fondotinta per l'estate, giusto per farvi capire. Ecco, questi che vengono passati anche nella stampa classica come articoli, in realtà sono forme di pubblicità, perché il giornalista parla di quello che riceve, non è un vero, come dire, non è altro consumo che fa i confronti fra i diversi prodotti e vi fa un ranking effettivo. Lì è un'altra cosa, ok? Il pubbliredazionale è un'altra cosa ed è molto simile al native. Vi faccio vedere concretamente un esempio di native in cui, allora, questo è un sito che si chiama YouMovies, dove potete andare a trovare notizie sul cinema, la televisione, le serie TV e i personaggi. Vedete come Eni, appena 250 euro potrebbero bastare per ottenere un secondo stipendio, abbia esattamente lo stesso formato visivo di Maurizio Costanzo sta male e Franco Battiato vita privata perché non si è mai sposato. Era prima della morte di Franco Battiato, se no non avrei scelto questo esempio. Allora, qui non è nemmeno un esempio efficacissimo, a dire la verità, perché qui è evidente che il contenuto Eni è completamente diverso dal contenuto dello spettacolo. Quando funziona veramente è quando non c'è soltanto una mimesi formale
rispetto ai post.

di contenuto vero e proprio, ma c'è una mimesi sostanziale. Fra un attimo ve ne faccio vedere uno. Quindi, in questo caso che stiamo osservando, abbiamo una mimesi formale. Di fatto i due contenuti sopra e sotto si distinguono solo perché sopra c'è scritto sponsorizzato e sotto non c'è scritto, ma il formato grafico è identico, però l'argomento è evidente che non è un argomento pertinente alla piattaforma. Questo invece è un esempio super efficace di native perché il contenuto proposto è un contenuto assolutamente coerente con la piattaforma. Voi siete andati sul sito di Giallo Zafferano, mi pare che fosse, e che cosa trovate? Trovate 5 ricette light per recuperare dopo le feste, lo trovate evidentemente dopo le feste. Qua sopra avete scritto contenuto offerto da Grana Padano e quello che c'è sotto è un articolo in cui ovviamente Grana Padano che racconta come rimettersi in forma dopo le feste e quindi il consumo di Grana Padano avrà probabilmente un grandissimo valore e rilievo e in più il tema è assolutamente pertinente rispetto al blog che voi state visitando. Quindi tema pertinente, formato identico e sovrapponibile e probabilmente la persona che vede questo annuncio native avrà googlato prima di andare sul sito di Giallo Zafferano come perdere peso dopo le feste. Quindi c'è un cortocircuito positivo. Ora, da come ve l'ho raccontato è ovvio che io tenda a preferire il native rispetto al display. Però guardate che dipende dal tipo di funzione. Cioè se avete veramente un annuncio come Vodafone Fibra 100 e dovete dire solo quello, non vi serve il native. Il native vi serve per raccontare una storia. Il native maschera. Quindi se nel native voi non lo fate bene, fate l'effetto di Eni. Che sì, siete un native, ma non sfruttate tutte le potenzialità reali che il native ha. Quindi, spunti di riflessione. Che differenza c'è fra display ADV e native ADV? Quali sono le caratteristiche specifiche del display e quali sono invece le caratteristiche specifiche del native? Ci rimane l'ultimo argomento da fare, che è molto breve ma interessante, credo, che è il branded content. Il branded content è un formato, è un po' improprio definire il branded content un formato, nel senso che è un meta formato. Adesso vi spiego in che senso è un metaformato. Leggiamo la definizione data di branded content da la Branded Content Marketing Association. Branded content is any output fully or partly founded or at least endorsed by the legal owner of the brand, which promotes the owner brand values and makes audiences choose to engage with the brand based on a pull logic due to its entertainment, information and or education value. Qui c'è quello che è il branded content. Il branded content non è una pubblicità. Il branded content è una sorta di contenuto che il brand propone e promuove, ma in cui il brand è secondario, quasi può non comparire in un branded content il brand. Perché vi dicevo che è un metaformato? Perché io posso avere branded content in diversi formati. Posso avere branded content come short movie, posso avere branded content come podcast, posso avere branded content come game, ok? Perché posso avere branded content come news di un telegiornale, ok? Perché l'idea è il brand paga una forma di un contenuto che sa che sarà rilevante o ingaggiante per il consumatore con l'unico scopo di ingaggiare il consumatore, non di vendere, non di generare call to action, ma semplicemente di ingaggiare e raccontare in modo indiretto i valori della marca. Un branded content può essere anche un programma televisivo pagato da una marca, ok? Quindi il branded content è questo, è la marca che paga un contenuto di intrattenimento, di informazione, videoludico, eccetera, per generare engagement e rilevanza nel suo consumatore. Per molti anni il branded content è stato considerato una sorta di petit cadeau, un dono che le marche facevano ai loro consumatori per il fatto di essere così assillanti e opprimenti e di essere presenti su ogni canale e di essere costantemente in dialogo con loro. Quindi ti dico, ti martello di pubblicità, ma poi faccio anche delle cose per te. Molto simile alcune aziende fanno branded content talmente bene che sono diventate delle media company. È il caso di Red Bull,
ma è anche il caso di Lexus, che ha una TV online dove, Lexus è un brand di auto, che ha una TV online dove raccoglie tutti i suoi branded content. Uno dei più famosi sono le sedute psicanalitiche fatte da Lisa Kudrow con personaggi famosi e fatte online. C'è anche, ad esempio, un talk show con gli attori famosi che viene rinnovato anno dopo anno. Quindi, insomma, ci sono tanti contenuti. Lexus è un esempio, Red Bull è un altro esempio, ma ce ne sono altri e mi piacerebbe che voi ne scovaste qualcuno. Quindi, quali sono le caratteristiche del branded content? È centrato sui valori e non sul prodotto. È in qualche modo fortemente orientato e guidato dallo storytelling. Il prodotto realmente può anche non comparire in un branded content. Può essere una storia che evoca i valori della marca, ma che non li mette in evidenza in modo diretto. È così rilevante che il consumatore lo cerca e lo diffonde. È in qualche modo fortemente orientato alla rilevanza, più semplice se si lavora su target ben definiti. Se diciamo sempre che nel branded content, content is the king, distribution is the queen, perché questo è il vero minus del branded content. Io posso produrre anche un branded content meraviglioso, pagare il regista di fama mondiale di grido per farmi un piccolo film, ma poi come faccio a essere sicuri che le persone sappiano che questo film esiste e che lo vadano a cercare? Perché questo è il punto, siamo un po' nell'ambito dell'inbound, qui le persone mi devono venire a cercare, io non faccio i branded content per poi fare interruption and repeat, perché non è questo il senso. Devo fare il branded content perché deve essere una forma di gratificazione. Se la gratificazione deve essere tale, la persona deve in qualche modo avere delle aspettative rispetto a quello che sta per vedere, avere una fruizione, un'attenzione focalizzata. Ecco che ritorniamo ai formati. Il branded content garantisce sicuramente un'attenzione focalizzata. I codici linguistici che garantisce sono più d'uno, perché abbiamo detto è un metaformato, non è un formato unico. Mi aiuta in qualche modo, però so che trasversalmente a tutti i singoli formati in cui si declina, mi aiuta a raccontare una storia, che è la storia che può essere una storia che veicola i valori della mia marca. Ma li veicola al meglio quando? Quando, essendo molto rilevante per un target, viene cercato e viene diffuso e viene condiviso. Quindi lavorare sulle nicchie per un branded content è più efficace che non lavorare a 360 gradi su tutto il mio pubblico di riferimento, perché nella nicchia io posso trovare più reciprocità e posso spingere molto di più alla condivisione. Ho fatto qualcosa veramente per te, che tu apprezzi davvero. Abbiamo qui un esempio, alcuni esempi a dire la verità, proprio per darvi il senso del fatto che siamo all'interno di un metaformato, e in particolare vi propongo come esempi questo Beyond Money. Non lo vediamo tutto perché è un film che dura 17 minuti, è uno short movie che dura 17 minuti, prodotto da chi? Dal Banco Santander sviluppato dalla McCann Spagna. McCann è un'agenzia di comunicazione internazionale che è presente in più paesi. L'obiettivo in questo caso era di avvicinare i giovani al conto corrente, di far capire ai giovani che le banche, il conto corrente in generale, quelli che proprio non ne vogliono sapere, siamo nel contesto spagnolo, e l'educazione finanziaria delle giovani generazioni è sempre un tema per tutte le banche anche in Italia. Qui loro cosa hanno detto? Qual è il nostro target? I giovani. I giovani che non hanno un conto corrente non ne vogliono sapere. I giovani che sono lontani dalla banca. Quindi, che cosa facciamo? Usiamo sia un linguaggio che una storia che sia prossimo, che sia affine al nostro target di riferimento, e usiamo un contenuto, una narrazione che abbia un messaggio positivo, quindi l'importanza della gestione del proprio denaro. Il risultato di questo brief dato a McCann Spain è stato quello che stiamo per vedere insieme, che appunto dicevo dura 17 minuti, io ve ne faccio vedere soltanto 5, poi potete continuare a vederlo voi in autonomia. Quello che mi interessa farvi capire è che siamo proprio di fronte ad un'opera autoriale. Questo è un piccolo film che peraltro che cosa fa? Sapientemente, volendo parlare a un target giovane, e essendo stato prodotto nell'anno in cui è stato lanciato la prima stagione di Black Mirror, che
fu un successo effettivo nel target giovane, perché era abbastanza, poi la seconda, la terza stagione e Brandsnet molto meno, perché non hanno avuto lo stesso livello di efficacia, ma la prima stagione ha settato anche un'estetica specifica, che è quella che ritrovate in questo short movie, di cui vediamo qualche minuto.

0: Adiós.
1: Gracias. Contestar.
2: ¡Hombre, qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo? Oye, me tenías preocupada. ¿Llevas más de 3 meses en la ducha?
1: ¿Qué dices?
2: Hombre, que la última vez que hablamos me colgaste diciendo que entrabas en la ducha, que me llamabas en cuanto salieras y hasta hoy.
1: Perdona, estaba un poco liada. ¿Qué tal estás por la oficina? ¿Cómo va?
2: Pues la verdad que un aburrimiento absoluto sin ti. ¿Por qué no vuelves? ¿Qué haces?
1: Estoy en casa.
2: Oye, en casa. Qué humilde ella. Querrás decir en el casoplón, ¿no?
1: Es grande, pero... me cuesta tener intimidad.
2: Amiga, es lo que tiene. Vivir con el servicio y que te traten como una reina. Mira, yo ese problema no lo tengo, ¿ves? ¿Qué tal la familia?
1: Bien, bien, como siempre.
2: ¿Y Carlos qué tal? ¿Sigue viajando como antes?
1: Sí.
2: Oye, ¿por qué no comemos juntas y nos ponemos al día, no?
1: Hoy.
2: Mira, yo libro de 2 a 3. Librar. Librar es eso que te den permiso en eso que le llaman trabajo. No sé si te acuerdas.
1: Eres idiota.
2: Oye, te dejo que me va a caer la del pulpo. Luego, ¿dónde quedamos, por cierto?
1: En el Piscis, a las 2.
2: ¿En el Piscis?
1: Sí, no te agobies, invito yo.
3: Spero che questo piccolo frammento sia sufficiente per farvi capire che siamo di fronte a un short movie. Quindi non ha nessuna... spero anche che vi abbia incuriosito a sufficienza per voler vedere come prosegue la storia, per capire perché lei ha perso la memoria, perché lei legge dal taccuino e quant'altro, e qual è il punto della narrazione. Però è evidente, credo, a chiunque guardi questo short movie che la presenza del Banco Santander non c'è. Quindi questa è una pubblicità senza pubblicità, è una comunicazione di marca senza la marca. Però l'efficacia di questo spot, di questo short movie per Santander è stata elevatissima, perché è stato condiviso tantissimo, visto tantissimo dai ragazzi e in qualche modo il riferimento a Santander era presente nel modo in cui condividevano e sharavano il contenuto. Per cui questo è un esempio di branded content come forma di short movie. Qui abbiamo un esempio, l'esempio 2, che è un altro esempio di branded content, che sono le serate organizzate da Absolute Vodka. Absolute Vodka, qui avete il sito, se volete andare a dargli un'occhiata, che riporta tutte le serate effettuate con documentazione delle stesse. Quindi promuovo una serata, un evento in un pub, in un club, in un bar e lo filmo, lo riprendo, lo racconto, lo rappresento. Questo è un altro esempio di branded content. L'evento può essere una forma di branded content. Il famosissimo Heineken Jam Infest.

Festival è in qualche modo una forma di branded content, perché Heineken non c'è, è semplicemente il brand che vi regala, in quel caso, l'esperienza. Quindi, che cos'è il branded content? Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del branded content? Perché lo faccio? Quando è efficace utilizzare il branded content? Finiamo con un riepilogo trasversale degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali e qual è all'interno di queste la caratteristica più importante? Perché? Che cosa caratterizza oggi i formati digitali e quali sono i criteri di analisi degli stessi? Che differenza c'è fra display ADV e native? O ancora, quali sono le caratteristiche specifiche del display e quali sono invece le caratteristiche specifiche del native? Che cos'è il branded content? Come lo possiamo definire? Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza e quando è efficace utilizzare il branded content e quando invece no. Siamo arrivati al termine della lezione sulla natura specifica dei formati digitali, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dal titolo Epilessia. Tratteremo questi argomenti: patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sete, definizione e classificazione dell'epilessia, fisiopatologia dell'epilessia, diagnosi e trattamento, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. Iniziamo da patologia neurologica, classificazione.

e concetto di diagnosi di sede. Definire i deficit funzionali in base ad anamnesi ed esame neurologico. Questo è il concetto base di tutte le malattie neurologiche, cioè

presenza delle patologie più frequenti o più probabili per tipologia di paziente e per condizione clinica, per poi andare a scivolare verso le forme più rare. Identificare il processo patologico sulla base di come sono evoluti i sintomi. Non basta localizzare la sede, ma è importante anche cercare di riconoscere dalla modalità di comparsa dei sintomi la possibile natura dei disturbi. Fondamentale è la neuroanatomia. Le conoscenze di neuroanatomia sono fondamentali per effettuare quella che viene definita la diagnosi di sede, cioè la localizzazione del danno quando ci si trova dinanzi a un sintomo. Il rasoio di Occam ci dice: etiam non sunt multiplicanda, praeter necessitatem. Le cose non dovrebbero essere moltiplicate oltre il limite richiesto. Pensare quindi sempre alla cosa più ovvia. Quando senti il rumore di zoccoli, pensa prima ai cavalli e poi alle zebre. La diagnosi di sede. La diagnosi dei processi patologici del sistema nervoso implica l'individuazione del sito affetto, il riconoscimento delle modalità di funzionamento dei processi patologici e della loro natura. Gordon Holmes nella Introduction to Clinical Neurology del 1946. È un concetto che rimane attualissimo anche a distanza di quasi un secolo. E cioè nel fare diagnosi di malattie neurologiche bisogna assolutamente avere un'idea di cosa e dove andare a cercare, soprattutto dove andare a cercare per poi chiedersi cosa e quindi la natura dei processi patologici. Localizzazione significa identificare anatomicamente le strutture colpite. Anatomia. Questo è un concetto base, fondamentale. Se vogliamo localizzare la sede di un danno, dobbiamo conoscere l'anatomia, la neuroanatomia e quindi sapere dove possiamo localizzare questo danno. Le modalità di disfunzione, fisiologia. Dobbiamo conoscere il funzionamento della normalità per capire quando c'è un anormale funzionamento del sistema che stiamo studiando. Infine, la natura della lesione, cioè la patologia. E questi sono tutti i punti già ben definiti nella localizzazione di sede del danno neurologico da Gordon Holmes nella sua introduzione alla clinica neurologica del 1946. In questa figura ben si rappresenta i tre aspetti della patologia neurologica. Innanzitutto l'anatomia di sede della lesione, che vedete qui nella prima colonna a sinistra. Poi abbiamo il disturbo corrispondente alla sede, che può essere, ad esempio, nel caso della corteccia, l'ictus o un tumore, nel caso dei gangli della base, la malattia di Parkinson e via dicendo. E infine, nell'ultima colonna, troviamo quelli che sono i riscontri neurologici, i segni neurologici, i sintomi neurologici, cioè ciò che accusa il paziente. Le malattie degenerative sono un'alterazione di un tessuto da una forma superiore ad una forma inferiore o funzionalmente meno attiva. Hanno un'importante componente genetica. Rappresentano ormai un capitolo molto importante, una sfida della neurologia estremamente fondamentale, perché sono le patologie del nostro secolo, patologie verso le quali si sta viaggiando verso soluzioni terapeutiche future, ma che al momento sono ancora in via di definizione. Se l'alterazione è chimica, è una degenerazione propriamente detta. Se l'alterazione è neuropatologica, consiste in un deposito di materiale anomalo ed è la cosiddetta infiltrazione. E questi sono i meccanismi della neurodegenerazione, che possono essere quindi su base chimica o su base neuropatologica. Abbiamo poi le malattie autoimmuni, malattie caratterizzate da una risposta immune specifica, umorale o cellulare, contro i tessuti propri dell'organismo, autoantigeni. Un esempio tipico ne è la sclerosi multipla, una malattia dove l'aggressione della mielina, cioè l'isolante del nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico, nel caso della sclerosi multipla, il sistema nervoso centrale, viene attaccato da propri anticorpi. Abbiamo quindi poi le malattie demielinizzanti, patologie che riconoscono come momento patogenetico la distruzione, la rimozione e la perdita della guaina mielinica. Appunto l'esempio che vi ho riportato prima, la sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune in cui il danno è di tipo demielinizzante. Abbiamo poi le malattie infettive,
patologie sostenute da

un agente trasmissibile che presenta un variabile tempo di incubazione. Sono un capitolo importante la neurologia. Infezioni che possono colpire le meningi, come le meningiti, o direttamente l'encefalo, la corteccia, le cosiddette encefaliti, sono forme di patologia in genere ad andamento prevalentemente acuto che hanno necessità di diagnosi precoce per possibili conseguenze anche molto gravi sui pazienti. Abbiamo poi le malattie vascolari. Le malattie cerebrovascolari sono patologie sostenute da alterazioni dei vasi cerebrali. Sono tra le patologie più diffuse, sicuramente la maggiore causa di morbidità neurologica a medio-lungo termine e possono essere le ischemie, cioè una riduzione di flusso di sangue indeterminate dovuta alla chiusura o alla parziale chiusura di vasi arteriosi che porta a un danno necrotico, quindi alla morte di un territorio di neuroni. Oppure l'emorragia, cioè lo stravaso di sangue che danneggia a causa di rottura, per esempio di aneurismi, cioè di dilatazione dei vasi, che danneggia le strutture vicine. Abbiamo poi le malattie paraneoplastiche. Si definiscono paraneoplastiche le sindromi che si verificano a distanza dal tumore che le provoca e dalle sue metastasi. Le malattie paraneoplastiche e le sindromi neurologiche paraneoplastiche in particolare sono patologie che non dipendono dalla diretta invasione del tumore nei confronti della struttura, della sede di lesione che provoca che provoca il sintomo neurologico, ma la presenza di tossine, di anticorpi indotti dalla presenza del tumore a distanza può provocare appunto questi sintomi cosiddetti paraneoplastici. In questo grafico abbiamo rappresentato quella che è la distribuzione e la modalità di presentazione in relazione al decorso temporale del sintomo neurologico e delle patologie neurologiche in generale, che può essere acuta se la comparsa è nell'ordine di secondi, minuti o ore. Subacuta se la comparsa è nell'ordine di giorni o settimane e che può essere cronica se invece l'andamento è nell'ordine di mesi e di anni. Le patologie cerebrovascolari hanno tipicamente un andamento acuto. Alcune patologie, come patologie demielinizzanti, possono avere un decorso prevalentemente subacuto. Malattie croniche, come le malattie neurodegenerative o tumori a lentissima crescita, possono avere un andamento cronico. Quindi, a seconda dell'andamento temporale, a parità di sede, la causa può differire, il sospetto di causa può essere chiarito. Quali spunti di riflessione? Cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Passiamo ora all'argomento successivo, definizione di epilessia. La parola epilessia deriva dal verbo greco epilambanein, che significa essere colti di sorpresa. Questa affermazione, questo nome, fa capire chiaramente quello che è il senso parossistico di questa patologia, cioè la comparsa improvvisa e rapida, così come la sua scomparsa del sintomo. Include un gruppo di patologie croniche eterogeneo dal punto di vista eziologico, clinico, prognostico e terapeutico. Questo vuol dire che quando si fa una diagnosi di epilessia non si è detto tutto, ma che cambia molto a seconda dell'età di insorgenza, della sindrome in cui viene incardinata e delle cause che sottendono alla presenza di questa patologia. Il Sakiku, una tavola babilonese in scrittura cuneiforme, riporta la prima testimonianza di epilessia. Il testo dice: se egli perde coscienza e la schiuma esce dalla sua bocca, questo è Miktu. Se egli perde coscienza e il braccio e la gamba si storcono dallo stesso lato del collo, questo è Miktu. Se prima dell'attacco metà del corpo è pesante e formicola, se alla fine dell'attacco gli arti restano paralizzati, se rimane cosciente ma quando gli parlate si comporta in modo strano, questo è Miktu. Il Miktu è il termine babilonese con cui si definiva la crisi epilettica. E questa tavola babilonese, che è data tra il 1067 e il 1046 a.C., è la prima testimonianza dell'esistenza e della conoscenza del fenomeno epilessia.
L'epilessia di per sé è una costellazione attorno alla quale ruotano varie condizioni. Le crisi epilettiche spontanee e ricorrenti sono sicuramente quelle che rispondono maggiormente alla definizione di epilessia. Poi si possono avere anche crisi epilettiche sintomatiche acute o provocate, che sono però situazioni in cui non c'è una vera e propria diagnosi di epilessia, ma in cui c'è un evento metabolico, tossico, di altra natura, che è la causa di quella crisi, la cui rimozione dell'evento induce la rimozione anche delle crisi. Poi ci sono delle crisi epilettiche occasionali o isolate, o disturbi di coscienza, altri disturbi di coscienza che non sono epilessia, ma che vanno ovviamente in diagnosi differenziale. Qual è la definizione di crisi epilettica? Una crisi epilettica consiste nell'occorrenza transitoria di segni e o sintomi dovuti a un'attività neuronale anomala, eccessiva o ipersincrona a livello cerebrale. Analizziamo queste parole. Il primo termine, transitoria, implica proprio l'andamento parossistico che abbiamo detto, rapida comparsa e rapida scomparsa, dura poco. Anomala vuol dire che quella regione del cervello che nasce per depolarizzarsi, per eccitarsi, però si eccita in maniera anomala, alterata, in maniera eccessiva, in maniera ipersincrona, contemporanea, e questo provoca la manifestazione della crisi epilettica. Abbiamo poi la cosiddetta crisi sintomatica acuta. Qual è la definizione? La crisi sintomatica acuta è per definizione una crisi epilettica che si verifica in stretta associazione temporale con un danno acuto sistemico, metabolico o tossico del sistema nervoso centrale che presenta un modesto rischio di ricorrenza, 3-10% di probabilità. Perché è importante distinguerla dalla crisi epilettica e dall'epilessia? Perché avendo un basso rischio di ricorrenza non necessita di un trattamento farmacologico cronico a lunga distanza. Nel 1881 Gowers affermava: ogni attacco facilita il verificarsi di un altro, aumentando l'instabilità degli elementi nervosi, le convulsioni generano convulsioni. Siamo nel 1881 e Gowers, che è uno dei più noti e più prolifici neurologi dell'epoca, si convince che basti una crisi per poter fare diagnosi e quindi che una rondine faccia primavera. In realtà l'epilessia nella pratica clinica è una diagnosi che dopo due crisi epilettiche non provocate è evidente. Ora, questa è un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ricorrere di crisi epilettiche non provocate. Vedete che in tutti e due i concetti ricorre la presenza di almeno due crisi o la ricorrenza delle crisi, il ripetersi delle crisi. Questa definizione aveva, diciamo, il pregio di consentire un sistema diagnostico abbastanza diciamo rigido, ma aveva un problema. In presenza di una singola crisi e di un'alta probabilità di manifestazione di una seconda crisi, nel caso in cui il paziente avesse una situazione lavorativa, sociale, che lo ponesse ad alto rischio, un operaio che va nei cantieri, un autista, attendere la seconda crisi significava dover attendere anche possibili conseguenze molto gravi. Ecco che negli anni successivi nasce questa definizione concettuale di epilessia: persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali. La definizione di epilessia richiede il verificarsi di almeno una crisi epilettica. Questa definizione, una definizione molto filosofica, tra virgolette, non prese mai piede perché non avevamo un bilancino che riuscisse a misurare chiaramente la persistente predisposizione, l'enduring predisposition, e le conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali che erano riportate appunto nella definizione. E nasceva però proprio per andare a tamponare quelle situazioni in cui un possibile lavoro a rischio, come potrebbe essere questo rappresentato nella foto, non ci debba far attendere la seconda crisi del soggetto con epilessia. Nel 2014 nasce questa definizione. L'epilessia è considerata risolta nei soggetti che avevano

Una sindrome epilettica età dipendente, ovvero quelle forme di epilessia che sappiamo che dopo una certa fascia d'età si risolvono completamente, fanno sì che superata quella fascia d'età la diagnosi venga meno. Oppure in quelli che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, di cui almeno 5 senza farmaci. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale per definire il concetto di guarigione dall'epilessia, un concetto che per anni era stato considerato completamente estraneo alla malattia. L'epilessia ha una nuova definizione operativa, è una delle seguenti condizioni: almeno due crisi non provocate o riflesse separate da più di 24 ore, e questa riflette la vecchia definizione, ma aggiunge questo concetto dell'intervallo di almeno 24 ore, perché più crisi nelle stesse 24 ore si considerano legate ascritte a un unico evento. Una crisi non provocata o riflessa è un rischio di ricorrenza, almeno il 60%, che è uguale a due crisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo quantificarle quelle conseguenze neurobiologiche, psicologiche e sociali e quindi devo avere un rischio di ricorrenza delle crisi dopo una singola crisi che deve essere per le condizioni del paziente, per il tipo di lesione, per il tipo di alterazioni elettroencefalografiche, uguale all'aver avuto già due crisi. Ed infine la presenza di una diagnosi di una sindrome epilettica. E questa è la definizione che nel 2014 l'ILA e Task Force, cioè il pannello di esperti della Lega Italiana, della Lega Internazionale contro l'Epilessia, ha messo in essere per condurre alla definizione, diciamo, più recente di epilessia. Quali spunti di riflessione? Che cos'è l'epilessia? Passiamo ora all'argomento successivo. Fisiopatologia dell'epilessia. La conversione di una rete normale in una rete ipereccitabile. Questo è il primo elemento che caratterizza il passaggio di una regione che ha una normale capacità di depolarizzazione a una regione del nostro cervello che tende a sviluppare crisi di natura epilettica. L'output di impulsi elettrici è il rilascio dei neurotrasmettitori che possono essere eccitatori o inibitori. Ora, in questa figura possiamo vedere come il bilancio di eccitazione e inibizione sia il frutto di meccanismi non solo legati al rilascio di neurotrasmettitori, ma modulato anche da meccanismi di natura infiammatoria, che porta come eventi finali a una condizione che si chiama apoptosi, che è proprio la morte della cellula. L'equilibrio di questi impulsi eccitatori e inibitori è molto importante per mantenere il potenziale d'azione dei neuroni. È una sorta di bilancia eccito-inibitoria, per cui l'attività normale fisiologica di un neurone è un equilibrio tra queste due forze. Quando invece c'è un forte sbilanciamento verso l'eccitazione, quell'area, quella zona della corteccia cerebrale diventa facilmente eccitabile e quindi può sviluppare crisi di natura epilettica. Il rilascio di glutammato eccitatorio eccessivo iperattiva i recettori NMDA con conseguente eccessivo afflusso di ioni calcio. Questo è uno dei meccanismi che spiega la tendenza ad avere una depolarizzazione patologica, quindi la comparsa delle crisi di epilessia. Il glutammato è un tipico neurotrasmettitore eccitatorio, il suo eccesso di release, di rilascio, aumenta le correnti calciche che sono alla base della depolarizzazione patologica durante la crisi epilettica. L'overflow dei livelli di calcio causa attivazione di proteasi citoplasmatiche, ossido nitrico sintasi neuronale, che alla fine porta alla morte delle cellule neuronali. E questo è l'ultimo passaggio che accennavamo precedentemente, che è quello che spinge la cellula verso un danno apoptotico, danno che si evidenzia quando le crisi di epilessia sono molto prolungate o tendono a ripetersi con intervalli di tempo molto ristretti, come in una condizione molto grave che viene chiamata stato di male epilettico. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche?
Abbiamo sostanzialmente tre tipi. Vedete nel riquadro a sinistra abbiamo quella che si chiama crisi.

focale, cioè c'è una zona molto localizzata in cui avviene quel processo di depolarizzazione patologica della popolazione neuronale. Abbiamo poi sempre una partenza, una crisi focale, ma con evoluzione tonico-clonica bilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che da questa area la scarica di depolarizzazione diffonde poi a tutta la corteccia bilateralmente, inducendo questa evoluzione tonico-clonica, implica con un termine diciamo più noto, meno diciamo tecnico, la comparsa di una convulsione, quindi di una condizione di crisi e di epilessia più generalizzata a livello delle sue manifestazioni cliniche. Ma la crisi può essere anche d'emblée generalizzata, cioè partire immediatamente coinvolgendo subito tutta la corteccia cerebrale. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Vediamo che la classificazione della Lega Internazionale dell'Epilessia del 2017 vede appunto discriminare sostanzialmente tre situazioni: esordio focale, cioè localizzato, esordio generalizzato ed esordio sconosciuto. All'interno dell'esordio focale noi abbiamo una consapevolezza integra o consapevolezza compromessa con o senza sintomi motori o esordio motorio con eventuale evoluzione tonico-clonica bilaterale. Nell'esordio generalizzato abbiamo le forme motorie, tonico-croniche o con altri fenomeni motori e le forme non motorie. Infine poi abbiamo quella esordio sconosciuto, che evolvono in maniera motoria o non motoria, ma di cui non si ha la certezza della natura focale. Nella classificazione dell'epilessia abbiamo detto che le crisi sono con consapevolezza, cioè senza modificazione della coscienza. Il paziente ricorda benissimo quello che è successo. Oppure possono essere senza consapevolezza, con modificazione della coscienza. Non significa che il paziente perda coscienza, ma non ha ricordo, non riesce a ricostruire quello che ha vissuto. A volte le crisi possono partire con consapevolezza, cioè il paziente può ricordare l'inizio dell'episodio, ma perdere la parte, diciamo, intermedia o finale della crisi e quindi non avere consapevolezza, essere senza consapevolezza nella seconda parte della crisi. Per coscienza si intende la qualità di risposta agli stimoli ambientali e la possibilità di conservare il ricordo degli avvenimenti interni ed esterni occorsi durante la crisi. È quindi molto importante avere chiaro questo concetto che è alla base della dicotomia delle crisi focali. Poi abbiamo la crisi generalizzata tonico-clonica, dove c'è una prima fase che è la cosiddetta fase tonica, la vedete qui rappresentata nella parte alta della figura, dove c'è perdita di coscienza, grido, caduta, contrazione tonica, arresto respiratorio, morsus, il genere che consiste nel morso della lingua che può provocare la presenza di sangue nella bocca del paziente, che è uno degli elementi a volte importanti. La durata di questa fase della crisi, la fase tonica, è in genere inferiore al minuto. Abbiamo poi la cosiddetta fase clonica. Durante la fase clonica noi abbiamo dei movimenti degli arti, le scosse degli arti, le cosiddette clonie. Un'ipersalivazione, quindi una salivazione da parte del paziente, la vedete rappresentata in questa parte, e la possibile incontinenza, che però si può manifestare anche durante la fase tonica della crisi, e la presenza di un respiro profondo, definito anche come stertoroso. Anche qui la durata è inferiore al minuto. Abbiamo poi una terza fase, che può durare invece parecchi minuti, che viene definita fase post-critica, dove il paziente può apparire confuso, sonnolento, anche per diversi minuti. Mostra amnesia per l'evento clinico da cui è stato affetto. Questo tipo di fase può essere anche molto prolungata, durare ore, addirittura anche una giornata, a seconda dell'entità della crisi di epilessia che il paziente ha manifestato. Abbiamo poi la crisi di assenza tipica.
sono brevi interruzioni della coscienza di 30-20 secondi. Queste sono crisi generalizzate non motorie, perché non hanno manifestazioni motorie. Vanno da poche sino a un centinaio al giorno. Il soggetto è completamente immobile, solo qualche lieve tremore palpebrale, può presentare delle clonie palpebrali ad esempio, non ci sono cadute o alterazioni del tono, cioè il paziente può rimanere in piedi con lo sguardo fisso, ammiccare, avere questi movimenti palpebrali e assentarsi, tra virgolette, per questa durata che va da un minimo di 3 secondi a un massimo in genere di 20 secondi. Dopo la crisi, la ripresa è immediata della coscienza. In genere c'è un post-critico molto molto modesto, addirittura quasi per niente presente, che caratterizza le crisi di assenza tipica. Qui vedete appunto rappresentato un bambino con una crisi di assenza durante un'attività sportiva che si blocca, perde la pallina. Sull'elettroencefalogramma c'è la tipica alterazione delle crisi di assenze tipiche che sono il punta onda. E qui sulla destra vedete rappresentato un noto atleta italiano, Salvatore Antibo, che è stato testimonial peraltro della Lega Italiana contro l'epilessia e che durante una gara internazionale negli anni 90 presentò proprio delle crisi di assenza subentranti che gli consentirono di portare a termine la prova, ma di arrivare con molto ritardo alla fine della prestazione di fondo che stava effettuando durante un campionato mondiale di atletica. Le crisi focali con consapevolezza possono essere motorie con caratteristiche atoniche, cioè atoniche vuol dire che c'è una brusca perdita di tono, un brusco rilascio del tono muscolare, cloniche, quindi con scosse che possono essere localizzate ovviamente ad un emilato, ad un arto, distalmente, prossimalmente, ipercinetiche, miocloniche o toniche, quindi semplicemente con l'irrigidimento. Oppure non motorie, autonomiche con arresto del comportamento, quindi il paziente che si blocca, che ha delle manifestazioni di tipo autonomico, cognitivo, cioè quindi con un contenuto prevalentemente legato ad aspetti mnestici di interazione cognitiva con il mondo esterno, emozionale, sensazioni di paura, di terrore, che a volte spesso si accompagnano in questa tipologia di crisi, di tipo sensoriale, per esempio possono esserci delle parestesie, delle ipostesie a carico dell'area del cervello che viene controllata dalla zona che ha la scarica ipersincrona durante crisi di questo tipo. In questa figura sono appunto rappresentate in correlazione alla localizzazione di sede il tipo di crisi che si possono manifestare, anche in relazione alla rappresentazione dell'omunculus di Penfield a livello dell'area motoria e, come sappiamo, anche dell'area sensitiva primaria, dove come vedete la rappresentazione della faccia che è più esterna, più laterale, poi via via dell'arto superiore, del tronco e dell'arto inferiore, fanno sì che a seconda dell'area coinvolta noi avremo manifestazioni cliniche nell'area appunto coinvolta. E coinvolgimento ad esempio delle zone occipitali con sintomi visivi, del lobo temporale, soprattutto neocorticale, con sintomi uditivi, o dell'area sensitiva parietale con sintomi somatosensoriali. Nello specifico, le crisi senza consapevolezza, una volta venivano chiamate col termine complesse, vedete, possono avere questa alterazione di coscienza, discognitiva, affettiva, questo stato sognante, questa espressione che viene un po' a mancare, accompagnata da vari sintomi, da uditivi, visivi, olfattori, psicomotori, a seconda dell'area in essa coinvolta. Nello specifico, nelle crisi focali senza consapevolezza dell'epilessia temporale, noi abbiamo soprattutto spesso degli automatismi motori di tipo deglutitorio, di tipo
masticatorio, questo sguardo perso, questi movimenti, questo sfregarsi le mani o movimenti di pill rolling o movimenti apparentemente senza scopo, finalistici, di tipo automatico, che possono essere più o meno lateralizzati e che consentono di localizzare la sede del danno. Quali spunti di riflessione? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Passiamo ad un altro argomento, diagnosi e trattamento. L'iter diagnostico. L'anamnesi, con attenta valutazione della semiologia delle crisi, l'esame obiettivo neurologico, l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica rappresentano elementi fondamentali della diagnosi di epilessia. Cominciamo un po' a sviscerare tutti questi elementi che vi ho elencato. Innanzitutto la semiologia clinica e quindi l'anamnesi, il solito discorso. È molto importante parlare col paziente. In genere la prima valutazione clinica di un paziente con epilessia è una valutazione che può durare anche più di un'ora ed è mirata a ricostruire la modalità di manifestazione, la tipologia delle sospette crisi di epilessia, e deve tener conto anche di quello che raccontano i caregiver o i testimoni, cioè le persone che accompagnano. Quindi perché? Perché il paziente potrebbe non avere consapevolezza delle crisi e quindi non ricordare completamente o non ricordare per nulla quello che succede. A volte è di grande aiuto anche la ripresa a un video. Possedere uno smartphone significa avere una videocamera continuamente con sé, che ci consente di vedere la tipologia di manifestazione in tempo reale a volte. Poi abbiamo l'esame obiettivo neurologico, importante per discriminare l'eventuale presenza di lesioni alla base della presenza di crisi di epilessia, ad esempio nel caso di un tumore o di un'emorragia cerebrale, la ricerca nella lateralizzazione di sintomi. L'elettroencefalogramma è un esame elettrofisiologico che misura l'attività elettrica del cervello, la misura posizionando degli elettrodi sullo scalpo, quindi sulla testa, e misurando la differenza di potenziale che esiste tra un elettrodo e l'altro. Gli elettrodi sono posizionati sulle varie regioni del cervello e, a seconda della presenza dell'area depolarizzata patologica, durante una crisi si possono registrare dei tipici elementi parossistici sull'elettroencefalogramma, ma anche tra una crisi e l'altra possono essere presenti degli elementi di grosso aiuto. Infine, la risonanza magnetica è fondamentale perché ci aiuta a capire la diagnosi in caso di presenza di una lesione che causa l'epilessia, anche se buona parte delle forme di epilessia hanno una componente genetica o addirittura una componente idiopatica, cioè non nota, di cui non sappiamo bene la causa. Nell'iter diagnostico strumentale, quindi le neuroimmagini, quindi la risonanza magnetica, è fondamentale per ottenere una diagnosi. La tomografia computerizzata, la TC, viene utilizzata esclusivamente in urgenza, in un trauma, nel sospetto di un'emorragia, in un accesso di pronto soccorso del paziente. Poi abbiamo l'fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale, che è in grado di evidenziare modificazioni dell'ossigenazione delle aree cerebrali, per esempio in corso di determinati task, compiti cognitivi. Questo ci consente anche di localizzare meglio alcune aree, la loro funzione, e nel caso ci fosse un'indicazione chirurgica, nell'evitare dei danni in aree eloquenti, cioè in aree che hanno una funzione importante. PET e SPECT sono degli esami che valutano il metabolismo cerebrale e il flusso cerebrale. Nelle zone in cui c'è una crisi epilettica, metabolismo e flusso cerebrale durante la crisi aumentano, dopo la crisi diminuiscono. Quindi questo ci può aiutare a localizzare la sede della crisi focale, ad esempio. E poi la neurofisiologia, come abbiamo detto, è estremamente importante, l'elettroencefalografia, di cui abbiamo parlato nella precedente slide,
L'elettroencefalografia può essere standard, cioè in condizioni base, un esame che dura un quarto d'ora, o EG da deprivazione di sonno. Si chiede al paziente di non dormire la notte precedente e si fa una registrazione di circa un'ora in cui si cerca di far dormire il paziente. Il sonno deprivato e indotto successivamente è un elemento che fa emergere più facilmente crisi epilettiche o anomalie parossistiche, cioè elementi elettroencefalografici che ci aiutano nella diagnosi. L'elettroencefalogramma dinamico, il cosiddetto Holter, cioè quello delle 24 ore, il paziente esce con tutti gli elettrodi in testa attaccati, è un registratore che consente di registrare l'attività elettroencefalografica per un lungo tempo, senza videoregistrazione, ma nelle condizioni più vicine alla realtà del paziente. Poi abbiamo la videoelettroencefalografia o la videopolisonnografia. È l'esame più complesso, è l'esame che prevede un'ospedalizzazione, ma che consente, soprattutto in caso di dubbi diagnostici, di monitorare nel lungo termine, giorno e notte, anche con parametri polisonnografici, oltre che elettroencefalografici. E in questo video noi adesso vedremo quello che succede in una registrazione polisonnografica di un paziente che manifesta una crisi generalizzata tonico-clonica, dove qui vedete le manifestazioni cloniche del paziente. Questa è una situazione particolare perché il paziente al termine della crisi ha una scarica autonomica importante e va incontro purtroppo a un arresto cardiaco che fortunatamente avrà una ripresa piuttosto rapida, ma che è un evento fortunatamente molto rapido, ma è l'esempio dell'utilità di una videoelettroencefalografia in corso di ospedalizzazione per la diagnosi di crisi di epilessia. Qual è l'obiettivo della terapia farmacologica? L'obiettivo terapeutico è il massimo controllo delle crisi e la presenza contestuale di effetti avversi minimi. Mettere insieme queste cose porta a migliorare la qualità di vita del nostro paziente con epilessia. Non è così ovvio questo discorso, perché si potrebbe pensare: ma io tolgo le crisi al nostro paziente con i farmaci e ho ottenuto l'obiettivo. In realtà tolgo le crisi, ma se i farmaci hanno troppi effetti collaterali non ho migliorato la qualità di vita del paziente, che spesso è un paziente molto giovane. E quindi è un paziente nel pieno della vita lavorativa, sociale, affettiva. Quali le strategie terapeutiche? Il trattamento dell'epilessia si basa essenzialmente sull'utilizzo di farmaci anticrisi epilettiche che devono essere utilizzati nel caso di una diagnosi di epilessia. Come vedete, questi farmaci vengono chiamati farmaci anticrisi e non farmaci antiepilettici, perlomeno non più, perché purtroppo non curano l'epilessia nel senso che la fanno scomparire, ma trattano il sintomo crisi epilettica, così come il paracetamolo agisce sul sintomo febbre. Però a differenza della febbre non ci possiamo permettere l'arrivo delle crisi, che sono parossistiche, come ci dico, per cui dobbiamo somministrare questi farmaci per un certo numero di anni. Quando si raggiungono almeno 2 anni senza crisi di epilessia, si può pensare all'eventuale sospensione di questi farmaci. Lo scopo del trattamento è ottenere il controllo delle crisi, evitare gli effetti collaterali dei farmaci e le conseguenze sociali dell'epilessia. Ottenere un buon controllo dell'epilessia con i farmaci significa, per esempio, avendo oltre un anno senza crisi, consentire al paziente di guidare la macchina e di poter fare tante altre attività del tutto compatibili con una normalità di vita, e quindi un miglioramento della qualità di vita, cioè l'obiettivo finale della strategia terapeutica deve essere proprio questo. L'efficacia di un farmaco anticrisi epilettica deve portare alla riduzione della frequenza delle crisi e sul tasso dei pazienti liberi da crisi dopo trattamento. Quindi sono due i problemi: il primo, ridurre le crisi; il secondo, avere un alto numero di pazienti che non le presenta o che ne presenta in maniera minima e minimamente impattante. Secondo punto, i farmaci devono avere effetti positivi psicotropici, cioè devono modulare positivamente il tono dell'umore, ad esempio,
ed evitare, per esempio, che ci siano eventi avversi dal punto di vista psichiatrico in questi pazienti indotti dai farmaci, essendo farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Il bilanciamento tra effetto clinico ed effetti collaterali cognitivi e neurologici. Questo ovviamente è scopo fondamentale. Pensate all'età pediatrica, alla popolazione pediatrica. Avere un farmaco che controlla ottimamente le crisi, ma che induce problemi cognitivi, quindi disturbi dell'apprendimento, in una fascia d'età così importante, può creare grossi problemi.

Come ben sappiamo, il 60-70% dell'epilessia è ben controllata, il 30-40% dell'epilessia non è controllata. Il 60-70% dell'epilessia ben controllata è un'epilessia non complicata. Nel 30-40% l'epilessia è invalidante, con crisi, effetti collaterali e impatto a lungo termine delle crisi. In questa slide, in maniera piuttosto complessa, sono riportati i meccanismi d'azione così differenti che hanno le oltre 25-30 molecole anticrisi epilettica al momento a nostra disposizione. Libertà dalle crisi e farmaci. L'epilessia farmacoresistente non risponde all'utilizzo di almeno due farmaci anticrisi adeguatamente scelti, sia con un singolo farmaco che in politerapia. Questo grafico che trovate alla sinistra vi fa capire come la percentuale di pazienti che si liberano dalle crisi completamente, via via che aumentano i tentativi farmacologici, vedete 1, 2, 3, via via scende e quando arriviamo dal quarto farmaco in poi, questa percentuale tende via via ad appiattirsi e arrivare, vedete, a percentuali molto modeste. Quando siamo al settimo farmaco, difficilmente avremo una percentuale superiore al 7% di pazienti che si liberano dalle crisi. Quindi questo è un dato estremamente importante. La terapia delle forme farmacoresistenti vede delle alternative. La prima è una terapia neurochirurgica curativa. Questa risonanza magnetica è evidente un'alterazione del lobo temporale dell'ippocampo che si chiama sclerosi ippocampale, si fa una lobectomia temporale anteriore, cioè un intervento chirurgico che rimuove la zona che causa l'epilessia. E il paziente si libera delle crisi con minimo numero di sequele. È ovviamente un intervento invasivo e neurochirurgico che si limita alle forme di grave farmacoresistenza. La terapia neurochirurgica palliativa, laddove non c'è una chiara lesione, ma si possono fare degli interventi che limitano il numero di crisi in maniera superiore ai farmaci, è possibile applicare anche questo tipo di approccio. Lo stimolatore vagale è una specie di pacemaker che scarica sul nervo vago che ha un effetto anticrisi epilettica, diciamo, sovrapponibile a quello di un buon farmaco che in alcuni casi viene utilizzata come terapia, aggiuntiva. E poi la dieta chetogenica, che è utilizzata come terapia, delle crisi, di epilessia, soprattutto in età pediatrica e soprattutto in alcune forme, di epilessia particolarmente farmacoresistente. Quali spunti di riflessione? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Passiamo ora all'ultimo punto, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. In questo articolo apparso su Seizure, che è una rivista scientifica che si occupa di epilessia, un giovane ricercatore non neurologo, un biologo, scrive all'editore un po' seccato, in quanto lui è affetto lui vive con l'epilessia da tempo, in quanto non gli piace essere definito epilettico negli articoli scientifici e né tantomeno essere definito con un acronimo, PWE, e cioè People with Epilepsy, quanto piuttosto vuole che siano espresse le parole con cui si definisce la sua condizione. Questo introduce la storia e lo stigma dell'epilessia. L'epilessia era frequentemente documentata nei tempi antichi, l'abbiamo visto con l'attestazione babilonese della tavola che abbiamo prima letto, il MIC-2. Le persone con epilessia furono considerate prescelte o possedute a seconda della prevalente credenza popolare, ma anche perseguitate a lungo e quindi considerate toccate quasi da una maledizione. Questo influenzò sia la cura che il comportamento, sia delle persone che vedevano una crisi, sia delle persone che ne erano affette, che erano spinte sempre di più a nascondersi e a nascondere la propria condizione. Lo stigma. La storia dell'epilessia può essere riassunta come 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questa affermazione non la fa un paziente, ma la fa un editoriale pubblicato su Nature,

nel 2014, che ci dice che ancora dobbiamo fare moltissimo per eliminare la condizione, lo stigma che c'è in epilessia. Molte delle forme di epilessia rispondono alle terapie disponibili, permettendo a chi ne soffre di condurre una vita sostanzialmente priva di grosse limitazioni. Questo messaggio non è ancora arrivato a tutti e dobbiamo far sì che arrivi sempre di più proprio per ridimensionare il problema dello stigma. Tuttavia continuano a subire un disagio della malattia, nascondendo la propria condizione per timore di essere discriminate o emarginate. Questo è un problema che ancora attanaglia non solo generazioni passate, ma anche le ultime generazioni. E noi lo vediamo anche quando ricostruiamo l'anamnesi di questi pazienti, che quando gli chiediamo se ci sono precedenti di epilessia in famiglia non lo sanno, ma poi quando approfondiscono vengono fuori storie non note neanche in famiglia. Qual è la definizione di stigma? Stigma è la relazione esistente tra la diversità di un singolo individuo e i luoghi comuni sociali svalutativi di quella specifica diversità. L'accezione è sempre negativa ed è sempre un muro che si erige tra la persona che è portatrice di questa condizione e le altre persone che si ritengono normali. Affinché la stigmatizzazione sia consistentemente efficace, la persona stigmatizzata deve avere le stesse credenze della società che lo svaluta. Quindi non dobbiamo lavorare solo sugli altri, convincendoli che l'epilessia non è uno stigma, che l'epilessia è qualcosa che può essere trattato e che può dare un'adeguata. Ma anche il paziente con epilessia deve essere preparato adeguatamente al fatto che non deve vivere come un limite questa condizione. L'epilessia è la malattia neurologica tra le più diffuse in Italia e nel mondo, nonché la meno conosciuta, tanto che ha determinato il consolidamento dello stigma ad esso associato. La ricerca deve spingere sempre più verso un consolidamento di conoscenze che porteranno non solo al miglior controllo della malattia, ma anche a un miglioramento delle condizioni, della qualità di vita intesa in un ambito più ampio di questi pazienti. Il ruolo del linguaggio. Cambiare le parole può avviare un significativo cambiamento culturale e sociale. Sostituire i termini come epilettico o epilettica con persona con epilessia, oppure termini come afflitto o afflitta da epilessia, affetto o affetta da epilessia con la persona con epilessia o che ha epilessia, aiuterà a ricordare che la malattia non sostituisce la persona e ad allontanare da essa ogni connotazione stigmatizzante. Questo concorso di medicina narrativa, raccontare l'epilessia, dove veniva chiesto a chiunque, soprattutto anche a pazienti che vivevano la malattia, di parlare dell'epilessia con racconti, romanzi, ha portato a gradevoli sorprese. E qui vi riporto la citazione di una mia paziente che ha scritto uno dei racconti che ha vinto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato, che concludeva: voglio continuare a sentirmi forte e debole, ma mai sconfitta. Questa è libertà a modo mio. Proprio il concetto di superamento dello stigma in questa frase è estremamente chiaro. Quali spunti di riflessione? Che cos'è lo stigma in epilessia? Ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Cos'è l'epilessia? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Con questo abbiamo concluso la lezione sull'epilessia. Per maggiori approfondimenti potete andare sul sito internet del corso e ottenere maggiori informazioni.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio.

0: in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro da sempre.
1: Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di stereotipi e pregiudizi. Questa è la seconda di una serie di due lezioni. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono i seguenti: la discriminazione e lo stigma, controllare gli stereotipi, la modifica degli stereotipi. La discriminazione e lo stigma. La discriminazione e lo stigma sono tra gli effetti più negativi che gli stereotipi possono avere. E sono anche il motivo per cui la psicologia sociale si è interessata sin dall'inizio a cercare di ridurre questi effetti negativi e alle conseguenze degli stereotipi. La discriminazione, il pregiudizio manifesto, discriminazione aperta di un gruppo sociale. La discriminazione o il pregiudizio si possono presentare in forme diverse. La forma più eclatante di discriminazione è quella legata ai pregiudizi che le persone non hanno timore di manifestare nei confronti di altri gruppi sociali. Ovviamente si parla di opinioni e atteggiamenti negativi su un gruppo sociale stereotipato e può arrivare da una semplice esposizione o manifestazione di pregiudizi nei confronti di certi gruppi, fino alle forme più estreme della cosiddetta discriminazione istituzionalizzata. Questi sono i casi in cui le norme sociali, anche esplicite, che regolano una società, promuovono discriminazione di specifici gruppi sociali. Pensiamo ai casi più eclatanti, come l'apartheid in Sudafrica, ma anche come le leggi che imponevano alle persone di colore negli Stati Uniti fino agli anni 50, 60, di usare mezzi pubblici diversi, di sedersi in posti diversi rispetto alle persone bianche, o ancora all'omosessualità, che in molti paesi tuttora rimane una condizione illegale, che deve essere quindi nascosta dalle persone e che, per evitare le conseguenze negative per la persona. E che anche nella nostra società era forte fino a pochi anni fa. Il pregiudizio sottile, membri dell'outgroup non descritti negativamente ma percepiti come peggiori. La seconda forma in cui si può manifestare il pregiudizio è più insidiosa probabilmente di quella legata al pregiudizio esplicito, in quanto se nelle società si osserva una tendenza generalizzata alla riduzione dei pregiudizi o almeno all'esercitare di pressioni normative per fare in modo che le persone sopprimano e non si comportino in maniera discriminativa nei confronti di certi gruppi sociali, possono essere comunque, nonostante una persona consapevolmente non possa non ritenere un certo gruppo sociale possedere certe caratteristiche negative, ciononostante può comunque mantenere a livello più implicito e inconscio una serie di atteggiamenti negativi che poi si manifesteranno al di sotto della consapevolezza dell'individuo. Questo si tratta di un

pregiudizio implicito che porta a un'attivazione automatica. Per questo diventa particolarmente complesso, come vedremo, da controllare. Le conseguenze del pregiudizio. Lo shooter bias, Correll et al. 2002. Un esempio particolarmente calzante e illuminante del fenomeno del pregiudizio implicito è dato dall'effetto cosiddetto dello shooter bias. Si tratta della tendenza che si manifesta in alcuni esperimenti in cui viene fatto vedere a delle persone bianche o di colore, vengono fatte vedere delle immagini di uomini bianchi o neri, armati o disarmati. Quello che si osserva in questo tipo di esperimenti è che le persone, quando la persona mostrata nella foto è una persona di colore, i partecipanti hanno una maggiore probabilità di sparargli se è disarmato. Questo inoltre fanno più errori nello sparare anche ai neri disarmati, mentre per i volti bianchi effettuano errori casuali. Quindi questo fa vedere che semplicemente l'esposizione a uno stimolo, siccome in questo compito le persone devono sparare, devono decidere più velocemente possibile se la persona che avevano davanti rappresentata in foto fosse un pericolo o meno. E se questa persona era di colore, tendevano a dare più per scontato implicitamente che fosse un pericolo, anche se era in realtà disarmato e quindi compivano più errori, tendevano a sparare più probabilmente a queste persone, anche se erano disarmate, rispetto a quello che facevano con le persone bianche. Conseguenze comportamentali. Gli stereotipi possono influenzare interazioni sociali e comportamento di persone oggetto di aspettative. Una delle conseguenze degli stereotipi è il fatto che modulano in maniera molto sottile le interazioni tra le persone. Quindi se una persona è vittima di un pregiudizio nei confronti di un altro gruppo sociale, questo pregiudizio, anche se a livello implicito, potrà influenzare il modo in cui esso tratta le altre persone appartenenti al gruppo stereotipato. Di conseguenza di un trattamento differenziato che queste persone ricevono, anche esse potranno assumere degli atteggiamenti diversi e comportarsi in modo diverso da quello che farebbero solitamente. Le profezie che si autoavverano. Un fenomeno che illustra bene questa problematica è dato dal cosiddetto fenomeno delle profezie che si autoavverano. Si tratta di circostanze in cui quando esistono delle aspettative nei confronti di un dato gruppo sociale, queste aspettative poi finiranno per influenzare sia le persone che sono portatori di questi stereotipi che le persone che ne sono vittime e che finiranno per conformarsi proprio al comportamento che ci si attende da loro. Interazione fra aspettative e comportamento. Un esempio particolarmente interessante delle profezie che si autoavverano è dato dall'esperimento di Ward, Zanna e Cooper del 1974, in cui un intervistatore bianco aveva un colloquio di lavoro con una persona di colore e con una persona non di colore. Queste interazioni venivano registrate e quello che si osservava era che la persona di colore veniva trattata in maniera peggiore. Veniva dato meno tempo, venivano poste le domande in maniera più brusca e con meno pazienza per aspettare le risposte. Questo provocava un innervosimento nella persona che veniva trattata diversamente, che poi alla fine si comportava e aveva una performance peggiore nel colloquio di lavoro. Questo fenomeno avviene solo se noi non conosciamo le aspettative su di noi o se siamo insicure, le persone sono insicure di sé. Questo è mostrato in un esperimento di Hilton e Darley del 1985, in cui venivano create, prima di un'interazione tra due persone, delle aspettative. Una persona veniva detta che avrebbe interagito con un'altra persona che veniva considerata tipicamente una persona fredda. Ad altre veniva detto che invece la persona con cui avrebbero interagito era una persona considerata tipicamente come calorosa. Questo
Insieme a questa prima manipolazione, questa prima variabile che era stata manipolata nell'esperimento, se ne manipolava un'altra. Si diceva

a metà dei partecipanti con cui avveniva l'interazione, che la persona che la persona con cui avrebbero interagito aveva delle aspettative negative su di loro. All'altra metà non veniva detta

aspettative dell'altro interlocutore. Questo ci mostra un aspetto molto importante, che è importante essere consapevoli degli stereotipi, perché questo ci può aiutare, se ne siamo vittime da una parte, a resistere e a cercare di, di tenere a freno questi nostri comportamenti che possono derivare dall'esistenza di aspettative nei nostri confronti. Lo stigma. Attribuzione di caratteristiche negative ai membri di una categoria sociale. Un fenomeno collegato alla discriminazione e agli stereotipi è il cosiddetto fenomeno dello stigma. In questo caso, quando si tratta di credenze fortemente negative attribuite ad un certo gruppo sociale, che viene quindi trattato e considerato come inferiore per alcuni aspetti rispetto al gruppo di maggioranza, al gruppo a cui apparteniamo. Due caratteristiche sono fondamentali per quel che riguarda il fenomeno dello stigma. La prima è che queste si tratta di credenze consolidate, culturalmente condivise in una data società. Qua ci si fa riferimento proprio al fatto che noi possiamo essere vittime, nel senso essere soggetti a stereotipi, semplicemente perché abbiamo consapevolezza di un atteggiamento culturalmente condiviso nei confronti di un certo gruppo sociale. Il secondo aspetto importante è quello che riguarda le vittime, che sono assegnate in una posizione di inferiorità e sono oggetto di disprezzo. Questa è la vera natura dello stigma, un disprezzo legato a degli stereotipi, legato all'appartenenza di una persona a un dato gruppo che fa sì che la sua valutazione sia particolarmente negativa da parte di altre persone. Effetti. Lo stigma può avere diversi effetti. Uno è l'autosegregazione. Come dimostrano Clark e Clark nel 1950, i bambini neri tendono ad autosegregarsi a volte tra di loro, a giocare, a stare, a interagire con le persone dello stesso gruppo stigmatizzato piuttosto che a mescolarsi con le persone degli altri gruppi. Questo è un primo effetto dello stigma, che ha conseguenze molto negative, perché chiaramente, come vedremo soprattutto alla fine della lezione, parlando della modifica degli stereotipi, segregarsi da un altro gruppo preclude a delle possibilità di migliorare l'immagine del gruppo stereotipato da parte degli altri membri della società che stigmatizza questo gruppo. Il secondo aspetto che è importante è che le persone che sono vittime di stigma, che appartengono ai gruppi sociali stigmatizzati, sono a rischio di una possibile svalutazione della loro autostima. Ovvero appartenere a certi gruppi che sono appunto stigmatizzati in una società può fare in modo che queste persone che a tali gruppi appartengono finiscano per credere a queste aspettative negative che ci sono su di loro, quindi a credersi loro stessi inferiori in qualcosa rispetto ai gruppi di maggioranza o ai gruppi non vittima di stigma. Strategie di salvaguardia dell'autostima. Esistono diversi modi che, alla luce di questa minaccia per l'autostima che deriva dall'essere far parte di un gruppo stigmatizzato, che le persone possono adottare per salvaguardare la propria autostima, che è un aspetto molto importante che consente alle persone di funzionare in maniera migliore all'interno di gruppi sociali e all'interno nei contesti di vita quotidiana. La prima strategia è quella detta dell'attribuzione alla discriminazione. In questo caso, se io in un colloquio di lavoro, ad esempio, ho il che non va bene, in cui non vengo assunto, ho il sospetto che questo di essere stato discriminato, posso attribuire questo mio insuccesso proprio alla discriminazione, piuttosto che a cause legate al modo in cui io stesso mi sono comportato. Questo è un modo per salvaguardare la propria autostima, che però può avere delle conseguenze a sua volta negative, in quanto a volte noi falliamo in un compito perché non siamo sufficientemente preparati e attribuire delle cause esterne a questo insuccesso vuol dire non avere la possibilità poi di migliorare, di lavorare su se stessi per migliorare le proprie abilità e capacità. La seconda conseguenza, la strategia per evitare

svalutazione della sua stima è quella di del confronto all'interno dell'in-group. Siccome le persone per valutarsi tendono a fare dei confronti con le altre persone, un modo per cui chi appartiene a un gruppo stigmatizzato può cercare di salvaguardare la propria autostima è di focalizzare i propri confronti che usa per autovalutarsi su persone che fanno parte del suo stesso gruppo sociale, piuttosto che confrontarsi con persone di altri gruppi sociali. Si sa che, ad esempio, le persone di colore negli Stati Uniti, gli studenti che tendono a confrontarsi, a fare paragoni tra se stessi e i loro e altre persone dello stesso gruppo sociale, hanno un'autostima migliore di quelli che prendono come punto di riferimento gruppi esterni. La terza strategia è quella dell'occultamento. In questo caso, semplicemente la persona oggetto di stigma cerca di sfuggire allo stigma nascondendo la sua appartenenza al gruppo stigmatizzato. Potrebbe cercare quindi di occultare ogni segnale che potrebbe denotare una sua appartenenza categoriale, in modo da evitare la discriminazione e la conseguenza svalutazione della propria autostima. Un'altra strategia è quella dell'identificazione con l'in-group. Noi potremmo invece cercare di enfatizzare in alcuni casi le caratteristiche positive del proprio gruppo sociale e quindi cercare di identificarsi fortemente con il proprio gruppo sociale permette di ricevere anche aiuto da parte degli altri, dei nostri simili, delle persone che appartengono al nostro stesso gruppo, e quindi in qualche modo aiuta a evitare alcune delle conseguenze dello stigma. L'ultima strategia è quella della rivalutazione delle dimensioni sociali. Fondamentalmente, se a un gruppo sociale vengono attribuite certe caratteristiche, una strategia potrebbe essere di enfatizzare la positività di alcune caratteristiche che vengono attribuite al gruppo in modo da prendere dei vantaggi, da glorificarsi in questo modo dalle proprietà positive viste come proprie del proprio gruppo per compensare la svalutazione che deriva dalle caratteristiche negative. La minaccia dello stereotipo. Timore di confermare lo stereotipo negativo negli appartenenti a un gruppo stigmatizzato. Un fenomeno particolarmente insidioso che deriva dagli stereotipi è quello della minaccia dello stereotipo. In questo caso, le persone che sono consapevoli di essere parte di un gruppo sociale su cui ci sono delle aspettative negative rispetto a un certo tipo di caratteristica o abilità, come potrebbe essere l'abilità nei compiti verbali, di natura verbale, che ad esempio negli Stati Uniti tende a essere attribuita in livello minore alle persone di colore piuttosto che alle persone bianche. Quindi la consapevolezza di questo tipo di aspettativa può generare degli effetti inconsapevoli nelle persone che ne sono vittime. Si tratta di uno stato di apprensione latente, quindi di una preoccupazione che è legata alla consapevolezza dell'esistenza di queste aspettative negative, che però, questo è il punto più importante, produce degli effetti, ovvero porta a un comportamento che è effettivamente conforme allo stereotipo. E questo si vede bene, ad esempio, in un esperimento di Steele Aronson, in cui proprio a persone sia di colore che non di colore era stato fatto svolgere un compito che richiedeva delle abilità verbali. Però a metà dei partecipanti veniva detto che il compito non era assolutamente diagnostico, non era un compito che permetteva di misurare la capacità verbali di una persona. A un altro gruppo di persone veniva invece detto esplicitamente che questo era un compito specificamente messo a punto per misurare questo tipo di abilità. Vediamo i risultati confrontando la performance, cioè il numero di problemi risolti nel compito, nella condizione in cui veniva detto che il test era diagnostico e in quella in cui non era diagnostico, delle persone di colore e delle persone bianche. Come si vede, quando veniva detto alle persone che
da quel compito si poteva misurare la capacità, le loro capacità verbali, c'era per le persone di colore che sono appunto soggetti e consapevoli di questo stereotipo un decremento della performance. Questo era dovuto proprio alla consapevolezza dell'aspettativa che porta rende nervose le persone e poi interferisce con la performance nel momento in cui siamo a svolgere un dato compito. È interessante notare come questo tipo di altri studi hanno proprio fatto emergere come siano proprio i pensieri negativi legati all'essere valutati che fanno scattare questo nervosismo e finiscono per far conformare le persone alle aspettative, cosa che ha un risultato finale di confermare proprio gli stereotipi. Quindi sono delle profezie che si autoavverano perché ci sono delle aspettative, le persone vi si conformano e le aspettative vengono confermate. Ma il conformismo è dovuto alla minaccia dello stereotipo, quindi a questo tipo di nervosismo, non a una reale differenza di abilità tra i gruppi. Inoltre, altri studi hanno fatto vedere come questo fenomeno non è esclusivo di gruppi che sono svantaggiati. Ad esempio, può trovarsi allo stesso modo in atto per influenzare la performance anche di gruppi di maggioranza, purché venga esplicitata proprio questa aspettativa che c'è sulla performance delle persone nelle diverse situazioni. Spunti di riflessione. Quali forme può assumere la discriminazione di un gruppo sociale? Cos'è lo stigma rispetto ad un gruppo sociale e quali conseguenze può avere? A quali strategie possono ricorrere i membri di un gruppo stigmatizzato per salvaguardare la propria autostima? Cos'è la minaccia dello stereotipo? Controllare gli stereotipi. Adesso andiamo a prendere in considerazione quali strategie le persone che posseggono a diversi livelli degli stereotipi, possono mettere in atto per tenere a bada questi stereotipi, per controllarli ed evitare che influenzino e portino a discriminazione nei confronti di altre persone, di gruppi che sono oggetto di stereotipi. Resistere agli stereotipi. La ricerca in psicologia sociale ha mostrato che le risposte delle persone ai gruppi sono dovute a due fattori. Credenze esplicite sul gruppo, questo è l'aspetto legato proprio agli stereotipi, alla componente cognitiva degli stereotipi, le cose che noi pensiamo siano tipiche di un dato gruppo sociale. Questo è un aspetto di cui le persone possono essere consapevoli. Una persona può avere esplicite credenze negative nei confronti di un gruppo e questo ovviamente può portare a delle conseguenze negative. Però c'è un'altra forma un'altra causa della discriminazione dei gruppi stereotipati, che sono dei processi automatici con influenza implicita. In questo caso abbiamo delle situazioni in cui le persone non sanno di avere degli stereotipi o consapevolmente a livello conscio non ritengono che un dato gruppo sociale sia da discriminare, sia inferiore in qualcosa rispetto al gruppo a cui noi apparteniamo, ma che non, ciò nonostante, a dispetto di queste credenze, mettono in atto dei comportamenti, degli atteggiamenti che portano in qualche che sono in qualche modo delle discriminazioni di questi gruppi, anche a dispetto della volontà di tenere a bada gli stereotipi. Come ha mostrato la Devin, questi sono processi dissociabili ed indipendenti. Infatti, secondo questo approccio, si tratta proprio di due percorsi cognitivamente diversi. Uno è automatico e si attiva senza bisogno e al di sotto del livello della consapevolezza. È possibile che una persona possa non avere quindi degli stereotipi espliciti, negativi o dei pregiudizi espliciti nei confronti di dati, gruppi sociali, ma a livello inconscio potrebbe comunque mantenerli e quindi questi potrebbero avere i loro effetti. Resistere agli stereotipi. È possibile volontariamente inibire lo stereotipo implicito e sostituirlo con una credenza esplicita favorevole. Dall'impostazione che abbiamo appena illustrato, che separa le due componenti, quella controllata e quella conscia, da quella automatica degli stereotipi, na è nata l'ipotesi che fosse possibile effettivamente per le persone
riuscire a rimuovere alcune stereotipi.

che posseggono a livello implicito, per sostituendo con le credenze esplicite positive nei confronti di questi gruppi. Ci sono delle condizioni in cui è possibile però resistere agli stereotipi. La prima è la motivazione. Per poter resistere agli stereotipi dobbiamo essere motivati a farlo, dover volere sopprimere le eventuali fonti di discriminazione che possiamo avere nei confronti di certe persone per la loro appartenenza categoriale. Questa è una condizione essenziale, molto importante, senza cui non possono iniziare nemmeno le strategie. Una persona non può iniziare a mettere in atto nessuna strategia di controllo se non è, motivata a farlo. Allo stesso modo è importante essere chiaramente consapevoli. La consapevolezza di possedere o della possibilità di possedere degli stereotipi anche impliciti nei confronti di qualcuno ci può portare appunto a tentare di evitare queste discriminazioni. Infine, le risorse. Come vedremo, dobbiamo inibire gli stereotipi non è semplice e dobbiamo essere nelle condizioni di avere abbastanza risorse mentali per poter attuare i processi che bloccano l'applicazione e l'attivazione degli stereotipi e ne prevengono le conseguenze più negative. L'attivazione automatica. Le ricerche di psicologia hanno mostrato che per attivare gli stereotipi è sufficiente una semplice esposizione. Basta cioè che nel campo visivo, nel campo percettivo di una persona compaiono dei segnali che rimandano all'appartenenza di una persona a un dato gruppo sociale, perché questi si attivino e possano produrre i loro effetti. Questo si vede particolarmente bene attraverso gli studi che hanno utilizzato il paradigma del priming. Il priming è un paradigma attraverso cui si mostrano molto brevemente delle immagini prima di fare un compito. Si potrebbe essere mostrare il volto di una persona di colore o bianca e poi chiedere di completare delle parole che possono essere completate in maniera positiva o negativa, in maniera stereotipica o non stereotipica. E tantissimi studi hanno mostrato come effettivamente mostrare un volto anche brevemente è in grado di attivare gli stereotipi relativi al genere o alla razza di quella data persona. Evidenze per molteplici categorie sociali. Il priming è stato utilizzato moltissimo per investigare gli stereotipi e ha permesso di raccogliere evidenze della sua fondatezza, di come effettivamente basti una sola esposizione anche per un tempo molto breve, tale che le persone non sono in grado nemmeno consapevolmente di riconoscere lo stimolo che gli è stato presentato, perché se ne diano gli effetti. E sono stati dimostrati per diverse forme di discriminazione, a partire da quelle per l'etnia e la razza, quelle sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla professione, sull'età, insomma, qualsiasi dimensione di classificazione sociale può essere alla base di effetti di discriminazione che si attivano per una semplice esposizione a degli indici che rimandano all'appartenenza categoriale. Però questo fenomeno del priming, così come l'attivazione automatica, non sempre è inevitabile, come sostenevano le prime teorie che avevano distinto i processi automatici da quelli controllati negli stereotipi. Fattori di moderazione. Esistono diversi fattori che moderano l'attivazione automatica. Questo vuol dire che influenzano la forza dell'attivazione automatica, con in che grado un dato stimolo è in grado di attivare i nostri stereotipi e produrre degli effetti sul comportamento. Ad esempio, un primo fattore che modera l'attivazione sono le risorse attentive. In questo caso, un esperimento di Gilbert e Hickson del 1991 trovò un effetto molto interessante. Fece vedere che delle persone dovevano completare delle parole di cui erano presentati soltanto dei frammenti. E loro venivano introdotti a questo compito da un complice dell'esperimentatore che era un assistente di ricerca di etnia asiatica. Queste parole potevano essere

completate sia in senso stereotipico relativamente allo stereotipo legato alle persone asiatiche o in maniera neutrale che non rimandava agli stereotipi. Questo compito di completamento di parole che poteva far emergere o meno gli stereotipi fu fatto fare in due condizioni. In una condizione alcuni partecipanti erano impegnati a fare un compito simultaneo molto impegnativo che richiedeva di memorizzare e tenere a mente dei numeri e degli elementi, quindi impegnava molto la nostra memoria di lavoro e l'attenzione delle persone. In un'altra condizione invece dovevano soltanto, non c'era nessun compito che potenzialmente interferiva con il compito primario di completare le parole. Quello che mostrarono gli esperimenti è che le persone completavano in maniera più stereotipica questi frammenti di parole quando erano più libere di risorse mentali, cioè quando non erano impegnate in un secondo compito. Come mai avviene questo fenomeno? Questo è stato interpretato perché, alla luce del fatto che se il nostro sistema cognitivo, la nostra mente è attivamente impegnata in certi compiti, l'attivazione automatica sembra non avvenire. L'attivazione automatica è dovuta alla presenza nell'ambiente di stimoli che rimandano all'appartenenza categoriale. Per cui se le persone erano impegnate nel compito difficile mentre completavano le parole, il volto asiatico della persona che li aveva introdotti non influenzava poi l'esito delle parole che completavano, del loro task nell'esperimento. Contesto sociale, Wittenberg et al. 2001. Un altro fattore di moderazione è il contesto in cui osserviamo il comportamento. Ad esempio, in un esperimento fu fatto vedere che un filmato di furono fatti vedere delle persone dei filmati che riguardavano delle persone di colore. In un caso questi filmati rappresentavano della vita di comunità, quindi persone che facevano un barbecue la domenica, uscivano, andavano alla messa insieme e uscivano. In un altro caso le persone di colore venivano mostrate invece in un contesto urbano degradato. Le persone che avevano visto il video con il contesto urbano degradato poi esprimevano delle opinioni più negative sulle persone afroamericane di quelle che avevano visto il filmato con le stesse persone che però erano in un contesto positivo di vita sociale. Quindi il contesto stesso va a influenzare come noi andremo a valutare e quanto si possono attivare certi tipi di stereotipi su gruppi sociali. Motivazione. Un altro fattore molto importante è il livello di motivazione. In questo caso, come ha mostrato la Devine e i suoi collaboratori, quello che fa la differenza nel grado in cui persone diverse sono più o meno soggette all'attivazione automatica degli stereotipi è quanto sono effettivamente motivate a tenere a bada gli stereotipi e soprattutto il perché sono motivate a tenere a bada i loro stereotipi, i loro pregiudizi. Se la motivazione a controllare gli stereotipi è di tipo interno, cioè si basa su convinzioni delle persone, è più facile che l'attivazione no, automatica non avvenga e quindi è più facile controllare gli stereotipi. Viceversa, se la nostra motivazione a tenere a bada i nostri stereotipi e pregiudizi ci viene dalle norme esterne, questa motivazione è meno efficace nel permettere di tenere a bada, di controllare l'attivazione automatica degli stereotipi. Infine, la componente implicita può essere modificata. Rodman et al. 2001. Nonostante quello che si credesse inizialmente, è stato fatto vedere che alcuni interventi a livello individuale, come potrebbe essere seguire un corso sul pregiudizio, sono poi effettivamente in grado di frenare, tenere a bada, di ridurre il grado in cui l'esposizione a indici di appartenenza categoriale si attivano e attivano stereotipi e le loro conseguenze negative. Le attività di controllo. Individuazione. Sono state identificate diverse possibili strategie per controllare a livello consapevole i nostri stereotipi. La prima, detta dell'individuazione, si riferisce al fatto che quando incontriamo una persona, noi possiamo, va noi variamo tra un continuo delle nostre impressioni che possono essere basate da un lato
esclusivamente sull'appartenenza

L'appartenenza di una persona a un dato gruppo sociale, cioè sull'appartenenza categoriale, dall'altra possono essere invece basate esclusivamente sulle caratteristiche individuali. Quindi l'individuazione come strategia per controllare gli stereotipi si basa sul tentativo, sullo sforzo consapevole di analizzare le caratteristiche dell'individuo senza cercare di farsi influenzare da quelle che sono le credenze sul gruppo sociale a cui questa persona appartiene. Correzione. La seconda strategia che può essere messa in atto in caso di sospetto di essere vittima di stereotipi, nel senso di discriminare qualcuno sulla base di stereotipi e pregiudizi legati all'appartenenza categoriale, potrebbe essere di correggere una volta effettuate delle valutazioni, ad esempio un giudice che può valutare un imputato di colore potrebbe cercare di correggere la propria sentenza per tenere conto della possibilità di essere lui stesso influenzato dai pregiudizi. Questo può avere anche degli effetti opposti, ovviamente, perché magari e portare a un trattamento troppo favorevole nei confronti del gruppo stereotipato, che potrebbe essere non giustificato dalla situazione. Soppressione. Infine, l'ultima strategia che è stata considerata per controllare gli stereotipi è quella della soppressione. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio il processo attraverso cui questo meccanismo funziona. La soppressione. Modello a due fasi del processo di controllo, Wegner 1994. Lo studioso che più si è occupato di analizzare i processi di controllo degli stereotipi e di controllo del pensiero più in generale è Wegner, che sostiene che il processo attraverso cui noi possiamo controllare e censurare certi pensieri negativi rispetto a dei gruppi sociali, così come dei pensieri in generale, è diviso in due fasi. Nella prima fase abbiamo un monitoraggio dei contenuti indesiderabili, precosciente. In questa fase semplicemente noi attiviamo delle routine di controllo che cercano nella nostra mente di sondare, di scandagliare, prima che arrivino alla consapevolezza dei pensieri che riguardano uno stereotipo negativo su un gruppo sociale. Questa è una fase precosciente, quindi è attivata consapevolmente, ma poi opera in autonomia. A questa fase ne segue una seconda fase, che è la fase operativa, la presa in carico degli elementi selezionati per l'eliminazione. Nella prima fase, se vengono identificati attraverso il monitoraggio alcuni pensieri che non vogliamo ci influenzino, può intervenire la seconda fase per selezionarli e sopprimerli, rimuoverli dalla nostra consapevolezza, dalla nostra coscienza. Qual è il problema di questo tipo di meccanismo? È stato mostrato che effettivamente può funzionare, però soltanto in certe condizioni, in quanto soprattutto la seconda fase, che è quella consapevole, può essere messa in atto efficacemente soltanto se abbiamo sufficienti risorse cognitive per farlo. Se non le abbiamo, vengono fuori degli effetti cosiddetti ironici, che possono avere l'effetto anche opposto a quello sperato. Infatti, se nella prima fase, che avviene sotto la nostra consapevolezza, noi identifichiamo dei pensieri potenzialmente da sopprimere, ma poi non abbiamo le risorse per effettivamente rimuoverli dalla nostra coscienza, ci troveremo con questi concetti, con queste attribuzioni che si sono attivate automaticamente e che arrivano alla nostra coscienza, quindi facendo in modo che l'attivazione abbia delle conseguenze negative a dispetto proprio dei nostri tentativi di sopprimerli. Spunti di riflessione. Cosa rende difficile spesso controllare gli stereotipi anche in chi non crede esplicitamente alla loro accuratezza? In base a quale assunzione è possibile pensare che sia possibile controllare gli stereotipi? Quali fattori moderano l'attivazione automatica degli stereotipi? Quali effetti indesiderati può avere tentare di sopprimere gli stereotipi e come mai questi effetti potrebbero emergere? La modifica degli stereotipi. Adesso andiamo a vedere cosa la psicologia sociale ci può insegnare riguardo alla possibilità di cambiare gli stereotipi. Infatti, come si osserva guardando le società e guardando come cambiano le società, si può vedere facilmente che certi stereotipi
cambiano negli anni, certe opinioni che possono essere condivise

in una certa generazione riguardo a certi gruppi sociali possono cambiare nel corso del tempo. E fortunatamente per molti gruppi, molti casi di discriminazione e di pregiudizi, come quelli legati all'omosessualità o alla razza, abbiamo assistito in molte società proprio alla riduzione di questo tipo di fenomeno. La modifica degli stereotipi. Assunzione di base. Stereotipi resistenti al cambiamento. Sin dai primi tentativi di comprendere e definire gli stereotipi, un aspetto che era stato sottolineato dai vari ricercatori che si sono occupati dell'argomento era quello che gli stereotipi sono tipicamente resistenti al cambiamento. È difficile cambiare gli stereotipi e anche a dispetto di informazioni che in teoria ci potrebbero permettere di cambiare idea riguardo a un gruppo sociale. L'ipotesi del contatto, Alport, 1954. Gordon Alport, che è stato uno dei primi studiosi a occuparsi seriamente di stereotipi, giunse a formulare la cosiddetta ipotesi del contatto, secondo la quale è possibile ridurre gli stereotipi riguardo a un gruppo sociale attraverso un contatto tra gruppi in opposizione tra di loro. Tra un gruppo, se avviene un contatto prolungato tra una minoranza oggetto di stereotipi e una maggioranza che è portatrice di stereotipi, questo contatto può arrivare a ridurre e a migliorare la percezione dell'in-group, del gruppo di maggioranza, relativamente alle caratteristiche dei membri dell'altro gruppo stereotipato. Questo si vedeva bene, si era visto bene durante la Seconda e la Prima Guerra Mondiale, in cui, ad esempio, squadre di soldati americani, bianchi e neri, che magari in patria, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, sarebbero stati soggetti a una segregazione per via della discriminazione istituzionalizzata che ancora c'era sulla razza negli Stati Uniti, poi tendevano a sviluppare delle percezioni più positive l'uno dell'altro dopo aver lavorato insieme a stretto contatto durante la guerra. L'interazione tra gruppi può ridurre l'ostilità e i pregiudizi tra gruppi. Questa è in nuce il contenuto della cosiddetta ipotesi del contatto. Condizioni. Le ricerche di Alport e di studiosi successivi che si sono occupati di questo argomento hanno mostrato come sono necessarie alcune condizioni perché il contatto tra gruppi in opposizione tra di loro possa essere efficace per ridurre i pregiudizi e gli stereotipi. La prima condizione è quella di un sostegno sociale ed istituzionale. Fondamentalmente, per far sì che contatto tra gruppi che sono in conflitto tra di loro porti a un miglioramento delle relazioni tra gruppi, è necessario che le istituzioni, le norme sociali supportino la riduzione del pregiudizio, ovvero sanciscano in maniera negativa ogni forma di discriminazione. E quindi è chiaro che è difficile cambiare gli atteggiamenti negativi nei confronti che uno può avere nei confronti delle persone di colore nel momento in cui è in vigore un regime come quello dell'apartheid, perché tra l'altro fa in modo che anche il contatto non possa avvenire. Inoltre, se noi tendiamo a conformarmi con le norme dei gruppi a cui apparteniamo, quindi è chiaro che se in assenza di queste norme che condannano la discriminazione, anche il contatto può avere pochi effetti. Il contatto intimo e non superficiale è la seconda delle condizioni identificate da Alport per l'efficacia del contatto come metodo di riduzione degli stereotipi. Non basta un contatto superficiale, è importante perché si possano cambiare gli atteggiamenti delle persone su altri gruppi su cui posseggono gli stereotipi, che possano esserci dei contatti a livello personale che consentono alle persone di conoscersi più in profondità. In assenza è difficile che il contatto funzioni nel cambiare gli stereotipi. L'uguaglianza di status. Molto importante è inoltre il fatto che i gruppi in opposizione non differiscano anche per quel che riguarda lo status sociale. Se
sono presenti delle effettive differenze di status, per cui il gruppo

di maggioranza e in uno stato più alto rispetto a un gruppo di minoranza oggetto di pregiudizio, anche il contatto funziona fino a un certo punto, è limitata la sua efficacia. Cooperazione intergruppo per scopo comune. Un altro importantissimo fattore che può fare in modo che il contatto si traduca in un miglioramento delle relazioni tra i gruppi è l'esistenza di situazioni che impongono la cooperazione tra membri di diversi gruppi per arrivare a uno scopo comune. Questo è ad esempio quello che fanno vedere gli studi di Aronson sulla cosiddetta classe puzzle o jigsaw classroom, in cui effettivamente per ridurre i pregiudizi di tipo razziale all'interno delle classi, delle scuole americane, si era introdotto un metodo che faceva in modo che per risolvere, per poter ottenere dei buoni voti, persone dovevano lavorare a stretto contatto con persone bianche e con persone di colore. E in questo modo si creava, questa cooperazione può creare le condizioni perché il contatto riduca gli stereotipi. Infine, piacevolezza del contatto si riferisce al fatto che se i nostri contatti con i membri di un altro gruppo sono anche piacevoli e positivi, non sono fonte di conflitto esplicito o di disagio per una persona, allora questo contatto può portare a una modifica degli atteggiamenti negativi nei confronti dei membri dell'altro gruppo. Meccanismi di azione. Innanzitutto, il contatto favorisce la comprensione della somiglianza di valori e di atteggiamenti. Come sappiamo, gli stereotipi sono spesso sbagliati, inaccurati, non descrivono effettivamente le caratteristiche di un dato gruppo sociale. E quindi stare a contatto con i membri di un gruppo su cui esistono degli stereotipi negativi può fare in modo che le persone comprendano quanto sono inaccurati gli stereotipi su quel tale gruppo sociale. Permette una riorganizzazione delle credenze e la generalizzazione. Quindi avere dei contatti positivi con le persone di un altro gruppo sociale ce le fa conoscere meglio e può fare in modo che noi arriviamo a generalizzare le conclusioni che traiamo sugli individui con cui abbiamo i nostri contatti all'intera categoria sociale discriminata. Il secondo aspetto attraverso cui il contatto funziona è che aumenta la percezione delle somiglianze e l'attrazione intergruppo. Fondamentalmente, stare a contatto con persone di altri gruppi sociali ci fa vedere come in fondo sono esseri umani come noi, ci fa vedere quanto sono simili a noi e la somiglianza è anche un fattore che influenza l'attrazione tra noi e altre persone, quindi noi siamo attratti a volte a persone che sono simili tra di noi. Aumentare la somiglianza quindi può aumentare l'attrazione e quindi ridurre il pregiudizio di atteggiamenti negativi nei confronti di un dato gruppo sociale. Uso di informazioni contro stereotipiche. Due problemi. Quando però noi incontriamo membri e siamo a contatto con membri di altri gruppi su cui abbiamo degli stereotipi, ci sono due forme di problemi che possono prevenire il cambiamento degli atteggiamenti. Il primo è che la percezione è guidata dagli stereotipi. Noi abbiamo delle aspettative sugli altri e quando abbiamo delle aspettative li osserviamo in maniera tendenziosa, per cui tenderemo a interpretare magari certi comportamenti in maniera diversa da quello che sono in realtà, a misinterpretare, a fraintendere i comportamenti degli altri. Quindi è chiaro che delle informazioni che potrebbero essere fonte di disconferma degli stereotipi potrebbero essere ignorate o interpretate come conferme dei nostri stereotipi. Il problema della generalizzazione riguarda il fatto che anche quando noi abbiamo dei contatti che ci danno delle evidenze del fatto che la persona con cui abbiamo a contatto, nonostante faccia parte di un gruppo su cui ci sono degli stereotipi negativi, di fatto non mostra queste caratteristiche negative e quindi non confermerebbe gli stereotipi, la ricerca mostra che abbiamo delle difficoltà a generalizzare dall'individuo al gruppo nella sua interezza. Fondamentalmente, le informazioni contro stereotipiche, che quindi potrebbero disconfermare gli stereotipi, sono più rilevanti se riguardano un membro tipico dell'outgroup, se sono fornite da nostri in-group e in un contesto intergruppo.
Fondamentalmente, quanto sono importanti le informazioni a disconferma degli stereotipi?

stereotipo dipende da quanto noi consideriamo l'individuo che mette in atto, che è la fonte di queste informazioni, nel senso che mette in atto dei comportamenti magari contro stereotipici, è considerato tipico del suo gruppo sociale. Se noi pensiamo che una persona che fa parte di un gruppo stereotipato, su cui esistono pregiudizi, e che non si comporta di fatto come prevedono questi stereotipi, ma se noi consideriamo questa persona come un membro atipico del gruppo stereotipato, non arriveremo a generalizzare le conclusioni che abbiamo, a cui arriviamo nel contatto, osservando nel comportamento, all'intera categoria sociale. Inoltre sappiamo che se delle informazioni contro stereotipiche riguardo a un certo gruppo sociale ci vengono fornite dai nostri simili, da membri del nostro stesso gruppo sociale, queste avranno un maggior peso nel farci cambiare l'atteggiamento nei confronti del gruppo stereotipato. È importante anche che però questi contatti positivi e queste informazioni vengano fornite in un contesto in cui è anche resa saliente però l'appartenenza del membro che mette in atto comportamenti contro stereotipici alla categoria sociale stereotipata. La decategorizzazione, il contatto a livello personale necessario per ridurre pregiudizio. Questa è una delle assunzioni di base dell'ipotesi del contatto. Abbiamo già visto come tra le condizioni per la modifica degli stereotipi attraverso il contatto c'è quella che ci siano delle interazioni a livello personale tra gli individui. Come mai avviene questo? Questo avviene perché i contatti a livello interpersonale indeboliscono la forza delle categorie. Un processo noto come decategorizzazione. Fondamentalmente si tratta di distruggere attraverso dei contatti, attraverso l'acquisizione di nuove informazioni, i legami che tengono insieme un'etichetta di categoria a un insieme di caratteristiche, di attributi tipicamente negativi se si tratta di stereotipi. Quindi se io ho contatti a livello interpersonale, piano piano vado a indebolire la mia struttura delle categorie nella mente e quindi posso ridurre gli stereotipi e migliorare, diminuire i pregiudizi. Ci sono diverse strategie possibili per la decategorizzazione. Andiamo a considerarle brevemente. Strategie di decategorizzazione. Categorie incrociate. La prima strategia che può essere utilizzata per ridurre i pregiudizi è di aggiungere una dimensione di classificazione che va nella direzione opposta a una dimensione di classificazione che riguarda la divisione in due gruppi contrapposti tra di loro. Ad esempio, per ridurre gli atteggiamenti negativi che un gruppo può avere basandosi sulla religione nei confronti di un altro gruppo, ad esempio i pregiudizi che un cattolico potrebbe avere su un protestante o viceversa, se è possibile aggiungere delle nuove categorie che dividono e uniscono le categorie inizialmente separate. Se ad esempio io raggruppo parte dei protestanti e parte dei cattolici in una attraverso una classificazione arbitraria come quella basata una presunta risposta a un test fatto soltanto per fornire un pretesto per riunire due gruppi, io ottengo una riduzione del pregiudizio. Viceversa, se più categorie dividono tra di loro due gruppi, diventa più difficile resistere e distruggere queste categorie, perché quando una categoria ha una divisione basata su una categoria, se ne aggiunge una coerente basata su un'altra categoria, entrambe le categorie hanno una maggiore forza. La seconda strategia di decategorizzazione è quella della formazione di categorie superordinate. Semplicemente è stato fatto vedere che se incoraggiare i membri di gruppi che sono divisi tra di loro, su cui magari ci sono delle relazioni non positive, incoraggiarli a pensarsi come un gruppo unico, magari assegnandogli proprio a un gruppo che li tiene insieme, può ridurre gli atteggiamenti negativi dei due gruppi l'uno nei confronti dell'altro. Infine, la formazione di sottotipi verso sottogruppi è un ulteriore

strategia che può essere utilizzata. Qua il concetto si basa sul tentativo, sull'incoraggiare le persone a andare al di là delle divisioni che sono basate sulla categoria e quindi a cercare di analizzare le persone che fanno parte, i membri che fanno parte di un gruppo su cui esistono degli stereotipi, nelle loro differenze tra di loro, quindi cercando di identificare dei sottogruppi all'interno di un gruppo sociale per cui esistono degli stereotipi e l'esistenza di questi sottogruppi permette una maggiore articolazione della categoria che riduce gli stereotipi. Viceversa, se io incoraggio le persone semplicemente a non basare delle classificazioni soltanto su appartenenza categoriale, gli elementi che possono essere contro stereotipici tendono ad essere isolati e considerati come dei sottotipi, cosa che previene la possibilità di generalizzare le conclusioni che possiamo raggiungere su di loro all'intera categoria sociale. Il ruolo dei fattori affettivi. L'idea del contatto con l'outgroup può provocare ansia anticipatoria e condurre ad evitamento. Recenti ricerche hanno mostrato come alla base dei problemi che ci possono essere nell'efficacia del contatto c'è un problema legato all'ansia. Fondamentalmente sembra che pensare a un possibile contatto tra noi e i membri di un altro gruppo su cui esistono degli stereotipi negativi, generi dentro di noi uno stato di ansia che è negativo e che ovviamente in primo luogo fa in modo che noi cerchiamo di evitare del tutto il contatto, cosa che ovviamente ne previene l'efficacia. Ma inoltre l'ansia media l'effetto del contatto sugli atteggiamenti. È stato fatto infatti vedere che questo fattore emotivo che noi proviamo in anticipazione di un contatto con gruppi stereotipati, effettivamente è in grado di modulare quanto può essere efficace un dato contatto sugli atteggiamenti che possediamo nei confronti del gruppo stereotipato. Contatto frequente e positivo riduce l'ansia e pregiudizi. Voci e Houston 2002. Un esperimento molto illuminante a questo riguardo fu fatto da Voci e Houston, che fecero valutare a dei lavoratori italiani i loro colleghi non extracomunitari che lavoravano insieme a loro in un ambiente di lavoro. Era stata misurata sia quanto frequente e positivo era il contatto, che quanto era il grado di ansia che le persone immaginavano di provare stando da soli in mezzo a un gruppo di extracomunitari. E è stato fatto vedere che effettivamente questo avere dei contatti frequenti e positivi innanzitutto fa in modo che l'ansia diventi minore. Le persone provano meno ansia e quindi di conseguenza tenderanno a avere maggiori contatti e alla fine a sviluppare dei pregiudizi minori, a ridurre i propri pregiudizi. È importante sottolineare come questo fenomeno sia amplificato dalla presenza, dalla salienza della divisione in gruppi contrapposti. Se nelle domande veniva misurato, infatti, quanto loro erano consapevoli durante le loro interazioni delle differenze culturali tra loro e gli extracomunitari che lavoravano insieme a loro. E si era fatto vedere che quando c'era una maggiore consapevolezza di questa salienza categoriale, un contatto positivo portava effettivamente a una riduzione degli stereotipi e non solo a un miglioramento della percezione delle persone stesse con cui lavoravano, ma anche a un miglioramento della percezione dell'intera categoria degli extracomunitari. Quindi si portava a una generalizzazione delle conclusioni che le persone potevano trarre a livello individuale dalla natura e dall'esito dei contatti che avevano con gli outgroup e che venivano generalizzati e estesi all'intero gruppo sociale stigmatizzato. Spunti di riflessione. Quali sono, secondo Alport, le condizioni in cui il contatto favorisce la riduzione dei pregiudizi? Quali problemi rendono difficile il cambiamento degli stereotipi a dispetto di informazioni che li sconfessano? Quali sono le principali strategie di decategorizzazione? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Quale forma può assumere la discriminazione di un gruppo sociale? Cos'è lo stigma rispetto a un gruppo sociale e quali conseguenze può avere? A quali

strategie possono ricorrere i membri di un gruppo stigmatizzato per salvaguardare la propria autostima? Cos'è la minaccia dello stereotipo? Cosa rende difficile spesso controllare gli stereotipi anche in chi non crede esplicitamente nella loro accuratezza? In base a quale assunzione è possibile pensare che sia possibile controllare gli stereotipi? Quali fattori moderano l'attivazione automatica degli stereotipi? Quali effetti indesiderati può avere tentare di sopprimere gli stereotipi e come mai questi effetti potrebbero emergere? Quali sono, secondo Allport, le condizioni in cui il contatto favorisce la riduzione dei pregiudizi? Quali problemi rendono difficile il cambiamento degli stereotipi a dispetto di informazioni che li sconfessano? Quali sono le principali strategie di decategorizzazione? Questa lezione è terminata, vi ringrazio della vostra attenzione e come al solito vi ricordo che potete trovare ulteriori materiali per approfondire gli argomenti trattati sul sito dell'Ateneo nelle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione.

Qui ci troviamo davanti a un lavoro che è fatto a tre mani, anzi a tre persone. È il libro del Terzo Paradiso, fatto con Ermanno Ormi, Gianna Nannini e me stesso, Michelangelo Pistoletto. Tre persone per fare un libro. Una persona del cinema, una persona della musica e una persona dell'arte visiva, che sono io. Il disegno del Terzo Paradiso nasce da una mia idea, che è quella di mettere l'umanità davanti a un nuovo obiettivo. Qual è il nuovo obiettivo? Passare da una situazione di crescita di quello che è il mondo

industriale, moderno, tecnologico, eccetera, che ha creato una meraviglia nel mondo, ma nello stesso tempo è arrivato a una saturazione. Siamo arrivati al punto in cui la creatività umana, l'intelligenza umana, la capacità di produrre scienza, tecnologia, economia, sono arrivati a

una necessità di ricalcolare tutto quello che abbiamo fatto, guardarci alle spalle per capire cosa abbiamo fatto con la scienza, con l'arte, con la tecnologia, con l'economia e con i poteri. I poteri che gestiscono tutto questo. E abbiamo un mondo diviso in situazioni di povertà, di ricchezza, di complessità molto, molto difficili da far funzionare in senso politico. E quindi nascono delle situazioni di conflitto oggi quasi indomabili. E nello stesso tempo, come dicevo, arriviamo ad una tecnologia capace di produrre elementi così straordinari che però a un certo punto diventano insopportabili. Cioè la superproduzione, per esempio, la superproduzione di automobili. Nel Novecento il futurismo in Italia parlava di un futuro in cui ci sarebbe stato uno sviluppo tecnologico, si parlava delle automobili, si parlava dei treni, si parlava degli aerei, ma questo si stava facendo in Italia negli anni 10, 20, già negli anni 40, ancora prima della metà del secolo, stavano scoppiando le bombe atomiche. Quindi questi futuristi pensavano a un futuro dirompente, ma più dirompente dell'atomica, cosa volete, il disastro. Quindi il progresso meraviglioso e il disastro che accompagna questo progresso. Quindi il bisogno a un certo punto di una mediazione, di un pensiero capace di mettere insieme il progresso con la responsabilità, la creatività con la responsabilità, l'artificio con l'arte della responsabilità. Quindi quando si parla di artificio si parla di un mondo che si è staccato dalla natura, che sarebbe il primo paradiso. Il primo paradiso era il tempo in cui tutti gli esseri umani, non le razze, non le culture, ma tutti gli esseri umani erano parte di una natura senza nessuna diversificazione, c'era soltanto il conflitto animale e basta. E poi è cominciato il conflitto invece sociale, che viene dal momento in cui l'uomo, per uomo si intende l'essere umano, si stacca dalla natura e quindi nasce il secondo paradiso, il paradiso artificiale. Dunque a questo punto abbiamo due paradisi, il primo che è il paradiso naturale e poi il secondo che è il paradiso artificiale, quello che nasce dall'uscita dell'uomo rispetto alla natura. L'essere umano comincia a creare una sua intelligenza. E non c'è solo l'intelligenza che noi riconosciamo nel sistema più avanzato della tecnologia, però è un'intelligenza che nasce dai primi strumenti che hanno creato poi le prime civiltà, le tribù, i popoli umani, che pian piano sviluppano questa intelligenza. Ma questa intelligenza è arrivata al punto della saturazione. E quindi dobbiamo oggi considerare che siamo al termine di una evoluzione dell'intelligenza umana, e quindi l'intelligenza umana deve fare un passo nuovo, deve rinnovare le sue capacità di interpretazione di ciò che è stato fatto. Dunque abbiamo il primo paradiso, che è il paradiso naturale, abbiamo il secondo paradiso, che è quello artificiale, e abbiamo tutti i problemi qui che il paradiso artificiale ci ha portato. Questo momento ci chiede di passare a una terza era, a una nuova dimensione dell'umanità, che è quella che mette insieme il paradiso artificiale con il paradiso naturale. Quindi è come quasi una specie di combinazione fatta di due poli, il polo naturale e il polo artificiale. I due poli sono ormai, sono come in una pila elettrica, abbiamo il polo positivo.

Per polo negativo, che se noi riusciamo a farli funzionare, abbiamo un'energia nuova, che è quella della pila elettrica, cioè una nuova energia. Ma se questi due poli qua non riusciamo a farli funzionare con una nuova pila di energia, scoppiano, fanno come i fulmini nella natura. L'energia lasciata libera crea dei disastri paurosi. La civiltà deve servire per unire il positivo e il negativo e fare la pila dell'energia. E quindi il terzo paradiso è la pila dell'energia nuova che è formata da una nuova società. La società, la stessa società, che però diventa nuova, la società che diventa cosciente del momento attuale che può essere catastrofico o da questa catastrofe si può risalire a una nuova dimensione. Quindi tre ere, la prima è quella naturale, la seconda è quella artificiale, la terza è quella che coniuga come un maschio e una femmina si coniugano per creare questo ventre che è quello che ospita la generazione del terzo paradiso. Dunque i figli dei due paradisi saranno quelli che creano il terzo paradiso. Siamo a un punto di passaggio epocale.

0: Che cos'è il terzo paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla Terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita sulla Terra. Terzo paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno di infinito si disegnano tre cerchi. Quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso.
1: Io ho fatto un disegno che è quello che sta qui alle mie spalle, che comunque posso ripetere qui, che è quello del terzo paradiso, che è come il segno di infinito, che normalmente il segno di infinito è fatto, anzi direi che è meglio che lo faccia qui, è fatto con due sfere, due sfere. Allora, uno è il positivo e l'altro il negativo, oppure uno è il primo paradiso e l'altro il secondo paradiso, artificiale e naturale. Allora, qui avviene il matrimonio, dobbiamo sposare questi due vecchi paradisi e avremo il terzo paradiso, che è questo. E questo punto è come l'ombelico. Cos'è l'ombelico? L'abbiamo tutti. Questo è un marchio che tutti gli esseri umani hanno, di qualsiasi natura, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. È il segno della vita. Quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo al centro del terzo paradiso il segno della vita, ma la vita in questo mondo, non in un altro mondo, in questo mondo. Noi, questo ombelico, che cos'ha? Cos'è? È il cordone ombelicale che quando si nasce viene tagliato, ma c'è un pezzo di cordone che lega tutti gli esseri umani da quando esiste l'umanità, ancora prima, da quando ci sono nel mondo i mammiferi.

se noi non sappiamo far continuare questo ombelico e quindi rispettare il concetto di nascita, di esistenza e di vita, un giorno o l'altro ci sarà un ombelico tagliato per l'ultima volta, cioè finisce il mondo. Quindi noi abbiamo il dovere di collegare questi ombelichi con il cordone ombelicale. Dunque abbiamo questa vita che si prolunga dal passato al futuro e abbiamo la responsabilità di coniugare i tempi storici perché questa storia nuova possa verificarsi. Allora, da questo ombelico qui nasce poi quello che nei paesi non occidentali è considerato un altro segno di infinito. Per esempio, io penso che in molti paesi dell'est e del sud del mondo il concetto di infinito nasce da una spirale che parte da un punto e si allarga. E quindi io sono ben felice di far coincidere il disegno di infinito nostro, matematico, occidentale, con il segno di altre civiltà, di un infinito che viene considerato. Però, stranamente, l'infinito. Quell'infinito di cui sto parlando ora è un infinito che parte da un centro, e questo centro è la vita. E la vita umana può essere proiettata non soltanto nella dimensione limitata della nostra vita, ma nella vita di tutti, che poi crea questa dinamica che è universale. Quindi è un concetto universale, dove si produce, diciamo, l'universo umano. Qui ci troviamo davanti a un segno che nasce dall'arte. Quindi non è un segno figurativo, è un segno astratto, è un simbolo. L'arte è simbolica. Comunque sia, l'arte è sempre in qualche modo simbolica. Allora, il simbolo è molto importante e quindi deve rispondere, l'importanza del simbolo consiste proprio nel fatto che un simbolo poi corrisponde ad un fatto, ad una realtà. Un simbolo non corrisponde solo a se stesso, corrisponde a qualcosa che in qualche maniera si rispecchia. Il concetto di simbolo che cos'è? È l'idea che un pezzo di legno viene spezzato e metà del segno va a uno, l'altra metà va all'altro e ci sono due elementi che devono in qualsiasi momento ricongiungersi. Questo è il simbolo. Però se noi consideriamo che una metà è simbolo, non può esistere senza l'altra metà. Per cui se io faccio un simbolo del terzo paradiso, che nasce da questo concetto che l'arte propone, inventa, crea simbolo, devo poi in qualche maniera trovare la corrispondenza nella realtà di questo simbolo. Per cui, se io immagino che questo simbolo deve essere una meta per l'umanità, una nuova meta, una bussola per l'umanità, ma la bussola può funzionare per conto suo, ma se poi non serve a qualcuno per andare da qualche parte, la bussola non serve a niente. Allora io ho bisogno di un simbolo che serve a qualche cosa, serve per andare da qualche parte, serve per andare, per costruire un viaggio comune verso un nuovo mondo. E allora questo simbolo deve avere come corrispondente una realtà pratica che si sviluppa. E siccome è un simbolo molto ambizioso, è un simbolo che si propone come destino, bisogna che questo destino si realizzi praticamente per dare al simbolo significato, se no muore il simbolo, muore senza figli, senza progenitori, senza procreare. E quindi noi dobbiamo procreare. Questo è un simbolo procreativo della nuova civiltà umana. C'è bisogno di questo. C'è bisogno. Io credo che quando si parla di artificialità, di civiltà artificiale, che è una civiltà artificiale che è soprattutto di derivazione

del mondo occidentale, della scienza, della tecnologia, eccetera. Però è già artificiale anche la vita, diciamo, nella tribù cosiddetta primitiva. È artificiale perché c'è artificio. Noi vediamo che nascono le danze, nascono le canzoni, nascono le musiche, ovunque ci sia un essere umano. Nascono i disegni, non c'erano le pitture, non c'erano le tele per fare le pitture, non c'erano i muri per fare gli affreschi, c'erano le persone che creavano dipingendo se stessi. E quindi questo dipingersi era un'espressione di creatività che era artistica. La parola artificio vuol dire arte fare, c'è la parola arte dentro il termine artificio. Quindi l'essere umano, di qualsiasi razza sia, nascendo diventa artista, quindi artefattore. Quindi questo artificio. Questo artificio poi nel mondo occidentale è stato sviluppato e portato fino alle tecnologie più avanzate, alla televisione, a internet, no? Anche diciamo, alla scienza, la scienza medica che è straordinaria. Abbiamo fatto delle conquiste incredibili. La scienza medica permette di arrivare a delle età dell'essere umano che erano impensabili. Oggi si parla dove si può sopravvivere, non nei paesi dove non si può sopravvivere, questo è il grosso problema, ma dove si può sopravvivere anche bene, beh, insomma, la vita si sta avvicinando ai 100 anni di una persona. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una condizione di sviluppo importantissimo, che però si deve bilanciare con una capacità di far funzionare tutta l'umanità secondo questo sviluppo. E quindi la scienza, la tecnologia non devono più essere una ragione di sfruttamento economico, politico, sociale, di sfruttamento rispetto ai paesi e alle persone che non hanno la possibilità di gestire il fenomeno politico-culturale, perché manca quella economia che permette a chi produce di consumare, ma in maniera diretta. Io produco e consumo. Va bene, ma il consumo. Non mi piace la parola consumo perché è una parola, però vorrei trovare il termine più adatto. Però usiamo il consumo perché è stato molto utilizzato al consumismo. Ma tutti hanno il diritto al consumo. Però vedo che c'è una grande quantità di persone nel mondo che non ha diritto al consumo. E per poter consumare devi poter produrre. E quindi devi produrre e consumare. E quindi ci vuole una politica diffusa che permetta a ciascuna persona di fare nel suo minimo il prodotto che gli serve per consumare. E poi è chiaro che non è possibile che uno abbia tutti al mondo hanno un orticello e vivono sull'orticello. No, c'è lo scambio. Ma lo scambio allora avviene attraverso la moneta. Ma allora la moneta non può diventare una speculazione che avviene per una parte del mondo rispetto a un'altra parte, deve essere un sistema che permette lo scambio ovunque. Dunque, in ogni parte del mondo deve avvenire la capacità di poter consumare e produrre e poi lo scambio è quello che è chiaro, non ci può essere soltanto lo scambio in natura. Io ti do un cavolo e tu mi dai, non so, un fagiolo. Lo scambio avviene attraverso un concetto astratto che è la moneta. Però quando questo concetto astratto diventa un potere astratto che assolutamente soffoca tutti i sistemi sociali di sopravvivenza, allora diventa veramente dannoso. Ed è quello che sta succedendo adesso, specialmente nei paesi ricchi, cosiddetto ricchi, in cui l'economia è diventata totalmente artificiale. Quindi c'è un artificio dannoso. Dannoso, ma non è più soltanto un problema oggi,

di popoli sfruttati altrove, in altri continenti. No, è un problema di persone che non riescono a sopravvivere nei paesi ricchi stessi, perché c'è un contrasto troppo forte tra quello che è l'astrazione del fenomeno consumistico, che vuol dire che tu produci solo per i quattrini e non produci per far funzionare il rapporto sociale. Quindi questa società non produce più per l'umanità, ma produce per essere assorbita da un'astrazione, quindi da un artificio. L'artificio diventa totalmente da noi. Non riusciranno assolutamente più a trovare delle soluzioni. I sistemi che conducono questa artificialità, questa astrazione, nei paesi cosiddetti ricchi, non riusciranno più a sostenere questo sistema. E quindi bisogna inventare nuovi modi di rapportare l'economia nel mondo. E deve essere un'economia che forse oggi è interessante, quando qui in Europa si parla di chilometro zero, per esempio, no? Io produco, qui consumo. Però non è possibile, certo, non possiamo arrivare a eliminare le grandi comunicazioni, però questo può essere un sistema, diciamo, dinamico a piccola dimensione, che poi diventa veramente un sistema globale. Il sistema globale può essere un sistema locale, quindi la glocalizzazione dei sistemi, globale e locale, le due cose si devono. E poi bisogna cercare nuove energie, è chiaro, energie che siano rinnovabili, perché se noi consumiamo tutto quello che la terra ci offre, e non solo lo consumiamo, ma lo trasformiamo in materia dannosa nell'atmosfera, che fa sì che noi ci distruggiamo a partire dal sottosuolo fino all'atmosfera. Dunque, il terzo paradiso. Il terzo paradiso, cosa vuol dire paradiso? La parola paradiso, in persiano, in antico persiano, vuol dire giardino. Giardino, il giardino protetto, ma non un giardino fuori dal mondo, il giardino nel deserto. Nel deserto bisogna sopravvivere. E allora cosa facciamo? Cintiamo uno spazio, cerchiamo di portare l'acqua. Cerchiamo, no, di tirar fuori l'acqua dal sottosuolo, piantiamo i nostri alberi, i nostri fiori, i nostri frutti, i nostri animali, e viviamo nella maniera migliore. Questa idea di paradiso deve essere trasferita al mondo intero oggi, perché come noi possiamo sopravvivere senza proteggere noi stessi? Da noi stessi oggi, perché il nostro nemico non è più un elemento estraneo, come poteva essere per l'uomo primitivo. Non so, gli animali, le piogge, i fulmini, eccetera, le catastrofi naturali. Noi viviamo la catastrofe umana, voluta dagli esseri umani. Non per volontà vera e propria, ma per incoscienza. Dobbiamo diventare coscienti, dobbiamo acquisire una conoscenza e una coscienza. Dunque, questo paradiso, che non è più un paradiso antico dei persiani, ma è un paradiso, nemmeno il paradiso dell'aldilà delle religioni, ma è un paradiso della società umana. In che cosa consiste la protezione? La protezione di questo paradiso è l'atmosfera terrestre, che è fragilissima. E quindi il muro di questo paradiso è l'atmosfera terrestre. Se noi distruggiamo questo muro, beh, insomma, siamo invasi dal deserto cosmico. Capito? Quindi la Terra deve essere riconsiderata come la meraviglia delle meraviglie, in cui noi dobbiamo saper sopravvivere, dobbiamo trovare tutte le tecnologie, tutti i sistemi scientifici per conservarla, non per

progredire senza coscienza della necessità di conservare. Quindi tutti insieme dobbiamo passare a questo nuovo stadio attraverso questa conservazione. Pensa che è una cosa strana, perché parliamo di arte, l'arte dell'avanguardia, parliamo di processi nella meraviglia della scoperta, e noi che parliamo di avanguardia oggi parliamo di conservazione. Quindi, capisci? Ma no, oggi sono i conservatori di vecchi sistemi di avanguardia che sono pericolosi. Noi invece vogliamo conservare come progresso. Questa è nuova, questa situazione. Ed è universale. L'arte europea e americana del nord-ovest del mondo ha dato dei segnali molto importanti nel XX secolo. Un artista non è più al servizio di chi che sia, non è più al servizio di nessuno. L'arte ha assunto il concetto stesso di spiritualità, non come servizio, ma come coscienza dell'individuo. Ogni individuo è carico della propria responsabilità spirituale. E spiritualità nell'arte vuole dire capacità di considerare anche gli elementi più minuti della giornata come anima del vivere. Così come poi puoi immaginare veramente un mondo, un universo, puoi immaginarlo, ma non può andare oltre a quello che è verificabile. E qui ci aiuta la scienza. La scienza ci insegna che non esiste un assoluto, esiste una verità che si conquista secondo delle pratiche che danno delle verifiche. Quindi l'assoluto non è il nostro possesso. Quindi è inutile volere mettere un assoluto e attraverso questo assoluto invitare tutti a sottostare a questa idea di assoluto. Quindi si crea una gerarchia che è molto pericolosa, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Tutte queste gerarchie che non sviluppano la capacità individuale di avere coscienza e sono dannose perché ammazzano la coscienza umana e quindi diminuiscono la capacità di essere umani. Avvicinano le persone allo stato primitivo e animale, ma le persone non lo possono accettare perché le persone non sono animali, siamo un po' diversi dagli animali, abbiamo fatto un passaggio, siamo usciti dal mondo primitivo che è quello del primo paradiso, siamo entrati nel secondo, tutti gli esseri umani sono nel secondo paradiso, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, non c'è differenza, siamo tutti quanti e diciamo acculturati, abbiamo tipi diversi di culture, abbiamo tipi diversi di organizzazioni sociali, mentali, eccetera, e religiose. Quindi l'arte moderna attraverso l'individualità della ricerca ha portato all'individuo la capacità di essere spiritualmente complesso, ma non definitivamente compiuto, complesso. Con dei dubbi, con delle possibilità. Attraverso questi dubbi riusciamo poi a scambiarci delle relazioni, a capirci tra diverse culture. Se non abbiamo dei dubbi non possiamo capirci, perché abbiamo degli assoluti muri che ci impediscono di comunicare. Se vogliamo comunicare, non dobbiamo solo pensare a internet, o la televisione, dobbiamo comunicare come esseri umani ancor prima o ancor dopo, non lo so, però dobbiamo per comunicare avere dei dubbi, del dubbio che quello che noi abbiamo imparato sia importantissimo in quanto siamo formati da ciò che abbiamo imparato, però dobbiamo avere il dubbio che non sia la verità assoluta, perché se la verità assoluta è la mia, quello che mi sta davanti non ce l'ha. E quindi io lo devo far fuori, lo devo ammazzare, perché quello è un mostro,
ma io divento un mostro.

io divento un mostro perché non accetto il dubbio. Se due culture oggi sanno manovrare, sanno confrontarsi attraverso un dubbio che la propria religione, la propria cultura siano meravigliose, ma non siano le uniche, come il proprio Dio è meraviglioso, ma non è l'unico, bene, allora cominciamo a capire, dire, ma che cos'è questo fenomeno che chiamiamo Dio? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo economia? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo politica? Allora possiamo anche far sorgere un maggiore impegno della persona. La persona diventa importante. La persona di qualsiasi cultura, di qualsiasi razza diventa importante. Allora viene fuori un mondo fatto di persone. Davanti allo specchio, ogni persona è autonoma. Non esiste lo specchio se non c'è una persona che si guarda. Ma sono tante le persone che si guardano. E quando noi guardiamo lo specchio, di solito guardiamo solo noi stessi. Non vediamo che intorno a noi c'è una folla di persone. Quindi noi dobbiamo vedere noi stessi in funzione di tutti quegli altri che si guardano nello specchio. Dunque, ogni persona è il centro della società, così come ogni stella che sta nel cielo è il centro dell'universo. Non c'è una stella nell'universo che sia il centro di tutto. Ogni corpo celeste è posto in modo che tutto gli gira intorno, ma gira intorno anche a quello che gli sta vicino e anche a quello che gli sta più lontano. Tutto l'universo gira intorno a tutto. Quindi noi dobbiamo pensare che una società universale è fatta di persone che sanno di essere il centro di universo. Ognuna è il centro dell'universo, non uno. Non c'è un centro da nessuna parte, tranne che nella personalità di ciascuno che si mette in comunicazione con tutte le altre personalità. E quindi la differenza diventa fondamentale. Amare le differenze è una delle attività che noi abbiamo creato con la Città dell'Arte, e quindi si chiama amare le differenze. Amare anche perché nasce dal mare Mediterraneo, le differenze nel Mediterraneo sono antichissime, hanno portato comunicazione, hanno portato meravigliosi scambi e hanno portato guerre mostruose. Se noi riusciamo oggi a partire dal Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il punto in cui si incontrano tre continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia. Beh, poi si capisce, le Americhe sono un po' più in là, però è chiaro, i continenti oggi si devono incontrare attraverso questi mari, che poi anche Internet è un mare della comunicazione, abbiamo tutti i mari della comunicazione, però bisogna incontrarsi. Il Mediterraneo è una frontiera liquida che apre la comunicazione e non la chiude come possono essere le frontiere su terra. Quindi dobbiamo pensare a questa idea che c'è un'arte di comunicare attraverso la differenza. Le differenze sono importantissime. La natura produce differenze, non produce unicità. Quindi noi dobbiamo guardare la natura come una maestra. E se vogliamo vedere la natura come maestra, dobbiamo capire che ogni fiore è diverso, ogni persona è diversa, ognuno ha il suo naso, ognuno ha le sue orecchie. È difficile trovare due persone uguali, anzi non esistono. Manco i gemelli sono uguali perché hanno le impronte digitali diverse. Per cui la diversità è veramente straordinaria. Quindi dobbiamo amare questa diversità. Io amo il diverso da me, cos'è? Io amo me stesso e basta? Ma questa è una cosa mostruosa. Una società non può amare se stessa e basta. Una religione non può amare se stessa e basta. E quindi bisogna cominciare a scambiarsi l'amore.

0: salverà il mondo. Ma la bellezza è già nel mondo e nulla può pareggiare in magnificenza ai gigli del campo. E chi salverà l'uomo? L'uomo, il solo, che può alzare lo sguardo oltre gli orizzonti della terra e scrutare nei misteri degli spazi siderali il segreto dell'origine. La conoscenza è il destino supremo dell'uomo e la scienza la sua salvezza o la sua condanna.
1: Nell'opera Terzo Paradiso, realizzata in questo libro, si sono unite tre persone. Due di queste hanno già sviluppato un lavoro attraverso due differenti arti, l'arte, diciamo, della musica e l'arte del segno. Io ho creato un segno e Gianna Nannini ha capito che la donna poteva essere veramente la generatrice di questa società futura e quindi ha creato questa, la donna, questo ombelico centrale che sta qui in mezzo, ha creato una canzone, una sua formula espressiva che si chiama Mama, quindi la mamma, la maternità del Terzo Paradiso.

0: La musica è prima di tutto la voce. È la voce che racchiude la musica dei popoli e va portata da dentro a fuori. È la voce che dà valore alla differenza. La mia voce è l'appartenenza alla mia terra, un'appartenenza di nascita, nel mio caso toscana, perché io sono di Siena e ancora di più Fontebranda e della campagna toscana. Sempre però con la visione di non avere confini. In me c'è la risonanza dei boschi e del terreno coltrato, come un'esalazione di suoni e profumi che riaffiorano quando scrivo certe canzoni, non tutte. È necessario stare in bilico fra l'artificio dell'apparecchio meccanico per registrare i suoni e la voce e l'emozione che vuoi trasmettere. È in questo equilibrio, dove l'elemento tecnologico non prevale su quello che vuoi esprimere, che avviene la comunicazione. C'è una forza spirituale nel canto, che avviene in concomitanza con uno stato alterato di coscienza. È quello che hanno gli sciamani, il potere del canto e della voce, per entrare in un'altra dimensione, un potere che guarisce. Delle volte mi sento particolarmente ispirata quando sono in un concerto. È il ritrovare la naturalità intesa come partecipazione emotiva con gli altri. C'è un'intensa vibrazione durante un concerto rock inteso come popolare. Si creano come delle orme sonore sulle quali tutti si possono muovere, scuotere e magari interagire e rimandare messaggi. Negli incontri con Michelangelo Pistoletto mi sono accorta che avevamo in comune, oltre che l'amore per le differenze, anche il mettere in discussione l'univocità della creatività, richiamando lo spettatore alle sue responsabilità. È un atteggiamento di prossemica. Nel momento in cui ci avviciniamo, per esempio, ad un quadro, l'opera rimane là e uno si pone delle domande. Il terzo paradiso, per quanto mi riguarda, è il poter creare una continuazione, una trasformazione di cui lo spettatore è responsabile, conscio e attivo. Mama è la mia chiave per entrare nel terzo paradiso, una sola parola, il cui corpo è fatto di suono, che è fiato, che è respiro. Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini ha fatto una chiavetta a forma di terzo paradiso per ascoltare nel computer il suo canto. E non è un canto pop, è molto molto diverso da quello che lei fa normalmente come, diciamo, artista pop. No, pop vuol dire rock, no? Pop nel senso della popolarità, ma è rock. Allora, questa popolarità noi la vogliamo conquistare partendo da una nuova dimensione, che è quella del terzo paradiso. E pian piano vogliamo che possa diffondersi anche attraverso la musica, attraverso quel fenomeno straordinario che è il linguaggio.

Musicale che fa veramente unire le persone, è veramente. Allora il pop può venire dopo, può venire in seguito a una seconda fase. Per ora partiamo da questo disegno e questo libro, che è un libro che diciamo è un'edizione molto limitata, è un po' come la radice dello sviluppo che noi vogliamo portare in questo albero che sarà piantato nel centro, diciamo, di questo giardino. RAM, Radio Arte Mobile Pieroni, Arnaldo Mosca Mondadori, editore, hanno pensato di associarsi a questo concetto di arte per una trasformazione sociale responsabile. Hanno fatto una serie di pubblicazioni. Questa è quella del Terzo Paradiso, che unisce Gianna Nannini, Ermanno Olmi e Michelangelo Pistoletto in questo progetto.

0: Asiago, 20 settembre 2009. Caro Arnoldo, è trascorsa giusto una settimana dalla tua visita qui ad Asiago e ogni giorno ho avuto il pensiero bloccato sul mio contributo alla cartella della triade. Comunicare con il linguaggio verbale è diventato ormai una sorta di castigo. Oggi lo scandimento delle parole è forse peggio della bancarotta finanziaria. La difficoltà non sta nella capacità di scrivere. Esporre idee, confrontare opinioni. Siamo diventati tutti abbastanza abili per cavarcela senza infamia. Ma la lode manca. Manca l'onestà di riconoscere a noi stessi che stiamo girando intorno al vero fallimento. Non delle parole o delle economie, bensì della nostra intera società, che ha creduto più nella ricchezza che nella civiltà. E qui non si possono chiedere aiuti ai fondi dello Stato. La civiltà è una ricchezza che viene dal popolo. Attraverso ogni singolo cittadino. La civiltà richiede giustizia e democrazia. Una fede che non ammette equivoci. Riuscirò a trovare la mia semplicità allo stesso modo della fede dei semplici. Ermanno.
1: Ermanno Olmi è una persona di una sensibilità straordinaria. Ha fatto delle operazioni proprio sul concetto di madre terra, di madre terra anche con slow food, eccetera. Io mi auguro che si possa andare avanti e fare con lui delle operazioni di grande valore, perché è una persona di grande sensibilità. È un incontro che noi abbiamo creato con il Terzo Paradiso. Con Gianna Nannini stiamo lavorando proprio su questo Terzo Paradiso attraverso una serie di realizzazioni che abbiamo fatto a Mosca, in Italia, in diversi paesi del mondo. E quindi ci siamo trovati diciamo, a portare le basi, a porre le basi di questo progetto. Altrove, però ancora in maniera molto, diciamo, primaria. Adesso dobbiamo estendere questo progetto a livello internazionale come, diciamo, un faro che illumina un cammino.

Asiago, 17 settembre 2009. Caro maestro e amico Michelangelo, sono costretto a scrivere dal letto col computer poggiato sulla pancia, ma ugualmente non mi avvilisco e penso alle tante cose che ancora potrò fare appena sarà conclusa questa mia costrizione all'immobilità. E naturalmente tra queste, la nostra complicità nel progetto di Triade, che mi lusinga moltissimo e mi fa pensare ai canti della spontaneità popolare e alla musica dei Neri d'America, coi loro liberi interventi di sonorità improvvisate in un dialogo di comune armonia. Peccato per il nostro mancato incontro nella tua officina di Biella. Ero così contento di continuare a chiacchierare con te nella sintonia delle nostre naturali propensioni alla gioia e al gioco. Ma per questo sono certo che ritroveremo il nostro giusto tempo. Nei giorni scorsi ho letto e visto molte recensioni del successo per gli eccellenti risultati di Gianna Nannini e ne sono felice.

0: Ho avuto con lei una sola occasione di fugace incontro per una coincidenza di partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. E sono sicuro del suo grande talento e ancora del suo futuro senza limiti alla poesia. E infine, a te, un grazie speciale, da grandi occasioni, per il dono prezioso di una tua opera che mi terrà buona compagnia. Tuo Ermanno Olmi.
1: La cultura in Italia, e non solo in Italia, ma in Italia specialmente, è un po' confinata dentro a un concetto di, come si dice, di livello alto, diciamo di torre d'avorio. Io penso che è venuto il momento di portare la cultura attraverso l'arte fuori da questa torre d'avorio e far capire che attraverso la creatività si può cambiare anche la società. Questa è una cosa che nessuno ancora capisce bene. Ma senza la creatività la società non si cambia, senza l'arte non si cambia l'artificio. Quindi l'arte, ma io lo dico soprattutto agli artisti, che in qualche maniera aspettano fiduciosi che, di trovare il supporto economico, il benessere che gli viene da una società che è pronta a dare tutto a loro. No, perché se io non faccio capire alla società qual è l'utilità che io posso portare alla società, la società non mi cerca. Quindi c'è una divisione. È vero che l'arte moderna, l'arte nel mondo, l'arte contemporanea si sta sviluppando. Nascono musei, nascono biennali ovunque, questo è vero e questo è molto importante. È molto importante perché ci sono dei luoghi di riferimento, anche perché in un mondo in cui tutto sta funzionando secondo una superproduzione, diciamo, di tipo industriale che moltiplica gli oggetti, l'arte invece non lavora sulla moltiplicazione degli oggetti, l'arte cerca una idea che è unica, è straordinaria, è eccezionale. Questo è successo fino a oggi. Questa eccezionalità trova spazio e protezione nei musei d'arte contemporanea. Quindi c'è una nuova spiritualità, c'è un nuovo senso del pensare e dell'agire e del sentire che viene protetto dai musei di arte contemporanea.
0: Pane, olio, un goccio di vino e un po' di silenzio, vi prego, per ascoltare parole nuove.
1: L'artista è libero, non è condizionato da fattori diretti di economia o di politica. E quindi, essendo libero, può organizzare una ricerca utile a tutti. E quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di arte in tutto il mondo, ma un'arte responsabile, non soltanto esteticamente, non soltanto nella forma, ma nel contenuto, nell'etica, non solo estetica, ma etica. Etica, quali sono i valori etici che possono servire veramente a ricombinare in maniera nuova l'umanità? Non le etiche differenti che si confliggono, ma le etiche capaci di comunicare. Questa è l'arte che lo può fare, perché è libera. Quindi diamo alla libertà dell'arte possibilità di agire, ma convinciamo gli artisti che devono assumersi questa responsabilità. Penso che la società non debba essere incolpata di non capire l'arte. È l'arte che deve dare alla società dei segnali appetibili alla società, che la società possa accogliere come un frutto utile a tutti. Quindi, perché siamo in un momento storico in cui i problemi sono davanti a tutti, ci sono delle necessità universali. Quindi chi sa cogliere il significato di queste domande della società completa nel mondo, avrà sicuramente la possibilità di essere riconosciuto. Ci saranno quelli che non riescono a cambiare perché non conoscono altri metodi.

Non si cambia soltanto quando si è abituati a usare un metodo e si pensa che sia l'unico. Però quando l'artista, il creativo, porta un metodo nuovo e si vede che questo metodo funziona, funziona, la società ne trae dei vantaggi, beh, prima o poi la società deve rendersi conto che funziona. Quindi noi dobbiamo creare situazioni funzionali come artisti, come creativi, come, come persone del pensiero, della cultura. Abbiamo un impegno che non è più soltanto ideale, ma è ideale e nello stesso tempo pratico, fornire elementi pratici per il cambiamento. Questo è quello che si deve fare. Allora la società, quando si accorge che una nuova forma di economia sta funzionando, ma segue questa forma, capisci? Quindi, quindi anche questa microeconomia, che è stata anche premiata dal premio Nobel, il premio Nobel del microcredito, beh, ha dato già dei segnali. Altri segnali di questo genere possono pian piano far cambiare le cose.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono nato in un paesino di 1500 abitanti nel nord-est, vicino a Pordenone. E il mio primo approccio, diciamo, con l'arte o comunque con la creatività è attraverso il cinema, perché mio padre mi portava sempre, non solo mi portava sempre al cinema, ma per un strano caso del destino si abitava sempre attaccati ad un cinema. Mio padre ha cambiato diverse case da quando ero bambino, quindi guarda caso si finiva sempre vicino ad un cinema e in qualche modo diventava un po' la mascotte ed ero molto piccolo e comunque ero intorno tipo di 6-7 anni. E lì vedevo qualsiasi cosa, dai film Vietati 18, serie B, serie A, tutto quello che passava in questo cinema di provincia io praticamente lo guardavo. E lì è stato il mio primo, come dire, approccio con l'immagine in movimento, con questa macchina costruita appunto per attrarre la percezione appunto che era il cinema, insomma. Quindi la componente sonora molto importante, la componente visiva e questo buio intorno che in qualche modo creava, come dire, la magia. E, questo è un po' il mio primo approccio. Tanto che quando vidi per la prima volta Guerre Stellari, mi ricordo se era 1976-78, insomma. Appena tornato a casa, gli chiesi a mio padre che volevo una spada laser e mio padre mi fa: "Guarda, l'unico modo per farla è, ci penso io", mi fa. E mi recupera una vernice fosforescente, è un pezzo di legno praticamente, quindi io tutto il giorno preparo questa spada qua. Abitavo in un quartiere popolare, quindi con centinaia di bambini che tutte le sere si usciva, quindi era proprio un mondo interessantissimo, privo di, come dire, lasciato praticamente molto libero, nel senso che la sera comunque col buio dovevo tornare a casa, però era anche una zona in cui uno poteva, come dire, dovevi sopravvivere, cioè dovevi essere o il più forte o il più furbo, comunque dovevi essere in grado di stare praticamente sulle tue gambe, non c'avevi protezioni, perché lì c'era veramente centinaia di bambini di tutti i livelli, quindi ognuno cercava di stare a galla il più possibile. Quindi preparo la spada, aspetto l'imbrunire, mi ricordo che era estate, esco fuori, mi ricordo questa 40-50 bambine perché si giocava a nascondino, e a un certo punto sguaino la spada così, e lì è stato il primo, diciamo, il primo approccio con un pubblico, diciamo, oh, c'è stata questa cosa qua. Questa cosa qua mi ha molto colpito perché in qualche modo era una sorta di primo step, diciamo, su che cos'è, come dire, il rapporto con l'arte, col cinema, e portare qualcosa visto attraverso la rappresentazione e portarlo praticamente nella realtà, diciamo. Questo è un po' il primo episodio. Qua avevo 6-7 anni, 7-8 anni, se non mi ricordo, insomma. E da lì, sempre grazie anche a mio padre era un amante della musica classica. E le domeniche, perché poi durante la settimana lavorava, amava accendere lo stereo e mettere i vari Rossini, Mozart, Beethoven, Bach, Debussy, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo la mattina, la domenica mattina, questa sorta di concerto che comunque

in qualche modo era un ritmo che entrava, anche se lì per lì insomma, non è che si stava ad ascoltare, però in casa aleggiava questa musica sinfonica e bene o male comunque creava, dava un ritmo. Ecco, queste sono le due cose che mi ricordo di più come componenti che mi sono rimaste in qualche modo. Mi è rimasto un ritmo che secondo me è la cosa fondamentale per l'arte, perché tutto si basa sul ritmo, poi sulla vibrazione.

L'arte è una parola, come dire, molto grossa, nel senso che intanto l'arte cambia con le civiltà e con il tempo, nel senso che quello che poteva andare bene 2000 anni fa, adesso praticamente sarebbe completamente inutile. Quindi comunque l'arte in qualche modo ha un rapporto diretto con l'evoluzione dell'umanità. Adesso, in questo momento storico qua, per me l'arte, può esistere solamente un'arte criminale. Che cosa intendo per criminale? Intendo un'arte che sposta il limite dell'attenzione e il limite anche del possibile. Tutto quello che rimane nel possibile non solo non mi interessa personalmente, ma non la considero nemmeno arte. Cioè, uno che si mette a fare i quadri oggi, come dire, possibili, un artista, uno scienziato che fa delle ricerche possibili, non serve a niente a nessuno. Cioè, serve qualcuno che rischia in prima persona e che osa a spostare quella che è la soglia della possibilità. Cioè, l'artista oggi serve se crea qualcosa che è impossibile o che perlomeno ieri era considerato impossibile. In questo scarto, in questa accelerazione, in questa possibilità tra possibile e impossibile, c'è lo spazio per l'artista e per essere artista oggi, per quanto mi riguarda. Tutto il resto non interessa, insomma. Quindi criminale in questo senso qua, perché arriva improvvisamente qualcosa di stupefacente, appunto di non pensato, o di esagerato, o che crea comunque una sorta di movimento tellurico all'interno delle coscienze. Allora questo ha un senso perché in qualche modo fa fare un salto a tutti quanti, in prima persona a quello che l'ha generato, ma poi anche a tutto il resto in cui in qualche modo è in contatto, perché comunque siamo tutti quanti connessi. Cioè una vibrazione data praticamente all'interno di una società o attraverso una scoperta scientifica o attraverso qualcosa di molto potente, che potrebbe essere anche una guerra. O attraverso un'opera d'arte, come dire, accomuna tutti quanti, cioè, quello che scopre uno lo scopre per tutti quanti, eccetera. A un certo punto capisco che l'unica cosa che avrei potuto fare in questa vita è appunto qualcosa che aveva a che fare con la creatività. E quindi comincio, faccio le scuole, diciamo, liceo artistico, l'accademia, arrivo a Venezia il primo anno e lì capisco che rimanere 4 anni a Venezia non sarebbe servito e quindi mi invento questo spostamento qua. Ok, allora facciamo un anno per ogni città con l'idea comunque di scendere a Roma, perché un po' era per uno di campagna, Roma rappresentava comunque sempre l'epicentro, comunque il centro culturale, simbolico, mitologico, esoterico, un po' della cultura di un tempo che fu, ma anche della cultura contemporanea. Arrivo a Roma trovo l'idea, era quella subito di mettermi alla prova. Dico, ok, adesso sono qui, l'unica cosa che devo fare quest'anno è una mostra e capire se la cosa deve sbocciare oppure no. E mi ritrovo degli amici del quarto anno più o meno con le stesse idee, quindi formiamo questo gruppo di 7-8 artisti, o artisti, diciamo, studenti del quarto anno. Andiamo in cerca di spazi a Roma, nessuno aveva una lira, quindi a un certo punto incrociamo Simone Carella, simpaticissimo, e chiediamo: senti, noi vogliamo fare una mostra qua nel tuo spazio. Era un ex, lui all'epoca aveva l'ex scuola in via San Francisco di Sales, ex teatro degli artisti. Parlo del 97, 96, 97, 96, e alla quarta volta che gli si chiedeva se c'era lo spazio, vabbè, fa ragazzi, vi lascio lo spazio, l'unica cosa devo abbattere una parete perché devo fare uno spazio più grande, me lo fate gratis. E lì, tac, mi è venuto subito l'idea di fare questo lavoro. Ok, te l'abbatto io e faccio anche un lavoro. E lì è cominciato di fatto la prima fatica, fatica numero uno, che è una ripresa sincronica con due camere su questi due spazi che non si vedevano e questo abbattimento della parete, diciamo, col suono. Poi

L'installazione consisteva che tu entravi dentro le macerie e avevi sulle due pareti che non si guardavano questo abbattimento rapporto uno a uno, quindi creava questa dimensione di, come dire, ampliamento, sprofondamento anche degli spazi, quindi comunque da un unico atto veniva, come dire, come un gioco di specchi amplificato, quindi allargava a livello percettivo lo spazio. E da lì è cominciato tutto, perché poi improvvisamente mi hanno chiamato a fare altre cose e senza, come dire, chiedermi il perché è cominciato questo tipo di lavoro, insomma, lavoro, di divertimento, lavoro, non so come definirlo, di ricerca, di sperimentazione. Cioè, quindi non c'è stato, come dire, un vero e proprio inizio, è stato, come dire, una specie di sincronicità di eventi in cui, fatto il primo atto, da lì l'energia del primo atto ha creato un'onda in qualche modo e ha richiamato altre cose ed eccomi qua. Le fatiche sono un lavoro sperimentale, è proprio di esplorazione, nel senso che diventano proprio un corpo a corpo con lo spazio architettonico del luogo. Quindi io entro dentro senza. Ovviamente vedo lo spazio prima, però l'idea è quella di entrare dentro completamente senza, come dire, idee preconcette o progettualità magari fatte prima. Entrare completamente solo, diciamo, trovare lì qualcosa che deve accadere e quindi diventa anche una sorta di lotta contro il tempo, perché poi il tempo necessario non è mai, insomma, infinito. Mi davo anche un tempo limite, che erano tipo 3 giorni. Filmavo delle azioni, delle situazioni, delle cose. Poi cominciava tutta la parte di editing a studio, e quindi praticamente quello che poteva essere una sorta di apparizione nello spazio veniva in qualche modo rielaborata a livello concettuale nello studio, attraverso il montaggio, attraverso il ritmo, attraverso delle prove che poi comunque facevo con la proiezione, e poi c'era praticamente l'installazione finale in cui cercavo di ricalibrare e riconfigurare nuovamente lo spazio, che solitamente poi combaciava sempre con le date dell'inaugurazione, perché poi il tempo era sempre poco, non sempre era possibile, insomma, star troppo nello spazio, e lì vedevo per la prima volta quello che capitava, insomma, cosa ero riuscito a combinare in questo spazio. L'idea di mettere appunto il suono, l'immagine di movimento, l'azione e sfruttare quella che era la caratteristica dello spazio, perché ogni spazio aveva delle caratteristiche diverse, o molto grandi, insomma, e quindi angoli, parti di soffitto, eccetera, mi dava la possibilità poi di creare qualcosa che in qualche modo incorporava lo spazio, veniva filmato all'interno dello spazio, lo incorporava, al suo tempo poi diventava parte, e la cosa importantissima era la possibilità doppia di essere nello spazio oggettivo, che come l'avevo visto io, poi lo vedeva anche la persona che entrava, quindi con dei limiti oggettivi precisi, tipo dimensione, altezza, larghezza, eccetera, e contemporaneamente il suono, l'immagine in movimento, la proiezione. Creava come una sorta di spazio parallelo percettivo, e quindi praticamente un nuovo spazio percettivo. Però la cosa importante che a me interessa è che lo potevi vedere lì per lì, cioè stando in quell'istante, dentro in quello spazio lì, avevi la possibilità di switchare tra spazio oggettivo e spazio percettivo, e quindi avevi una reale, come dire, c'è una reale apparizione di un nuovo spazio percettivo, e lo potevi proprio, come dire, constatare con lo spazio oggettivo, c'era questa doppia possibilità, che per me è fondamentale. Quindi la fatica era un po' su questa idea di affrontare uno spazio con pochi mezzi, con un tempo predefinito, e riuscire a farci qualcosa poi che in qualche modo ne cambiava la percezione. Questa era un po' l'idea delle fatiche. Questa idea qua mi ha portato un po' in giro per l'Europa, ho fatto diverse esperienze in varie situazioni tra musei, fondazioni e cose, e l'ultima appunto si è conclusa alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, con questo lavoro fatto nel corridoio che separa il primo Novecento dal secondo Novecento, questo lavoro molto, molto dinamico, molto grande, perché comunque l'altezza era di 14-15 metri, largo 5, che anche lì incorporava comunque elementi spaziali. Perché, ecco,

Subito, già dal primo lavoro del 96, ho capito, cioè ero consapevole di una cosa, che l'immagine bidimensionale non mi interessava, pur avendo, come dire, mangiato da piccolo, come dire, latte e cinema, però ne vedevo anche in qualche modo il limite, cioè il limite del cinema secondo me è una bidimensionalità oramai inutile e il fatto che comunque l'immagine non esce dal formato, cioè ci hanno abituato ad un formato che inizialmente era 4 terzi, poi CinemaScope, 16 noni, poi 2K, poi 4K, però dall'inizio della storia del cinema non ci si è mossi da lì, siamo sempre rimasti all'interno di un formato. Possibile che l'immagine non si possa muovere da questo formato? Chi è che lo dice questo? Cioè l'immagine dovrebbe a un certo punto volarsene via, cioè dovrebbe rimpicciolirsi. Se devo fare, come dire, una sorta di comparazione tra 10 anni fa, 15 anni fa quando ho cominciato e adesso, come dire, non vedo grosse differenze, nel senso che ho sempre dato molta importanza all'intuizione istantanea, al sogno anche, e mai alla progettualità. Non credo al progetto, non credo che cioè l'unico modo per, come dire, sgambettare il pensiero controllore è quello di lasciargli credere che stia facendo qualcosa e allo stesso tempo riuscire comunque ad avere una porta aperta attraverso l'intuizione. Non vedo altre possibilità, insomma.

Penso che la bellezza sia uno stato d'animo più che un qualcosa di oggettivo. Più si è aperti attraverso, chiamiamolo il cuore, la mente e il corpo, e più si è capaci di percepire la bellezza del tutto. Quindi una cosa, come dire, per me è solamente una questione di apertura. L'esperienza delle fatiche e dello sforzo, in qualche modo, per me la bellezza, per esempio, è anche il fatto di trovarsi improvvisamente, cioè pochi istanti di azzeramento, di quello che pensi di essere. Che per esempio è capitato con un lavoro in particolare, ma più o meno è capitato in modi diversi, non dico con tutti i lavori, ma con quasi tutti. Però in particolare il lavoro dalle porte, che avevo fatto a Pescara nel 2009, dove c'era questo ritmo particolare, avevo messo in movimento 40 porte, finestre, finestroni, creando un ritmo proprio di percussione dello spazio. A me è capitato, ma non solamente a me, anche ad altre persone, comunque a me, parlo dell'esperienza mia, che a un certo punto camminavo in mezzo a questo frastuono ordinato, concertato di porte e di finestre, e improvvisamente ho avuto un momento di azzeramento, cioè, come spiegarlo? Improvvisamente non stavo più in quel posto lì, stavo in un altro posto, avevo talmente assorbito questo ritmo della percussione che aveva aperto qualche altra via. Adesso non lo so, perché poi sono esperienze che comunque durano pochi istanti, però sono molto importanti, insomma. E quella è anche un'altra forma di bellezza. Ma penso che comunque, in fin dei conti, quello che ho detto prima, insomma, la bellezza è uno stato d'animo interno, interiore, che ti permette di accogliere l'esteriore, quindi l'esteriore non diventa più brutto, qualsiasi cosa perde, diciamo, la definizione di brutto, di bello, diventa inutile, cioè, è il mondo, è la vita, cioè non, né bella né brutta, è la vita. La conoscenza, intanto, è il conoscere una cosa e il comprendere un'altra cosa. La conoscenza, il più delle volte, si

si basa su un fatto mnemonico e quindi non ti porta da nessuna parte. Invece la comprensione include un'esperienza diretta, fisica, corporea, con la materia in questione e quindi lascia dei segni diversi, va più in profondità. È qualcosa che poi può dire che comunque l'hai portata a te. Dall'etimo comprendere significa portare a te, quindi esperire attraverso il corpo. L'altro limite della conoscenza o comprensione, conoscenza, perché la comprensione è un'altra cosa, è il fatto di accumulo di dati, di informazioni, che il più delle volte sono informazioni comunque sbagliate, non corrette, completamente fuori da qualsiasi tipo di logica, che ci hanno comunque tramandato di generazione in generazione, eccetera, eccetera, che è la nostra educazione. Noi siamo stati educati all'occidentale, quello che qua è morale, dall'altra parte non è morale. Quello che puoi fare dall'altra parte ti tagliano la gola. Quindi praticamente la morale non esiste, esiste semmai un'etica umana dell'umanità, perché la morale ha a che fare con il confine geografico. Quindi tutti questi limiti, tutte queste cose qua, non fanno altro che sporcare e inquinare quella che praticamente è un'attitudine dell'essere umano invece di svuotare, di svuotarsi, no? Guarda caso, le illuminazioni o il nirvana, ci sono termini diversi, ma il concetto è sempre quello, è una sorta di svuotamento che ti permette di metterti in contatto, una sorta di connessione diretta con il mistero. Quello che sperimento attraverso il corpo e quello che lascio come rimasuglio attraverso il lavoro artistico è una possibilità, come dire, è una sorta di apertura nei miei confronti verso questo mistero. L'orizzonte, per me l'orizzonte è una linea, è un limite e i limiti servono per essere superati, quindi ben vengano i limiti, come uno deve essere molto consapevole del limite. Proprio perché attraverso il limite, anzi il limite lo usa come una sorta di rampa di lancio per andare oltre. E il limite allo stesso tempo serve per capire oggettivamente il punto di partenza. Quindi sono due facce della stessa medaglia. Cioè non ci potrebbe essere un orizzonte e quindi un limite senza la possibilità di superarlo. Ed ecco, ed insisto, che essere artisti, cioè il ruolo dell'artista oggi è un ruolo secondo me fondamentale, fantastico, più del tempo passato. Sì, beh, tutto il lavoro mio si basa su questa cosa qua, cioè nel momento in cui, per limite intendo lo spazio oggettivo architettonico, no? Quello è un limite, può essere di 3.000 metri quadri come dello spazio di Dicro la notte di Lim, che è, capito, un corridoio di 1 metro largo per 6, quindi dato un limite, si dà la possibilità di superarlo. E questo è il compito di quelli che in qualche modo cercano come dire, di portare un po' più avanti il corso evolutivo dell'umanità, insomma, è questo.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano

siano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Allora, e ora siamo qui per meditare il Mediterraneo. E comincerò col dirvi, non solo per autoreclame, che sarò alla prossima biennale, ma sono con Italo Zannier, che è il decano della critica fotografica italiana, che mi ha detto: devi esserci assolutamente in una piccola sezione e io ci sarò. Questa sezione si tiene alla Giudecca e allora ho fatto una piccola spiegazione alle opere esposte in cui cito Dante, che per conto mio è grandissimo. E Dante dice: quale nell'arsanà dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece. Bellissimo, tenace pece. E l'arsenale dei veneziani, dove si calatafavano, si metteva si preparavano le navi o le barche di legno allora, e di legno magari anche oggi, si metteva bolle d'inverno, la tenace pece, proprio per calatafare le barche, che forse erano più solide allora di oggi. E vado avanti anche con citazioni, perché io intendo l'arte come pulsione estrema, ma anche come pensiero, come cultura, come storia, una dialettica complessa di pensiero e pulsione, di storia e di pazzia. E allora comincerò con un'opera che esporrò anche alla Biennale. Esporrò 7-8 opere fotografiche. Una si intitola Les Noms du Père. È una frase che sembra patelliana, perché io spezzo molto le parole e faccio venire fuori dei significati molteplici, ma in realtà è una frase di Lacan, Jacques Lacan. E dice, faccio vedere, Les noms du père, cioè coloro, être dupe de quelqu'un vuol dire, come voi sapete, farsi essere lo zimbello di qualcuno. Allora, quelli che non si fanno ingannare sbagliano. Come? Sì. Sbagliano quelli che non si fanno ingannare. Ma questa stessa frase si può leggere anche Le nom du père, il nome del padre. Et le père, vous savez bien que c'est ce qui en nous-mêmes donne la fierté, la force. Hein? Le nom du père. Le nom du père. E sotto ho messo anche un'altra scrittina più piccola che dice id e azione. Id è le sa, il ciò in latino, no? L'es, l'inconscio. E azione. L'inconscio è azione. Allora l'ideazione è fatta di inconscio e di azione. Una dialettica complessa, perché la realtà, a mio avviso e avviso di tutti, spero, di tanti perlomeno, non troppi, stiamo zitti, è fatta di una cosa e il suo opposto spesso, o perlomeno il suo diverso, cioè uno specifico va a finire in un altro specifico, altrimenti è uno specifico di potere, di affermazione, invece non affermazione, ma l'essere fermi su qualcosa e essere a contatto con gli altri. Questo è il paradosso. La realtà psicologica, e non solo psicologica, è fatta per fortuna o purtroppo di paradossi. Ideazione, id e azione. E allora, sempre a proposito, poi ritorno su questo.
A proposito del Mediterraneo, recentemente con l'amico Mario Pironi, nelle sue mostre Camere, ho fatto un'esposizione che Pironi, figuratevi, è stato così gentile, Dora e Mario, da fare un invito tutto rosa, e perché Rosa è la mia donna, e l'altra da me, è Rosa, ma è anche l'inconscio, junghianamente la parte femminile, l'anima con la A maiuscola, no? Ho fatto questa mostra allora da Mario e Dora Pieroni, che era questa volta intitolata a Rimbaud, un altro grande che mi piace molto. E si parlava della mer mêlée au soleil. Selon Rimbaud, la chose plus belle, c'est la mer mêlée au soleil. Une merveille. Et vous avez vu que aussi dans l'Atalante de Jean Vigo, la dernière inquadratura, le dernier cadre, c'est la mer mêlée au soleil. Et là, Jean Vigo a dû filmer d'un aereo, una ripresa aerea, ma negli anni 30 una ripresa aerea era una cosa spettacolosa. Un aereo che va, come l'Atalante va sulla Senna e sul mare, anche questo aereo filma la mer mêlée au soleil, quello che Dante chiama il tremolar della marina. Bellissimo. La cosa più bella. Il mare mescolato al sole. Ora però quella frase, torna alla frase di prima, le nom du père, le nom du air. L'ho messa, un po' ironicamente, ma non tanto, su un... questa è un'opera che esporrò anche a Venezia, una delle opere più grande, meglio di questa. L'ho messa anche su un Botticelli usato come ready-made, aided, assisted. E allora, se nella realtà questo giovane del Botticelli presentava un medaglione con Piero di Cosimo, un rotundum aureum, potremmo dire con l'alchimia e con Jung, una totalità che io poi spezzo in totalità. Tutto vola, il tutto che vola. Tutto ali, secondo me, la totalità è avere ali dappertutto. Non per fare tutto, coordinare tutto quello che ci interessa. Interessa, resta dentro la psiche. E allora, senza escludere l'aggressività di, sapete, forse nel 400 questo gesto non significava niente,

significava presentazione. In realtà oggi significa. Io non escludo questa presa in giro, ma in realtà avete visto che la cosa è molto più profonda. Le nom du Père, il Padre in noi, se riusciamo in qualche modo a contattarlo, ci dà un significato più profondo, che scaturisce, come ho detto, in particolare nel Mediterraneo in questo momento, da un rapporto stretto di nord e sud, di voi e noi. Io sono molto, come artista, egoista anche, e mi critico. Il peggior nemico, il peggior amico di me stesso sono io stesso. Ma sotto sotto spero sempre di essere anche amico vostro. Quando sentissi che un po' sono amico vostro, sarei molto appagato. Qui vi mostro di nuovo la mia anima, lei, Rosa, siamo qui, gli Arnolfini Mazzola a Mad Mountain. Esponevo anche da Mario Pironi un'opera del genere, grande naturalmente, ben incorniciata d'oro. Allora, perché gli Arnolfini Mazzola? Perché gli Arnolfini, ci avete presente quel quadro di Van Eyck con la coppia Arnolfini? Che si presenta, ma che nel fondo ha uno specchio convesso che riflette la parte di qua, cioè tutto il mondo è abbracciato, quello che vediamo e quello che non vediamo che sta alle spalle. Bello. Di nuovo vedete la realtà fatta di contrasti, di opposizioni, opposti. Allora, perché ho detto agli Arnolfini Mazzola? Perché anche il Parmigianino, il Mazzola, il grande manierista del Cinquecento, ha fatto un autoritratto su un sfondo convesso, come lo specchio che i barbieri adoperavano nel Cinquecento, lo specchio convesso per mostrare al cliente la nuca. E allora si è ritratto in questo piccolo tondo che sta a Vienna. Ha fatto un autoritratto con una manona deformata come Rosa. Ho fatto apposta, la Rosa ha deformato questa manona. Gli Arnolfini Mazzola a Etamed Mountain, in questo paese di Monte Folle, dans ce pays qui est fou, complètement fou, mais pas complètement fou. Les deux choses sont à côté, l'une de l'autre. Et là, vous voyez une coquille, perché patella. In italiano vuol dire conchiglia. Allora, c'est ma signature là-bas. Moi et ma femme, ma signature, les Arnolfini Mazzola at Mad Mountain, a Montefolle. Ma ora passiamo a qualcos'altro. E sempre a rompere qualche parola. Mario oggi al telefono mi parlava di convivere e sono molto d'accordo. Se voi me lo permettete, vorrei convivere con voi. Certo, sarebbe bello. È bello, sarà bello. Deve essere bello, può essere bello. Ma convivere, spezzando le parole come fa quel frescone del Patella, si può rompere in convivere. Allora, convivere, vivere insieme. Ma con, en français, vous savez bien, qu'est-ce que ça signifie? Ce che in italiano si appella un frescone. Allora, è un frescone chi non convive con gli altri. In particolare in questo momento sono un frescone io, se alzo il pollice e dico io ho ragione e non sento la vostra ragione. Non sento addirittura le barche calatafate male che affondano. Ma stiamo zitti di queste tragedie. E pensiamo anche ad altre cose più vaste in cui queste sono inglobate. Anche Duchamp, che è un altro che mi interessa molto, un'altra personalità. La mariée mise à nu

La mariée, même. Mise à nu par ses célibataires, même. Come? Mariée, célibataire. E allora direi che même vuol dire sì, anche, ma vuol dire anche M apostrofo même. Même, mi ama. La mariée, la Marie o Rosa, mi ama. E anche. Mi odia anche, forse. Spero che voi non mi odiate dopo tutti questi scherzi che faccio. E qui passerò di nuovo al nord e sud, di nuovo a me e voi, noi e voi, nel Mediterraneo che è uno, meravigliosamente uno, la mer mêlée au soleil. E voglio farvi vedere un libro che ho fatto e che si chiama Viaggio in Luca. È un grande orario ferroviario, anni 20, anni 30. Un viaggio in me stesso. Ma in italiano antico, ho citato Dante, si diceva viaggio, vi ho in Luca, vi ho dentro Luca. Spero di avervi dentro Luca, che siate con me. Ma in napoletano, questo libro è stato edito, stampato, no, edito a Napoli, viaggio. Allora, viaggio in Luca, un viaggio dentro di me. Ma questo libro, ce livre a un côté comme ça, e un autre côté, à l'envers, qui est voyage en Luc. Alors là, vous comprenez bien que il y a un problème d'âge, du même âge. Mais moi, je ne parle pas pour les jeunes seulement, ou pour les vieux seulement, pour la moitié, pour tous. Les vieux, comme moi, malheureusement, les jeunes, comme vous, je pense, nous sommes ensemble. È un libro molto complesso in cui lo apro ora una pagina particolare che riguarda un altro francese interessante, Claude Nicolas Ledoux, l'architetto utopista del Settecento che forse conoscete. E Ledoux aveva fatto una città ideale e aveva fatto in particolare une maison de plaisir. Sarebbe un casino, insomma. E, però io l'ho trasformata in una maison du plaisir cosmique. Questo dito alzato è solo verso il cielo. Perché il cielo non è solo il cielo nord. Ecco qua, con la testa di Rosa inscritta nel cielo nord. Ma è anche il cielo sud, con la testa di Luca iscritta nel cielo sud. Un cielo non può fare meno dell'altro, come sapeva anche Dante che andava al di là. Lui va bene, oltre il Mediterraneo, oltre le colonne d'Ercole. Noi ci limitiamo per ora al Mediterraneo. E torna qua. Allora ho messo su questa maison de plaisir di Ledoux, l'ho costruita digitalmente in CAD e con l'aiuto di un amico, e però l'ho trasformata in questa maison du plaisir cosmique. Ecco qua, il cielo di mio padre, perché mio padre era un astronomo, un cosmologo umanista. Io ho seguito un po' le sue orme, ma non tanto seguito. Mi occupo di arte, di psicologia, di arte in particolare, di cultura, come mio padre e differentemente da mio padre. Allora ecco che questo cielo nord l'ho messo con una coppa di cristallo che ruota sopra la maison de plaisir, che diventa una maison du plaisir. Allora, stando qua giù, dentro la maison, magari sdraiati, spapati,

Paranzati, dans les chaises longues, on voit les, on peut regarder les étoiles et on reconnaître, parce que le nom, le prénom des étoiles, c'est toujours le même. Ursa Major, c'est toujours Ursa Major. Alors on peut voir écrit Ursa Major et là, au fond, on voit Ursa Major. Mais dans la nuit, le ciel tourne et donne un tas d'étoiles, comme vous et comme moi, sous la Méditerranée, merveilleuse. La mer mêlée à la lune, la lune ronde comme ce rang que le jeune du Botticelli présentait au public, à moi et à vous. Et puis, enfin, ce livre marche avant, et là, je peux vous montrer une autre petite chose. Ce travail que je vous ai dit, Nord-Sud, Rosa Luca dans les cieux, je l'ai exposé, un travail assez grand. Ce n'est pas seulement ces rangs qui sont très grands, mais aussi autres travaux qui forment un ensemble très vaste. J'ai exposé en plusieurs sites européens. Là, vous le voyez au Barbican Center à Londres. Je vais me cacher, mais vous voyez mieux comme ça. Ecco, Mario Doria Pieroni hanno avuto la gentilezza di portarmi a studio il presidente della Bibliothèque Nationale, Bruno Racine, il quale appena visto questi globi ha detto «Ah, ma questi stanno alla Bibliothèque Nationale!» In realtà io ho fatto non dei globi, ma dei concavi, perché il cielo è concavo. E allora, non solo Bruno Racine è rimasto contento, e io più contento di lui, ma i globi si trovano anche a Versailles. Erano stati fatti per il Re Sole. Nel tardo 600 era il Coronelli che li aveva fatti per il Re Sole. E mio padre invece ha fatto delle cartografie che qui vedete, le cartografie che ho messo concave e convesse sopra questa Maison de Plaisir. Al centro ci ho messo noi due, Rosa e Dio. E qui dovrei dirvi tante cose, ma ecco, potrò dirvi questo, che i medaglioni dei cieli, come il medaglione del Botticelli prima, con Rosa e Dio. E questi che vedete qua sono invece i vasi fisionomici di Rosa e mio. Che sono questi vasi fisionomici? Qua ve li mostro un momento. Un'altra invenzione del Patella. Di vasi torniti esattamente sui profili umani, dei vasi umani. Il vaso mio e quello di Rosa. E allora lì accanto al vaso mio e di Rosa ci sono anche i cieli miei e di Rosa. E spero anche i cieli vostri e miei, all'interno di questo grande mare di cui non vediamo le sponde, ma quasi quasi le vediamo. E ecco, Mario mi ricordava che un'altra cosa mia è la specularità nel lavoro, oltre a spezzare le parole, la specularità. Cioè, rifletti in due sensi, rifletti in un senso
e nell'altra

nostro senso. Io a voi, voi a me. Rifletti per capire e rifletti per leggere. E allora, per esempio, ecco una parola che, se si riflette in uno specchio, diventa uguale a se stessa. Se questo è uno specchio, rifletterà la stessa cosa. Perché voi e me, io e voi, forse siamo molto differenti, molto opposti, molto uno contro l'altro, uno verso l'altro. Siamo quasi uguali. Siamo sostanzialmente molto differenti e molto uguali. E una volta ho fatto anche in uno specchio un'opera così, questo è uno schizzetto brutto, in cui c'è solo scritto metà. Metà, ma nello specchio si riflette l'altra metà e si legge ama. E qui vediamo Rosa che sta aprendo una grande porta, ingresso aperto al chiuso palazzo del re o dell'arte. È il titolo di un libro del Seicento alchimistico, ingresso aperto al chiuso palazzo dell'arte. Ma è quello che ha fatto anche Duchamp, voi sapete, no? Marcel Duchamp, la porta aperta, chiusa. Rosa la sta, penso, aprendo più che chiudendo. E prima di andare un po' avanti a guardare, vorrei mostrarvi qualche altra piccola cosa. Questo che ho qui, io pubblico una gazzetta personale, gazzetta ufficiale o ufficiosa di Luca Patella. E in questo caso, questa sembra una foto in cui un fotografo mi ha ripreso. Invece, chi ha fatto questa foto è Luca Patella stesso, che presenta una patella a Trevi, a Fontana di Trevi, che forse avete visto. Una fons un po' minore, ma sarebbe bello forse farla, se vivessimo in quell'epoca, farla come Michelangelo Pistoletto ha fatto, in forma di Mediterraneo. Mi piacerebbe molto. Un lavoro Pistoletto Patella? Abbiamo fatto una volta un lavoro Paolini Pistoletto, Paolini, Patella, Pistoletto. Beh, lasciamo stare. Allora, quello che sta fotografando sono io stesso. Con questo braccio reggo la fotocamera e mi autofotografo in una autofoto sbadata. Ma sbadata, c'è un po' di understatement, non è tanto sbadata. E se volete sapere ancora qualche gioco mio, questa foto si chiama A Trevi do Patella. Ma, capite, do a Trevi una patella, una conchiglia o un patella, me stesso. Ma, in spagnolo, perché un'altra lingua che io conosco, sono stato in Sud America a lungo, atrevido vuol dire azzardato. Allora patella è atrevido. Non solo dà la patella a Trevi, ma anche un atrevido. È un pazzo. È uno che spacca i capelli in quattro, anzi in 44, perché io ho anche studiato chimica strutturale, figuratevi. Quindi una dialettica al solito di pazzia, tra virgolette, e di esattezza estrema, non meccanicistica. E allora, andando un po' avanti, ci troviamo a Mad Mountain, Monte Folle, in questo paese pazzo e savio allo stesso tempo. Qui sono in una stanza di Monte Folle, da quest'altra parte qualcosa arriva dal cielo. Avete visto nel cielo quante cose ci sono? E io, come un santo seicentesco, aspetto questo qualcosa che arriva dal cielo. Eccomi qua, a Monte Folle, con le grandi cartografie che poi ho messo sopra la Maison de Plaisir.

Poi vi potrei dire qualcosa, perché nella fotografia ho lavorato moltissimo, costruendo macchine, obiettivi. Personalmente, per avere certi risultati. Non adopero però solo la fotografia, adopero anche la scrittura, il suono, la poesia, tante, una dialettica complessa di tante cose, perché solo da questa complessità, che dove una cosa finisce e inizia l'altra, viene fuori qualcosa. Altrimenti se uno è un perfetto specialista di una cosa, è un meccanico, è un tecnico. Va bene, se uno aggiusta le televisioni, deve sapere aggiustare le televisioni, ma è un tecnico. Se uno ha il coraggio, oltre che la possibilità di essere artista e uomo di cultura, deve scontrarsi e incontrarsi con altre culture, con altre persone, con altri voi, con altri noi, io e sé. Jung, per citarlo, parla di io e selbst, il sé. L'io vuole, il sé quasi si affida. E Dante, che sapete quale razza di intellettuale era, poeta, elaboratore della lingua, inventore della lingua, e però vi riporterò una frase di Dante, che sembra non attribuirsi a Dante, non potersi attribuire a Dante. E Tio, sorridendo, li guardava e non diceva niente. Ma come? Dante non diceva niente? Ebbè, Dante sa che è io e è sé. È sé che vuole abbracciare con un occhio totale, fotografico e non fotografico, la globalità, o meglio la totalità di io te. Io sì, io voi, voi me. Ecco la specularità che Mario ha, su cui Mario ha insistito. La mia specularità che avete un po' visto e potrò, spero, dirvela ancora di più un'altra volta. Se io guardo voi, voi guardate me. Io devo immaginare voi che guardate me. Voi dovete immaginare io che guardo voi. Non solo guardo, ma penso, ma sogno. Ma opero per, ma odio? Oddio, no, non diciamo queste parolacce. Amo, vi ho detto, amo, spero, perlomeno lo spero. La mer, mon Dieu, soleil, tous ensemble. E ora vorrei citarvi un altro poeta e poi farvi vedere questa immagine. E un altro poeta che amo molto è Rimbaud, Arthur Rimbaud. Un altro grande che io amo. E sapete che Rimbaud ha fatto tutto, ha fatto una cosa spettacolosa nel 870 e poi se n'è andato via e ha smesso. È un terminale, come Duchamp. Ha smesso, se n'è andato. Però ha detto, quando si trovava laggiù, in Africa, ha detto, non ha mai conosciuto nessuno che si sia annoiato quanto me, annoiato non di esserla, ma di non scrivere più, perché Rimbaud forse ha fatto l'errore, chissà, l'errore o l'errare, perché quello che abbiamo detto all'inizio, vuol dire anche errare, errare per terra e per mare. Allora, le non-dupes forse devono anche camminare e navigare. E allora bisogna essere, forse, ora la complico un po' la cosa, sia dupe che non dupe. E forse Amleto, che era un dupe, ma molto intelligente, non doveva tanto dire to be or not to be, ma to be and not to be. E ora vi direi questo di Rimbaud. Oh, cette chaude matinée de mai, le sud inopportun, vint relever les souvenirs, nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère.

l'ho cambiato un pochino, aggiustando maggio invece di febbraio, o, avete visto però, il sud inopportuno, oppure io lo spezzerei inopportuno, opportuno dentro, dentro dobbiamo avere il sud, come voi dovete avere il nord, e anche l'est e l'ovest, come Dante che andava a ovest, proveniva da est, bisogna avere tutti i punti cardinali in noi. Bisognerebbe, ma io non sono un maestro in questo. Cerco di dirlo, cerco di essere per questo, ma non è detto che ci riesca. Allora, quella calda mattinata di maggio, il sud inopportuno o opportuno, venne a risollevare i nostri pensieri d'indigents absurdes, di indigenti assurdi, di poveri assurdi. È assurdo. È assurdo. La nostra giovane miseria. È assurdo che ci siano degli indigents così spinti. E, per tornare a me, a volte questa giovane miseria mi ricorda anche ora, perché io non sono uno di mercato, uno che sa fare le cose per i soldi e con i soldi. Sono uno stupido in questo campo. Mi ricorda quando con Rosa, mia moglie, eravamo ragazzi, forse come voi, anzi più giovani di voi, e avevamo la nostra giovane miseria. Ora forse abbiamo una semi-miseria un po' anziana. E che altro dovevo dirvi? Ah, avevo detto di dirvi questo. Ancora un momento, vi mostro una foto. Ecco, uno, vi ho detto che ho elaborato macchine e obiettivi. E allora, accanto a quella foto sbadata, fatta così, trac, trac, e qui c'era Brunolacin, c'è Prigogine, c'è personaggi così, molto noti. Anche, non sto ammonendo nessuno, me stesso semmai. E allora, ecco, accanto a quella foto sbadata, per modo di dire, ho fatto delle foto estremamente calibrate, con il foro stenopeico. Qualcuno che si intende di fotografia forse lo sa. Fotografando attraverso un forellino di spillo si ottiene una profondità di campo massima, che arriva forse da Roma fino in Africa. Sì, se si potesse vedere, arriverebbe fino là, metterebbe a fuoco sia questo libro che è in primo piano, sia voi che state studiando laggiù in Africa e che spero possiate unire i vostri libri ai miei in un impasto meraviglioso. Di mer mêlée au soleil ou mêlée à la lune, come ho detto. E allora il foro stenopeico dà una profondità di campo enorme, totale, molto più di un grandangolo, perché è un grandangolo spintissimo. È semplicemente una scatola nera con un forellino di spillo. Bisogna dare lunghe esposizioni. Allora io ho fatto anche, vi dirò questo e poi non vi annoio più, ho fatto delle foto complesse in cui potevo dire di aver fatto fotografie dal vero a colori, ma senza macchina fotografica, senza pellicola a colori e senza ritocco manuale, né digitale, che non esisteva. Negli anni 70 il digitale proprio non esisteva. Cioè, ma allora come l'hai fatta? Per magia? Non proprio. È una magia patelliana. L'ho fatto usando il foro stenopeico, che non è una macchina fotografica, è una scatola. Poi le tecniche ottocentesche di colore che usava Ducos d'Oran, un grande fotografo francese dell'Ottocento. Fare il colore senza pellicola a colori, ricostituendolo attraverso il bianco e nero. Ma quando uno fa una foto così, temo, il mio timore era che arriva uno e dice questo è digitale. No,
leggi la data, 70, ah no, non può essere digitale. Allora dice, è digitale per un'altra ragione, per nessun'altra ragione è digitale.

spero in maniera un po' meno avventurosa, e venite a Venezia, vedrete anche dei colori tricromici, come io, voi e l'altro. L'altro è in noi e fuori di noi.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La candidata discute una tesi dal titolo CrossFit e la comunicazione digitale, come la disciplina sportiva è diventata un brand della community a livello mondiale. Ha svolto infatti un lavoro su, il CrossFit, spiegando

0: che cos'è e poi come comunica e come ha usato la comunicazione come leva per diventare un brand molto famoso.
1: Esatto. Buongiorno a tutti. Come diceva la professoressa, il mio elaborato finale è uno studio dell'evoluzione del brand CrossFit dalla sua genesi, quindi circa l'inizio degli anni 2000, avvenuta in California, fino ai giorni nostri, e nello specifico della sua strategia digitale. Un ventennio quindi molto importante nel campo della comunicazione, se si tiene conto che tutto il paradigma comunicativo preesistente è stato stravolto dall'evoluzione del digitale. Innanzitutto, CrossFit, prima di essere un brand, è una disciplina sportiva che si autodefinisce un insieme di movimenti funzionali costantemente variabili, eseguiti ad alta intensità su ampi domini di tempo e varie modalità, dove per insieme di movimenti funzionali CrossFit intende i movimenti che un individuo abitualmente utilizza nel corso della sua giornata, mentre la restante porzione della definizione fa riferimento a dei workout, quindi degli allenamenti sempre variabili, dovuti alle infinite combinazioni possibili tra strumenti, modalità di frequenza e modalità di esecuzione. CrossFit scardina il concetto tradizionale di benessere e lo eleva a quello di fitness, basandolo su 10 capacità fisiche, che sono quelle che vediamo sulla colonna a destra, per definire lo status ottimale di un individuo. E lo fa appunto formulando dei workout basati su degli esercizi di cui vediamo una piccola sintesi in queste immagini. Questo grafico ci restituisce una panoramica della composizione e del posizionamento di CrossFit nell'industria del fitness mondiale, dove per CrossFit Box vengono intese le strutture in cui viene praticata la disciplina, definite anche affiliati perché tramite una quota di affiliazione appunto vengono brandizzate. Questo dato invece è un indicatore dell'andamento economico del settore, direi anche piuttosto positivo se si pensa che il settore ha subito un'enorme battuta d'arresto nel 2020 dovuta alla pandemia, quindi si è ripreso bene. Nel mio studio ho individuato 10 elementi chiave che hanno contribuito al posizionamento attuale di CrossFit, 4 dei quali direttamente ascrivibili alla strategia comunicativa, che sono quelli che vediamo in rosso, e che anche la influenzano. Il primo sicuramente la Unique Value Proposition, ovvero la proposta di valore. CrossFit si propone come lo sport del fitness, posizionandosi così chiaramente in maniera distintiva nella mente del consumatore. Il secondo è la metodologia democratica, che fa riferimento a quello che viene definito in gergo scalabilità degli esercizi, ovvero la capacità di adattare qualsiasi workout indipendentemente dallo status fisico dell'individuo e dall'età, rispondendo anche ad una politica di inclusione della società che propone workout fattibili anche per i portatori di handicap. Il linguaggio standard, o meglio, sarebbe più corretto definirlo lingua. Perché CrossFit, per descrivere i suoi workout, fa riferimento proprio ad un codice basato su acronimi della lingua inglese, quindi lingua d'origine. Il decifrarlo rende l'individuo parte di una community e questo elemento è riuscito a abbattere i confini geografici e linguistici, quindi a raggiungere l'espansione che ha poi avuto il brand. Il quarto è quello che io ho definito proprio come asset strategico di impresa, che è la community, raggiunta proprio grazie a questa espansione e di cui vedremo alcune caratteristiche a breve. Per capire come si articola la strategia comunicativa di CrossFit, partiamo dalla mission, che recita migliorare la salute e la forma fisica delle persone attraverso educazione, ricerca, filantropia e advocacy. Ed è già facile capire come non sia una mission, una ragion d'essere dedicata esclusivamente al benessere fisico di un individuo solo, ma è qualcosa di più, va oltre. L'individuo poi diffonde questo tipo di mentalità alla sua community e la condivide, la community stessa la esporta nella società di cui fa parte, quindi l'obiettivo è un miglioramento collettivo. Quelli che vediamo qui sono i valori che diffonde il brand e quelli proprio su cui fa perno la community. Anche qui, coerentemente con quella che è la mission, possiamo vedere che non è solo una questione di miglioramento fisico, ma vanno a toccare anche delle sfere sociali e delle sfere etiche, come ad esempio la responsabilità personale, l'etica lavorativa, la disciplina, la resilienza, l'appartenenza e il cameratismo, che è abbastanza tipico di questa comunità. Ho enucleato 6 caratteristiche principali per definire quello che è il ruolo della community per il brand. La prima è l'entità eterogenea e fa riferimento proprio a quello che avviene grazie alla scalabilità degli esercizi, quindi a rivolgersi ad un'audience molto ampia e molto variegata. Il riconoscimento identitario invece

0: Cioè, si riferisce ad elementi come quello che dicevamo prima, quindi il codice che definisce la comunità, o anche elementi visivi, ad esempio magari l'uso di vestiario determinato, di accessori o comunque di brand specifici, valori e obiettivi condivisi, che sono quelli che abbiamo visto nella slide precedente, l'espansione organica, spontanea della community, sia nella dimensione online che offline. L'accountability direzionale che fa riferimento alla trasparenza di comunicazione e alla responsabilità che ha il brand nei confronti della community e viceversa, che ci porta al punto successivo, che è la relazione tra i membri, paritaria tra i membri e con il brand. Queste sei caratteristiche sono quelle che, a mio avviso, hanno contribuito più di tutte alla costruzione e al mantenimento della reputazione di CrossFit e alla co-creazione di valore per il brand. Per capire come si articola meglio nel pratico la strategia comunicativa di CrossFit, questo modello ci viene in aiuto per identificare la natura degli strumenti media utilizzati, appunto, attraverso il grado di governo che il brand ha nella diffusione delle informazioni. Quindi distinguerlo tra media proprietari, media a pagamento, media condivisi e media guadagnati. Ho evidenziato il sito internet in rosso perché è il primo e più longevo megafono propagatore delle informazioni di CrossFit e è tuttora in essere, quindi è da lì che parte tutto. Gli user-generated content raggiungono, nei media condivisi, raggiungono una quota addirittura 3 volte superiore rispetto ai contenuti dei media proprietari per la forte propensione che ha la community alla condivisione. E il passaparola che è comunque. Se ci si pensa, un po' lo sto facendo anch'io in questo momento, in questa sede, perché magari qualcuno è interessato, potrebbe essere che vada a casa, vada a cercare informazioni e dia vita a un suo personale customer journey. L'orchestrazione di questi strumenti mi ha portato ad identificare due elementi, due connotati per descrivere la strategia di CrossFit. Uno è data-driven, ovvero basata sulla raccolta dei dati ottenuti dall'ecosistema di tutti questi strumenti ed è fondamentale se si pensa che la platea di CrossFit è veramente variegata, quindi la personalizzazione del percorso è veramente importante. E omnichannel perché tutti questi media, strumenti e canali non lavorano a compartimento stagno, ma dialogano tra di loro e l'obiettivo è quello di offrire quanto più possibile una customer experience fluida e coerente all'utente, indipendentemente dal touch point dal quale proviene. Quella che vediamo in questa slide sono le 3 fasi principali del percorso della stagione agonistica di CrossFit e sotto abbiamo le modalità di partecipazione. La prima, CrossFit Open, si svolge esclusivamente online ed è quella più sentita dalla community perché possono partecipare tutti, è aperta a tutti, quindi il grado di condivisione in rete e l'engagement è molto alto perché appunto la community ha una grossa propensione a condividere i risultati, percorsi motivazionali e quant'altro. L'ultima, i CrossFit Games, si svolge in presenza sul suolo statunitense ed è quella con il più alto livello spettacolare competitivo, perché effettivamente lì arrivano gli atleti professionisti, quindi è molto importante per tutta la stagione, mentre la seconda fase è un ibrido a scelta tra la partecipazione online e di persona. Da qui è facile evincere come questo tipo di attività sia stata progettata in modo da favorire l'interazione e l'integrazione tra due contesti, ovvero online e offline. La strategia comunicativa risponde esattamente agli stessi presupposti, essendo aderendo su misura a quello che è l'attività. Spendo 2 parole sull'ultima fase dei CrossFit Games, che sono la fase finale della stagione agonistica ed evento di punta per il brand. In questi 3 giorni gli atleti qualificati nelle rispettive categorie si sfidano per il titolo di fittest on earth, quindi il più fit sulla terra. Ed è per atleti e figure di spicco, scusate, come quelle di cui vediamo degli esempi qui nelle immagini, è un'occasione per farsi conoscere e acquisire lo status di celebrity. Mentre per gli sponsor è un'opportunità di visibilità. Ne cito uno fra tutti che è Reebok, che nel 2010 sottoscrive un contratto decennale che è uno dei più lunghi nella storia dello sport, diventando title sponsor dell'evento, quindi l'evento porta proprio il nome per i successivi 10 anni. E si rivelerà una partnership win-win per entrambe le parti perché risolleva le sorti di Reebok, che in quel momento stava affrontando una sorta di crisi, e consacra CrossFit come brand colosso del settore. CrossFit recentemente ha dovuto affrontare anche due casi di crisi. Uno nel 2020 dovuto a un errore di comunicazione da parte del fondatore, che ha toccato infelicemente due temi, uno era quello della pandemia e uno del razzismo in un colpo solo, e questo ha causato un allontanamento da parte di atleti, affiliati e sponsor come reazione a catena immediata. Questi ultimi in modo particolare prendono posizione e si dissociano dalle azioni della società attuando quello che viene un po' definito brand activism, però al contrario. Ne consegue un cambio ai vertici e un rebranding che sistema parzialmente la situazione. Mentre l'anno scorso la tragedia del decesso di un atleta durante il primo evento dei CrossFit Games non viene gestita bene dal brand sul piano della comunicazione. Quindi la community vede non rispettato il patto di trasparenza, l'audience viene polarizzata e quindi il consenso cala. E la cosa più grave è che la conseguenza è stata un'emorragia di affiliati che, come dicevo prima, sono è proprio la struttura in cui viene praticata questa disciplina. Però in termini di business pesa molto, quindi questo ha causato una fuoriuscita di volontà di brandizzazione di queste palestre, non di chiusura, perché comunque possono praticare lo stesso. La società viene messa in vendita nel marzo di quest'anno. Quindi sembrerebbe che CrossFit al momento attuale stia attraversando una fase crepuscolare, perché viene percepito uno scollamento tra CrossFit come metodologia sportiva, che comunque continua, e CrossFit come società e brand. Quello che sta facendo CrossFit è cercare di recuperare l'anello di congiunzione tra il brand e la community, che sono appunto questi affiliati, perché non sono solo un luogo deputato alla disciplina, ma sono anche il luogo in cui il brand trasmette i suoi valori e li diffonde, quindi un veicolo. Appunto, l'obiettivo è il recupero della fiducia con questo tipo di target. E la strategia online risponde a questo presupposto proponendo dei contenuti rivolti ad enfatizzare quella che erano i valori degli inizi, quindi quando il brand è nato, attraverso la voce di chi ha vissuto direttamente l'evoluzione di CrossFit, sempre comunque in sinergia col lavoro offline. Mi avvio alle conclusioni. La comunicazione digitale e CrossFit hanno avuto un'evoluzione parallela con l'avvento del web 3.0, quindi il stravolgimento del cambio di paradigma comunicativo di cui parlavo all'inizio avviene proprio grazie alla disponibilità di accesso alla rete qui e sempre, attraverso appunto dei device come gli smartphone e l'avvento dei social media. Ho deciso di intraprendere questo studio perché ero incuriosa, a parte far parte della community, ero incuriosita effettivamente da come CrossFit ha sfruttato questa evoluzione ed è riuscita a trarne beneficio. La strategia integrata, l'enfasi sui contenuti e lo storytelling, quindi, come dicevo, hanno contribuito ad un'espansione mondiale basata su una community molto forte. Quello che adesso può aiutare a uscire dallo stallo in cui si trova CrossFit è l'implementazione di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, la robotica, la realtà virtuale e quant'altro, per migliorare quella che è la customer experience. Tuttavia, come abbiamo visto anche dai casi di crisi, il ripristino delle relazioni con le audience passa per un elemento che ancora non può essere sostituito da alcuna tecnologia, che è il fattore umano. Grazie.
1: Sì. Avete domande? Io ne ho una. Di solito quando c'è una crisi, no, nel crisis management si dice che la community comunque di solito protegge il brand, no? Ci sono stati dei casi in cui Apple è stata accusata, per esempio, di aver utilizzato della manodopera non proprio, diciamo, anche lavoro minorile o altro, e la community ha protetto Apple. In questo caso invece la community si è staccata. Secondo lei perché?
0: Credo che la community in questo caso non si sia, intanto si è rotto proprio il patto di fiducia, perché soprattutto nell'ultimo caso la gestione poco trasparente della comunicazione, del fatto che effettivamente fosse stato prima disperso un atleta perché è successo in mare e poi comunque la comunicazione del decesso è stata data tardi, ha fatto in modo che gli atleti stessi non si sentissero al sicuro durante l'evento, quindi ha evidenziato anche quella che è una falla organizzativa, ma soprattutto si è sentita presa in giro, perché comunque era la notizia, il nome dell'atleta era comunque trapelata prima e ufficialmente non era uscita. In questo caso probabilmente la community non si è sentita aderente a quello che effettivamente stava facendo il brand. La cosa che potrebbe mettere in difficoltà CrossFit è il fatto che la metodologia sportiva cammina come le sue gambe, quindi comunque al nome ci sono degli espedienti per praticarla comunque, e questo sicuramente va a sfavore del brand. La community va dove si sente meglio, anche perché comunque adesso nel mercato sono comparsi dei competitor, quindi è cosa che non è successa per quasi 20 anni, quindi adesso sicuramente si dovrà dare sarà dura per il brand di sicuro.
2: Signora Maya Danneluzzi, la commissione, considerato il curriculum degli studi dei computer e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110, a cui la commissione all'unanimità ha aggiunto la lode. Complimenti.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti. La tesi ha per oggetto la progettazione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale per Retrieval Augmented Generation. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, questi sistemi sono anche conosciuti con il loro acronimo RAG e possono essere schematizzati con un meccanismo a tre ingranaggi, come si vede in figura. C'è un modello linguistico generatore della risposta, alimentato da un prompt che, oltre a contenere la domanda, è arricchito da un contesto che gli viene fornito da un altro componente, che è un componente di recupero delle informazioni, che preleva queste informazioni da una base di conoscenza fornita, messa a disposizione dall'utente. L'obiettivo della tesi è quello di progettare e valutare diverse varianti di questi sistemi RAG, che sono qui elencate, da RAG 0 a RAG 5 e che esporrò fra poco. Il compito su cui si misurano questi sistemi è quello classico di domanda-risposta. Si sono costruiti appositamente tre dataset di complessità crescente. Il dataset di tipo A con domande fattuali, chi ha scritto un certo articolo, in quale anno è stato scritto e così via. Il dataset B, con domande che richiedono invece una sintesi di più contenuti. Il dataset C è un mix di A e di B. Tutto questo per arrivare a definire, una classifica finale dei sistemi, più performanti, che vedremo nelle conclusioni. Visti da più da vicino, questi sistemi RAG sono formati da questi blocchi. Fondamentalmente c'è un modello linguistico che deve essere di alte prestazioni, di grandi dimensioni, ovviamente, perché deve comprendere il contesto, la domanda e formulare una risposta in linguaggio naturale. L'altro componente fondamentale è il componente di recupero, che deve acquisire la domanda, prelevare i contenuti più rilevanti per la domanda stessa e definire un prompt opportuno da consegnare in ingresso al modello generatore della risposta. Il componente critico, che qui, si vuole evidenziare all'interno del componente di recupero, è un altro modello linguistico, altrettanto importante come il modello generatore, perché è un modello linguistico specializzato per rappresentare i blocchi di testo tramite dei vettori che sono definiti embeddings in uno spazio multidimensionale, di significati. In pratica, questo, altro modello linguistico, che è importantissimo, abilita, la ricerca semantica dei contenuti. Quindi è essenziale per questo tipo di sistemi. A questo punto ci si può domandare come è possibile valutare l'accuratezza della risposta fornita da un sistema di questo tipo. Nel diagramma di sinistra, sono disposti, alcuni sistemi di valutazione disponibili lungo due assi. Sull'asse X c'è l'efficacia del sistema, sull'asse Y la sua scalabilità. Sistemi tradizionali di valutazione basate su metriche come Blue, Rouge e simili, hanno una scarsa flessibilità e una bassa correlazione con il giudizio umano, perché mirano troppo a valutare la sintassi del testo e poco la semantica, quindi sono poco adatte in questo caso. In questo lavoro si è quindi deciso di utilizzare un approccio completamente diverso. L'idea di fondo è: siccome i modelli linguistici sono diventati così bravi nel comprendere un testo e nel rispondere alle domande, perché non promuoverli al ruolo di giudici? Cioè, si prende un modello linguistico di alta prestazione e gli si fa fare il giudice di un altro modello linguistico. Questo è l'approccio che è stato utilizzato in questo lavoro. E in particolare si sono scelte tre metriche, qui illustrate. La context relevance, che misura quanto il contesto recuperato è rilevante rispetto alla domanda posta, la groundedness, che misura quanto la risposta è fondata sul contesto, e l'answer relevance, che misura quanto la risposta è rilevante rispetto alla domanda e quindi è allineata alle intenzioni dell'utente. Faccio ora una breve carrellata dei sistemi che sono stati progettati. Il primo è un sistema definito RAG di livello 0, o large context. È un sistema particolare, non è un vero e proprio RAG, in quanto il retriever in questo caso fa poco o nulla, si limita a recuperare dei documenti da una base di conoscenza e a passarli per intero nel prompt. Perché cosa succede qui? Recentemente sono emersi sempre più modelli linguistici in grado di accettare un contesto molto largo. E quindi ci si è chiesto, se si passa tutto il documento, come se la cava il modello linguistico nel dare delle risposte? Se la cava abbastanza bene, però ci sono ancora dei problemi evidenziati in alto da questa espressione in inglese needle in a haystack e lost in the middle. Needle in a haystack è il classico ago nel pagliaio, cioè il generatore fatica a trovare una informazione di piccola entità in un testo lungo. Lost in the middle invece si riferisce al fatto che quando l'informazione è all'inizio o alla fine di un documento il generatore la trova con più facilità, se invece nella parte centrale fa più fatica. In effetti i test effettuati su questo tipo di sistema mostrano proprio che per le domande di categoria A, cioè quelle fattuali, quelle che vanno a ricercare proprio l'ago nel pagliaio, il valore della metrica groundedness, che è quella che ci interessa, ha un basso valore. Quindi questo avvalora, diciamo così, queste considerazioni. In più questi sistemi hanno un costo eccessivo, perché sono, dai test risulta che sono 100 volte più costosi e mostrano una latenza 10 volte maggiore rispetto agli altri sistemi. I sistemi RAG 1, Basic Retrieval, sono i primi sistemi RAG progettati, diciamo, perché contengono un componente di recupero pienamente attivo e funzionante, il cui flusso di lavoro è sintetizzato nella parte sinistra della slide. Quindi il componente di recupero va a prelevare i blocchi di testo più rilevanti per la query e lo fa attraverso una ricerca semantica che utilizza degli algoritmi specializzati, operando su un database vettoriale in cui preventivamente è stata scomposta e archiviata la nostra base di conoscenza. Dopodiché estrae i K blocchi più rilevanti e li presenta al modello generatore della risposta. Nella parte destra si vede un esempio di domanda-risposta di test. In questo caso la cosa interessante è che il modello giudice si accorge che qualcosa non va nella risposta e assegna quei valori delle metriche che vediamo. Diciamo che un cenno a questo sistema RAG 4 che è particolare in quanto fa uso di un grafo della conoscenza costruito a partire dalla base documentale che abbiamo. In pratica qui si vede che costruendo una mappa che comprende i blocchi di testo in cui è stata scomposta la nostra base documentale, che sono quei cerchi rosa, e aggiungendo una serie di triple attraverso delle funzioni di estrazione soggetto, predicato, oggetto, che mettono in evidenza delle relazioni logiche del testo, si può costruire un grafo che funge da mappa per guidare la risposta del modello linguistico. Un altro sistema è il RAG 5, che si avvale invece di un agente, è il sistema più complesso sviluppato, e anche questo ha ottenuto dei buoni risultati. La cosa importante qui è che un agente software è in grado di prendere delle decisioni autonome e di utilizzare dei tools. Come tools qui si sono utilizzati alcuni fra i sistemi RAG progettati in precedenza. In pratica l'idea è stata quella di dire mette a disposizione della gente i migliori giocatori nel loro ruolo. E anche questo ha ottenuto delle buone prestazioni. Venendo alle conclusioni, si mostrano qui i risultati ottenuti per le varie categorie di domande. Si è utilizzato un indicatore di sintesi, definito quality score, come media geometrica delle metriche di accuratezza, delle tre metriche di accuratezza. Si è usata la media geometrica, non quella semplice, perché si vuole penalizzare di più il caso in cui se una metrica è difettosa, questo deve abbassare il risultato, diciamo così, della qualità del sistema. Cioè non si vuole che una metrica di alto valore compensi troppo due difettose, perché questo non sarebbe rappresentativo, diciamo così, di una buona risposta del sistema. Come spunti di riflessione si vede che i sistemi RAG 2 sono precisi e affidabili soprattutto per le categorie che prevedono domande di più ampio respiro, la B e la C, Sistemi RAG 4 migliorano molto costruendo dei grafi di qualità. Sistemi RAG 5 ad agente possono beneficiare di tools limitati, sicuramente mostrano il più alto potenziale di sviluppo, ma occorre ben bilanciare i costi e i benefici, perché non sempre la complessità introdotta per essi porta ai benefici sperati. Infine, vediamo due grafici riassuntivi. Sulla sinistra c'è la classifica generale ottenuta mediando i risultati su tutte le categorie di domande e su tutte e tre le metriche di accuratezza, che vede l'affermarsi inequivocabile dei sistemi RAG 4, seguiti dai sistemi RAG 1, e una versione del sistema d'agente RAG 5. Nel grafico di destra, a ragnatela, si vede che considerando le tre metriche di accuratezza e aggiungendo anche la dimensione del costo e della latenza, i sistemi RAG 4 ancora una volta risultano vincitori, perché la loro rappresentazione copre l'area maggiore del tracciato.
1: Dottor Nicola D'Enrico, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.
1: Complimenti.
2: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione eterna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla

non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale, per l'appunto, con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo dello sviluppo del procedimento amministrativo dal punto di vista del principio di doverosità. Argomenti di questa lezione saranno l'obbligo di procedere, la doverosità nella fase istruttoria e la doverosità nella fase decisoria. Partiamo quindi dal primo argomento, l'obbligo di procedere. Il principio di doverosità amministrativa è enucleabile dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma anche dall'articolo 2 della legge 241 del 90, secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241 del 90 che disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento. Parliamo quindi del principio di doverosità, principio di doverosità che è un po' una chiave di lettura che ci aiuterà nell'analisi di quello che è la disciplina del procedimento amministrativo. Il principio di doverosità emerge sia dai principi generali, come abbiamo appena detto, ma anche da una previsione specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90, laddove il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo, appunto, di concludere un procedimento amministrativo. Dall'altro, ha previsto anche delle modalità organizzative, come vedremo, che hanno proprio la funzione di esprimere questo obbligo e quindi di dargli effettività nell'ottica appunto della dinamica organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Il principio di doverosità attraversa tutte le fasi procedimentali. Nella fase introduttiva, si traduce nell'obbligo di procedere. Nella fase istruttoria, nell'obbligo di istruire il procedimento. Nella fase decisoria, nell'obbligo di provvedere. Vedremo come il principio di doverosità si sviluppa in queste tre fasi in questa lezione. Partiamo dall'obbligo di procedere, ovvero l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa di parte, questa può avviarsi su proposta del privato, che quindi vanterà un interesse legittimo pretensivo, ovvero su domanda, nel caso in cui l'iniziativa provenga da un'altra amministrazione. In questo caso, questa amministrazione propone l'adozione di un provvedimento ad un'altra amministrazione. Ovvero può essere un procedimento ad iniziativa d'ufficio, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente titolare del potere di provvedere. In questo caso l'amministrazione ha quindi una conoscenza diretta dei fatti che reclamano l'apertura di un procedimento, ma tuttavia potrebbe anche essere oggetto di una segnalazione da parte di altri uffici o addirittura da parte di soggetti privati. Qui dobbiamo distinguere tra attività pre-procedimentale e attività

procedimentale. Vediamo quindi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo implica un obbligo di procedere. Questo obbligo di procedere si evidenzia e viene in essere nella misura in cui parliamo nella fase introduttiva del procedimento e vi è un'istanza da parte di un privato o una domanda da parte di un'amministrazione, nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero nel caso dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio, vi è l'amministrazione che, in quanto chiamata ad adottare un determinato provvedimento, quindi titolare di quel determinato potere, come nel caso, come vedremo, dei provvedimenti di secondo grado, i cosiddetti provvedimenti di autotutela, ovvero i procedimenti di natura sanzionatoria, e l'amministrazione stessa, tramite i propri uffici, a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere. Ci sono però altri casi, per esempio l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, in cui l'amministrazione può essere sollecitata da parte di privati o anche da parte di altre amministrazioni a procedere e quindi ad avviare un procedimento d'ufficio. Proprio in relazione a questi casi, l'attività procedimentale pone il problema del suo termine d'inizio, perché mentre nel caso in cui il procedimento ad iniziativa di parte inizia con la richiesta del privato o la richiesta dell'altra amministrazione, il problema si pone in relazione ai procedimenti d'ufficio, dove dobbiamo distinguere appunto tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Per intenderci, l'attività procedimentale inizia nel momento in cui c'è la comunicazione di avvio del procedimento, tanto nel caso del procedimento di iniziativa privata quanto dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio. Ci poniamo il problema dell'attività pre-procedimentale quando, a fronte della domanda del privato, l'amministrazione svolge un procedimento teso a verificare, a tutela dell'interesse pubblico, se sussistono le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per l'emanazione del provvedimento richiesto. Qui ci si pone il problema, appunto, di quando inizia l'attività effettivamente procedimentale. Nei provvedimenti ad iniziativa d'ufficio, in caso di segnalazione proveniente da un privato, l'amministrazione è chiamata a svolgere anche un'attività preventiva, circa per esempio la verifica della sua attendibilità. Poniamo il caso che un privato segnali all'amministrazione l'esistenza di abusi edilizi su un immobile di proprietà di un vicino. In questo caso l'esercizio del potere di controllo sul territorio svolto dall'ente locale di riferimento è un potere che presuppone un'iniziativa d'ufficio, ma che può essere sollecitato da parte di una segnalazione di un privato. Tuttavia l'amministrazione, a fronte della segnalazione, non può direttamente, non ponendosi il problema dell'attendibilità della segnalazione, semplicemente avviare un procedimento per la rimozione degli abusi, ma deve svolgere un'attività preliminare, che non significa aver avviato il procedimento d'ufficio volto all'adozione, per esempio, del provvedimento che si concluderà con un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ma dovrà verificare in prima battuta se le condizioni per avviare quel procedimento sussistano. Tali verifiche quindi non comportano ancora l'avvio di un procedimento. Gli atti di sollecitazione del potere d'ufficio, siano queste denunce, esposti, richieste, segnalazioni o petizione, sono quindi atti meramente preparatori all'eventuale avvio del procedimento. I richiedenti quindi agiscono a tutela di un interesse semplice, ovvero di un mero fatto, e quindi non vantano alcun interesse legittimo. Allora, ricapitolando, quando un privato fa un'istanza all'amministrazione per l'adozione di un provvedimento, che può essere per esempio un permesso di costruire, il privato, che laddove sussistano tutte le condizioni legittimanti la richiesta, vanta una situazione giuridica di interesse legittimo.

legittimo e l'amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento amministrativo. Cosa diversa invece si verifica quando lo stesso privato non richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del permesso di costruire, ma sollecita, quindi l'istanza del privato è funzionale a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo che presuppone l'avvio di un procedimento d'ufficio. In questo caso il privato segnalante non vanta un interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto, che quindi come tale non è oggetto di tutela da un punto di vista giuridico, ma l'amministrazione è comunque chiamata, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a verificare le informazioni, ma tuttavia, per esempio, laddove l'amministrazione dovesse decidere di non avviare il procedimento d'ufficio, non sussisterebbe una tutela giuridica di questo interesse, di fatto del privato, che invece il privato vanta nel caso in cui richieda, sussistendo nei presupposti di legittimazione, per esempio l'adozione del permesso di costruire. In un caso, laddove c'è interesse legittimo, c'è evidentemente un obbligo di procedere e quindi una tutela da un punto di vista giurisdizionale nel caso in cui l'amministrazione non vi proceda; nell'altro caso, essendoci un mero interesse, il privato non vanta una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, fermo restando comunque che in virtù del principio di leale collaborazione l'amministrazione è chiamata a tenerne conto. Ovviamente questo in termini generali, tuttavia, a seconda della tipologia di potere e quindi di quelle che sono le valutazioni che l'amministrazione può essere chiamata a compiere, questo discorso può articolarsi in modo ulteriore. Addirittura in alcuni casi la giurisprudenza ha anche riconosciuto la sussistenza di un interesse di natura pretensiva anche all'avvio del procedimento, però sono casi particolari. Alcuni spunti di riflessione. In che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Passiamo al secondo argomento, la doverosità nella fase istruttoria. Abbiamo detto che il principio di doverosità amministrativa si sviluppa in tutte le fasi del procedimento, l'abbiamo vista declinarsi nella fase introduttiva, vediamo adesso nella fase istruttoria, che forse è la fase centrale del procedimento amministrativo, è quella in cui la doverosità si esprime, come vedremo, in termini del tutto peculiari. L'istruttoria è il momento centrale del procedimento amministrativo e il suo scopo è quello di accertare e apprezzare i fatti rilevanti, acquisire e comparare tra loro gli interessi pubblici, gli interessi privati e quelli collettivi coinvolti dalla futura decisione da adottare, e l'accertamento dei fatti su cui fondare la decisione riguarda sia l'attività discrezionale che quella vincolata. Fermiamoci per un istante. Parlare di doverosità amministrativa significa, sul piano dell'istruttoria, guardare a quella che è la funzione effettiva che l'istruttoria svolge nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi guardare a come l'attività istruttoria è funzionale alla decisione. E quindi se da un lato la doverosità in termini di obbligo di procedere si traduce appunto nell'obbligo per l'amministrazione di avviare il procedimento amministrativo, ai fini della doverosità nella fase decisoria e quindi del dovere di provvedere, l'istruttoria è il momento di collegamento tra queste due fasi e quindi si pone in una logica del tutto peculiare laddove la doverosità si traduce nell'obbligo di svolgere una buona istruttoria e quindi di acquisire tutti gli interessi, tanto nell'ambito dell'attività discrezionale, laddove appunto la ponderazione è portata ai suoi massimi livelli, ma anche nell'ambito dell'attività vincolata, dove sicuramente gli spazi di discrezionalità sono limitati, ma comunque l'amministrazione è chiamata in ogni caso ad acquisire interessi, a valutare i fatti al fine di poter provvedere. L'interesse pubblico che l'amministrazione è chiamata a tutelare in concreto con l'adozione del provvedimento è il prodotto di una sintesi semplice.

elettiva che trova rispondenza sia nei fatti che negli interessi manifestati nel corso del procedimento. E quindi, alla luce di quello che dicevo prima, l'istruttoria è proprio la sede per eccellenza nel quale l'amministrazione è chiamata a fare sintesi e quindi è il momento di collegamento tra l'obbligo di procedere e il dovere appunto di provvedere. Il soggetto competente ad emanare il provvedimento non può infatti discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione del provvedimento stesso. Questo è previsto all'articolo 3,1 della legge 241 del 90 ed è un aspetto, vedete, centrale che, come dire, è un corollario rispetto a quello che vi dicevo prima sul collegamento tra la fase introduttiva e la fase decisoria e sul ruolo dell'istruttoria. Se al fine dell'adozione della decisione non posso discostarmi dalle risultanze istruttorie, vorrà dire che la decisione finale, come vedremo, è di fatto influenzata proprio dall'istruttoria, perché l'istruttoria è la sede appunto di acquisizione, quindi di sintesi tra i vari interessi in gioco. La coerenza del provvedimento finale rispetto alle risultanze dell'istruttoria è infatti manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità e logicità. E, come vedremo, anche elemento su cui si gioca la stessa valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa. Con riferimento alla fase istruttoria, il principio di doverosità dell'azione amministrativa si declina come principio di adeguatezza della stessa istruttoria. L'abbiamo detto fin qui, cioè la doverosità, proprio perché l'istruttoria è momento di collegamento e funzione della decisione, è centrale in relazione alla sua adeguatezza. Una buona decisione richiede un'adeguata istruttoria. Ma anche principio di responsabilizzazione dell'amministrazione. Responsabilizzazione nel senso che appunto si guarda in una logica di maggiore personalizzazione, come vedremo, dell'amministrazione, quindi l'amministrazione è responsabile della correttezza e dell'adeguatezza della istruttoria e quanto è responsabile della decisione finale. Per ciascun procedimento è infatti previsto un responsabile. Questo responsabile del procedimento esprime un po' e traduce in termini concreti e organizzativi quello che è il principio di personalità dell'agire amministrativo ed è disciplinato specificatamente dagli articoli 5 e seguenti della legge 241 del 90. E quindi, vedete, responsabilizzazione dell'amministrazione implica la sua personalizzazione, quindi la necessità di fuoriuscire dal modulo organizzativo per individuarsi e calarsi in un soggetto specifico dell'amministrazione che è appunto il responsabile del procedimento. Si tratta di un interlocutore qualificato del privato, la cui attività ha sia una valenza interna e quindi pienamente organizzativa, sia esterna. Il responsabile del procedimento dirige, guida e coordina le attività altrui in vista della decisione finale. Questo è un elemento importante. Il responsabile del procedimento non sostituisce e non è un monopolizzatore del procedimento amministrativo, quindi non sostituisce le attività di altri funzionari, di altri dirigenti o di altri uffici, ma è un soggetto chiamato a dare coordinamento all'azione amministrativa e quindi a guidare il processo nell'ottica appunto dell'adozione del provvedimento, della decisione finale. Il responsabile del procedimento infatti domina la fase istruttoria adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito compito dell'istruttoria. Cura tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni, tra cui anche la comunicazione di avvio del procedimento. La sua è un'attività di raccordo tra le diverse unità organizzative
e concorre in questo modo al buon funzionamento, al coordinamento e alla concentrazione

dell'organizzazione amministrativa. In più, adotta il provvedimento finale solo laddove ne abbia la competenza, poiché in caso contrario trasmette gli atti all'organo competente per l'emanazione. Proprio alla luce di quello che dicevo prima, e cioè che il responsabile del procedimento è una figura organizzativa in primo luogo, non necessariamente con una valenza esterna, perché tranquillamente il responsabile del procedimento potrebbe non essere soggetto che ha il potere di adottare la decisione finale, ma la sua funzione, proprio perché principalmente focalizzata sull'istruttoria, è una funzione diversa, cioè non necessariamente quella di adottare poi il provvedimento finale, ma di guidare questa modalità organizzativa che abbiamo detto essere il procedimento amministrativo. E quindi il dominus della fase istruttoria, ma influisce anche su quella decisoria. Quindi quando anche il responsabile del procedimento non avesse il potere di adottare l'atto finale, proprio perché l'atto finale deve essere coerente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria, in ogni caso il responsabile del procedimento svolge una funzione che è essenziale e guida anche l'adozione del provvedimento finale. E infatti il responsabile del procedimento fornisce egli stesso il progetto di decisione finale e quindi è un predecisore sul piano prettamente sostanziale. Il responsabile del procedimento è individuato in due tappe. Innanzitutto, per ciascun tipo di procedimento, ogni amministrazione indica l'unità organizzativa, quindi l'ufficio responsabile dell'istruttore. In più, una volta individuato l'ufficio, il dirigente dell'ufficio, responsabile dell'istruttoria, provvede alla designazione della persona responsabile del procedimento, ovvero, nel caso in cui non dovesse individuare altro soggetto, ne è direttamente responsabile. Quindi, o il dirigente dell'ufficio responsabile nomina all'interno della sua organizzazione un responsabile, oppure viceversa, è il titolare dell'ufficio direttamente il responsabile del procedimento. Nell'ambito dell'istruttoria acquista altresì valore essenziale per l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti e quindi la migliore conoscenza degli interessi pubblici l'acquisizione di valutazioni tecniche al fine di accertare e apprezzare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto richiesto per l'emanazione di un provvedimento. Abbiamo parlato dell'istruttoria, abbiamo detto qual è la figura chiave della fase istruttoria, che è appunto il responsabile del procedimento. Vediamo ora quelli che sono gli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione per poter acquisire gli interessi pubblici, valutare i fatti, acquisire gli interessi privati. Il primo è rappresentato proprio dalle valutazioni tecniche. Valutazioni tecniche che fanno riferimento alla verifica sul piano tecnico, adesso lo vedremo più nel dettaglio, di situazioni, di fattispecie, di interesse che sono funzionali appunto all'adozione del provvedimento finale. Accanto alle valutazioni tecniche c'è poi tutta la cosiddetta attività consultiva, cioè l'acquisizione di pareri, cioè di un giudizio complessivo su una scelta che l'amministrazione è chiamata a compiere. Nell'ambito dei pareri distinguiamo tra i pareri facoltativi, la cui richiesta corrisponde a una scelta dell'amministrazione procedente e da cui può quindi discostarsi previa adeguata motivazione, quindi parliamo di pareri che l'amministrazione può richiedere, ma potrebbe anche tranquillamente fare a meno di richiedere e quindi non è minimamente vincolata rispetto all'esito di questa attività di consulto. Esistono altresì i pareri cosiddetti obbligatori, la cui richiesta corrisponde a un obbligo normativo e da cui però l'amministrazione può discostarsi previa adeguata motivazione. Mentre per quelli facoltativi l'amministrazione può scegliere liberamente se richiedere il parere o meno, per i pareri obbligatori l'amministrazione è obbligata a richiederlo, ma non è vincolata a seguire la valutazione contenuta nell'ambito del parere. Tuttavia, proprio in virtù
della necessità di

garantire una rispondenza della decisione finale rispetto all'istruttoria, l'amministrazione, laddove voglia discostarsi, è chiamata e obbligata comunque a darne atto nell'ambito della motivazione. E infine sussistono i cosiddetti pareri vincolanti, al cui contenuto deve sempre conformarsi la decisione finale dell'amministrazione procedente, che pertanto condivide il potere di decisione con l'amministrazione consultiva. Quindi, la differenza tra il parere obbligatorio e il parere vincolante sta nel fatto che nello stesso modo l'amministrazione è obbligata a chiedere il parere, ma nel caso dei pareri vincolanti l'amministrazione non può, nell'ambito della decisione finale, discostarsi da quello che è l'esito dell'attività di consulto effettuata. E quindi in questo caso parliamo di una vera e propria codecisione, poiché se l'amministrazione procedente deve comunque adeguarsi a quella che è la valutazione espressa nell'ambito del parere, allora significa che siamo nell'ambito di un potere che di fatto è condiviso e quindi l'amministrazione procedente non può discostarsi in nessun modo da quello che è l'esito del parere richiesto. Le valutazioni tecniche, a differenza dei pareri, sono compiute solo da soggetti titolari di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, ritenute indispensabili per valutare fatti anche complessi, dati non obiettivi ma opinabili, comportanti l'utilizzo di indicazioni tecnico-scientifiche. Quindi la differenza tra il parere e la valutazione tecnica è rappresentata dalla tipologia di valutazione che viene richiesta, laddove la valutazione tecnica richiede delle competenze specifiche da un punto di vista tecnico-scientifico, non soltanto un giudizio, per esempio, sull'adozione o meno di un provvedimento, ma appunto l'accertamento di un fatto complesso che comporta l'utilizzo e il ricorso appunto a delle conoscenze che non sono in possesso dell'amministrazione precedente, ma che richiedono delle competenze specifiche. Un esempio è l'analisi sull'andamento demografico di un territorio oppure sul carattere sismico di una zona. È evidente che non si ritratta di chiedere un parere circa un eventuale carattere sismico di una zona, ma si tratta di richiedere una valutazione tecnica che richiede, come dire, il ricorso a delle valutazioni, a delle nozioni di natura scientifica che evidentemente, richiedono valutazioni diverse rispetto alla mera adozione e emanazione di un parere, cioè di un giudizio. Per quanto riguarda la disciplina dei pareri, l'articolo 16 della legge 241 del 90 prevede che decorso infruttuosamente il termine, che solitamente è di 20 giorni, per il rilascio di un parere, se l'organo adito non ha rappresentato esigenze istruttorie che reclamano altro tempo a disposizione, l'amministrazione procedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Quindi l'articolo 16, che risponde a una logica di semplificazione dell'attività amministrativa, ci dice che tuttavia, decorsi 20 giorni, l'amministrazione può procedere indipendentemente dal rilascio o meno del parere, fermo restando che evidentemente laddove invece l'amministrazione a cui è stato richiesto il parere richieda maggiore tempo, l'amministrazione potrà valutare se dare o meno, se concedere o meno altro tempo. Diverso è invece il regime giuridico delle valutazioni tecniche, laddove l'articolo 17 della legge 241 del 90 prevede che se gli organi competenti non provvedono entro 90 giorni o diverso termine stabilito dalla legge, il responsabile del procedimento ricorre a valutazioni di un'altra amministrazione dotata delle medesime competenze tecniche. In questa differenza di disciplina tra attività consultiva e valutazioni tecniche sta esattamente la differenza da un punto di vista del suo oggetto tra l'attività pareristica e le valutazioni tecniche, laddove
Le valutazioni tecniche sono indispensabili per accertare fatti complessi e quindi questo giustifica il diverso regime giuridico, la diversa disciplina

rispetto ai pareri, cioè l'amministrazione non può superare l'inerzia di un'amministrazione a cui è stato chiesto di esprimersi su una valutazione tecnica, ma può semplicemente valutare di rivolgersi a un'altra amministrazione in caso di inerzia. Questo perché l'accertamento di un fatto complesso non può prescindere appunto da una valutazione.

Abbiamo detto che il procedimento amministrativo, in particolare l'istruttoria, è la sede nell'ambito della quale gli interessi vengono acquisiti dall'amministrazione e quindi ponderati. Ovviamente questo riguarda tanto gli interessi privati, di cui il privato è portatore, e che il suo compito è quello di portare all'interno della dinamica procedimentale. Tuttavia, l'interesse pubblico spesso implica anche un intreccio tra più interessi pubblici e quindi la necessità di ponderare, di fare una ponderazione anche tra più interessi pubblici che pure rilevano nell'ambito di una fattispecie. Esistono varie modalità attraverso cui gli interessi pubblici entrano nell'ambito del procedimento. La prima è rappresentata dall'intervento obbligatorio, che è disciplinato dall'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove un'amministrazione è obbligatoriamente chiamata a intervenire nel procedimento. Poi c'è l'intervento volontario, disciplinato dall'articolo 9 della legge 241 del 90, e poi sussiste un'ulteriore modalità di semplificazione, specie quando gli interessi pubblici da acquisire sono molti, che è rappresentata dalla conferenza di servizi disciplinata dagli articoli 6 e 14 della legge 241 del 90. In sede istruttoria, se ritiene opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o anche in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione può indire una conferenza di servizi anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato interessato, come previsto dall'articolo 14,1 della legge 241 del 90. Sempre in sede istruttoria esiste un'ulteriore tipologia di conferenza di servizi, cosiddetta preliminare, che si utilizza per progetti di particolare complessità e per progetti di insediamenti produttivi di beni e di servizi. Quando si utilizza la conferenza di servizi in sede istruttoria, la sua funzione è specificatamente quella di radunare intorno allo stesso tavolo, poi vedremo anche le modalità attraverso cui questo avviene, al fine di far emergere in un'unica sede tutti gli interessi pubblici che potenzialmente sono coinvolti dalla decisione amministrativa, senza però sostituirsi a quelle che sono le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione procedente. La conferenza di servizi preliminare è uno strumento specifico in relazione, per esempio, all'approvazione di progetti di natura infrastrutturale che, come potete immaginare, richiedono valutazioni complesse. È indetta dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato, pensate al concessionario autostradale che vuole realizzare un'autostrada e quindi chiede una conferenza preliminare per poter acquisire tutti gli interessi, è finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere gli atti di assenso comunque denominato, quindi è preliminare nel senso che non implica la necessità poi di adottare questi atti di assenso, ma permette in qualche modo di vincolare le amministrazioni che poi dovranno adottare i provvedimenti finali a delle prevalutazioni che sono emerse nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di conferenza di servizi preliminare, le amministrazioni coinvolte non possono mutare la determinazione espressa in tale sede, salvo che in presenza di sopravvenuti significativi elementi emersi nel successivo procedimento, pure a seguito delle osservazioni degli interessanti sul progetto definitivo. Quindi la funzione è quella di vincolare l'amministrazione rispetto alla futura decisione e quindi di mettere tutto intorno a un tavolo per delineare quello che sarà il futuro sviluppo del procedimento. In sede decisoria, invece, la conferenza di servizi assume una funzione diversa rispetto a quella istruttoria. Questo perché, innanzitutto, permette il coordinamento e la mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Deve essere convocata dall'amministrazione procedente anche a richiesta dell'interessato.

interessato quando la decisione finale è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni oppure da gestori di beni o servizi pubblici. Quindi la conferenza di servizi decisoria è proprio un momento di concertazione dell'interesse pubblico, laddove tutte le amministrazioni coinvolte in quella sede, quindi in modo contestuale, sono chiamate a esprimere la propria posizione al fine di adottare una decisione che a questo punto sostituisce tutti gli atti di assenso che sono previsti ai fini del rilascio di quello specifico provvedimento. La determinazione, infatti, sostituisce tutti gli atti di assenso previsti. Come si svolge la conferenza di servizi? Innanzitutto in modalità semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 bis, in questo caso manca una vera e propria riunione tra le amministrazioni e l'amministrazione procedente comunica sempre in via informativa. In modalità simultanea o sincrona, come previsto dall'articolo 14 ter, sono contestualmente presenti in questo caso anche in via telematica i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. È la classica riunione al cui non vi è l'utilizzo delle nuove tecnologie, salvo per la possibilità di utilizzare gli strumenti di teleconferenza, ma in questo caso parliamo di una riunione che può essere virtuale o in presenza, ma che mette tutto intorno a un tavolo contestualmente i vari soggetti coinvolti. La determinazione positiva della conferenza di servizi viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Tuttavia, l'assenso si considera acquisito anche nei casi in cui vi è una mancata partecipazione delle amministrazioni alla riunione, in caso di mancata espressione della propria posizione o in caso di dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono direttamente oggetto della conferenza. Vedete quindi come, da un lato, la modalità di svolgimento, che prevede sia un'analisi contestuale sia un'analisi diciamo in modalità differita tramite gli strumenti delle nuove tecnologie, ha una funzione appunto di semplificazione, così come anche la previsione di modalità specifiche per l'individuazione della posizione prevalente nell'ambito della conferenza di servizio risponde a questa logica. E soprattutto quest'ultima previsione sul dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza ha proprio l'obiettivo di focalizzare in un'ottica di risultato quella che è l'attività amministrativa esattamente su quello che è l'oggetto del procedimento e quindi dell'esercizio del potere che l'amministrazione è chiamata ad adottare. Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico territoriale, beni culturali, tutela della salute e la pubblica incolumità possono tuttavia proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove abbiano manifestato il dissenso. Questo si giustifica in virtù del fatto che parliamo di interessi pubblici particolari, cioè interessi pubblici particolarmente sensibili e rispetto ai quali il legislatore ha operato una scelta di tutela e di maggiore garanzia rispetto ad altri interessi pubblici. In questo caso il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri è previsto in caso di mancato raggiungimento di una soluzione condivisa. Se il provvedimento deve essere preceduto dall'assenso vincolante di un'altra amministrazione, in caso di inerzia dell'amministrazione codecidente, protratta per oltre 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si applica il silenzio assenso orizzontale oppure endoprocedimentale. Questo è un ulteriore strumento di semplificazione che permette anche qui di superare l'inerzia in tutti quei casi in cui parliamo di amministrazioni codecidenti, quindi di amministrazioni che sono chiamate a esprimersi al fine della decisione finale. Ulteriore elemento in cui si esplica la doverosità amministrativa è quello del principio di predeterminazione dell'azione amministrativa.
che trova applicazioni in alcuni casi particolari che adesso vedremo. Innanzitutto discende dai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e oggettività. L'obbligo di prefissare parametri di valutazione oggettivi e vincolanti prima di assumere decisioni discrezionali a carattere selettivo. E qui entriamo già nell'oggetto specifico della predeterminazione, nel senso che si applica soltanto a quei procedimenti che sono funzionali all'adozione di decisioni discrezionali in primo luogo e a carattere selettivo, come previsto dall'articolo 12 della legge 241 del 90. Quali sono questi provvedimenti? Quelli che prevedono la concessione di qualsiasi genere di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati o soggetti pubblici. In questo caso la decisione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve sottostare. È una forma di applicazione di autolimiti da parte dell'amministrazione. Dell'osservanza di questi autolimiti e quindi dei canoni precostituiti, l'amministrazione deve darne conto anche nell'ambito del provvedimento amministrativo. Vedete qui una funzione di garanzia, in quanto il carattere di selettività della decisione implica che a fronte dell'ampliamento della sfera giuridica di qualcuno, quindi di quelli che saranno destinatari di questi, per esempio, benefici finanziari, ci saranno altri che invece saranno privati della possibilità di ambire allo stesso ausilio finanziario. E quindi vedete come parliamo di procedimenti particolari in cui, a fronte di interessi legittimi pretensivi, sussistono anche interessi legittimi di tipo oppositivo laddove la decisione implichi un mancato riconoscimento, per esempio, dell'ausilio finanziario. E quindi questo giustifica la necessità, appunto, di una predeterminazione della previa pubblicazione dei criteri. È il caso, per esempio, dei concorsi, è il caso delle graduatorie per l'assegnazione di fondi pubblici, eccetera. Alcuni spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere? Arriviamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la doverosità nell'ambito della fase decisoria. In questo caso, l'abbiamo detto, passiamo dall'obbligo di procedere nella fase introduttiva all'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria nel rispetto del principio di responsabilizzazione dell'attività amministrativa, dell'azione amministrativa in fase istruttoria, a quello che è un vero e proprio obbligo di provvedere. Consiste nell'obbligo di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. L'obbligo, badate, sussiste indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza del privato, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza. In dottrina e in giurisprudenza si è più volte discusso sulla possibilità per l'amministrazione di non concludere con un provvedimento espresso tutti quei procedimenti in cui l'istanza fosse risultata improcedibile, inammissibile, eccetera. Qui invece l'articolo 2 dice con estrema chiarezza che sussiste un obbligo di concludere il procedimento e quindi di provvedere indipendentemente dalla verifica o meno della sussistenza dei presupposti, poiché un procedimento amministrativo potrà tranquillamente concludersi con un provvedimento di rigetto motivato sulla base, appunto, dell'inammissibilità, improcedibilità della domanda e quant'altro. Non vi è soltanto un obbligo di provvedere, ma di provvedere entro un preciso termine, termine che è acceleratorio, ordinatorio e mai perentorio. In assenza di un termine specifico, che comunque non può superare i 180 giorni, ogni procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il privato viene messo a conoscenza del termine di conclusione.
La previsione di un termine per il compimento dei più rilevanti atti endoprocedimentali, quindi valutazioni tecniche e pareri, risponde a

alla medesima logica. Ed è facile da comprendere poiché se sussiste un obbligo di provvedere e poiché per provvedere occorre un'istruttoria, tutti quegli adempimenti endoprocedimentali che richiedano del tempo evidentemente devono prevedere anche un termine decorso il quale l'amministrazione può procedere. L'abbiamo visto nel caso dei pareri e abbiamo visto come questo in qualche modo abbia una sua declinazione puntuale rispetto alle valutazioni tecniche che, come abbiamo visto, rispondono a delle logiche in parte diverse. Ovviamente può succedere che l'amministrazione non risponda e quindi si verifichi una situazione di silenzio inadempimento o cosiddetto silenzio rifiuto. La violazione dell'obbligo di provvedere, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso, dà luogo ad una patologia amministrativa che contrasta nello stesso tempo con l'interesse pubblico, poiché implica una rinuncia all'individuazione dell'interesse pubblico e quindi alla sua tutela, ma anche con l'interesse privato, cioè violazione di un interesse qualificato. I rimedi contro il silenzio inadempimento sono di vario tipo. Innanzitutto sono sostitutivi. Si prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia a un altro dirigente o ufficio affinché questo possa concludere il procedimento in un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Il potere sostitutivo può essere attivato su richiesta del privato oppure d'ufficio. E in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dirigente, ovvero dell'ufficio inadempiente, è previsto appunto come un'attività obbligatoria. Sussistono ancora dei rimedi di natura sanzionatorio disciplinare, quali la mancata o tardiva emanazione del provvedimento e un elemento di valutazione della performance individuale e quindi di eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Ancora esistono dei rimedi cosiddetti indennitari barra risarcitori. Per quanto riguarda la tutela indennitaria per il mero ritardo, questo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. In questo caso è sufficiente la dimostrazione del ritardo. Parliamo quindi di una riparazione economica per la mera inosservanza del termine. Vedete, il danno da ritardo, si articola quindi in due diverse modalità, due diverse tipologie. La tutela indennitaria prescinde dalla valutazione circa la fondatezza della pretesa del privato e valuta soltanto il ritardo, cioè è direttamente connesso alla violazione dell'obbligo di provvedere, cosa diver completamente diversa rispetto invece alla tutela risarcitoria vera e propria che si inquadra nell'ambito del 2043, quindi del risarcimento del danno ingiusto. La tutela risarcitoria si prevede infatti solo in presenza di un danno ingiusto, che presuppone l'aspettanza, l'accertamento dell'aspettanza del bene della vita richiesto dal privato e quindi a cui è funzionale il provvedimento amministrativo. Non solo, anche dell'elemento soggettivo e quindi il dolo o la colpa dell'amministrazione e quindi anche del nesso di causalità. Infine, esiste anche una tutela giurisdizionale in forma specifica, prevista dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, quindi la violazione, quindi dell'obbligo di provvedere e in caso di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e comunque non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, la richiesta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, condannando anche l'amministrazione a provvedere conseguentemente. Alcuni spunti di riflessione: come si declina il procedimento di doverosità amministrativa nella fase decisoria. Alcuni spunti di riflessione che emergono da questa lezione: in che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere?

come si declina il principio di doverosità amministrativa nella fase decisoria. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di doverosità nello sviluppo del procedimento amministrativo. Troverete nelle pagine del corso ulteriore materiale che vi invito a consultare e vi auguro un buono studio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. L'argomento che affronteremo in questa lezione è la statica. Che cosa vuol dire la statica? Studieremo in questa lezione quali sono le forze e le coppie in gioco qualora il manipolatore in questione sia in contatto con l'ambiente. Quindi quali sono le forze che vengono scambiate tra il robot e l'ambiente? Questo ovviamente può avvenire in due situazioni diverse. In un caso non abbiamo movimento e quindi parliamo di statica, proprio perché appunto manca il movimento, mancano le accelerazioni. Oppure parleremo di dinamica, che però non affronteremo in questa lezione, qualora invece avessimo una movimentazione della struttura cinematica. Quindi, tornando all'argomento di questa lezione, qui parleremo semplicemente di assenza di movimento, quindi forze e coppie scambiate con l'ambiente esterno quando il robot è in contatto appunto con l'ambiente, qualora non avessimo movimento della struttura. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono definizione di statica, quindi relazione tra forze generalizzate ai giunti e forze generalizzate sull'ambiente, la dualità tra velocità e forza, ed infine vedremo un esempio, quindi un esercizio che andrò a svolgere. Benissimo, iniziamo dal primo argomento che è la statica, relazione tra forze generalizzate ai giunti e forze generalizzate sull'ambiente. Quindi, come dicevamo poco fa, vuol dire che studieremo quali sono le forze, diciamo noi forze generalizzate per indicare che possono essere forze lineari oppure forze angolari, quindi quelle che noi chiamiamo coppie, tra il robot e l'ambiente in assenza di movimento. Vediamo un paio di definizioni. Cosa sono i vettori generalizzati? Sono dei vettori che possono contenere componenti lineari e/o angolari e la convenzione che abbiamo è che le forze generalizzate sono positive quando vengono applicate sul robot. Quindi le forze applicate sul robot sono positive, mentre invece le forze applicate dal robot saranno negative. Principio di azione e reazione, la reazione sull'ambiente è uguale ed opposta all'azione del robot su di esso. Allora, vediamo ora in questa slide che cosa intendiamo con robot in interazione con l'ambiente. Abbiamo, come vedete, indichiamo con tau le forze o coppie esercitate dai motori e giunti, quindi le nostre forze generalizzate. Quindi perché diciamo che sono forze generalizzate? Perché vediamo che questo, per esempio, questo giunto è un giunto rotatorio, perciò il motore che movimenta questo giunto eserciterà una coppia, così come anche tau2, che è il motore che agisce su questo giunto qui, mentre invece su questo giunto, che è un giunto prismatico, avremo un moto lineare e perciò avremo una forza. Quindi tutte e tre sono forze generalizzate, ma queste due sono coppie e questa è una forza lineare. Benissimo, poi abbiamo anche altre coppie come tau i e tau n, comunque abbiamo una sequenza di coppie o forze che agiscono lungo la catena cinematica. Con F indichiamo le forze coppie equivalenti esercitate dall'end effector del robot, quindi noi abbiamo appunto a un certo punto il l'end effector in contatto con l'ambiente eserciterà una certa forza, perché noi ad ogni giunto stiamo esercitando una coppia o di una forza lineare, e quindi il robot che è in interazione con l'ambiente eserciterà una forza all'altezza dell'end effector sull'ambiente stesso. Quindi abbiamo F, la freccia rossa,

che è la forza che il robot esercita sull'ambiente, mentre invece FE è la forza di reazione che l'ambiente esercita sul robot, e sappiamo dal principio di azione e reazione che F sarà uguale a meno FE, oppure come scritto qui FE uguale meno F. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di tau, abbiamo parlato di FE sono le forze coppie esercitate dall'ambiente sull'end effector, e FE uguale a meno F deriva dal principio di azione e reazione. Ora vediamo una definizione di statica, e quindi ci chiediamo, in una data configurazione del robot, qual è la trasformazione tra F a livello dell'end effector e tau a livello dei giunti in condizioni di equilibrio statico, cioè senza movimento. Vedremo nelle successive slide che in realtà c'è una formula che lega le coppie e le forze agenti sui motori del robot alla forza che il robot esercita sull'ambiente, e quindi una forza che può essere anch'essa una forza generalizzata, quindi una forza lineare e o forza una coppia, quindi un momento torcente. E ci chiediamo anche quale F sarà esercitata sull'ambiente come conseguenza dell'applicazione di tau ai giunti. Infine, quale tau ai giunti bilancerà FE uguale meno F esercitata sull'ambiente. Quindi ci chiediamo, ad esempio, per mantenere una certa forza, noi abbiamo il nostro robot che è esercita una forza sull'ambiente, è in contatto con l'ambiente, noi ci chiediamo di mantenere una certa forza, e allora la domanda che ci facciamo è: qual è la coppia, le coppie che devo dare ai motori del manipolatore, oppure le forze lineari qualora avessimo dei giunti prismatici, quali sono queste forze generalizzate che devo applicare affinché possa mantenere una costante, ad esempio, forza del robot sull'ambiente? E appunto risponderemo in questa lezione anche a questa domanda. Allora, per studiare questo fenomeno ci basiamo sul principio dei lavori virtuali. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze o coppie agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quando parliamo di spostamento virtuale intendiamo spostamenti infinitesimali, quindi per questo noi diciamo, no, che il robot è in condizioni statiche perché non c'è movimento. In realtà noi parliamo di spostamenti infinitesimali, quindi in pratica uno spostamento minimo è come se ci sia, ma tuttavia è solo una questione formale, perché poi nella pratica il robot è in condizioni di stasi. Quindi noi abbiamo questi spostamenti infinitesimali o virtuali all'equilibrio, in assenza di variazioni di energia cinetica, quindi con accelerazione nulla, perché come vi dicevo prima, nel caso in cui avessimo un'accelerazione diversa da zero, entrerebbe in gioco un altro fenomeno, che è un'altra branca, diciamo, della robotica, che è la dinamica, un'altra branca della meccanica, e che non è ovviamente considerata nella statica, che è proprio un'altra situazione. E siamo anche in assenza di effetti dissipativi, cioè abbiamo velocità nulla, quindi non c'è attrito, ad esempio. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze, coppie, agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quindi in questa figura voi potete vedere che abbiamo degli spostamenti virtuali che chiamiamo DQ, vedete appunto il giunto, il link 1 ha uno spostamento chiamato DQ1, il link 2 ha uno spostamento DQ2, il link 3 DQ3, eccetera. Chiaramente quando parlo di giunti e link mi riferisco, come abbiamo visto, a cose differenti. Il giunto è ciò che movimenta un link, il link è il braccio del robot, tipicamente, e chiaramente lo spostamento virtuale è sia a livello dei giunti, come in questo caso quando diciamo del Q1, ovviamente noi parliamo di un giunto, del giunto Q1, del Q2, il giunto Q2, del Q3, il giunto Q3 e così via, ma chiaramente avendo uno spostamento del giunto abbiamo di conseguenza anche uno spostamento del link. Ecco perché noi vediamo qui che abbiamo queste linee tratteggiate che rappresentano uno spostamento infinitesimale anche del link. Quindi abbiamo questi spostamenti infinitesimali che poi alla fine sull'end effector si manifestano in questo modo, con un vettore che è dp e omega dt, che possiamo indicare come j dq. Ora vedremo più in dettaglio come otteniamo questa formula, vedremo una dimostrazione più avanti, ma tenete presente in questo momento che quando noi parliamo di J è la matrice giacobiana che abbiamo visto anche per la cinematica differenziale, quindi uno giacobiano analitico geometrico tipicamente

Noi ci riferiamo allo giacobbiano analitico, quindi un giacobbiano che si riferisce al task che stiamo considerando, e DQ, ovviamente, come abbiamo detto, è il vettore degli spostamenti. La somma di tutti i lavori virtuali compiuti da tutte le forze, coppie e agenti sul sistema è nulla, e quindi abbiamo a questo punto questa formula che vediamo nel riquadro azzurro e dice tau uguale a J trasposto di Q per F. Questa è la formula principale della statica, è la formula alla quale ci riferiremo anche durante l'esercizio che faremo più avanti, ed è appunto la formula che rappresenta il rapporto che c'è tra forze agenti sull'ambiente oppure esercitate dall'ambiente e forze generalizzate ai giunti. Quindi abbiamo qui tau che rappresenta le forze generalizzate ai giunti, J che è la matrice giacobiana cinematica, per esempio lo giacobiano analitico, che va trasposto. Questa dipendenza da Q indica che questa formula dipende dalla posizione corrente che abbiamo, diciamo, la configurazione corrente che abbiamo per il nostro robot, e poi moltiplicheremo J trasposto Q per F con F la forza che per esempio vogliamo mantenere. Quindi se noi ci chiediamo quali sono le coppie che devo esercitare ai giunti affinché possa mantenere una certa forza costante sull'ambiente esterno, questa è la formula che dobbiamo considerare, quindi F è la forza costante che dobbiamo esercitare e tau sarà alla fine il valore delle coppie che dobbiamo esercitare, dobbiamo fornire ai motori in modo tale che possiamo mantenere questa forza sull'ambiente. Come dicevo prima, la cosa fondamentale è che, come vediamo, questa formula non dipende dalla velocità, non dipende dalle accelerazioni, ma dipende semplicemente dalle posizioni dei giunti, quindi dalle nostre Q. Quindi appunto, proprio perché siamo in situazioni statiche, non abbiamo dipendenze da velocità o accelerazioni. Ora vediamo più in dettaglio come risolvere, come calcolarci questa formula e partiamo da questa scrittura. Noi sappiamo che P punto e omega, con P punto velocità lineare rallent effector e omega velocità angolare rallent effector, è uguale a J per Q punto. Questa è la formula fondamentale della cinematica differenziale che abbiamo già visto. Quindi, come possiamo esprimere questo vettore P punto omega? Lo possiamo esprimere come dP su dT e omega, perché per definizione P punto è dP su dT. E anche Q punto possiamo esprimerlo come dQ su dT. A questo punto, se noi moltiplichiamo primo e secondo membro per dT, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che dP su dT diventa dP, omega diventerà omega dT ed infine J per dQ su dT diventa J dQ. Consideriamo che questo è un vettore 6x1 perché appunto dP è la velocità lineare rallent effector e quindi abbiamo PX punto, PY punto, PZ punto e omega è la velocità angolare dell'end effector, quindi diciamo una variazione di orientamento dell'end effector che quindi può essere espressa come omega x, omega y e omega z, che è uguale appunto a J per dQ. Benissimo, questa formula noi la chiameremo 1 perché la utilizzeremo in seguito. Sappiamo poi che la forza esterna è uguale a meno F, perché appunto dicevamo prima che abbiamo una forza risultante, la forza che esercitiamo sull'ambiente è uguale, è opposta, quindi uguale in modulo ma opposta alla forza che l'ambiente esercita sul robot, e con F noi indichiamo un vettore anch'esso 6x1, quindi con 6 righe e una colonna, in cui le prime tre righe sono, chiamiamole F barrato, cioè le forze lineari che il robot esercita sull'ambiente, e con mu barrato invece le forze angolari e quindi le coppie, i momenti torcenti che esercitiamo sull'ambiente. E quindi appunto possiamo chiamarlo Fx, Fy, Fz, mu x, mu y e mu z. Ripartendo dalla formula 1, questa qui, moltiplicando primo e secondo membro per meno F trasposto, otteniamo il seguente lavoro virtuale. Quindi noi, se noi moltiplichiamo per meno F trasposto, avremo meno F trasposto che moltiplica dP omega dT e poi meno F trasposto J dQ. E questo
E questa equazione qui rappresenta

un lavoro perché abbiamo una forza per uno spostamento. E quindi ora possiamo parlare del principio dei lavori virtuali che abbiamo visto in una slide precedente, che, come dicevo prima, è dato da tau 1 per dq1 più tau 2 per dq2 più eccetera eccetera tau n per dqn meno f trasposto j dq uguale 0, perché dobbiamo sottrarre da tutti i lavori che abbiamo esercitato lungo la catena cinematica, dobbiamo sottrarre il lavoro che l'ambiente esercita sul nostro robot o che il robot esercita sull'ambiente. Chiaramente la somma di tutti questi lavori alla fine sarà nulla e quindi possiamo mettere questa equivalenza a 0. Inoltre, poiché posso definire tau come il vettore che contiene tutte le forze generalizzate aggiunti, e quindi tau 1, tau 2 fino a tau n, metto qui trasposto perché indichiamo un vettore in realtà colonna, quindi non un vettore riga, con dq indicheremo dq1, dq2, eccetera, eccetera, fino a dqn, sempre trasposto perché anch'esso è un vettore colonna, possiamo riscrivere a questo punto questa formula 2 in questo modo, quindi in forma vettoriale, come tau trasposto dq meno f trasposto j dq uguale 0. Questo perché? Perché vediamo che se noi moltiplichiamo il vettore tau per il vettore dq abbiamo esattamente la somma che avevamo qui. Meno f trasposto j dq è lo stesso termine che abbiamo qui. Quindi diciamo con questa scrittura tau trasposto dq noi stiamo andando a svolgere tutte queste somme fino a questo punto. Possiamo riscriverlo a questo punto mettendo in evidenza dq. Ricordiamoci che siccome stiamo parlando di vettori a questo punto il nostro dq va posto a destra, come è in questa formula, va posto a destra rispetto a ciò che mettiamo in evidenza, diciamo, perché se noi avessimo messo dq a sinistra il prodotto non si poteva fare. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo manipolando delle matrici e dei vettori, perciò ricordiamoci che l'ordine è fondamentale. Quindi appunto abbiamo tau trasposto meno f trasposto j che moltiplica dq e tutto questo è uguale a 0. Perciò, avendo questo prodotto uguale a 0, questo vuol dire che o dq è uguale a 0 oppure tau trasposto meno f trasposto j è uguale a 0. Ma poiché dq abbiamo detto che non è 0 perché sono spostamenti infinitesimali molto vicini a 0 ma differenti da 0, questo implica necessariamente che tau trasposto meno f trasposto j deve essere uguale a 0. Quindi come abbiamo scritto qui, che possiamo scrivere analogamente come tau trasposto uguale a f trasposto j. A questo punto, se noi trasponiamo il primo e il secondo membro, abbiamo che tau trasposto trasposto diventerà tau, f trasposto diventerà j trasposto f, perché ricordiamoci che quando trasponiamo un prodotto di matrici si inverte l'ordine delle matrici trasposte. E quindi abbiamo, invece di f trasposto j, abbiamo j trasposto f, con tau appartenente a r n per 1, j appartenente ad r n per m e f appartenente ad r m per 1. Tipicamente m è 6 nel caso generico ed n è, come sappiamo, il numero dei giunti, è il grado di libertà del robot, che quindi è il numero dei giunti del robot. Abbiamo quindi dimostrato la precedente formula che è indicata in questa slide, quindi tau uguale a j trasposto di q per f. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione, quindi sono delle domande a cui potreste rispondere con la conoscenza dell'argomento che abbiamo visto fino adesso, con gli argomenti visti fino adesso. E la prima domanda è la seguente: conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quindi non ci stiamo chiedendo quali sono le coppie che mantengono una certa forza, ma ci stiamo chiedendo il problema inverso, cioè date le coppie, ci possiamo calcolare la forza che stiamo esercitando sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quindi abbiamo detto fino adesso che in condizioni statiche non abbiamo movimento, però nel caso in cui avessimo movimento, ovviamente non parliamo più di statica, ma come vi dicevo prima parleremo di dinamica, e la domanda è se secondo voi entrerebbero in gioco altri fenomeni oppure no.
Ora passiamo ad un nuovo argomento che è la dualità tra velocità e forza. Vedremo nelle successive slide che c'è un mapping, quindi una certa corrispondenza tra le velocità e le forze che abbiamo lungo la catena cinematica del nostro manipolatore. Vediamo uno schema. Quindi, quando parliamo di velocità, noi intendiamo velocità o nello spazio dei giunti, e quindi parliamo di Q punto, oppure velocità nel cartesiano, quindi nello spazio del task, per esempio, appunto, quello che abbiamo precedentemente chiamato P punto, quindi la velocità dell'end effector, per esempio. E sappiamo che la relazione che c'è tra velocità nello spazio dei giunti e velocità nello spazio cartesiano è data dalla funzione J, quindi dalla funzione giacobiana, dalla matrice giacobiana. Quindi noi sappiamo che J per Q punto ci dà P punto, l'abbiamo visto nelle lezioni sulla cinematica differenziale, e quindi questa relazione la conosciamo. Quindi la velocità Q punto, o quindi spostamento de Q nello spazio dei giunti, corrisponderà, con l'applicazione della funzione giacobiana, alla velocità generalizzata v, o spostamento dell'end effector, nello spazio cartesiano. Ora abbiamo invece una relazione inversa, cioè dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Se invece non parliamo più di velocità ma parliamo di forze, sì, abbiamo la funzione j trasposto, che è quella che abbiamo visto nella formula precedente. Quindi questa funzione j trasposto in realtà parte dal cartesiano, e quindi mette in relazione forze generalizzate F all'end effector nello spazio cartesiano con forze o coppie tau ai giunti. Le configurazioni singolari per le relazioni di velocità sono le stesse per le relazioni di forza. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora noi avessimo delle condizioni di singolarità nello spazio, diciamo, per la cinematica, quindi abbiamo visto sempre nelle lezioni sulla cinematica differenziale, che ci sono delle situazioni, ci sono delle posizioni, delle configurazioni per le quali abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, e quindi diciamo che in quelle configurazioni, che chiamiamo configurazioni singolari, noi abbiamo velocità infinite, nel caso della cinematica differenziale inversa, e queste stesse posizioni, configurazioni singolari sono le stesse appunto che noi avremo per le forze, perché la matrice giacobiana è la stessa. Chiaramente i punti di singolarità, che sono i punti che rendono il determinante della matrice uguale a zero, sono gli stessi che rendono la matrice trasposta uguale a zero. Quindi appunto il rango di J sarà uguale al rango di J trasposto. Quindi se J non è a rango pieno, quindi se la matrice giacobiana non è a rango pieno in quella determinata configurazione che stiamo studiando, e quindi siamo in una posizione di una situazione di singolarità cinematica, avremo la stessa singolarità anche se ci riferiamo alle forze. Quindi, diciamo, in dettaglio, dal punto di vista degli insiemi che stiamo considerando, abbiamo la seguente situazione. Quindi l'immagine di J, quindi questo che vuol dire l'immagine, vuol dire tutti i punti del codominio che vengono raggiunti dall'applicazione della funzione J, è data da tutte le velocità v appartenenti ad Rm, tali che esiste una q punto appartenente ad Rn, per cui j per q punto uguale a v. Quindi noi prendiamo una q punto nel nostro dominio, quindi nel dominio delle velocità di giunto, applichiamo la funzione j, quindi premoltiplichiamo per la matrice giacobiana j, e otterremo una certa velocità dell'end effector v. Quindi la nostra immagine, l'immagine di J, sarà data dall'insieme di tutte le velocità di giunto, tali per cui abbiamo questa relazione. Le velocità cartesiane, scusate, per cui abbiamo questa relazione. Mentre invece il nullo dello giacobiano trasposto, e qui invece passiamo alle forze, sono tutte quelle forze F appartenenti ad Rm, tali per cui J trasposto F è uguale a zero. Quindi il nullo del giacobiano trasposto vuol dire che ci stiamo chiedendo quali sono quelle forze cartesiane che non producono alcuna coppia sui giunti della catena cinematica. E sappiamo anche che l'immagine di J più il nullo di J trasposto è uguale ad Rm. Analogamente possiamo dire la stessa cosa sull'immagine di J trasposto. L'immagine di J trasposto sarà quindi
l'insieme di tutte le tau appartenenti

ad Rn tali per cui esiste una F appartenente ad Rm che ci dia J trasposto F uguale tau. Ed il nullo di J sarà dato da tutte le velocità di giunto Q punto appartenenti ad Rn tali per cui JQ punto uguale a 0. Quindi ricordiamoci, questo l'abbiamo visto anche in cinematica differenziale, che il momento in cui noi applichiamo una coppia, una velocità di giunto diversa da 0 e vogliamo vedere cosa accade sull'end effector e vediamo che l'end effector in realtà non ha alcuna velocità, quindi sono queste situazioni che noi chiamiamo automovimenti, in queste situazioni noi ci stiamo muovendo nel nullo dello giacobiano, cioè vuol dire che stiamo considerando delle velocità cartesiane nulle a partire da velocità nello spazio dei giunti non nulle. E l'immagine di J trasposto più il nullo di J è uguale ad Rn, e questo appunto nell'ambito insiemistico. Ora vediamo uno schema che riepiloga un po' tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo qui questo spazio che è lo spazio delle velocità di giunto. Applicando la funzione giacobiana J andiamo nel nostro codominio che è rappresentato dalle velocità cartesiane. Se consideriamo qui questo spazio che vediamo in verde più scuro, questo è il nullo dello giacobiano, il che vuol dire che noi ci stiamo chiedendo quali sono quelle velocità di giunto che quindi appartengono a questo insieme, tali per cui il mapping è 0 e quindi tali per cui J per Q punto ci dia 0, ed ecco appunto sono le velocità che sono racchiuse in questo sottoinsieme più verde scuro, insomma, e quindi questo è appunto il nullo di J. Analogamente possiamo dire la stessa cosa per le coppie, quindi forze e coppie, quindi le forze generalizzate, e qui ci chiediamo se noi abbiamo queste forze che sono presenti in questo insieme e applichiamo alle forze la funzione J trasposto, avremo l'immagine, vediamo qui, l'immagine che è questo insieme verde scuro, l'immagine di J trasposto, che sono quindi tutte le coppie, diciamo, forze generalizzate nello spazio dei giunti che ci danno una certa forza. Analogamente qui abbiamo il nullo di J trasposto, cioè ci chiediamo appunto quali sono quelle forze che ci danno poi 0 nello spazio dei giunti e quindi che non producono alcuna forza generalizzata nello spazio dei giunti, e questo è il nullo di J trasposto. Chiaramente, come si dice anche qui, ci riferiamo sempre a configurazioni, quindi noi quando parliamo di funzione J e funzione J trasposto, ricordiamoci che questa funzione varia a seconda della configurazione che abbiamo in quel preciso momento, quindi la J non è mai una costante, ma è J di Q, e quindi la nostra giacobiana andrà valutata nella configurazione che stiamo considerando. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione. Prima domanda: quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda relazioni tra forze? E quali relazioni tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? E ora vediamo il terzo argomento di questa lezione, che è un esercizio. Quindi andremo a svolgere un esercizio sul tema della statica e quindi vedremo che ci chiederemo quali sono le coppie che dobbiamo esercitare ai giunti affinché possiamo mantenere una certa forza. Due robot planari, che sono questi indicati in figura. Quindi abbiamo il primo robot che è questo e il secondo robot che è questo qui. Quindi due robot planari, due R orizzontali, e quindi pertanto ogni effetto gravitazionale è annullato. Due robot che chiamiamo A e B, con bracci di lunghezza unitaria, quindi L1 sarà uguale a 1, L2 sarà uguale a 1, e questo per entrambi i robot. Sono nelle seguenti configurazioni di Navit-Hartenberg: QA uguale a 3 quarti pi greco e meno pi greco mezzi, quindi QA1 sarà meno 3 quarti pi greco e QA2 sarà meno pi greco mezzi. Scrivo trasposto perché in realtà è un vettore colonna. QB sarà pi greco mezzi e meno pi greco mezzi trasposto, entrambi espressi in radianti, in riferimento alle terne di base indicate in figura. Il robot A esercita una forza F appartenente ad R2 contro il robot B,
e tale forza è di norma F uguale 10 N. Si calcolino le coppie aggiunti tau A appartenente ad R2 e tau B appartenente ad R2, entrambe in Newton metro, che mantengono i due robot in una configurazione di equilibrio. Quindi, ricapitolando quello che ci stiamo chiedendo in questo esercizio, noi abbiamo questi due robot, robot A e robot B, entrambi con due giunti e due link. Questi due robot sono in contatto tra loro, sono in contatto in questo punto, che è esattamente l'end effector, quindi i due end effector dei due robot sono in collisione, diciamo, sono in contatto tra loro, ed entrambi esercitano una forza. Questa forza è data da questo vettore rosso, F, che quindi chiaramente avrà coordinate diverse rispetto al reference frame A e rispetto al reference frame B di base, ma la forza è chiaramente la stessa, quindi noi stiamo essendo in contatto avremo una forza che il robot A esercita sul robot B e di conseguenza la forza opposta che il robot B esercita sul robot A. Bene, come possiamo fare a risolvere questo esercizio? Lo risolviamo in questo modo. Prima cosa che dobbiamo notare è che l'angolo che abbiamo tra il vettore F e l'asse X, quindi la parallela dell'asse XB, è un angolo di 45 gradi. Questo perché? Perché Q1 del primo robot è pari a 3 quarti pi greco e quindi a 135 gradi e Q2 è pari a meno pi greco mezzi, quindi necessariamente questo angolo dovrà essere di 45 gradi, questo c'è importante per dopo, quindi ci servirà successivamente. E ora vediamo come possiamo appunto risolvere questo problema sfruttando la formula che abbiamo visto precedentemente, quindi la formula della statica che è tau uguale J trasposto F. La F ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le nostre tau, quindi le coppie che mantengono questa forza sui due end effector, e dobbiamo calcolarci la matrice giacobiana valutata nelle due configurazioni. Siccome stiamo parlando di robot 2R planari, abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sulla cinematica differenziale che la matrice giacobiana per il robot 2R è data da questa matrice qui, quindi meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,1, meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1,2, coseno di Q1 più coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,1 e coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2,2. Quindi questo giacobiano è lo stesso che avremo per il robot B, quindi sia il robot A che il robot B hanno la stessa matrice giacobiana simbolica, tuttavia la matrice giacobiana numerica sarà differente e sarà differente principalmente perché abbiamo due configurazioni differenti. Quindi, per esempio, nel primo caso, nel robot A, noi abbiamo che meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2, se noi sostituiamo al posto di Q1 3 quarti pi greco e al posto di Q2 meno pi greco mezzi, abbiamo che meno seno di 3 quarti pi greco, e quindi vuol dire meno radice di 2 su 2, perché il seno di 3 quarti pi greco è radice di 2 su 2, perciò meno radice di 2 su 2, meno seno di 3 quarti pi greco meno pi greco mezzi, quindi sarebbe più meno pi greco mezzi, e quindi abbiamo pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è sempre radice di 2 su 2, perciò abbiamo meno radice di 2 su 2 meno radice di 2 su 2 che ci dà meno radice di 2. Questo ovviamente, questo ragionamento possiamo farlo per tutti gli altri elementi e avremo infine questa matrice numerica meno radice di 2 meno radice di 2 su 2 0 radice di 2 su 2. Per il robot B abbiamo la stessa cosa, quindi dobbiamo prendere la stessa matrice simbolica che abbiamo qui, però dobbiamo valutarla per QB e quindi pi greco mezzi meno pi greco mezzi. Perciò ci chiediamo meno seno di pi greco mezzi, il seno di pi greco mezzi sappiamo che è 1, quindi meno seno di pi greco mezzi sarà meno 1, meno seno di Q1 più Q2, Q1 pi greco mezzi, Q2 meno pi greco mezzi più meno pi greco mezzi fa 0, il seno di 0 è 0, perciò avremo meno 1 meno 0, ed infatti qui abbiamo meno 1. Analogamente gli altri tre elementi possono essere calcolati allo stesso modo e avremo la matrice giacobiana valutata per la configurazione QB meno 1, 0, 1, 1. Benissimo, ora abbiamo la nostra J, quindi possiamo trasporla. Abbiamo la forza, o meglio, per trovarci la forza dobbiamo fare un piccolo calcolo, perché noi abbiamo il modulo
della forza, quindi il modulo, la norma di questo vettore che era pari a 10 N,

Chiaramente nel piano cartesiano sarà una componente, avremo una componente x e una componente y. Come calcoliamo la componente lungo x e la componente lungo y? Banalmente in questo modo. Moltiplichiamo la norma per radice di 2 su 2 e radice di 2 su 2, proprio perché abbiamo quell'angolo che è di 45 gradi, come abbiamo detto all'inizio di questa slide. E,

forza è esattamente la stessa. A questo punto applichiamo banalmente la formula che abbiamo calcolato precedentemente, che abbiamo trovato precedentemente, cioè tau A sarà JA trasposto per FA e che quindi noi sarà data da questa matrice giacobiana che abbiamo calcolato per il robot A per 5 radice di 2. 5 radice di 2, chiaramente questa va trasposta e che vuol dire che la prima riga diventerà la prima colonna e perciò la nuova matrice sarà meno radice di 2, 0, seconda riga, meno radice di 2 su 2, radice di 2 su 2. Analogamente la trasposta di questa matrice sarà meno 1, 1, 0, 1. Effettuiamo le moltiplicazioni e alla fine troviamo che tau A sarà meno 10, 0 newton metro e tau B sarà 0, 5 radice di 2 newton metro, il che vuol dire che per compensare, per mantenere quella forza di 10 newton sui due end effector, dovremo applicare meno 10 newton metro al primo giunto, al primo motore del primo robot, 0 newton metro al secondo motore del primo robot, 0 newton metro al primo motore del secondo robot e infine 5 radice di 2 newton metro al secondo motore del secondo robot. Quindi che cosa abbiamo visto in questo esercizio? Siamo riusciti a calcolare le coppie che dobbiamo fornire ai quattro motori dei due robot, quindi ai due motori del primo robot e ai due motori del secondo robot, affinché possiamo mantenere la forza tra i due end effector pari a 10 newton in norma. E questo l'abbiamo fatto sfruttando la formula principale della statica, e cioè tau uguale J trasposto F, quindi calcolandoci le due matrici giacobiane che nel caso del robot 2R planare sono ormai note e valutandole nelle due configurazioni particolari che stiamo considerando. In quelle due configurazioni noi appunto possiamo mantenere la coppia, la forza tra i due end effector fornendo ai motori dei robot una determinata coppia. Abbiamo visto che poi in particolare nel caso in questione non siamo in singolarità, perciò non abbiamo problemi di caduta di rango della matrice giacobiana e quindi possiamo calcolarci tranquillamente quali sono le coppie che dobbiamo fornire ai motori, cosa che abbiamo fatto e abbiamo appunto calcolato alla fine dell'esercizio. Benissimo, e ora vediamo il riepilogo di questa lezione, in particolare il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto nel corso delle precedenti slide. Conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? Quale relazione tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? Bene, con questo abbiamo concluso questa lezione. Io vi ricordo che il materiale didattico e quindi esercizi e spunti bibliografici possono essere trovati sul sito dell'Ateneo e con questo vi saluto. Arrivederci.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
4: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Diana, ricercatrice associata all'Institut de Recherche et Études sur le Monde Arabe et Musulman di Aix-en-Provence in Francia e collaboratrice scientifica all'Università Libera di Bruxelles. Oggi vediamo insieme le fasi della storia contemporanea dei paesi islamici. Il titolo di questa lezione è Storia dei paesi islamici dall'impero ottomano ad oggi, prima parte, e vedremo le prime due fasi della storia dei paesi islamici. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Allora, adesso vediamo il primo argomento di questa lezione. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Nelle prossime slide vediamo appunto come l'impero ottomano verso il 1800 sente il bisogno di modernizzarsi per fronteggiare le potenze europee, per in qualche modo evitare il suo crollo, il suo disfacimento che inevitabilmente avverrà verso appunto la prima guerra mondiale. L'era della modernizzazione è in qualche modo, la modernizzazione del mondo arabo è in qualche modo stata attivata da due spinte, una spinta esogena e una spinta endogena. Vediamo adesso appunto la spinta esogena, in che cosa consiste. Modernizzazione del mondo arabo, spinta esogena, integrazione subalterna nel sistema di produzione capitalistico europeo. Verso appunto il 1800, come ho anticipato, l'impero ottomano sente concretamente il bisogno di arrivare a raggiungere una certa modernizzazione per competere e fronteggiare le potenze, le potenze europee e soprattutto la loro politica aggressiva nei confronti appunto dei territori dell'impero ottomano. Per far questo decide appunto di fare una serie di riforme, di trasformarsi per riuscire a integrare, a far parte dal punto di vista piuttosto commerciale, del sistema di produzione economico europeo. Ma vediamo che questa integrazione in realtà è un'integrazione subalterna. Che cosa significa integrazione subalterna? Che in realtà le province arabe sotto l'impero ottomano in qualche modo producevano prodotti, avevano degli scambi commerciali importanti, ma allo stesso tempo in qualche modo erano soggetti al commercio con i paesi, con le potenze europee, perché in realtà esportavano le loro materie prime per poi esportavano le materie prime verso i paesi, le potenze europee, per esempio Francia e in Gran Bretagna, e poi importavano i prodotti finiti realizzati con le materie prime che appunto le loro materie prime. Quindi in realtà non era un'integrazione a pari passo, insomma, rispetto al sistema di produzione capitalistico europeo. Vediamo adesso appunto la spinta endogena. Il primo punto da considerare è la perdita del controllo dell'impero ottomano sui propri territori. Sin dalla sua nascita, l'impero ottomano si sviluppa su diversi territori che attualmente sarebbero appunto i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e i paesi dell'Europa dell'Est. Il controllo avviene attraverso una presenza militare estremamente forte e efficace. Ma col passare del tempo, già verso appunto il XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, l'impero ottomano, cioè il potere centrale che si trova nell'attuale Turchia, in Istanbul, inizia a perdere il controllo militare su questi territori e automaticamente si ha una trasformazione delle forze militari sui territori dell'impero ottomano in vere e proprie dinastie locali.
Un altro punto da prendere in considerazione è appunto l'aggressione delle potenze europee verso l'impero ottomano. Diciamo che verso il XVIII secolo, XIX secolo, le potenze europee, soprattutto Francia e in Gran Bretagna, iniziano ad applicare, ad attuare, ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'impero ottomano, che appunto, vista la sua estensione, la sua vastità, diventa appunto una preda, diciamo, importante per queste potenze europee e soprattutto per le loro politiche di colonizzatrice, in effetti. Le nuove riforme Tanzimat. In qualche modo l'impero ottomano per modernizzarsi e per contrastare le potenze europee, appunto, decide di applicare le riforme, delle nuove riforme modernizzatrici, appunto, che si chiamano Tanzimat. Vediamo adesso che cosa sono queste Tanzimat. Tanzimat, XIX secolo. Riforme modernizzatrici, e in realtà sono appunto delle riforme che in qualche modo mirano a modernizzare il più possibile il governo centrale, Istanbul, quindi l'impero ottomano, con tutte le sue diciamo, potenze, con tutte le sue province che sono sotto al suo dominio. Risorse economiche e politiche per la modernità e contro l'ascesa delle potenze europee. In realtà l'obiettivo delle Tanzimat era appunto di riuscire a sbloccare, a cercare, a trovare delle nuove riforme, delle nuove risorse economiche e poi ovviamente riforme politiche per poter in qualche modo permettere all'impero ottomano, al governo centrale e alle sue province, soprattutto le province arabe, di modernizzarsi e quindi automaticamente di arrivare a un livello di competizione importante, tale importante abbastanza da poter contrastare appunto l'ascesa delle potenze europee. L'inizio di decentralizzazione in Egitto e in Tunisia. Ciò che veramente è importante tener conto è che queste riforme modernizzatrici non avvengono direttamente principalmente non sono adottate principalmente dal governo centrale, ma c'è già diciamo, un inizio di decentralizzazione di queste riforme in due paesi, in due province arabe, che sarebbe appunto attualmente i paesi appunto in Egitto e in Tunisia. In Egitto abbiamo appunto il governatore Muhammad Ali, che inizia già in qualche modo a adottare delle riforme per poter trasformare, per esempio, il sistema educativo, trasformare il sistema militare e quindi in qualche modo modernizzarsi e far sì che il paese possa entrare nell'era moderna. In Tunisia, effettivamente, abbiamo anche il Bey, Ahmed Bey, che in qualche modo anticipa le riforme modernizzatrici delle Tanzimat sul territorio, che sarebbe appunto l'attuale territorio tunisino, facendo appunto anche egli, applicando una riforma importante del sistema militare e seguendo appunto il sistema legislativo e anche del sistema educativo. Bisogna tenere presente che è proprio sotto Ahmed Bey che la Tunisia, cioè la provincia araba occupata sotto il dominio ottomano, che sarebbe attualmente la Tunisia, adotta una vera e propria costituzione, una prima vera e propria costituzione nel mondo arabo. Prima tappa, riforma militare. Ecco, le Tanzimat per poter avere il loro effetto di modernizzazione bisogna appunto trasformare la riforma militare, perché
Le Tanzimat hanno innanzitutto a parte diciamo, lo scopo di modernizzare il territorio, ma hanno soprattutto lo scopo di fronteggiare l'ascesa delle potenze europee. Quindi come si può fronteggiare? Con una riforma importante e imponente del sistema difensivo, quindi tutto il sistema difensivo che sia appunto delle forze armate e anche polizia in effetti. E diciamo che per riformare il sistema militare, il sistema appunto della difesa, in un modo molto diciamo, interessante, si fa appello ad esperti, a collaboratori europei, che appunto per riuscire effettivamente a modernizzare questo settore. La seconda tappa è l'aumento delle entrate pubbliche. Un altro appunto settore interessato dalle riforme modernizzatrici delle Tanzimat è appunto il settore della tassazione, delle imposte, che appunto per poter sostenere la riforma militare, la costosa riforma militare con i nuovi metodi di reclutamento come le formazioni e degli eserciti attraverso anche grazie all'aiuto degli europei, c'era bisogno appunto di recuperare delle nuove risorse economiche e ovviamente come primo, diciamo, come rimedio, come soluzione era appunto quello di tassare nuovamente creare nuovi metodi di creare nuovi sistemi di entrate in qualche modo. La terza tappa abbiamo il rinnovamento del sistema giuridico educativo. Ecco, un altro settore importante che ha subito delle riforme essenziali è appunto il sistema giuridico. Il sistema giuridico perché appunto il sistema giuridico? Perché in realtà come aspetto principale di questa riforma del sistema giuridico è la scelta, la decisione da parte del governo centrale di creare un sistema ugualitario tra le differenze, tra le diverse popolazioni che abitavano le province arabe dell'Impero Ottomano. Quindi creare un'uguaglianza tra i cittadini sotto il dominio ottomano. Per quale motivo volle, diciamo, l'Impero Ottomano decise di concedere questa uguaglianza nei diritti e ovviamente nei doveri dei cittadini delle diverse province arabe sotto il suo dominio? Perché in realtà l'obiettivo è di poter in qualche modo inculcare nelle diverse popolazioni un sentimento di patria nazionale ottomana. Ecco, di riuscire a creare un collante tra le diverse popolazioni. E poi la riforma del sistema educativo, appunto con la riforma del sistema primario, del sistema secondario, ma soprattutto appunto la riforma della formazione, appunto del sistema superiore. Vediamo adesso gli effetti delle Tanzimat. Indebitamento progressivo dei governi locali con le banche europee. Ecco. Quello che appunto si possa immaginare è che questi effetti, gli effetti delle Tanzimat, era appunto di attuare una certa modernizzazione, ma bisogna comunque e quindi rafforzare il sistema difensivo dell'Impero Ottomano. Ma comunque diciamo che per realizzare queste riforme, soprattutto realizzarle in un tempo breve, quindi avere anche dei risultati brevi, molti paesi, cioè molte diciamo, province arabe, quindi molti governatori dell'impero ottomano, dovettero chiedere i prestiti presso le banche europee. E automaticamente, nel momento in cui c'era una richiesta di prestito per attuare questa riforma o quell'altra riforma, automaticamente si crea un sistema di indebitamento a catena in realtà. E quindi progressivamente succede che un effetto importante di queste Tanzimat era soprattutto diciamo, la dipendenza economica dei governi locali dalle banche europee. Quando appunto abbiamo visto che l'obiettivo delle Tanzimat era proprio quello di
di modernizzarsi, di contrastare le potenze europee. Invece, appunto, concretamente si ha un effetto contrario. E infatti si arrivano alle dichiarazioni di bancarotta, cioè alcuni governi locali sono costretti a chiedere, appunto, a dichiararsi totalmente, a dichiarare la bancarotta e quindi a sottomettersi completamente ai diktat delle banche europee, come per esempio la Tunisia, l'Impero Ottomano stesso e l'Egitto. La Tunisia fu diciamo, il primo governo locale a dichiarare bancarotta nel 1867. Abbiamo visto che Ahmad Bey fu appunto un governatore che applicò delle riforme, anticipò le Tanzimat sul territorio. All'attuale territorio tunisino, le riforme appunto nel sistema educativo, nel sistema amministrativo, delle riforme appunto legislativo e militare. E allo stesso tempo il tempo di attuazione di queste riforme appunto per avere degli effetti diciamo concretamente rapidi, risultati rapidi, avevano bisogno di una certa liquidità e appunto le banche europee erano ovviamente disponibili per distribuire, per avere questa liquidità per poter realizzare le riforme. Poi nel 1875 fu il proprio Impero Ottomano a dichiarare bancarotta e quindi completamente a sottoporsi al sistema di controllo e diciamo, di rateizzazione del debito con le banche, delle banche europee. Nel 1876 fu l'Egitto di Muhammad Ali, il governatore appunto egiziano, che aveva iniziato delle riforme molto importanti e soprattutto dei lavori di infrastrutture estremamente importanti, come per esempio il canale di Suez. Quindi ovviamente diciamo, il tempo di realizzazione di queste riforme e di realizzazione di questi lavori, di queste infrastrutture, non faceva appunto, era talmente corto che non faceva appunto in tempo a recuperare, diciamo, il paese non riusciva a recuperare, ad avere delle entrate che dovevano poi in qualche modo derivare da queste infrastrutture. Da questi lavori, diciamo, di infrastrutture. Ecco, altri effetti delle Tanzimat, il cosmopolitismo. Ecco, diciamo, a parte, diciamo, questi effetti negativi delle Tanzimat, bisogna anche tenere presente che in qualche modo ci furono degli effetti in qualche modo positivi delle riforme. Uno di questi effetti è il cosmopolitismo. Allora, il momento in cui c'è una certa uguaglianza tra le diverse popolazioni, i popoli che compongono l'Impero Ottomano, c'è una uguaglianza anche con, diciamo, i diversi cittadini europei, cioè delle potenze europee che si trovano sul territorio ottomano. Questo, diciamo, una facilità, una certa, i vantaggi, diciamo, che possono essere commerciali, con gli scambi commerciali, ma anche dei vantaggi anche dal punto di vista legislativo, giuridico, dei cittadini europei sul territorio ottomano, fa sì che c'è una presenza sempre più importante di cittadini europei. Quindi questi cittadini europei che si installano, appunto, che vivono sul territorio, nei diversi territori dell'Impero ottomano, e quindi c'è anche una mescolanza di culture, un cosmopolitismo che si crea, appunto un cosmopolitismo culturale, di scambi di idee che si creano, che si realizza, che si crea in modo spontaneo nei diversi paesi. Per esempio si può parlare del cosmopolitismo egiziano, dove appunto ci sono comunità di italiani, comunità di francesi, comunità di inglesi, comunità greche, comunità insomma, diverse popolazioni che in qualche modo che vivono sul territorio e ovviamente portando con loro anche le loro culture. Quindi c'è una mescolanza culturale, anche intellettuale, importante. Poi bisogna dire che concretamente con lo sviluppo delle città, no? Che avviene soprattutto con le riforme delle Tanzimat, quindi con le riforme del
dal punto di vista anche culturale ed educativo. Appunto, c'è una forte migrazione di popolazione dalle campagne che si installano, che appunto che si stabiliscono nelle città. Quindi, appunto, e questo aumenta ancora di più, insomma, gli scambi culturali e intellettuali. Rinnovamento religioso. Movimento wahhabita. L'effervescenza culturale cosmopolita che si crea nelle città, appunto nelle città arabe sotto il dominio, il controllo dell'impero ottomano, in qualche modo fa sì che si realizza anche si sviluppa un certo rinnovamento religioso, un certo rinnovamento religioso che può in qualche modo fare riferimento a delle correnti religiose di riferimento islamico, appunto un Islam puro, un Islam appunto dell'epoca del profeta e di questo proprio periodo, appunto della fine del XIX secolo, la nascita del movimento wahhabita nella regione, nell'attuale regione della penisola arabica. In Arabia Saudita. Ecco, modernismo musulmano, arabismo e nazionalismo arabo. Quindi, a fianco a questo cosmopolitismo europeo, arabo-europeo, che si crea, che si sviluppa all'interno dei paesi, diciamo, dei paesi delle province arabe, c'è proprio anche un vero e proprio modernismo legato diciamo, alla cultura araba musulmana. E si crea anche diciamo, delle aspirazioni, si sviluppano delle aspirazioni di identità arabe, di identità appunto di riconoscimento, dei primi fervori di un certo riconoscimento nazionale arabo, perché appunto, come magari insomma, possiamo immaginare, queste province arabe che compongono il grande impero ottomano, ovviamente sono abitate da popolazioni che sono legate, che hanno appunto una propria cultura, una propria lingua e ovviamente iniziano in qualche modo a svilupparsi anche un certo sentimento anti-ottomano che poi ovviamente sfocerà in movimenti, in veri e propri movimenti nazionalisti locali. Adesso arriviamo appunto alla Prima Guerra Mondiale. Impero ottomano, alleato di Germania e Austria-Ungheria. Allora, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'Impero ottomano scende in campo e scende in campo in quanto alleato della Germania e di Austria e Ungheria. Diciamo che questa alleanza con quelli che poi saranno, diciamo, i perdenti della Prima Guerra Mondiale gli costa tantissimo. Nel frattempo, appunto, succede che le potenze europee, appunto, realizzano un accordo segreto Sykes-Picot del 1916. Nel frattempo, appunto, le potenze europee segretamente, soprattutto cioè la Francia e la Gran Bretagna, iniziano già in qualche modo a pianificare una spartizione di quello che sarà appunto dei paesi del Medio Oriente, auspicando giustamente una caduta dell'Impero Ottomano. E quindi effettivamente nel 1916 c'è questo accordo segreto tra i due plenipotenziari francese e britannico, Sykes e Picot, che appunto alla carta si spartiscono i diversi territori dell'Impero Ottomano. Creazione del mandato. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con la conferenza di pace di Parigi del 1919 e quindi con la creazione della Società delle Nazioni, l'antenata delle Nazioni Unite attuale, si crea un nuovo statuto giuridico che permette
permetteva alle potenze europee di controllare i territori, diciamo, gli ex territori dell'Impero Ottomano. E questa creazione, appunto, di un nuovo statuto, appunto, che è il mandato. Questo mandato, che in realtà non è altro che una forma velata di colonizzazione, di una forma di colonizzazione delle potenze europee nei diversi territori dell'ex Impero Ottomano. Ecco, siamo arrivati adesso alla fine di questo primo argomento della nostra lezione, qualche punto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano appunto la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo e cosa sono le Tanzimat? Ecco, adesso andiamo a vedere il secondo argomento di questa lezione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Ecco, nelle prossime slide andiamo appunto a vedere come le potenze europee si insediano nei territori dell'ex impero ottomano, quindi appunto il colonialismo e insomma i suoi effetti fino all'età delle indipendenze. Spartizione del Mashrek. Ecco, come possiamo vedere dalla cartina dell'accordo segreto Sykes-Picot, vediamo che le due potenze europee, appunto Francia e Gran Bretagna, avevano già appunto nel 1916, quindi prima ancora della caduta dell'Impero Ottomano, avevano già in qualche modo disegnato la loro spartizione dei territori. Territori che dovevano essere sia sotto zona di controllo diretto di Francia e Gran Bretagna, e sia come zone di influenza, appunto, delle due potenze. E, per esempio, si tratta di territori che sono attualmente appunto, parte della Turchia, parte dell'Iraq, territorio appunto della Giordania, l'attuale Giordania, e Libano, l'attuale Libano, e quello che appunto è l'attuale Israele, Palestina. Possiamo anche notare che in realtà il territorio, diciamo, Israele-Palestina era stato definito come un territorio sotto un controllo internazionale, appunto. Poi, insomma, quindi ecco, non c'era una influenza diretta dell'una o dell'altra potenza europea. Ecco, appunto. Definizione dell'occupazione coloniale. La conferenza del Cairo 1921, ridefinizione dei possedimenti britannici e francesi. Abbiamo detto che con la conferenza di pace di Parigi del 1919, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi appunto quando i vincitori della Prima Guerra Mondiale ridefiniscono il nuovo, diciamo, volto geopolitico del mondo, appunto dell'Europa e degli ex territori dell'Impero Ottomano. Alla conferenza, appunto, con la nascita della Società delle Nazioni, si crea questo statuto, nuovo statuto di controllo, che appunto è il mandato. Con la conferenza del Cairo del 1921 si ridefiniscono i possedimenti britannici e francesi nel Medio Oriente e concretamente si ridefiniscono in base alla cartina che abbiamo visto precedentemente, cioè alla cartina della spartizione secondo gli accordi Sykes-Picot. Quindi ci sono delle fasi di colonizzazione: 1830-1912, Maghreb, Egitto e Sudan; 1916-1920, il Mashrek; paesi indipendenti, Arabia Saudita e Yemen del Nord. Diciamo che nella prima fase di occupazione coloniale abbiamo paesi del Maghreb, che può, appunto, per esempio la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, soprattutto l'Algeria, la Libia, che sono controllati, occupati da potenze europee diverse, soprattutto dai francesi e, come appunto sappiamo, dall'Italia,
dalla Libia, dall'Italia. L'Egitto e il Sudan invece sono piuttosto, passano sotto il controllo, ecco, della potenza britannica. Nel Mashrek appunto abbiamo diversi territori che appunto è la definizione del periodo cronologico 1916-1920, è una definizione del profilo dei paesi, del Mashrek, del paese del Medio Oriente in base alla spartizione dell'accordo Sykes-Picot, quindi sotto l'influenza britannica e quindi sotto influenza francese. Gli unici paesi indipendenti che in qualche modo non hanno avuto un controllo diretto da una potenza coloniale, una potenza europea e diciamo un'influenza, e sono stati sotto un'influenza di queste potenze, sono appunto l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Bisogna comunque tenere presente un aspetto importante, è che in realtà i paesi che sono stati colonizzati, e poi vedremo in seguito quali tipi di forme di colonizzazione, sono soprattutto i paesi che avevano uno sviluppo politico, uno sviluppo sociale, uno

sviluppo economico abbastanza importante. Quindi sono stati veramente occupati quei paesi che in realtà avevano già, avevano già delle forme nazionali abbastanza sviluppate. E i paesi appunto che sono diciamo, indipendenti, che non hanno subito direttamente diciamo, la presenza coloniale, sono i paesi che all'epoca erano i meno sviluppati, i paesi più arretrati, appunto come l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Vediamo adesso quali sono queste forme giuridiche di occupazione coloniale. Abbiamo la colonia, Algeria, Aden e Libia. La colonia è una vera e propria, ecco, occupazione diretta da parte della potenza europea, Francia per l'Algeria, Aden per la Gran Bretagna e Libia per l'Italia. Si considera che questi territori, questi paesi, non abbiano, sono privi di strutture sociali, pardon, sono privi di strutture nazionali, sono privi di qualsiasi forma politica che possa appunto permettere al territorio diciamo di essere governato e quindi automaticamente hanno bisogno di della potenza europea per poter essere governati e essere gestiti. Poi abbiamo il protettorato appunto la Tunisia, il Marocco, l'Egitto, Sudan, Yemen del Sud, la Francia in Tunisia, Marocco, Francia e Spagna, Egitto, Sudan e Yemen del Sud dalla parte dei britannici. Ecco, il protettorato che cosa vuole essere? Vuole essere appunto una blanda forma di colonizzazione, quindi una blanda forma di colonia, dove appunto si dice che effettivamente sì, si riconosce che esiste una forma diciamo una forma di governo, una forma di struttura statale su questi territori che però comunque hanno bisogno di essere protetti, essere sostenuti da una potenza europea che appunto si considera appunto più civilizzata e quindi nella capacità di poter sopportare, di sostenere questi paesi e portarli all'indipendenza. Poi abbiamo il trattato di cooperazione e il mandato. Trattato di cooperazione che sono effettivamente dei veri e propri trattati, soprattutto di tipo commerciale e di tipo strategici, e riguardano soprattutto i territori, diciamo, i territori della penisola arabica, del Golfo Persico, appunto, e soprattutto realizzato soprattutto dalla parte dei britannici per poter assicurarsi il passaggio libero, tra virgolette, dall'India. Verso appunto la sua colonia, l'India, verso appunto la Gran Bretagna. Come mandato, il mandato appunto abbiamo visto che questa forma, questa nuova forma di occupazione coloniale in realtà, che è stata poi definita dalla Società delle Nazioni durante appunto la conferenza di pace di Parigi. E sono soprattutto i paesi sotto, diciamo, i paesi del Medio Oriente, i paesi che si sono spartiti, Francia e Gran Bretagna, che appunto hanno avuto questa forma di occupazione blanda, che è appunto questa forma di mandatari. Ecco, sono stati paesi soggetti al sistema mandatario. Poi abbiamo il colonialismo demografico, che appunto è avvenuto in Algeria dalla parte dei francesi, a Libia dalla parte degli italiani e in Palestina da parte degli ebrei appunto che venivano dall'Europa e dagli altri paesi, degli altri paesi arabi. Colonialismo demografico nel senso che c'è uno stabilimento, un'installazione reale di italiani, francesi, ebrei sul territorio che è considerata in realtà, che popolano alla fine questo territorio e quindi considerano il paese occupato come se fosse un proprio paese. Infatti bisogna dire che l'Algeria era un dipartimento, un vero e proprio dipartimento francese, quindi ecco, un vero e proprio, faceva concretamente parte del sistema amministrativo francese. Adesso vediamo appunto gli effetti del colonialismo. Nascita di stati nazionali separati. Allora,
bisogna appunto tenere presente che le province arabe che erano sotto l'impero ottomano, appunto, ecco, erano considerate province arabe, in realtà erano dei veri e propri territori con delle, appunto, abbiamo detto, con delle forme, delle blande forme governative, ma con una propria identità nazionale che si sviluppava in effetti. E quindi sotto l'impero ottomano non erano altro che delle province, dei territori. Diciamo che l'effetto del colonialismo, diciamo dell'occupazione coloniale, è che concretamente queste province arabe, questi territori che facevano parte del grande impero ottomano, diventano dei veri e propri stati nazionali separati. Ecco, ma la maggior parte dei casi, i confini, le frontiere di questi stati nazionali separati sono stati definiti dalle potenze europee colonizzatrici del territorio. Quindi, insomma, la nascita appunto dell'Egitto, come vero e proprio Stato, la nascita appunto della Giordania, poi vedremo appunto come è stata creata questo Stato, la Giordania, della Siria, del Libano e via dicendo. Quindi concretamente un effetto della colonizzazione è proprio questa, la nascita di veri e propri Stati nazionali su quelle che erano poi l'ex province arabe dell'Impero Ottomano. Diseguaglianze sociali nel senso che concretamente diciamo, le potenze europee avevano in qualche modo agito localmente preferendo alcune comunità ad altre, per evitare effettivamente che si potesse sviluppare un vero e proprio sentimento patriottico nazionale e quindi andare contro gli interessi quindi sviluppare per esempio un sentimento anti-europeo, anti-francese o anti-britannico. Quindi, momenti in cui appunto c'è una preferenza, si preferiscono e diciamo, si fa in modo che una comunità locale abbia dei diritti, più diritti rispetto a un'altra, si crea appunto queste disuguaglianze sociali all'interno del territorio stesso. Ritardo dello sviluppo economico, politico e sociale. Ecco, diciamo, un effetto importante del colonialismo, della presenza coloniale su questi territori è che concretamente l'occupante britannico, francese, aveva più ovviamente interessi a sviluppare tutto il sistema, per esempio il sistema difensivo, militare, e soprattutto a sviluppare un commercio aperto verso l'esportazione delle materie prime, anziché appunto avere uno sviluppo economico interno, per esempio con delle infrastrutture, con un'industrializzazione, e poi ovviamente anche uno sviluppo politico, cioè in qualche modo facilitare lo sviluppo di una cellula, di uno stato nazionale che fosse sempre meno dipendente dalla potenza coloniale. Quindi trasformazioni socio-culturali, perché appunto abbiamo visto che con il cosmopolitismo abbiamo la presenza degli europei sul territorio delle ex province arabe ottomane, fa sì che appunto ci sono una serie di trasformazioni culturali interessanti all'interno di questi territori. Una crescita demografica, ecco, una crescita demografica, nel senso che concretamente in qualche modo la modernizzazione di questo periodo ha fatto sì che ci fosse appunto una riduzione, per esempio, della mortalità infantile, quindi una crescita della popolazione e poi soprattutto una crescita della popolazione soprattutto in certe città, per esempio parliamo appunto il Cairo, no? Che diventa una vera e propria metropoli già appunto in questo periodo, dove appunto si concentrano popolazioni provenienti dalle zone rurali, dalle campagne, popolazioni urbane e poi popolazioni appunto delle diverse comunità europee. Allo stesso tempo ovviamente si crea anche un attivismo associativo islamico, soprattutto di associazioni, di organizzazioni, per esempio dei fratelli musulmani in Egitto, dove appunto si concentrano ad operare direttamente con la popolazione appunto locale.
Nascita di partiti d'opposizione nazionalisti. Ecco, come appunto accennato precedentemente, un senso, uno sviluppo, una nascita, diciamo, uno sviluppo del sentimento anti-europeo, quindi anti-occupazione. Inizia appunto a svilupparsi e quindi automaticamente a nascere appunto che si organizza, diciamo, questo sentimento anticolonizzatore si concretizza la nascita di partiti di opposizione, soprattutto in Siria e in Egitto. E poi abbiamo la nascita della Lega degli Stati Arabi al Cairo nel 1945, che in realtà è una Lega che non vuole intaccare l'identità nazionale diciamo, dei paesi arabi che ne fanno parte, ma vuole piuttosto cercare di in qualche modo sviluppare un sentimento di unità araba al di là appunto dell'identità nazionale di ogni singolo paese. Di ogni singolo paese. Ecco, verso la fine della prima guerra mondiale abbiamo appunto diciamo, delle ondate di indipendenza. Tra le due guerre, lo Yemen del Nord del 1918, l'Egitto del 1922, l'Arabia Saudita e l'Iraq del 1932. Appunto, diciamo che questi territori, soprattutto ecco, sono territori che in qualche modo si liberano, diciamo, direttamente dell'occupante, soprattutto appunto nel caso britannici, soprattutto dei britannici, e come per esempio nel caso egiziano si tratta piuttosto di una blanda indipendenza. Tra il 1943 e il 1956 abbiamo l'indipendenza di altri territori, come per esempio la Siria e il Libano, 1943-1946, dalla Francia, la Giordania, 1946, Libia, Marocco, Tunisia e Sudan, tra il 1951 e il 1956, appunto dalla Francia, dall'Italia, diciamo per ordine dall'Italia, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E poi appunto per finire abbiamo l'indipendenza algerina nel 1962 dalla Francia, il Kuwait del 63, Yemen del Sud di 1970 e gli Emirati Arabi Uniti del 1971. Ecco, con questo abbiamo finito il nostro, il secondo argomento di questa lezione. Qualche spunto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale? E quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? Cosa sono le Tanzimat? Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale e quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi. E con questo finiamo la nostra lezione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso su internet. Grazie mille, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa seconda parte della lezione sulla natura specifica dei formati digitali. Proprio siccome è una seconda parte, vi chiedo prima di guardare questa lezione di accertarvi di avere visto la prima parte sullo stesso argomento. Gli argomenti di cui parleremo in questa lezione sono quattro e sono questi. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali? Qual è l'universo di riferimento, quindi quali sono gli n formati su cui posso contare. Poi facciamo due focus su due formati specifici, uno sul display versus il native, in questo caso sono due, e uno sul branded content. Cerchiamo di definirli perché sono in qualche modo anche i più nuovi e i più specifici. Partiamo quindi dall'analisi delle caratteristiche generali dei formati della comunicazione digitale. Abbiamo tre caratteristiche che leggiamo una dopo l'altra. La prima caratteristica è una grande variabilità dei codici utilizzati. I formati digitali, cioè, consentono una molteplicità di toni di voce diversi e c'è anche un'elevata commistione fra i linguaggi. Vi ricordate, se avete visto la lezione sui trend culturali e comunicativi, vi ricorderete sicuramente il blurring effect. Il blurring effect rientra un po' in questa idea di elevata commistione di toni.

0: Il formato digitale, essendo poco costoso dal punto di vista realizzativo, consente veramente una molteplicità di esperimenti, consente di mixare, di rendere, di contaminare, di sperimentare. Si fa poco rispetto a quanto si potrebbe fare, però il formato digitale è agile ed è mobile. In questo suo essere agile e mobile, in questo, e per il fatto stesso che non comporta un grandissimo dispendio, almeno in parte, vedremo poi come per il branded content il discorso è diverso, un grandissimo dispendio economico nella realizzazione, questo fa sì che ci sia veramente tantissima commissione nei formati e tantissimi passaggi per cui il formato, ad esempio, della storia in diretta live diventa un formato che viene condiviso da più social, perché è un formato che funziona, che ha una serie di funzioni specifiche e quindi viene poi condiviso su altri, condiviso, utilizzato da altri social. Quindi la prima caratteristica è questa: tantissimi possibili toni di voce a disposizione ed elevata commissione, mentre se dovessimo fare un piccolo paragone rispetto alla pubblicità classica, che ci può aiutare a capire, la pubblicità classica è ad esempio molto più consolidata in generi specifici. Generi che esistono ovviamente anche nella comunicazione digitale, ma sono molto di più e sono molto più affrastellati l'uno rispetto all'altro. Qual è la seconda caratteristica? La seconda caratteristica è un livello mediamente basso di elaborazione creativa. Le regole comunicative del formato sono prevaricanti rispetto all'idea creativa stessa. Questo, come capite, non è proprio un punto di forza ed è un po' figlio del punto precedente. Dal momento che sono così labili, così mobili, così commissionati e così poco costosi, quello che succede a volte è che si tenta e che si fa e che si usa un formato per il fatto stesso che è già precodificato e funziona bene per altri brand, lo si adotta semplicemente anche per me. Vi faccio un esempio proprio evidente: se voi spero che voi abbiate avuto modo di osservare TikTok prima della pandemia e TikTok dopo la pandemia e vi siete resi conto di come è cambiato TikTok, di quanti brand ci sono che parlano inadeguatamente il linguaggio della challenge. La challenge è un formato tipico di TikTok, ma viene utilizzata in modo scorretto dalle marche che semplicemente la replicano. Perché è scorretto? Perché per fare una challenge devo avere un'identità di valori, di mission, di vision, di target che supporta la challenge, ok? Quindi non basta che un formato sia efficace perché io me ne appropri e faccia qualcosa di altrettanto efficace per me. Il terzo punto, che è ancora più importante, è, e forse il più importante in assoluto, è che i formati digitali sono sempre, sempre manipolabili e condivisibili. Hanno cioè una natura intrinseca di artefatto. Questa è la cosa che li rende davvero unici rispetto allo scenario di comunicazione di marca esistente. Solo i formati digitali vivono in questo stato di perenne possibilità di elaborazione da parte del consumatore. Che guardate che è un'elaborazione che può anche semplicemente passare dal fatto che condividendo un formato voi facciate un commento su quel formato. Quello è un principio di elaborazione del testo, di rielaborazione, di ridefinizione del testo, in cui voi, anche se non intervenite nella qualità sostanziale del formato, ne definite, ne rideclinate il frame di riferimento e quindi indirettamente lavorate sul formato. Per alcuni formati è ancora molto più evidente l'operazione che facciamo. Se ad esempio abbiamo un meme e vogliamo intervenire sul meme aggiungendo la nostra frase, facciamo un'operazione di vera e propria creatività dal basso. Questo è davvero il punto specifico dei mezzi digitali. Se all'esame vi dovessero chiedere qual è la caratteristica prioritaria del mezzi digitali, dei formati digitali rispetto ai formati analogici, è il fatto che sono artefatti, sono manipolabili costantemente, sono costantemente rivedibili, modificabili, riconiugabili, rimontabili, insomma c'è davvero una significatività ampia e allargata in questo mondo dei formati digitali. Quindi, concludendo questo primo argomento che è solo introduttivo, due brevi spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali? Abbiamo detto che sono tre. E ancora, quale caratteristica è la più importante? Perché è la più importante? Fatta questa breve premessa, è ora giunto il momento di dedicarci all'esplorazione dell'universo di riferimento. Quindi, quali sono i formati digitali che io posso utilizzare? Qui ne abbiamo alcuni. Ne abbiamo alcuni, ma non sono necessariamente tutti. Abbiamo il post, abbiamo il video, abbiamo i banner, abbiamo gli annunci, abbiamo i test, testo ed immagini interattivi, abbiamo i meme, abbiamo il branded content, abbiamo il podcast, abbiamo la diretta, abbiamo gli eventi live che è diretto dalla diretta, abbiamo i contest, insomma abbiamo veramente tantissimi formati a disposizione. Tutti questi formati hanno in qualche modo al loro interno dei codici prioritari e dei codici secondari che usano. Ricordate il discorso che abbiamo fatto sui codici nella prima parte della lezione sui formati. Questi diversi formati hanno livelli di reciprocità diversi e hanno diverse caratteristiche del contesto di consumo. Ricordate che questi tre aspetti, codici, reciprocità e contesto di consumo, li avevamo visti nella parte prima di questa lezione, proprio come elementi dirimenti nella definizione dell'identità del formato digitale. Quindi, posto che probabilmente qui qualcuno manca e qualcuno mancherà sempre, posto che ogni formato si declina poi in n toni di voce diversi, per cui avere un video, dire video vuol dire è un formato oggettivo, ma poi può esserci un video informativo, un video educativo, un video di intrattenimento, quindi il video tendenzialmente può essere una pubblicità, ma anche il branded content è in verità un formato che può utilizzare il video, quindi fate attenzione che ci sono anche delle sovrapposizioni, in qualche modo i banner e gli annunci sono molto simili, vedremo poi la differenza facendo native ADV e display ADV, però il concetto qui è che ho veramente tanti tanti formati, mentre nella comunicazione classica ne ho 4, e che questi formati lavorano su codici prioritari e secondari, sul livello di reciprocità che chiedono con il consumatore, con lo spettatore, e sulle caratteristiche del contesto di consumo che evocano. Quindi, quando voi state facendo la vostra pianificazione e decidete che formato utilizzare, quello che dovete fare è chiedervi, ok, il formato video, quali codici ha prioritari e quali secondari? Che livello di reciprocità ha con il consumatore? Che caratteristiche di contesto di consumo attiva? Sulla base di queste risposte che vi date, incrociandole con le risposte che vi sarete dati sulla piattaforma e sul mezzo, troverete la formula magica, troverete il quindi, che dimensione argomentativa devo utilizzare, quindi come è meglio che usi questo formato all'interno di questo mezzo. È importante incrociare formato e mezzo, perché il video è sempre un video, ma se è su YouTube è un conto, se è su Facebook è un altro, se è su Instagram è un altro, perché ogni canale ha la sua, ogni piattaforma ha la sua specificità identitaria, per cui mi raccomando, incrociate sempre tutte le dimensioni, identità del mezzo e identità del formato vanno messe in correlazione, identità del mezzo e identità del formato devono essere il più possibile sinergiche con lo scopo della comunicazione che intendo avere. Vi ho messo in questa lezione proprio due esempi di analisi di due formati. Un po' perché trovo inutile passarli in rassegna, la cosa importante è che vi appropriate dei criteri di analisi dei formati per capire poi quando possono essere utilizzati. Quindi vediamo insieme questi due formati. Il primo formato che vediamo è il post. Come è fatto il post? Il post ha codici mediamente mimetici, nel senso che tendenzialmente usa l'immagine più la parola scritta. Non è un video, quindi l'immagine è statica, in questo senso è solo mediamente mimetico. La relazione è orizzontale, perché il post è una forma di comunicazione discorsiva e colloquiale in cui tendenzialmente chi parla e chi ascolta, quindi chi legge e chi produce, sono sullo stesso livello. Il contesto di fruizione è abbastanza imprevedibile, perché non posso sapere quando i social vengono utilizzati nel corso della giornata. Quali sono le implicazioni di questa riflessione sui tre punti che caratterizzano il formato digitale? La prima riflessione è il fatto che occorre preferire messaggi che abbiano una finalità diretta versus la finalità indiretta della comunicazione d'impresa, quindi più prodotto che branding. La seconda implicazione è che c'è una buona libertà espressiva nei toni di voce e nei codici utilizzati, proprio perché la relazione è orizzontale, quindi c'è una colloquialità che mi consente di spaziare fra toni di voce anche differenti. Il tipo di contesto imprevedibile però fa sì che io tendenzialmente, se scelgo di utilizzare un post, debba preferire messaggi brevi, o che scelga un post quando ho un messaggio breve da veicolare. Quindi, in estrema sintesi, il post funziona molto più efficacemente per la comunicazione diretta che per la comunicazione indiretta, perché è breve, perché non è così tanto mimetico, perché non consente un livello di immersività totale, perché non so mai se le persone in qualche modo si sono prese del tempo per guardare i social o lo stanno facendo in un luogo interstiziale, e soprattutto perché, come avviene la fruizione dei post, sia che voi vi troviate su una piattaforma Instagram, sia che voi vi troviate su Facebook, sia che vi troviate su Twitter, avviene sulla base del principio dello scroll. Lo scroll è quella cosa per cui se in quattro secondi sono tanti, se in un secondo non ho conquistato l'attenzione della persona, la persona passa avanti e non ha nemmeno, vi ricordate, parlavamo di banner blindness, ma possiamo parlare anche di post blindness, la persona non si sarà neanche resa conto di aver passato una comunicazione della mia marca. Quindi, se voglio usare un post e voglio farlo efficacemente, devo considerare questi aspetti cruciali nell'identità di questo formato. Vediamo insieme il secondo esempio, che è invece la diretta. Qui, la diretta, che è una diretta che è possibile trovare su diverse piattaforme, è la diretta di Facebook, è la diretta di Instagram, ok? Sono le storie di Instagram, per capirci, che però le storie possono anche non essere in diretta, qui parliamo proprio della diretta. Allora, i codici in questo caso sono mimetici, perché la diretta è un video, è un audiovisivo e quindi replica la realtà, ti dà la sensazione di essere presente. La relazione è una relazione orizzontale. Perché la relazione della diretta è orizzontale? Perché c'è un senso di prossimità emotiva. Per come sono usate le dirette, per come sono impostati i social, il concetto è: entri a far parte di un retroscena che tendenzialmente, se no, non ti è visibile. Il retroscena è sempre una dimensione intima, è sempre una dimensione orizzontale, è sempre mi metto al tuo livello e ti faccio entrare in casa mia. Il contesto è imprevedibile, è vero, anche in questo caso, perché sempre di social parliamo, ma è tendenzialmente focalizzato, perché chi si imbatte in una diretta e prova interesse sospende le altre attività per guardare la diretta, proprio perché la diretta è una diretta. Nella fase del Covid abbiamo assistito anche a dirette programmate, pensate a tutte le palestre che hanno fatto le lezioni in diretta sui social, era questa cosa qui, l'attenzione era assolutamente focalizzata. Quali sono le implicazioni di queste caratteristiche? Sono una possibilità di messaggi complessi, anche con finalità indiretta. Ricordiamo finalità diretta di comunicazione di marca, finalità indiretta di comunicazione di impresa. La funzione indiretta è quella che parla del brand, la funzione diretta è quella che parla del prodotto. C'è una buona libertà espressiva nei toni di voce e nei codici, quindi posso essere anche intimo, scanzonato, coinvolgente, melancolico, posso usare più toni di voce e ho la possibilità di articolare il messaggio in modo anche molto strutturato. Perché una volta che ho conquistato l'attenzione del consumatore, quell'attenzione mi rimane per il tempo della diretta, se la diretta è interessante, altrimenti ovviamente cederà anche in quel caso. Però c'è la possibilità di articolare il messaggio in modo strutturato. Ora capite, l'ambiente digitale può essere lo stesso, siamo sempre su Facebook o sempre su Instagram, ma un conto è fare una diretta, un conto è fare un post. Se voi volete raccontare il backstage di una sfilata e quindi dare la sensazione al consumatore di entrare nel vostro mondo, nel mondo che solitamente non vede, gli volete dare un privilegio, gli dite guarda, siamo veramente sullo stesso piano io e te, fate una diretta. Se invece fate dei post sul backstage della sfilata, non saranno così efficaci, perché saranno semplicemente poco mimetici, poco informativi, perché il backstage di una sfilata non ha una funzione informativa, ha una funzione di coinvolgimento, mentre il post in qualche modo prevale se la funzione è o fortemente seduttiva, un'immagine molto bella, o fortemente informativa. Non funziona per condividere un'esperienza. Quindi capite che a seconda di quello che volete fare e della finalità che avete, dovete utilizzare un formato piuttosto che un altro. Quindi, per concludere questo argomento, che cosa caratterizza i formati digitali? Quali sono i criteri di analisi dei formati digitali? Detto questo, passiamo invece a focalizzare la nostra attenzione su due forme di comunicazione digitale particolarmente interessanti. Il native ADV, che si contrappone al display, o meglio, o anche il display che si contrappone al native, ma che sono molto simili, e poi il branded content come ultimo argomento. Ma focalizziamoci adesso su display ADV versus native ADV. Sono due macro gruppi di formati digitali. Il display ADV e il native ADV, che sono importanti perché sono anche i più diffusi, i più utilizzati, quelli su cui si punta molto anche in termini di gestione diretta della comunicazione. Cioè, mentre un post, anche se lo fate voi sul vostro profilo Instagram, ha quella natura di artefatto che dicevamo, molto spiccata e molto connotata, perché un post è condivisibile, è fatto per essere condiviso, quindi è fatto per essere manipolato, ok? Nel native e nel display non è così. Il native e il display sono le due forme di comunicazione digitale che sono per certi versi più simili alla comunicazione classica consolidata, perché sono veramente associabili alle affissioni o alle inserzioni sui quotidiani e sulla carta stampata, ma hanno regole differenti. Vediamole brevemente. Il display ADV, il display advertising, utilizza gli spazi commerciali presenti sulla pagina di un contenuto per promuovere un prodotto o un servizio. E come funziona? Funziona così. L'azienda acquista lo spazio di una o più pagine aderenti ad un circuito di siti e, negli spazi acquisiti, potrà mostrare all'utente il proprio annuncio. Il motore di ricerca mostra soltanto annunci pertinenti con lo storico delle ricerche effettuate dall'utente. Quindi gli annunci display occupano uno spazio ben definito, che è qui la dimensione visiva ha un grande valore, e sono rilevanti per l'utente che le visiona. Queste sono le due caratteristiche del display ADV. La cosa che è interessante è che il display ADV utilizza spazi predefiniti e preconfigurati, esattamente come erano gli spazi fissi nel menabò di un quotidiano o nelle prove di stampa di una rivista, di un magazine. Quindi l'editore di quel contenuto digitale definisce a priori degli spazi in cui verranno inseriti gli annunci pubblicitari. I banner in qualche modo sono una forma di display ADV. Cosa succede però? Che a differenza di quello che avveniva nella carta stampata, e questa è la differenza, abbiamo già parlato in precedenza di ipertargettizzazione, quello che accade nei mezzi digitali è che io vedrò tendenzialmente soltanto quei messaggi che per contenuto sono affini alla mia storia di navigazione. Quindi se io ho cercato parrucche per capelli e c'è un investitore di parrucche per capelli che investe in uno dei magazine online o dei blog che io frequento abitualmente, è sicuro che mi comparirà quell'annuncio. Quindi lo spazio nella pagina è fisso, ma gli annunci cambiano a seconda di chi guarda. Se stiamo guardando io e un'altra persona lo stesso sito, non è detto che vediamo lo stesso annuncio, anzi è quasi scontato che non vediamo lo stesso annuncio. Questo se ovviamente voi avete i vostri cookie di profilazione accesi e attivi. Questo è il display ADV. Qui abbiamo alcuni esempi di display ADV. Qui avete un banner in testata, ad esempio, sia nella modalità desktop che nella modalità mobile. Il banner in testata non disturba, il banner può comparire anche in mezzo al testo e impedirvi la navigazione. In quel caso però non siamo proprio nell'ambito del display, perché siamo nell'ambito del banner specifico che copre la pagina. Qui il concetto è che il display non deve coprire quello che voi state leggendo. Vi ricordate quando parlavamo di blindness? Ecco, questo tipo di comunicazione, il display ADV, si presta molto alla banner blindness. Qui avete un altro esempio, l'esempio non è questo, non è un banner, questa si chiama skin, ok? Vedete che circonda in qualche modo il contenuto di testo. Questo non nasconde, non si sovrappone al contenuto di testo, lo incornicia semplicemente, fa da sfondo. Ovviamente la skin funziona meglio su desktop, le skin su mobile non vengono praticamente mai né attivate né vendute perché non c'è lo spazio di attivare una skin. E infine abbiamo l'esempio più tipico di banner dentro l'articolo, ok? Quindi non è più intestata, quindi non è più a cornice, ma è incorporato nel testo. Incorporato nel testo, ma dal testo si distingue, nel senso che voi riuscite agilmente a individuare questo come forma di comunicazione pubblicitaria. Perché vi dico questo? Perché questa è la cosa che cambia veramente molto invece nel native, che è quello che vediamo adesso. Il native, la pubblicità nativa, è una forma di ADV che prevede la fusione dell'annuncio con il contenuto della pagina che lo ospita. Il termine nativo viene utilizzato infatti per descrivere una caratteristica innata, connaturata, naturale, spontanea e non artificiosa. Mentre i display ADV voi li riconoscete lontano un chilometro, i contenuti native non è detto che li riconosciate come tali se non dopo che avete iniziato a navigarli. Quali sono le caratteristiche del native? I native ADV assumono la forma del contesto in cui sono inseriti, ereditano la funzione della piattaforma in cui vivono, ad esempio il like di Facebook, non interrompono mai la navigazione dell'utente e sono rilevanti per l'utente che le visiona, un po' come in realtà è rilevante anche il display ADV. Ma in questo caso il principio è che la comunicazione si maschera all'interno del contesto, si maschera e per chi legge sembra semplicemente un articolo di quel sito, di quel blog, di quella pagina che state visitando, non sembra un contenuto pubblicitario. Una cosa simile, per fare sempre un esempio riportandolo ai mezzi classici, è il publiredazionale. Veniva chiamato così quando sui magazine voi avevate il giornalista che passava in rassegna più di un prodotto e vi parlava delle caratteristiche. Questo era ad esempio il publiredazionale tipico sui magazine di lifestyle o sui magazine specialistici, dove tipo confronta le 5 gomme con la mescola migliore per la moto, oppure confronta i 5 fondotinta per l'estate, giusto per farvi capire. Ecco, questi che vengono passati anche nella stampa classica come articoli, in realtà sono forme di pubblicità, perché il giornalista parla di quello che riceve, non è un vero, come dire, non è altro consumo che fa i confronti fra i diversi prodotti e vi fa un ranking effettivo. Lì è un'altra cosa, ok? Il pubbliredazionale è un'altra cosa ed è molto simile al native. Vi faccio vedere concretamente un esempio di native in cui, allora, questo è un sito che si chiama YouMovies, dove potete andare a trovare notizie sul cinema, la televisione, le serie TV e i personaggi. Vedete come Eni, appena 250 euro potrebbero bastare per ottenere un secondo stipendio, abbia esattamente lo stesso formato visivo di Maurizio Costanzo sta male e Franco Battiato vita privata perché non si è mai sposato. Era prima della morte di Franco Battiato, se no non avrei scelto questo esempio. Allora, qui non è nemmeno un esempio efficacissimo, a dire la verità, perché qui è evidente che il contenuto Eni è completamente diverso dal contenuto dello spettacolo. Quando funziona veramente è quando non c'è soltanto una mimesi formale rispetto ai post di contenuto vero e proprio, ma c'è una mimesi sostanziale. Fra un attimo ve ne faccio vedere uno. Quindi, in questo caso che stiamo osservando, abbiamo una mimesi formale. Di fatto i due contenuti sopra e sotto si distinguono solo perché sopra c'è scritto sponsorizzato e sotto non c'è scritto, ma il formato grafico è identico, però l'argomento è evidente che non è un argomento pertinente alla piattaforma. Questo invece è un esempio super efficace di native, perché il contenuto proposto è un contenuto assolutamente coerente con la piattaforma. Voi siete andati sul sito di Giallo Zafferano, mi pare che fosse, e che cosa trovate? Trovate 5 ricette light per recuperare dopo le feste. Lo trovate evidentemente dopo le feste. Qua sopra avete scritto contenuto offerto da Grana Padano e quello che c'è sotto è un articolo in cui ovviamente Grana Padano che racconta come rimettersi in forma dopo le feste e quindi il consumo di Grana Padano avrà probabilmente un grandissimo valore e rilievo, e in più il tema è assolutamente pertinente rispetto al blog che voi state visitando. Quindi tema pertinente, formato identico e sovrapponibile, e probabilmente la persona che vede questo annuncio native avrà googlato prima di andare sul sito di Giallo Zafferano come perdere peso dopo le feste. Quindi c'è un cortocircuito positivo. Ora, da come ve l'ho raccontato, è ovvio che io tenda a preferire il native rispetto al display. Però guardate che dipende dal tipo di funzione, cioè se avete veramente un annuncio come Vodafone Fibra 100 e dovete dire solo quello, non vi serve il native vi serve per raccontare una storia, il native maschera, quindi se nel native voi non lo fate bene, fate l'effetto di ENI, che sì, siete un native, ma non sfruttate tutte le potenzialità reali che il native ha. Quindi, spunti di riflessione. Che differenza c'è fra display ADV e native ADV? Quali sono le caratteristiche specifiche del display e quali sono invece le caratteristiche specifiche del native? Ci rimane l'ultimo argomento da fare, che è molto breve ma interessante, credo, che è il branded content. Il branded content è un formato, è un po' improprio definire il branded content un formato, nel senso che è un metaformato. Adesso vi spiego in che senso è un metaformato. Leggiamo la definizione data di branded content da la Branded Content Marketing Association. Branded content is any output fully or partly founded or at least endorsed by the legal owner of the brand, which promotes the owner brand values and makes audiences choose to engage with the brand based on a pull logic due to its entertainment, information and or education value. Qui c'è quello che è il branded content. Il branded content non è una pubblicità. Il branded content è una sorta di contenuto che il brand propone e promuove, ma in cui il brand è secondario, quasi può non comparire in un branded content il brand. Perché vi dicevo che è un metaformato? Perché io posso avere branded content in diversi formati, posso avere branded content come short movie, posso avere branded content come podcast, posso avere branded content come game, ok? Perché o posso avere branded content come news di un telegiornale, ok? Perché l'idea è il brand paga una forma di un contenuto che sa che sarà rilevante o ingaggiante per il consumatore, con l'unico scopo di ingaggiare il consumatore, non di vendere, non di generare call to action, ma semplicemente di ingaggiare e raccontare in modo indiretto i valori della marca. Un branded content può essere anche un programma televisivo pagato da una marca, ok? Quindi il branded content è questo, è la marca che paga un contenuto di intrattenimento, di informazione, videoludico, eccetera, per generare engagement e rilevanza nel suo consumatore. Per molti anni il branded content è stato considerato una sorta di petit cadeau, un dono che le marche facevano ai loro consumatori per il fatto di essere così assillanti, opprimenti e di essere presenti su ogni canale e di essere costantemente in dialogo con loro. Quindi ti dico, ti martello di pubblicità, ma poi faccio anche delle cose per te. Molto simile alcune aziende fanno branded content talmente bene che sono diventate delle media company. È il caso di Red Bull, ma è anche il caso di Lexus, che ha una TV online dove, Lexus è un brand di auto, che ha una TV online dove raccoglie tutti i suoi branded content. Uno dei più famosi sono le sedute psicanalitiche fatte da Lisa Kudrow con personaggi famosi e fatte online. C'è anche, ad esempio, un talk show con gli attori famosi che viene rinnovato anno dopo anno. Quindi, insomma, ci sono tanti contenuti, Lexus è un esempio, Red Bull è un altro esempio, ma ce ne sono altri e mi piacerebbe che voi ne scovaste qualcuno. Quindi, quali sono le caratteristiche del branded content? È centrato sui valori e non sul prodotto. È in qualche modo fortemente orientato e guidato dallo storytelling. Il prodotto realmente può anche non comparire in un branded content. Può essere una storia che evoca i valori della marca, ma che non li mette in evidenza in modo diretto. È così rilevante che il consumatore lo cerca e lo diffonde. È in qualche modo fortemente orientato alla rilevanza, più semplice se si lavora su target ben definiti. Se diciamo sempre che nel branded content, content is the king, distribution is the queen, perché questo è il vero minus del branded content. Io posso produrre anche un branded content meraviglioso, pagare il regista di fama mondiale di grido per farmi un piccolo film, ma poi come faccio a essere sicuri che le persone sappiano che questo film esiste e che lo vadano a cercare? Perché questo è il punto, siamo un po' nell'ambito dell'inbound, qui le persone mi devono venire a cercare, io non faccio i branded content per poi fare interruption and repeat, perché non è questo il senso. Devo fare il branded content perché deve essere una forma di gratificazione. Se la gratificazione deve essere tale, la persona deve in qualche modo avere delle aspettative rispetto a quello che sta per vedere, avere una fruizione, un'attenzione focalizzata. Ecco che ritorniamo ai formati. Il branded content garantisce sicuramente un'attenzione focalizzata. I codici linguistici che garantisce sono più d'uno, perché abbiamo detto è un metaformato, non è un formato unico. Mi aiuta in qualche modo, però so che trasversalmente a tutti i singoli formati in cui si declina, mi aiuta a raccontare una storia, che è la storia che può essere una storia che veicola i valori della mia marca. Ma li veicola al meglio quando, essendo molto rilevante per un target, viene cercato e viene diffuso e viene condiviso. Quindi lavorare sulle nicchie per un branded content è più efficace che non lavorare a 360 gradi su tutto il mio pubblico di riferimento, perché nella nicchia io posso trovare più reciprocità e posso spingere molto di più la condivisione. Ho fatto qualcosa veramente per te, che tu apprezzi davvero. Abbiamo qui un esempio, alcuni esempi a dire la verità, proprio per darvi il senso del fatto che siamo all'interno di un metaformato, e in particolare vi propongo come esempi questo Beyond Money. Non lo vediamo tutto perché è un film che dura 17 minuti, è uno short movie che dura 17 minuti, prodotto da chi? Dal Banco Santander sviluppato dalla McCann Spagna. McCann è un'agenzia di comunicazione internazionale che è presente in più paesi. L'obiettivo in questo caso era di avvicinare i giovani al conto corrente, di far capire ai giovani che le banche, il conto corrente in generale, quelli che proprio non ne vogliono sapere, siamo nel contesto spagnolo, e l'educazione finanziaria delle giovani generazioni è sempre un tema per tutte le banche, anche in Italia. Qui loro cosa hanno detto? Qual è il nostro target? I giovani che non hanno un conto corrente non ne vogliono sapere, i giovani che sono lontani dalla banca. Quindi, che cosa facciamo? Usiamo sia un linguaggio che una storia che sia prossimo, che sia affine al nostro target di riferimento, e usiamo un contenuto, una narrazione che abbia un messaggio positivo, quindi l'importanza della gestione del proprio denaro. Il risultato di questo brief dato a McCann Spain è stato quello che stiamo per vedere insieme, che appunto dicevo dura 17 minuti, io ve ne faccio vedere soltanto 5, poi potete continuare a vederlo voi in autonomia. Quello che mi interessa farvi capire è che siamo proprio di fronte ad un'opera autoriale. Questo è un piccolo film che peraltro che cosa fa? Sapientemente, volendo parlare a un target giovane, e essendo stato prodotto nell'anno in cui è stato lanciato la prima stagione di Black Mirror, che fu un successo effettivo nel target giovane, perché era abbastanza, poi la terza stagione e Brand Snack molto meno, perché non hanno avuto lo stesso livello di efficacia, ma la prima stagione ha settato anche un'estetica specifica, che è quella che ritrovate in questo short movie, di cui vediamo qualche minuto.
1: Quanto?
2: Seguramente te la tasarán por un millón.
1: Hazlo. Estoy histérica. Mira, estás histérica, pero estás cañón, estás preciosa. Carlos va a flipar. Todo va a ir bien, ya verás. Mira, vas a salir ahí y vas a dejar a esos snobs con la boca abierta, ¿vale? Pero tú prométeme que si algún día me vuelvo tan estirada como ellos, me vas a dar un buen collejón. Vale, hecho. Pero no sé qué me da que te vas a acostumbrar muy rápido a este estilo de vida.
3: Qué guapa estás, mi vida.

0: Adiós.
1: Gracias. Contestar.
2: Hombre, qué sorpresa, ¿cuánto tiempo? Oye, me tenías preocupada, llevas más de 3 meses en la ducha.
1: ¿Qué dices?
2: Hombre, que la última vez que hablamos me colgaste diciendo que entrabas en la ducha, que me llamabas en cuanto salieras y hasta hoy.
1: Perdona, está un poco liada. ¿Qué tal estás por la oficina? ¿Cómo va?
2: Pues la verdad que un aburrimiento absoluto sin ti. ¿Por qué no vuelves? ¿Qué haces?
1: Estoy en casa.
2: Oye, en casa. Qué humilde ella. Querrás decir en el casoplón, ¿no?
1: Es grande, pero me cuesta tener intimidad.
2: Amiga, es lo que tiene. Vivir con el servicio y que te traten como una reina. Mira, yo ese problema no lo tengo, ¿ves? ¿Qué tal la familia?
1: Bien. Bien, como siempre.
2: ¿Y Carlos qué tal? ¿Sigue viajando como antes?
1: Sí.
2: Oye, ¿por qué no comemos juntas y nos ponemos al día, no?
1: ¿Hoy?
2: Mira, yo libro de 2 a 3. Librar. Librar es eso que te den permiso en eso que le llaman trabajo. No sé si te acuerdas.
1: Eres idiota.
2: Oye, te dejo que me va a caer la del pulpo. Luego, ¿dónde quedamos, por cierto?
1: En el Piscis, a las 2.
2: ¿El Piscis?
1: Sí, no te agobies, invito yo.
3: Spero che questo piccolo frammento sia sufficiente per farvi capire che siamo di fronte a un short movie. Quindi non ha nessuna... spero anche che vi abbia incuriosito a sufficienza per voler vedere come prosegue la storia, per capire perché lei ha perso la memoria, perché lei legge dal taccuino e quant'altro, e qual è il punto della narrazione. Però è evidente, credo, a chiunque guardi questo short movie che la presenza del Banco Santander non c'è. Quindi questa è una pubblicità senza pubblicità, è una comunicazione di marca senza la marca. Però l'efficacia di questo spot, di questo short movie per Santander è stata elevatissima, perché è stato condiviso tantissimo, visto tantissimo dai ragazzi e in qualche modo il riferimento a Santander era presente nel modo in cui condividevano e sharavano il contenuto. Per cui questo è un esempio di branded content come forma di short movie. Qui abbiamo un esempio, l'esempio 2, che è un altro esempio di branded content, che sono le serate organizzate da Absolut Vodka. Absolut Vodka, qui avete il sito, se volete andare a dargli un'occhiata, che riporta tutte le serate effettuate con documentazione delle stesse. Quindi promuovo una serata, un evento in un pub, in un club, in un bar e lo filmo, lo riprendo, lo racconto, lo rappresento. Questo è un altro esempio di branded content. L'evento può essere una forma di branded content. Il famosissimo Heineken Jamming Festival è in qualche modo una forma di branded content, perché Heineken non c'è, è semplicemente il brand che vi regala, in quel caso, l'esperienza. Quindi, che cos'è il branded content? Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del branded content? Perché lo faccio? Quando è efficace utilizzare il branded content? Finiamo con un riepilogo trasversale degli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali dei formati digitali e qual è all'interno di queste la caratteristica più importante? Perché? Che cosa caratterizza oggi i formati digitali e quali sono i criteri di analisi degli stessi? Che differenza c'è fra display ADV e native? O ancora, quali sono le caratteristiche specifiche del display e quali sono invece le caratteristiche specifiche del native? Che cos'è il branded content? Come lo possiamo definire? Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza? E quando è efficace utilizzare il branded content e quando invece no? Siamo arrivati al termine della lezione sulla natura specifica dei formati digitali. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre

30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dal titolo Epilessia. Tratteremo questi argomenti: patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sete, definizione e classificazione dell'epilessia, fisiopatologia dell'epilessia, diagnosi e trattamento, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. Iniziamo da patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sede. Definire i deficit funzionali in base ad anamnesi ed esame neurologico. Questo è il concetto base di tutte le malattie neurologiche, cioè partire dalla storia clinica del paziente e poi visitare il paziente per ottenere le informazioni necessarie per inquadrare il caso. Localizzare la sede e l'entità della lesione del sistema nervoso centrale. Questo è forse il compito più difficile che il neurologo deve svolgere, perché riuscire a capire dove sia la sede della lesione partendo dal sintomo è sicuramente lo sforzo più importante. Applicare la teoria del rasoio di Occam, che afferma che le risposte più semplici sono di solito corrette. Cercare quindi prima di valutare la presenza delle patologie più frequenti o più probabili per tipologia di paziente e per condizione clinica, per poi andare a scivolare verso le forme più rare. Identificare il processo patologico sulla base di come sono evoluti i sintomi. Non basta localizzare la sede, ma è importante anche cercare di riconoscere dalla modalità di comparsa dei sintomi la possibile natura dei disturbi. Fondamentale è la neuroanatomia. Le conoscenze di neuroanatomia sono fondamentali per effettuare quella che viene definita la diagnosi di sede, cioè la localizzazione del danno quando ci si trova dinanzi a un sintomo. Il rasoio di Occam ci dice: etiam non sunt multiplicanda, praeter necessitatem. Le cose non dovrebbero essere moltiplicate oltre il limite richiesto. Pensare quindi sempre alla cosa più ovvia. Quando senti il rumore di zoccoli, pensa prima ai cavalli e poi alle zebre. La diagnosi di sede. La diagnosi dei processi patologici del sistema nervoso implica l'individuazione del sito affetto, il riconoscimento delle modalità di funzionamento dei processi patologici e della loro natura. Gordon Holmes nella Introduction to Clinical Neurology del 1946. È un concetto che rimane attualissimo anche a distanza di quasi un secolo. E cioè, nel fare diagnosi di malattie neurologiche bisogna assolutamente avere un'idea di cosa e dove andare a cercare, soprattutto dove andare a cercare per poi chiedersi cosa e quindi la natura dei processi patologici. Localizzazione significa identificare anatomicamente le strutture colpite. Anatomia. Questo è un concetto base, fondamentale. Se vogliamo localizzare la sede di un danno, dobbiamo conoscere l'anatomia, la neuroanatomia e quindi sapere dove possiamo localizzare questo danno. Le modalità di disfunzione, fisiologia. Dobbiamo conoscere il funzionamento della normalità per capire quando c'è un anormale funzionamento del sistema che stiamo studiando. Infine, la natura della lesione, cioè la patologia. E questi sono tutti i punti già ben definiti nella localizzazione di sede del danno neurologico da Gordon Holmes nella sua introduzione alla clinica neurologica del 1946. In questa figura ben si rappresenta i tre aspetti della patologia neurologica. Innanzitutto l'anatomia di sede della lesione, che vedete qui nella prima colonna a sinistra. Poi abbiamo il disturbo corrispondente alla sede, che può essere, ad esempio, nel caso della corteccia, l'ictus o un tumore, nel caso dei gangli della base, la malattia di Parkinson e via dicendo. E infine, nell'ultima colonna, troviamo quelli che sono i riscontri neurologici, i segni neurologici, i sintomi neurologici, cioè ciò che accusa il paziente. Le malattie degenerative sono un'alterazione di un tessuto da una forma superiore ad una forma inferiore o funzionalmente meno attiva. Hanno un'importante componente genetica. Rappresentano ormai un capitolo molto importante e una sfida della neurologia estremamente fondamentale, perché sono le patologie del nostro secolo, patologie verso le quali si sta viaggiando verso
soluzioni terapeutiche future, ma che al momento sono ancora in via di definizione. Se l'alterazione chimica è una degenerazione propriamente detta, se l'alterazione è neuropatologica, consiste in un deposito di materiale anomalo ed è la cosiddetta infiltrazione. E questi sono i meccanismi della neurodegenerazione, che possono essere quindi su base chimica o su base neuropatologica. Abbiamo poi le malattie autoimmuni. Malattie caratterizzate da una risposta immune specifica, umorale o cellulare, contro i tessuti propri dell'organismo, autoantigeni. Un esempio tipico ne è la sclerosi multipla, una malattia dove l'aggressione della mielina, cioè l'isolante del nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico, nel caso della sclerosi multipla, il sistema nervoso centrale, viene attaccato da propri anticorpi. Abbiamo quindi poi le malattie demielinizzanti, patologie che riconoscono come momento patogenetico la distruzione, la rimozione e la perdita della guaina mielinica. Appunto l'esempio che vi ho riportato prima, la sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune in cui il danno è di tipo demielinizzante. Abbiamo poi le malattie infettive, patologie sostenute da un agente trasmissibile che presenta un variabile tempo di incubazione. Sono un capitolo importante della neurologia, infezioni che possono colpire le meningi, come le meningiti, o direttamente l'encefalo, la corteccia, le cosiddette encefaliti. Sono forme di patologia in genere ad andamento prevalentemente acuto che hanno necessità di diagnosi precoce per possibili conseguenze anche molto gravi sui pazienti. Abbiamo poi le malattie vascolari. Le malattie cerebrovascolari sono patologie sostenute da alterazioni dei vasi cerebrali. E sono tra le patologie più diffuse, sicuramente la maggiore causa di morbidità neurologica a medio e lungo termine. E possono essere le ischemie, cioè una riduzione di flusso di sangue indeterminate dovuta alla chiusura o alla parziale chiusura di vasi arteriosi, che porta a un danno necrotico, quindi alla morte di un territorio di neuroni. Oppure l'emorragia, cioè lo stravaso di sangue che danneggia a causa di rottura, per esempio di aneurismi, cioè di dilatazione dei vasi, che danneggia le strutture vicine. Abbiamo poi le malattie paraneoplastiche. Si definiscono paraneoplastiche le sindromi che si verificano a distanza dal tumore che le provoca e dalle sue metastasi. Le malattie paraneoplastiche e le sindromi neurologiche paraneoplastiche in particolare sono patologie che non dipendono dalla diretta invasione del tumore nei confronti della struttura, della sede di lesione che provoca che provoca il sintomo neurologico, ma la presenza di tossine, di anticorpi indotti dalla presenza del tumore a distanza può provocare appunto questi sintomi cosiddetti paraneoplastici. In questo grafico abbiamo rappresentato quella che è la distribuzione e la modalità di presentazione in relazione al decorso temporale del sintomo neurologico e delle patologie neurologiche in generale, che può essere acuta se la comparsa è nell'ordine di secondi, minuti o ore, subacuta se la comparsa è nell'ordine di giorni o settimane e che può essere cronica se invece l'andamento è nell'ordine di mesi e di anni. Le patologie cerebrovascolari hanno tipicamente un andamento acuto, alcune patologie come patologie demielinizzanti possono avere un decorso prevalentemente subacuto, malattie croniche come le malattie neurodegenerative o tumori a lentissima crescita possono avere un andamento cronico. Quindi, a seconda dell'andamento temporale, a parità di sede, la causa può differire, il sospetto di causa può essere chiarito. Quali spunti di riflessione? Cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Passiamo ora all'argomento successivo, definizione di epilessia. La parola epilessia deriva dal verbo greco epilambanein, che significa essere colti di sorpresa. Questa affermazione, questo nome, fa capire chiaramente quello che è il senso parossistico di questa
patologia, cioè la comparsa improvvisa e rapida, così come la sua scomparsa del sintomo. Include un gruppo di patologie croniche eterogeneo dal punto di vista eziologico, clinico, prognostico e terapeutico. Questo vuol dire che quando si fa una diagnosi di epilessia non si è detto tutto, ma che cambia molto a seconda dell'età di insorgenza, della sindrome in cui viene incardinata e delle cause che sottendono alla presenza di questa patologia. Il Sakikku, una tavola babilonese in scrittura cuneiforme, riporta la prima testimonianza di epilessia. Il testo dice: se egli perde coscienza e la schiuma esce dalla sua bocca, questo è Miktu. Se egli perde coscienza e il braccio e la gamba si storcono dallo stesso lato del collo, questo è Miktu. Se prima dell'attacco metà del corpo è pesante e formicola, se alla fine dell'attacco gli arti restano paralizzati, se rimane cosciente ma quando gli parlate si comporta in modo strano, questo è Miktu. Il Miktu è il termine babilonese con cui si definiva la crisi epilettica. E questa tavola babilonese, che data tra il 1067 e il 1046 a.C., è la prima testimonianza dell'esistenza e della conoscenza del fenomeno epilessia. L'epilessia di per sé è una costellazione attorno alla quale ruotano varie condizioni. Le crisi epilettiche spontanee e ricorrenti sono sicuramente quelle che rispondono maggiormente alla definizione di epilessia. Poi si possono avere anche crisi epilettiche sintomatiche acute o provocate, che sono però situazioni in cui non c'è una vera e propria diagnosi di epilessia, ma in cui c'è un evento metabolico, tossico, di altra natura, che è la causa di quella crisi, la cui rimozione dell'evento induce la rimozione anche delle crisi. Poi ci sono delle crisi epilettiche occasionali o isolate, o disturbi di coscienza, altri disturbi di coscienza che non sono epilessia, ma che vanno ovviamente in diagnosi differenziale. Qual è la definizione di crisi epilettica? Una crisi epilettica consiste nell'occorrenza transitoria di segni e o sintomi dovuti a un'attività neuronale anomala, eccessiva o ipersincrona a livello cerebrale. Analizziamo queste parole. Il primo termine, transitoria, implica proprio l'andamento parossistico che abbiamo detto, rapida comparsa e rapida scomparsa, dura poco. Anomala vuol dire che quella regione del cervello che nasce per depolarizzarsi, per eccitare,

questo rischio di ricorrenza, 3-10% di probabilità. Perché è importante distinguerla dalla crisi epilettica e dall'epilessia? Perché avendo un basso rischio di ricorrenza non necessita di un trattamento farmacologico cronico a lunga distanza. Nel 1881 Gowers affermava: ogni attacco facilita il verificarsi di un altro, aumentando l'instabilità degli elementi nervosi, le convulsioni generano convulsioni. Siamo nel 1881 e Gowers, che è uno dei più noti e più prolifici neurologi dell'epoca, si convince che basti una crisi per poter fare diagnosi e quindi che una rondine faccia primavera. In realtà l'epilessia nella pratica clinica è una diagnosi che dopo due crisi epilettiche non provocate è evidente. Ora, questa è un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ricorrere di crisi epilettiche non provocate. Vedete che in tutti e due i concetti ricorre la presenza di almeno due crisi o la ricorrenza delle crisi, il ripetersi delle crisi. Questa definizione aveva, diciamo, il pregio di consentire un sistema diagnostico abbastanza diciamo rigido, ma aveva un problema. In presenza di una singola crisi e di un'alta probabilità di manifestazione di una seconda crisi, nel caso in cui il paziente avesse una situazione lavorativa, sociale, che lo ponesse ad alto rischio, un operaio che va nei cantieri, un autista, attendere la seconda crisi significava dover attendere anche possibili conseguenze molto gravi. Ecco che negli anni successivi nasce questa definizione concettuale di epilessia: persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali. La definizione di epilessia richiede il verificarsi di almeno una crisi epilettica. Questa definizione, una definizione molto filosofica, tra virgolette, non prese mai piede perché non avevamo un bilancino che riuscisse a misurare chiaramente la persistente predisposizione, l'enduring predisposition, e le conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali che erano riportate appunto nella definizione. E nasceva però proprio per andare a tamponare quelle situazioni in cui un possibile lavoro a rischio, come potrebbe essere questo rappresentato nella foto, non ci debba far attendere la seconda crisi del soggetto con epilessia. Nel 2014 nasce questa definizione: l'epilessia è considerata risolta nei soggetti che avevano una sindrome epilettica età dipendente, ovvero quelle forme di epilessia che sappiamo che dopo una certa fascia d'età si risolvono completamente, fanno sì che superata quella fascia d'età la diagnosi venga meno. Oppure in quelli che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, di cui almeno 5 senza farmaci. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale per definire il concetto di guarigione dall'epilessia, un concetto che per anni era stato considerato completamente estraneo alla malattia. L'epilessia ha una nuova definizione operativa: è una delle seguenti condizioni: almeno due crisi non provocate o riflesse separate da più di 24 ore, e questa riflette la vecchia definizione, ma aggiunge questo concetto dell'intervallo di almeno 24 ore, perché più crisi nelle stesse 24 ore si considerano legate, ascritte a un unico evento. Una crisi non provocata o riflessa è un rischio di ricorrenza, almeno il 60%, che è uguale a due crisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo quantificarle quelle conseguenze neurobiologiche, psicologiche e sociali, e quindi devo avere un rischio di ricorrenza delle crisi dopo una singola crisi, che deve essere, per le condizioni del paziente, per il tipo di lesione, per il tipo di alterazioni elettroencefalografiche, uguale all'aver avuto già due crisi. Ed infine la presenza di una diagnosi di una sindrome epilettica. E questa è la definizione che nel 2014 l'ILA e Task Force, cioè il pannello di esperti della Lega Internazionale contro l'epilessia, ha messo in essere per condurre alla definizione, diciamo,

recente di epilessia. Quali spunti di riflessione? Che cos'è l'epilessia? Passiamo ora all'argomento successivo, fisiopatologia dell'epilessia. La conversione di una rete normale in una rete ipereccitabile. Questo è il primo elemento che caratterizza il passaggio di una regione che ha una normale capacità di depolarizzazione a una regione del nostro cervello che tende a sviluppare crisi di natura epilettica. L'output di impulsi elettrici è il rilascio dei neurotrasmettitori che possono essere eccitatori o inibitori. Ora, in questa figura possiamo vedere come il bilancio di eccitazione e inibizione sia il frutto di meccanismi non solo legati al rilascio di neurotrasmettitori, ma modulato anche da meccanismi di natura infiammatoria, che porta come eventi finali a una condizione che si chiama apoptosi, che è proprio la morte della cellula. L'equilibrio di questi impulsi eccitatori e inibitori è molto importante per mantenere il potenziale d'azione dei neuroni. È una sorta di bilancia eccito-inibitoria, per cui l'attività normale fisiologica di un neurone è un equilibrio tra queste due forze. Quando invece c'è un forte sbilanciamento verso l'eccitazione, quell'area, quella zona della corteccia cerebrale diventa facilmente eccitabile e quindi può sviluppare crisi di natura epilettica. Il rilascio di glutammato eccitatorio eccessivo iperattiva i recettori NMDA con conseguente eccessivo afflusso di ioni calcio. Questo è uno dei meccanismi che spiega la tendenza ad avere una depolarizzazione patologica, quindi la comparsa delle crisi di epilessia. Il glutammato è un tipico neurotrasmettitore eccitatorio, il suo eccesso di release, di rilascio, aumenta le correnti calciche che sono alla base della depolarizzazione patologica durante la crisi epilettica. L'overflow dei livelli di calcio causa attivazioni di proteasi citoplasmatiche, ossido nitrico sintasi neuronale, che alla fine porta alla morte delle cellule neuronali. E questo è l'ultimo passaggio che accennavamo precedentemente, che è quello che spinge la cellula verso un danno apoptotico, danno che si evidenzia quando le crisi di epilessia sono molto prolungate o tendono a ripetersi con intervalli di tempo molto ristretti, come in una condizione molto grave che viene chiamata stato di male epilettico. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Abbiamo sostanzialmente tre tipi. Vedete nel riquadro a sinistra abbiamo quella che si chiama crisi focale, cioè c'è una zona molto localizzata in cui avviene quel processo di depolarizzazione patologica della popolazione neuronale. Abbiamo poi sempre una partenza, la crisi focale, ma con evoluzione tonico-clonica bilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che da questa area la scarica di depolarizzazione diffonde poi a tutta la corteccia bilateralmente, inducendo questa evoluzione tonico-clonica, implica con un termine diciamo più noto, meno diciamo tecnico, la comparsa di una convulsione, quindi di una condizione di crisi e di epilessia più generalizzata a livello delle sue manifestazioni cliniche. Ma la crisi può essere anche d'emblée generalizzata, cioè partire immediatamente coinvolgendo subito tutta la corteccia cerebrale. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Vediamo che la classificazione della Lega Internazionale dell'Epilessia del 2017 vede appunto discriminare sostanzialmente tre situazioni: esordio focale, cioè localizzato, esordio generalizzato ed esordio sconosciuto. All'interno dell'esordio focale noi abbiamo una consapevolezza integra o consapevolezza compromessa con o senza sintomi motori o esordio motorio o con eventuale evoluzione tonico-clonica bilaterale. Nell'esordio generalizzato abbiamo le forme motorie, tonico-cloniche o con altri fenomeni motori e le forme non motorie. Infine poi abbiamo quella esordio sconosciuto, che evolvono in maniera motoria o non motoria, ma di cui non si ha la certezza della natura focale.
Nella classificazione dell'epilessia abbiamo detto le crisi sono con consapevolezza, cioè senza modificazione della coscienza. Il paziente ricorda benissimo quello che è successo. Oppure possono essere senza consapevolezza, con modificazione della coscienza. Non significa che il paziente perda coscienza, ma non ha ricordo, non riesce a ricostruire quello che ha vissuto. A volte le crisi possono partire con consapevolezza, cioè il paziente può ricordare l'inizio dell'episodio, ma perdere la parte, diciamo, intermedia o finale della crisi e quindi non avere consapevolezza, essere senza consapevolezza nella seconda parte della crisi. Per coscienza si intende la qualità di risposta agli stimoli ambientali e la possibilità di conservare il ricordo degli avvenimenti interni ed esterni occorsi durante la crisi. È quindi molto importante avere chiaro questo concetto che è alla base della dicotomia delle crisi focali. Poi abbiamo la crisi generalizzata tonico-clonica, dove c'è una prima fase che è la cosiddetta fase tonica, la vedete qui rappresentata nella parte alta della figura, dove c'è perdita di coscienza, grido, caduta, contrazione tonica, arresto respiratorio, morsus, il genere consiste nel morso della lingua che può provocare la presenza di sangue nella bocca del paziente che è uno degli elementi a volte importanti. La durata di questa fase della crisi, la fase tonica, è in genere inferiore al minuto. Abbiamo poi la cosiddetta fase clonica. Durante la fase clonica noi abbiamo dei movimenti degli arti, le scosse degli arti, le cosiddette clonie, un'ipersalivazione, quindi una salivazione da parte del paziente, la vedete rappresentata in questa parte, e la possibile incontinenza, che però si può manifestare anche durante la fase tonica della crisi, e la presenza di un respiro profondo, definito anche come stertoroso. Anche qui la durata è inferiore al minuto. Abbiamo poi una terza fase, che può durare invece parecchi minuti, che viene definita fase post-critica, dove il paziente può apparire confuso, sonnolento, anche per diversi minuti. Mostra amnesia per l'evento clinico da cui è stato affetto. Questo tipo di fase può essere anche molto prolungata, durare ore, addirittura anche una giornata, a seconda dell'entità della crisi di epilessia che il paziente ha manifestato. Abbiamo poi la crisi di assenza tipica, sono brevi interruzioni della coscienza di 30-20 secondi. Queste sono crisi generalizzate non motorie, perché non hanno manifestazioni motorie. Vanno da poche sino a un centinaio al giorno, il soggetto è completamente immobile, solo qualche lieve tremore palpebrale, può presentare delle clonie palpebrali ad esempio, non ci sono cadute o alterazioni del tono, cioè il paziente può rimanere in piedi con lo sguardo fisso, ammiccare, avere questi movimenti palpebrali e assentarsi, tra virgolette, per questa durata che va da un minimo di 3 secondi a un massimo in genere di 20 secondi. Dopo la crisi, la ripresa è immediata della coscienza. In genere c'è un post-critico molto molto modesto, addirittura quasi per niente presente, che caratterizza le crisi di assenza tipica. Qui vedete appunto rappresentato un bambino con una crisi di assenza durante un'attività sportiva che si blocca, perde la pallina. Sull'elettroencefalogramma c'è la tipica alterazione delle crisi di assenze tipiche che sono il punta onda. E qui sulla destra vedete rappresentato un noto atleta italiano, Salvatore Antibo, che è stato testimonial peraltro della Lega Italiana contro l'epilessia e che durante una gara internazionale negli anni 90 presentò proprio delle crisi di assenza subentranti che gli consentirono di portare a termine la prova, ma di arrivare con molto ritardo alla fine della prestazione di fondo che stava effettuando durante un campionato mondiale di atletica. Le crisi focali con consapevolezza
possono essere motorie con caratteristiche atomiche.

atoniche, cioè atoniche vuol dire che c'è una brusca perdita di tono, un brusco rilascio del tono muscolare, cloniche, quindi con scosse che possono essere localizzate ovviamente ad un emilato, ad un arto, distalmente, prossimalmente, ipercinetiche, miocloniche o toniche, quindi semplicemente con l'irrigidimento, oppure non motorie, autonomiche con arresto del comportamento, quindi il paziente che si blocca, che ha delle manifestazioni di tipo autonomico, cognitivo, cioè quindi con una con un contenuto prevalentemente legato ad aspetti mnestici di interazione cognitiva con il mondo esterno, emozionale, sensazioni di paura, di terrore che a volte spesso si accompagnano in questa tipologia di crisi, di tipo sensoriale, per esempio possono esserci delle, delle parestesie, delle ipostesie a carico dell'area del cervello che viene controllata dalla zona che ha la scarica ipersincrona durante crisi di questo tipo. In questa figura sono appunto rappresentate in correlazione alla localizzazione di sede il tipo di crisi che si possono manifestare, anche in relazione alla, alla rappresentazione dell'omunculus di Penfield a livello dell'area motoria e come sappiamo anche dell'area sensitiva primaria, dove come vedete la rappresentazione della faccia che è più esterna, più laterale, poi via via dell'arto superiore, del tronco e dell'arto inferiore, fanno sì che a seconda dell'area coinvolta noi avremo manifestazioni cliniche nell'area appunto coinvolta. E coinvolgimento ad esempio delle zone occipitali con sintomi visivi, del lobo temporale, soprattutto neocorticale, con sintomi uditivi, o dell'area sensitiva parietale con sintomi somatosensoriali. Nello specifico, le crisi senza consapevolezza, una volta venivano chiamate col termine complesse, vedete, possono avere questa alterazione di coscienza, discognitiva, affettiva, questo stato sognante, questa espressione che viene un po' a mancare, accompagnata da vari sintomi, da uditivi, visivi, olfattori, psicomotori, a seconda dell'area in essa coinvolta. Nello specifico, nelle crisi focali senza consapevolezza dell'epilessia temporale, noi abbiamo soprattutto spesso degli automatismi motori di tipo deglutitorio, di tipo masticatorio, questo sguardo perso, questi movimenti, questo sfregarsi le mani o movimenti di pill rolling o movimenti apparentemente senza scopo, finalistici, di tipo automatico, che possono essere più o meno lateralizzati e che consentono di localizzare la sede del danno. Quali spunti di riflessione? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Passiamo ad un altro argomento, diagnosi e trattamento. L'iter diagnostico. L'anamnesi, con attenta valutazione della semiologia delle crisi, l'esame obiettivo neurologico, l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica rappresentano elementi fondamentali della diagnosi di epilessia. Cominciamo un po' a sviscerare tutti questi elementi che vi ho elencato. Innanzitutto la semiologia clinica e quindi l'anamnesi, il solito discorso. È molto importante parlare col paziente. In genere la prima valutazione clinica di un paziente con epilessia è una valutazione che può durare anche più di un'ora ed è mirata a ricostruire la modalità di manifestazione, la tipologia delle sospette crisi di epilessia, e deve tener conto anche di quello che raccontano i caregiver o i testimoni, cioè le persone che accompagnano. Quindi perché? Perché il paziente potrebbe non avere consapevolezza delle crisi e quindi non ricordare completamente o non ricordare per nulla quello che succede. A volte è di grande aiuto anche la ripresa a un video. Possedere uno smartphone significa avere una videocamera continuamente con sé, che ci consente di vedere la
tipologia di manifestazione in tempo reale a volte. Poi abbiamo l'esame obiettivo neurologico, importante per discriminare l'eventuale presenza di lesioni alla base della presenza di crisi di epilessia, ad esempio nel caso di un tumore o di un'emorragia cerebrale, la ricerca nella lateralizzazione di sintomi. L'elettroencefalogramma è un esame elettrofisiologico che misura l'attività elettrica del cervello, la misura posizionando degli elettrodi sullo scalpo, quindi sulla testa, e misurando la differenza di potenziale che esiste tra un elettrodo e l'altro. Gli elettrodi sono posizionati sulle varie regioni del cervello e a seconda della presenza dell'area depolarizzata patologica, durante una crisi si possono registrare dei tipici elementi parossistici sull'elettroencefalogramma, ma anche tra una crisi e l'altra possono essere presenti degli elementi di grosso aiuto. Infine, la risonanza magnetica è fondamentale perché ci aiuta a capire la diagnosi in caso di presenza di una lesione che causa l'epilessia, anche se buona parte delle forme di epilessia hanno una componente genetica o addirittura una componente idiopatica, cioè non nota, di cui non sappiamo bene la causa. Nell'iter diagnostico strumentare, quindi le neuroimmagini, quindi la risonanza magnetica, è fondamentale per ottenere una diagnosi. La tomografia computerizzata, la TC, viene utilizzata esclusivamente in urgenza, in un trauma, nel sospetto di un'emorragia, in un accesso di pronto soccorso del paziente. Poi abbiamo l'fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale, che è in grado di evidenziare modificazioni dell'ossigenazione delle aree cerebrali, per esempio in corso di determinati task, compiti cognitivi. Questo ci consente anche di localizzare meglio alcune aree e la loro funzione e, nel caso ci fosse un'indicazione chirurgica, nell'evitare dei danni in aree eloquenti, cioè in aree che hanno una funzione importante. PET e SPECT sono degli esami che valutano il metabolismo cerebrale e il flusso cerebrale. Nelle zone in cui c'è una crisi epilettica, metabolismo e flusso cerebrale durante la crisi aumentano, dopo la crisi diminuiscono. Quindi questo ci può aiutare a localizzare la sede della crisi focale, ad esempio. E poi la neurofisiologia, come abbiamo detto, è estremamente importante, l'elettroencefalografia, di cui abbiamo parlato nella precedente slide. L'elettroencefalografia può essere standard, cioè in condizioni base, un esame che dura un quarto d'ora, o EEG deprivazione di sonno. Si chiede al paziente di non dormire la notte precedente e si fa una registrazione di circa un'ora in cui si cerca di far dormire il paziente. Il sonno deprivato e indotto successivamente è un elemento che fa emergere più facilmente crisi epilettiche o anomalie parossistiche, cioè elementi elettroencefalografici che ci aiutano nella diagnosi. L'elettroencefalogramma dinamico, il cosiddetto Holter, cioè quello delle 24 ore, il paziente esce con tutti gli elettrodi in testa attaccati, è un registratore che consente di registrare l'attività elettroencefalografica per un lungo tempo, senza videoregistrazione, ma nelle condizioni più vicine alla realtà del paziente. Poi abbiamo la videoelettroencefalografia o la videopolisonnografia. È l'esame più complesso, è l'esame che prevede un'ospedalizzazione, ma che consente, soprattutto in caso di dubbi diagnostici, di monitorare nel lungo termine, giorno e notte, anche con parametri polisonnografici, oltre che elettroencefalografici. E in questo video noi adesso vedremo quello che succede in una registrazione polisonnografica di un paziente che manifesta una crisi generalizzata tonico-clonica, dove qui vediamo, vedete, le manifestazioni cloniche del paziente. Questa è una situazione particolare perché il paziente al termine della crisi ha una scarica autonomica importante e va incontro purtroppo a un arresto cardiaco che fortunatamente avrà una ripresa piuttosto rapida, ma che è un evento fortunatamente molto rapido, ma è l'esempio dell'utilità di una videoelettroencefalografia in corso di ospedalizzazione per la diagnosi di crisi di epilessia. Qual è l'obiettivo della terapia farmacologica? L'obiettivo terapeutico è il massimo controllo delle crisi e
la presenza contestuale di effetti avversi minimi. Mettere insieme queste cose porta a migliorare la qualità di vita del nostro paziente con epilessia. Non è così ovvio questo discorso, perché si potrebbe pensare: ma io tolgo le crisi al nostro paziente con, i farmaci e ho ottenuto l'obiettivo. In realtà tolgo le crisi, ma se i farmaci hanno troppi effetti collaterali non ho migliorato la qualità di vita del paziente, che spesso è un paziente molto giovane e quindi è un paziente nel pieno della vita lavorativa, sociale, affettiva. Quali le strategie terapeutiche? Il trattamento dell'epilessia si basa essenzialmente sull'utilizzo di farmaci anticrisi epilettiche che devono essere utilizzati nel caso di una diagnosi di epilessia. Come vedete, questi farmaci vengono chiamati farmaci anticrisi e non farmaci antiepilettici, perlomeno non più, perché purtroppo non curano l'epilessia nel senso che la fanno scomparire, ma trattano il sintomo crisi epilettica, così come il paracetamolo agisce sul sintomo febbre. Però a differenza della febbre non ci possiamo permettere l'arrivo delle crisi, che sono parossistiche, come ci dico, per cui dobbiamo somministrare questi farmaci per un certo numero di anni. Quando si raggiungono almeno 2 anni senza crisi di epilessia, si può pensare all'eventuale sospensione di questi farmaci. Lo scopo del trattamento è ottenere il controllo delle crisi, evitare gli effetti collaterali dei farmaci e le conseguenze sociali dell'epilessia. Ottenere un buon controllo dell'epilessia con i farmaci significa, per esempio, avendo oltre 1 anno senza crisi, consentire al paziente di guidare la macchina e di poter fare tante altre attività del tutto compatibili con una normalità di vita. E quindi un miglioramento della qualità di vita, cioè l'obiettivo finale della strategia terapeutica deve essere proprio questo. L'efficacia di un farmaco anticrisi epilettica deve portare alla riduzione della frequenza delle crisi e sul tasso dei pazienti liberi da crisi dopo trattamento. Quindi sono 2 i problemi: il primo, ridurre le crisi; il secondo, avere un alto numero di pazienti che non le presenta o che ne presenta in maniera minima e minimamente impattante. Secondo punto, i farmaci devono avere effetti positivi psicotropici, cioè devono modulare positivamente il tono dell'umore, ad esempio, ed evitare, per esempio, che ci siano eventi avversi dal punto di vista psichiatrico in questi pazienti indotti dai farmaci, essendo farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Il bilanciamento tra effetto clinico ed effetti collaterali cognitivi e neurologici. Questo ovviamente è scopo fondamentale. Pensate all'età pediatrica, alla popolazione pediatrica. Avere un farmaco che controlla ottimamente le crisi, ma che induce problemi cognitivi, quindi disturbi dell'apprendimento, in una fascia d'età così importante, può creare grossi problemi. Come ben sappiamo, il 60-70% dell'epilessia è ben controllata, il 30-40% dell'epilessia non è controllata. Il 60-70% dell'epilessia ben controllata è un'epilessia non complicata. Nel 30-40% l'epilessia è invalidante, con crisi, effetti collaterali e impatto a lungo termine delle crisi. In questa slide, in maniera piuttosto complessa, sono riportati i meccanismi d'azione così differenti che hanno le oltre 25-30 molecole anticrisi epilettica al momento a nostra disposizione. Libertà dalle crisi e farmaci. L'epilessia farmacoresistente non risponde all'utilizzo di almeno 2 farmaci anticrisi adeguatamente scelti, sia con un singolo farmaco che in politerapia. Questo grafico che trovate alla sinistra vi fa capire come la percentuale di pazienti che si liberano dalle crisi completamente, via via che aumentano i tentativi farmacologici, vedete 1, 2, 3, via via scende, e quando arriviamo dal quarto farmaco in poi, questa percentuale tende via via ad appiattirsi e arrivare, vedete, a percentuali molto modeste. Quando siamo al settimo farmaco, difficilmente avremo una percentuale superiore al 7% di pazienti che si liberano dalle crisi. Quindi questo è un dato estremamente importante. La terapia delle forme farmacoresistenti vede delle alternative. La prima è una terapia neurochirurgica curativa. Questa risonanza magnetica è evidente un'alterazione del lobo temporale dell'ippocampo, che si chiama sclerosi ippocampale. Si fa una lobectomia temporale anteriore, cioè un intervento chirurgico che rimuove la zona che causa l'epilessia,
e il paziente si libera delle crisi con minimo numero di sequele. È ovviamente un intervento invasivo e neurochirurgico che si limita alle forme di grave farmacoresistenza. La terapia neurochirurgica palliativa, laddove non c'è una chiara lesione, ma si possono fare degli interventi che limitano il numero di crisi in maniera superiore ai farmaci, è possibile applicare anche questo tipo di approccio. Lo stimolatore vagale è una specie di pacemaker che scarica sul nervo vago, che ha un effetto anticrisi epilettica, diciamo sovrapponibile a quello di un buon farmaco, che in alcuni casi viene utilizzata come terapia aggiuntiva. E poi la dieta chetogenica, che è utilizzata come terapia delle crisi di epilessia, soprattutto in età pediatrica e soprattutto in alcune forme di epilessia particolarmente farmacoresistente. Quali spunti di riflessione? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Passiamo ora all'ultimo punto, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. In questo articolo apparso su Seizure, che è una rivista scientifica che si occupa di epilessia, un giovane ricercatore, non neurologo, un biologo, scrive all'editore un po' seccato, in quanto lui è affetto da... lui vive con l'epilessia da tempo, in quanto non gli piace essere definito epilettico negli articoli scientifici e né tantomeno essere definito con un acronimo PWE, e cioè People with Epilepsy, quanto piuttosto vuole che siano espresse le parole con cui si definisce la sua condizione. Questo introduce la storia e lo stigma dell'epilessia. L'epilessia era frequentemente documentata nei tempi antichi, l'abbiamo visto con la attestazione babilonese della tavola che abbiamo prima letto, il Mictu. Le persone con epilessia furono considerate prescelte o possedute a seconda della prevalente credenza popolare, ma anche perseguitate a lungo e quindi considerate toccate quasi da una maledizione. Questo influenzò sia la cura che il comportamento sia delle persone che vedevano una crisi, sia delle persone che ne erano affette, che erano spinte sempre di più a nascondersi e a nascondere la propria condizione. Lo stigma. La storia dell'epilessia può essere riassunta come 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questa affermazione non la fa un paziente, ma la fa un editoriale pubblicato su Nature nel 2014, che ci dice che ancora dobbiamo fare moltissimo per eliminare la condizione, lo stigma che c'è in epilessia. Molte delle forme di epilessia rispondono alle terapie disponibili, permettendo a chi ne soffre di condurre una vita sostanzialmente priva di grosse limitazioni. Questo messaggio non è ancora arrivato a tutti e dobbiamo far sì che arrivi sempre di più, proprio per ridimensionare il problema dello stigma. Tuttavia continuano a subire un disagio della malattia, nascondendo la propria condizione per timore di essere discriminate o emarginate. Questo è un problema che ancora attanaglia non solo generazioni passate, ma anche le ultime generazioni. E noi lo vediamo anche quando ricostruiamo l'anamnesi di questi pazienti, che quando gli chiediamo se ci sono precedenti di epilessia in famiglia non lo sanno, ma poi quando approfondiscono vengono fuori storie non note neanche in famiglia. Qual è la definizione di stigma? Stigma è una relazione esistente tra la diversità di un singolo individuo e i luoghi comuni sociali svalutativi di quella specifica diversità. L'accezione è sempre negativa ed è sempre un muro che si erige tra la persona che è portatrice di questa condizione e le altre persone che si ritengono normali. Affinché la stigmatizzazione sia consistentemente efficace, la persona stigmatizzata deve avere le stesse credenze della società che lo svaluta. Quindi non dobbiamo lavorare solo sugli altri, convincendoli che l'epilessia non è uno stigma, che l'epilessia è qualcosa che può essere trattato e che può dare un'adeguata... Ma anche il paziente con epilessia deve essere preparato adeguatamente al fatto che non deve vivere come un limite questa condizione.
L'epilessia è la malattia neurologica tra le più diffuse in Italia e nel mondo, nonché la meno conosciuta, tanto che ha determinato il consolidamento dello stigma ad esso associato. La ricerca deve spingere sempre più verso un consolidamento di conoscenze che porteranno non solo al miglior controllo della malattia, ma anche a un miglioramento delle condizioni, della qualità di vita intesa in un ambito più ampio di questi pazienti. Il ruolo del linguaggio. Cambiare le parole può avviare un significativo cambiamento culturale e sociale. Sostituire i termini come epilettico o epilettica con persona con epilessia, oppure termini come afflitto o afflitta da epilessia, affetto o affetta da epilessia con la persona con epilessia o che ha epilessia, aiuterà a ricordare che la malattia non sostituisce la persona e ad allontanare da essa ogni connotazione stigmatizzante. Questo concorso di medicina narrativa, raccontare l'epilessia, dove veniva chiesto a chiunque, soprattutto anche a pazienti che vivevano la malattia, di parlare dell'epilessia con racconti, romanzi, ha portato a gradevoli sorprese. E qui vi riporto la citazione di una mia paziente che ha scritto uno dei racconti che ha vinto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato, che concludeva: voglio continuare a sentirmi forte e debole, ma mai sconfitta. Questa è libertà a modo mio. Proprio il concetto di superamento dello stigma in questa frase è estremamente chiaro. Quali spunti di riflessione? Che cos'è lo stigma in epilessia? Ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Cos'è l'epilessia? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Con questo abbiamo concluso la lezione sull'epilessia. Per maggiori approfondimenti potete andare sul sito internet del corso e ottenere maggiori informazioni.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di stereotipi e pregiudizi. Questa è la seconda di una serie di due lezioni. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono i seguenti: la discriminazione e lo stigma, controllare gli stereotipi, la modifica degli stereotipi. La discriminazione e lo stigma. La discriminazione e lo stigma sono tra gli effetti più negativi che gli stereotipi possono avere e sono anche il motivo per cui la psicologia sociale si è interessata sin dall'inizio a cercare di ridurre questi effetti negativi, alle conseguenze degli stereotipi. La discriminazione, il pregiudizio manifesto, discriminazione aperta di un gruppo sociale. La discriminazione o il pregiudizio si possono presentare in forme diverse. La forma più eclatante di discriminazione è quella legata ai pregiudizi che le persone non hanno timore di manifestare nei confronti di altri gruppi sociali. Ovviamente si parla di opinioni e atteggiamenti negativi su un gruppo sociale stereotipato e può arrivare da una semplice esposizione o manifestazione di pregiudizi nei confronti di certi gruppi, fino alle forme più estreme della cosiddetta discriminazione istituzionalizzata. Questi sono i casi in cui le norme sociali, anche esplicite, che regolano una società, promuovono discriminazione di specifici gruppi sociali. Pensiamo ai casi più eclatanti, come l'apartheid in Sudafrica, ma anche come le leggi che imponevano alle persone di colore negli Stati Uniti fino agli anni 50, 60 di usare mezzi pubblici diversi, di sedersi in posti diversi rispetto alle persone bianche, o ancora all'omosessualità, che in molti paesi tuttora rimane una condizione illegale che deve essere quindi nascosta dalle persone e che, per evitare le conseguenze negative per la persona. E che anche nella nostra società era forte fino a pochi anni fa. Il pregiudizio sottile, membri dell'outgroup non descritti negativamente ma percepiti come peggiori. La seconda forma in cui si può manifestare il pregiudizio è più insidiosa probabilmente di quella legata al pregiudizio esplicito, in quanto se nelle società si osserva una tendenza generalizzata alla riduzione dei pregiudizi o almeno all'esercitare di pressioni normative per fare in modo che le persone sopprimano e non si comportino in maniera discriminativa nei confronti di certi gruppi sociali, possono essere comunque, nonostante una persona consapevolmente non possa non ritenere un certo gruppo sociale possedere certe caratteristiche negative, ciononostante può comunque mantenere a livello più implicito e inconscio una serie di atteggiamenti negativi che poi si manifesteranno al di sotto della consapevolezza dell'individuo. Si tratta di un pregiudizio implicito che porta a un'attivazione automatica. Per questo diventa particolarmente complesso, come vedremo, da controllare. Le conseguenze del pregiudizio. Lo shooter bias, Correll et al. 2002. Un esempio particolarmente calzante e illuminante del fenomeno del pregiudizio implicito è dato dall'effetto cosiddetto dello shooter bias. Si tratta della tendenza che si manifesta in alcuni esperimenti in cui viene fatto vedere a delle persone bianche o di colore, vengono fatte vedere delle immagini di uomini bianchi o neri armati o disarmati. Quello che si osserva in questo tipo di esperimenti è che le persone, quando la persona mostrata nella foto è una persona di colore, i partecipanti hanno una maggiore probabilità di sparargli se è disarmato. Questo inoltre fanno più errori nello sparare anche ai neri disarmati, mentre per i volti bianchi effettuano errori casuali. Quindi questo fa vedere che semplicemente l'esposizione a uno stimolo, siccome in questo compito le persone devono sparare, devono decidere più velocemente possibile se la persona che avevano davanti, rappresentata in foto, fosse un pericolo o meno. E se questa persona era di colore, tendevano a dare più per scontato, implicitamente, che fosse un pericolo.
anche se era in realtà disarmato e quindi compivano più errori, tendevano a sparare più probabilmente a queste persone, anche se erano disarmate, rispetto a quello che facevano con le persone bianche. Conseguenze comportamentali. Gli stereotipi

possono influenzare interazioni sociali e comportamento di persone oggetto di aspettative. Una delle conseguenze degli stereotipi è il fatto che modulano in maniera molto sottile le interazioni tra le persone. Quindi, se una persona è vittima di un pregiudizio nei confronti di un altro gruppo sociale, questo pregiudizio, anche se a livello implicito, potrà influenzare il modo in cui esso tratta le altre persone appartenenti al gruppo stereotipato. Di conseguenza di un trattamento differenziato che queste persone ricevono, anche esse potranno assumere degli atteggiamenti diversi e comportarsi in modo diverso da quello che farebbero solitamente. Le profezie che si autoavverano. Un fenomeno che illustra bene questa problematica è dato dal cosiddetto fenomeno delle profezie che si autoavverano. Si tratta di circostanze in cui quando esistono delle aspettative nei confronti di un dato gruppo sociale, queste aspettative poi finiranno per influenzare sia le persone che sono portatori di questi stereotipi che le persone che ne sono vittime e che finiranno per conformarsi proprio al comportamento che ci si attende da loro. Interazione fra aspettative e comportamento. Un esempio particolarmente interessante delle profezie che si autoavverano è dato dall'esperimento di Ward, Zanna e Cooper del 1974, in cui un intervistatore bianco aveva un colloquio di lavoro con una persona di colore e con una persona non di colore. Queste interazioni venivano registrate e quello che si osservava era che la persona di colore veniva trattata in maniera peggiore. Veniva dato meno tempo, venivano poste le domande in maniera più brusca e con meno pazienza per aspettare risposte. Questo provocava un innervosimento nella persona che veniva trattata diversamente, che poi alla fine si comportava e aveva una performance peggiore nel colloquio di lavoro. Questo fenomeno avviene solo se noi non conosciamo le aspettative su di noi o se siamo insicure, le persone sono insicure di sé. Questo è mostrato in un esperimento di Hilton e Darley del 1985, in cui venivano create prima di un'interazione tra due persone delle aspettative. A una persona veniva detta che avrebbe interagito con un'altra persona che veniva considerata tipicamente una persona fredda. Ad altre veniva detto che invece la persona con cui avrebbero interagito era una persona considerata tipicamente come calorosa. Insieme a questa prima manipolazione, questa prima variabile che era stata manipolata nell'esperimento, se ne manipolava un'altra. Si diceva a metà dei partecipanti con cui avveniva l'interazione che la persona con cui avrebbero interagito aveva delle aspettative negative su di loro. All'altra metà non veniva detta questa aspettativa. Quello che risultò dall'esperimento è che chi era soltanto in chi era a conoscenza del fatto che le altre persone, che non era a conoscenza dell'esistenza di queste aspettative negative nei confronti del gruppo a cui apparteneva, finiva per comportarsi conformandosi alle aspettative dell'altro interlocutore. Questo ci mostra un aspetto molto importante, che è importante essere consapevoli degli stereotipi, perché questo ci può aiutare, se ne siamo vittime da una parte, a resistere e a cercare di tenere a freno questi nostri comportamenti che possono derivare dall'esistenza di aspettative nei nostri confronti. Lo stigma. Attribuzione di caratteristiche negative ai membri di una categoria sociale. Un fenomeno collegato alla discriminazione e agli stereotipi è il cosiddetto fenomeno dello stigma. In questo caso, quando si tratta di credenze fortemente negative attribuite ad un certo gruppo sociale, che viene quindi trattato e considerato come inferiore per alcuni aspetti rispetto al gruppo di maggioranza, al gruppo a cui apparteniamo. Due caratteristiche sono fondamentali per quel che riguarda il fenomeno dello stigma. La prima è che si tratta di credenze consolidate, culturalmente condivise in una data società.
Qua ci si fa riferimento proprio al fatto che

Noi possiamo essere vittime, nel senso essere soggetti a stereotipi, semplicemente perché abbiamo consapevolezza di un atteggiamento culturalmente condiviso nei confronti di un certo gruppo sociale. Il secondo aspetto importante è quello che riguarda le vittime, che sono assegnate in una posizione di inferiorità e sono oggetto di disprezzo. Questa è la vera natura dello stigma, un disprezzo legato a degli stereotipi, legato all'appartenenza di una persona a un dato gruppo che fa sì che la sua valutazione sia particolarmente negativa da parte di altre persone. Effetti. Lo stigma può avere diversi effetti. Uno è l'autosegregazione. Come dimostrano Clark e Clark nel 1950, i bambini neri tendono ad autosegregarsi a volte, tra di loro a giocare e a stare, a interagire con le persone dello stesso gruppo stigmatizzato, piuttosto che a mescolarsi con le persone degli altri gruppi. Questo è un primo effetto dello stigma, che ha conseguenze molto negative, perché chiaramente, come vedremo soprattutto alla fine della lezione, parlando della modifica degli stereotipi, essere segregarsi da un altro gruppo preclude a delle possibilità di migliorare l'immagine del gruppo stereotipato da parte degli altri membri della società che stigmatizza questo gruppo. Il secondo aspetto che è importante è che le persone che sono vittime di stigma, che appartengono ai gruppi sociali stigmatizzati, sono a rischio di una possibile svalutazione della loro autostima. Ovvero essere, appartenere a certi gruppi che sono appunto stigmatizzati in una società, può fare in modo che queste persone che a tali gruppi appartengono finiscano per credere a queste aspettative negative che ci sono su di loro, quindi a credersi loro stessi inferiori in qualcosa rispetto ai gruppi di maggioranza o ai gruppi non vittima di stigma. Strategie di salvaguardia dell'autostima. Esistono diversi modi che, alla luce di questa minaccia per l'autostima che deriva far parte di un gruppo stigmatizzato, che le persone possono adottare per salvaguardare la propria autostima, che è un aspetto molto importante che consente alle persone di funzionare in maniera migliore all'interno di gruppi sociali e all'interno nei contesti di vita quotidiana. La prima strategia è quella detta dell'attribuzione alla discriminazione. In questo caso, se io in un colloquio di lavoro, ad esempio, ho il che non va bene, in cui non vengo assunto, ho il sospetto che questo di essere stato discriminato, posso attribuire questo mio insuccesso proprio alla discriminazione, piuttosto che a cause legate al modo in cui io stesso mi sono comportato. Questo è un modo per salvaguardare la propria autostima, che però può avere delle conseguenze a sua volta negative, in quanto a volte noi falliamo in un compito, perché non siamo sufficientemente preparati e attribuire delle cause esterne a questo insuccesso vuol dire non avere la possibilità poi di migliorare, di lavorare su se stessi per migliorare le proprie abilità e capacità. La seconda conseguenza, la strategia per evitare questa svalutazione della sua stima è quella del confronto all'interno dell'in-group. Siccome le persone, per valutarsi, tendono a fare dei confronti con le altre persone, un modo per cui chi appartiene a un gruppo stigmatizzato può cercare di salvaguardare la propria autostima è di focalizzare i propri confronti che usa per autovalutarsi su persone che fanno parte del suo stesso gruppo sociale, piuttosto che confrontarsi con persone di altri gruppi sociali. Si sa che, ad esempio, le persone di colore negli Stati Uniti, gli studenti che tendono a confrontarsi, a fare paragoni tra se stessi e altre persone dello stesso gruppo sociale, hanno un'autostima migliore di quelli che prendono come punto di riferimento gruppi esterni. La terza strategia è quella dell'occultamento. In questo caso, semplicemente la persona oggetto di stigma cerca di sfuggire allo stigma
nascondendo la sua appartenenza al gruppo stigmatizzato. Potrebbe cercare quindi di occultare ogni segnale che potrebbe denotare una sua appartenenza categoriale in modo

evitare la discriminazione e la conseguente svalutazione della propria autostima. Un'altra strategia è quella dell'identificazione con l'in-group. Noi potremmo invece cercare di enfatizzare in alcuni casi le caratteristiche positive del proprio gruppo sociale e quindi cercare di identificarsi fortemente con il proprio gruppo sociale permette di ricevere anche aiuto da parte degli altri, dei nostri simili, delle persone che appartengono al nostro stesso gruppo e quindi in qualche modo aiuta a evitare alcune delle conseguenze dello stigma. L'ultima strategia è quella della rivalutazione delle dimensioni sociali. Fondamentalmente, se a un gruppo sociale vengono attribuite certe caratteristiche, una strategia potrebbe essere di enfatizzare la positività di alcune caratteristiche che vengono attribuite al gruppo in modo da prendere dei vantaggi, da glorificarsi in questo modo dalle proprietà positive viste come proprie del proprio gruppo per compensare la svalutazione che deriva dalle caratteristiche negative. La minaccia dello stereotipo. Timore di confermare lo stereotipo negativo negli appartenenti a un gruppo stigmatizzato. Un fenomeno particolarmente insidioso che deriva dagli stereotipi è quello della minaccia dello stereotipo. In questo caso, le persone che sono consapevoli di essere parte di un gruppo sociale su cui ci sono delle aspettative negative rispetto a un certo tipo di caratteristica o abilità, come potrebbe essere l'abilità nei compiti verbali, di natura verbale, che ad esempio negli Stati Uniti tende a essere attribuita in livello minore alle persone di colore piuttosto che alle persone bianche. Quindi consapevolezza di questo tipo di aspettativa può generare degli effetti inconsapevoli nelle persone che ne sono vittime. Si tratta di uno stato di apprensione latente, quindi di una preoccupazione che è legata alla consapevolezza dell'esistenza di queste aspettative negative, che però, questo è il punto più importante, produce degli effetti, ovvero porta a un comportamento che è effettivamente conforme allo stereotipo. E questo si vede bene, ad esempio, in un esperimento di Steele Aronson, in cui proprio a persone sia di colore che non di colore era stato fatto svolgere un compito che richiedeva delle abilità verbali. Però a metà dei partecipanti veniva detto che il compito non era assolutamente diagnostico, non era un compito che permetteva di misurare la capacità verbale di una persona. A un altro gruppo di persone veniva invece detto esplicitamente che questo era un compito specificamente messo a punto per misurare questo tipo di abilità. Vediamo i risultati confrontando la performance, cioè il numero di problemi risolti nel compito, nella condizione in cui veniva detto che il test era diagnostico e in quella in cui non era diagnostico, delle persone di colore e delle persone bianche. Come si vede, quando veniva detto alle persone che da quel compito si poteva misurare la loro capacità verbali, c'era per le persone di colore che sono appunto soggette e consapevoli di questo stereotipo un decremento della performance. Questo era dovuto proprio alla consapevolezza dell'aspettativa che porta rende nervose le persone e poi interferisce con la performance nel momento in cui siamo a svolgere un dato compito. È interessante notare come questo tipo di altri studi hanno proprio fatto emergere come siano proprio i pensieri negativi legati all'essere valutati che fanno scattare questo nervosismo e finiscono per far conformare le persone alle aspettative, cosa che ha un risultato finale di confermare proprio gli stereotipi. Quindi sono delle profezie che si autoavverano perché ci sono delle aspettative, le persone vi si conformano e le aspettative vengono confermate. Ma il conformismo è dovuto alla minaccia dello stereotipo, quindi a questo tipo di nervosismo, non a una reale differenza di abilità tra i gruppi. Inoltre, altri studi hanno fatto vedere come questo fenomeno non è esclusivo di gruppi che sono svantaggiati. Ad esempio,

può trovarsi allo stesso modo in atto per influenzare la performance anche di gruppi di maggioranza, purché venga esplicitata proprio questa aspettativa che c'è.

controllare gli stereotipi. Adesso andiamo a prendere in considerazione quali strategie le persone che hanno, posseggono a diversi livelli degli stereotipi, possono mettere in atto per tenere a bada questi stereotipi, per controllarli ed evitare che influenzino e portino a discriminazione nei confronti di altre persone, di gruppi che sono oggetto di stereotipi. Resistere agli stereotipi. La ricerca in psicologia sociale ha mostrato che le risposte delle persone ai gruppi sono dovute a due fattori. Credenze esplicite sul gruppo, questo è l'aspetto legato proprio agli stereotipi, alla componente cognitiva degli stereotipi, le cose che noi pensiamo siano tipiche di un dato gruppo sociale. Questo è un aspetto di cui le persone possono essere consapevoli. Una persona può avere esplicite credenze negative nei confronti di un gruppo e questo ovviamente può portare a delle conseguenze negative. Però c'è un'altra forma un'altra causa della discriminazione dei gruppi stereotipati, che sono dei processi automatici con influenza implicita. In questo caso abbiamo delle situazioni in cui le persone non sanno di avere degli stereotipi o consapevolmente, a livello conscio, non ritengono che un dato gruppo sociale sia da discriminare, sia inferiore in qualcosa rispetto al gruppo a cui noi apparteniamo, ma che non, ciò nonostante, a dispetto di queste credenze, mettono in atto dei comportamenti, degli atteggiamenti che portano in qualche, che sono in qualche modo delle discriminazioni di questi gruppi, anche a dispetto della volontà di tenere a bada gli stereotipi. Come ha mostrato la Devin, questi sono processi dissociabili ed indipendenti. Infatti, secondo questo approccio, si tratta proprio di due percorsi cognitivamente diversi. Uno è automatico e si attiva senza bisogno e al di sotto del livello della consapevolezza. È possibile che una persona possa non avere quindi degli stereotipi espliciti, negativi o dei pregiudizi espliciti nei confronti di dati gruppi sociali, ma a livello inconscio potrebbe comunque mantenerli e quindi questi potrebbero avere i loro effetti. Resistere agli stereotipi. È possibile volontariamente inibire lo stereotipo implicito e sostituirlo con una credenza esplicita favorevole. Dall'impostazione che abbiamo appena illustrato, che separa le due componenti, quella controllata e quella conscia, da quella automatica degli stereotipi, è nata l'ipotesi che fosse possibile effettivamente per le persone riuscire a rimuovere alcuni stereotipi che posseggono a livello implicito sostituendolo con le credenze esplicite positive nei confronti di questi gruppi. Ci sono delle condizioni in cui è possibile però resistere agli stereotipi. La prima è la motivazione. Per poter resistere agli stereotipi dobbiamo essere motivati a farlo. Dover volere sopprimere le eventuali fonti di discriminazione che possiamo avere nei confronti di certe persone per la loro appartenenza categoriale. Questa è una condizione essenziale, molto importante, senza cui non possono iniziare nemmeno le strategie. Una persona non può iniziare a mettere in atto nessuna strategia di controllo se non è motivata a farlo. Allo stesso modo è importante essere chiaramente consapevoli. La consapevolezza di possedere o della possibilità di possedere degli stereotipi anche impliciti nei confronti di qualcuno ci può portare appunto a tentare di evitare queste discriminazioni. Infine, le risorse. Come vedremo, inibire gli stereotipi non è semplice e dobbiamo essere nelle condizioni di avere abbastanza risorse mentali per poter attuare i processi che bloccano l'applicazione, l'attivazione degli stereotipi e ne prevengono le conseguenze più negative. L'attivazione automatica. Le ricerche di psicologia hanno mostrato che per attivare gli stereotipi è sufficiente una semplice esposizione. Basta cioè che nel campo visivo, nel campo percettivo di una persona compaiono dei segnali che rimandano all'appartenenza.

di una persona a un dato gruppo sociale, perché questi si attivino e possano produrre i loro effetti. Questo si vede particolarmente bene attraverso gli studi che hanno utilizzato il paradigma del priming. Il priming è un paradigma attraverso cui si mostrano molto brevemente delle immagini prima di fare un compito. Si potrebbe essere mostrare un volto di una persona di colore o bianca e poi chiedere di completare delle parole che possono essere completate in maniera positiva o negativa, in maniera stereotipica o non stereotipica. E tantissimi studi hanno mostrato come effettivamente mostrare un volto anche brevemente è in grado di attivare gli stereotipi relativi al genere o alla razza di quella data persona. Evidenze per molteplici categorie sociali. Il priming è stato utilizzato moltissimo per investigare gli stereotipi e ha permesso di raccogliere evidenze della sua fondatezza, di come effettivamente basti una sola esposizione, anche per un tempo molto breve, tale che le persone non sono in grado nemmeno consapevolmente di riconoscere lo stimolo che gli è stato presentato, perché se ne diano gli effetti. E sono stati dimostrati per diverse forme di discriminazione, a partire da quelle per l'etnia e la razza, a quelle sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla professione, sull'età. Insomma, qualsiasi dimensione di classificazione sociale può essere alla base di effetti di discriminazione che si attivano per una semplice esposizione a degli indici che rimandano all'appartenenza categoriale. Però questo fenomeno del priming, così come l'attivazione automatica, non sempre è inevitabile, come sostenevano le prime teorie che avevano distinto i processi automatici da quelli controllati negli stereotipi. Fattori di moderazione. Esistono diversi fattori che moderano l'attivazione automatica. Questo vuol dire che influenzano la forza dell'attivazione automatica, in che grado un dato stimolo è in grado di attivare i nostri stereotipi e produrre degli effetti sul comportamento. Ad esempio, un primo fattore che modera l'attivazione sono le risorse attentive. In questo caso, un esperimento di Gilbert e Hickson del 1991 trovò un effetto molto interessante. Fece vedere che delle persone dovevano completare delle parole di cui erano presentati soltanto dei frammenti e loro venivano introdotti a questo compito da un complice dell'esperimentatore che era un assistente di ricerca di etnia asiatica. Queste parole potevano essere completate sia in senso stereotipico relativamente allo stereotipo legato alle persone asiatiche o in maniera neutrale che non rimandava agli stereotipi. Questo compito di completamento di parole, che poteva far emergere o meno gli stereotipi, fu fatto fare in due condizioni. In una condizione alcuni partecipanti erano impegnati a fare un compito simultaneo molto impegnativo, che richiedeva di memorizzare e tenere a mente dei numeri e degli elementi, quindi impegnava molto la nostra memoria di lavoro e l'attenzione delle persone. In un'altra condizione invece non c'era nessun compito che potenzialmente interferiva con il compito primario di completare le parole. Quello che mostrarono gli esperimenti è che le persone completavano in maniera più stereotipica questi frammenti di parole quando erano più libere di risorse mentali, cioè quando non erano impegnate in un secondo compito. Come mai avviene questo fenomeno? Questo è stato interpretato perché alla luce del fatto che se il nostro sistema cognitivo, la nostra mente, è attivamente impegnata in certi compiti, l'attivazione automatica sembra non avvenire. L'attivazione automatica è dovuta alla presenza nell'ambiente di stimoli che rimandano all'appartenenza categoriale. Per cui se le persone erano impegnate nel compito difficile mentre completavano le parole, il volto asiatico della persona che li aveva introdotti non influenzava poi l'esito delle parole che completavano, del loro task nell'esperimento. Contesto sociale. Wittenbing et al. 2001.
Un altro fattore di moderazione è il contesto in cui osserviamo il comportamento. Ad esempio, in un esperimento fu fatto vedere che un filmato di furono fatti vedere delle persone dei filmati che riguardavano delle persone di colore. In un caso, questi filmati rappresentavano della vita di comunità, quindi persone che facevano barbecue la domenica, uscivano, andavano alla messa insieme e uscivano. In un altro caso, le persone di colore venivano mostrate invece in un contesto urbano degradato. Le persone che avevano visto il contesto, il video con il contesto urbano degradato, poi esprimevano delle opinioni più negative sulle persone afroamericane di quelle che avevano visto il filmato con le stesse persone che però erano in un contesto positivo di vita sociale. Quindi il contesto stesso va a influenzare come noi andremo a valutare e quanto si possono attivare certi tipi di stereotipi su gruppi sociali. Motivazione. Un altro fattore molto importante è il livello di motivazione. In questo caso, come ha mostrato la Devine e i suoi collaboratori, quello che fa la differenza nel grado in cui persone diverse sono più o meno soggette all'attivazione automatica degli stereotipi è quanto sono effettivamente motivate a tenere a bada gli stereotipi e soprattutto il perché sono motivate a tenere a bada i loro stereotipi, i loro pregiudizi. Se la motivazione a controllare gli stereotipi è di tipo interno, cioè si basa su convinzioni delle persone, è più facile che l'attivazione no, automatica non avvenga e quindi è più facile controllare gli stereotipi. Viceversa, se la nostra motivazione a tenere a bada i nostri stereotipi e pregiudizi ci viene dalle norme esterne, questa motivazione è meno efficace nel permettere di tenere a bada, di controllare l'attivazione automatica degli stereotipi. Infine, la componente implicita può essere modificata. Rodman et al. 2001. Nonostante quello che si credesse inizialmente, è stato fatto vedere che alcuni interventi a livello individuale, come potrebbe essere seguire un corso sul pregiudizio, sono poi effettivamente in grado di frenare, tenere a bada, di ridurre il grado in cui l'esposizione a indici di appartenenza categoriale si attivano e attivano stereotipi e le loro conseguenze negative. Le attività di controllo. Individuazione. Sono state identificate diverse possibili strategie per controllare a livello consapevole i nostri stereotipi. La prima, detta dell'individuazione, si riferisce al fatto che quando incontriamo una persona, noi possiamo, va noi variamo tra un continuo delle nostre impressioni che possono essere basate da un lato esclusivamente sull'appartenenza di una persona a un dato gruppo sociale, cioè sull'appartenenza categoriale. Dall'altra possono essere invece basate esclusivamente sulle caratteristiche individuali. Quindi l'individuazione come strategia per controllare gli stereotipi si basa sul tentativo di sullo sforzo consapevole di analizzare le caratteristiche dell'individuo senza cercare di farsi influenzare da quelle che sono le credenze sul gruppo sociale a cui questa persona appartiene. Correzione. La seconda strategia che può essere messa in atto in caso di sospetto di essere vittima di stereotipi, nel senso di discriminare qualcuno sulla base di stereotipi e pregiudizi legati all'appartenenza categoriale, potrebbe essere di correggere una volta effettuate delle valutazioni, ad esempio un giudice che può valutare un imputato di colore potrebbe cercare di correggere la propria sentenza per tenere conto della possibilità di essere lui stesso influenzato dai pregiudizi. Questo può avere anche degli effetti opposti, ovviamente, perché magari e portare a un trattamento troppo favorevole nei confronti del gruppo stereotipato, che potrebbe essere non giustificato dalla situazione. Soppressione. Infine, l'ultima strategia che è stata considerata per controllare gli stereotipi è quella della soppressione. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio il processo attraverso cui questo meccanismo funziona. La soppressione.
Modello a due fasi del processo di controllo, Wegener 1994. Lo studioso che più si è occupato di analizzare i processi di controllo degli stereotipi e di controllo del pensiero più in generale è Wegener, che sostiene che il processo attraverso cui noi possiamo controllare e censurare certi pensieri negativi rispetto a dei gruppi sociali, così come dei pensieri in generale, è diviso in due fasi. Nella prima fase abbiamo un monitoraggio dei contenuti indesiderabili, precosciente. In questa fase semplicemente noi attiviamo delle routine di controllo che cercano nella nostra mente di sondare, di scandagliare, prima che arrivino alla consapevolezza, dei pensieri che riguardano uno stereotipo negativo su un gruppo sociale. Questa è una fase precosciente, quindi è attivata consapevolmente, ma poi opera in autonomia. A questa fase ne segue una seconda fase, che è la fase operativa, la presa in carico degli elementi selezionati per l'eliminazione. Nella prima fase, se vengono identificati attraverso il monitoraggio alcuni pensieri che non vogliamo ci influenzino, può intervenire la seconda fase per selezionarli e sopprimerli, rimuoverli dalla nostra consapevolezza, dalla nostra coscienza. Qual è il problema di questo tipo di meccanismo? È stato mostrato che effettivamente può funzionare, però soltanto in certe condizioni, in quanto soprattutto la seconda fase, che è quella consapevole, può essere messa in atto efficacemente soltanto se abbiamo sufficienti risorse cognitive per farlo. Se non le abbiamo, vengono fuori degli effetti cosiddetti ironici, che possono avere l'effetto anche opposto a quello sperato. Infatti, se nella prima fase, che avviene sotto la nostra consapevolezza, noi identifichiamo dei pensieri potenzialmente da sopprimere, ma poi non abbiamo risorse per effettivamente rimuoverli dalla nostra coscienza, ci troveremo con questi concetti, con queste attribuzioni che si sono attivate automaticamente e che arrivano alla nostra coscienza, quindi facendo in modo che l'attivazione abbia delle conseguenze negative a dispetto proprio dei nostri tentativi di sopprimerli. Spunti di riflessione. Cosa rende difficile spesso controllare gli stereotipi anche in chi non crede esplicitamente alla loro accuratezza? In base a quale assunzione è possibile pensare che sia possibile controllare gli stereotipi? Quali fattori moderano l'attivazione automatica degli stereotipi? Quali effetti indesiderati può avere tentare di sopprimere gli stereotipi e come mai questi effetti potrebbero emergere? La modifica degli stereotipi. Adesso andiamo a vedere cosa la psicologia sociale ci può insegnare riguardo alla possibilità di cambiare gli stereotipi. Infatti, come si osserva guardando le società e guardando come cambiano le società, si può vedere facilmente che certi stereotipi cambiano negli anni. Certe opinioni che possono essere condivise in una certa generazione riguardo a certi gruppi sociali possono cambiare nel corso del tempo e fortunatamente per molti casi di discriminazione e di pregiudizi, come quelli legati all'omosessualità o alla razza, abbiamo assistito in molte società proprio alla riduzione di questo tipo di fenomeno. La modifica degli stereotipi. Assunzione di base. Stereotipi resistenti al cambiamento. Sin dai primi tentativi di comprendere e definire gli stereotipi, un aspetto che era stato sottolineato dai vari ricercatori che si sono occupati dell'argomento era quello che gli stereotipi sono tipicamente resistenti al cambiamento. È difficile cambiare gli stereotipi e anche a dispetto di informazioni che in teoria ci potrebbero permettere di cambiare idea riguardo a un gruppo sociale. L'ipotesi del contatto, Alport, 1954. Gordon Alport, che è stato uno dei primi studiosi a occuparsi seriamente di stereotipi, giunse a formulare la cosiddetta ipotesi del contatto, secondo la quale è possibile ridurre gli stereotipi riguardo a un gruppo sociale attraverso un contatto tra gruppi in opposizione tra di loro. Tra un gruppo, se avviene un contatto prolungato tra una minoranza oggetto di stereotipi e una maggioranza che è portatrice di stereotipi, questo contatto può
ridurre, può arrivare a ridurre e a migliorare la percezione dell'in-group, del gruppo di maggioranza, relativamente alle caratteristiche dei membri dell'altro gruppo stereotipato. Questo si vedeva bene, si era visto bene durante la Seconda e la Prima Guerra Mondiale, in cui, ad esempio, squadre di soldati americani, bianchi e neri, che magari in patria, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, sarebbero stati soggetti a una segregazione per via della discriminazione istituzionalizzata che ancora c'era sulla razza negli Stati Uniti, poi tendevano a sviluppare delle percezioni più positive l'uno dell'altro dopo aver lavorato insieme a stretto contatto durante la guerra. L'interazione tra gruppi può ridurre l'ostilità e i pregiudizi tra gruppi. Questa è in nuce il contenuto della cosiddetta ipotesi del contatto. Condizioni. Le ricerche di Alport e di studiosi successivi che si sono occupati di questo argomento hanno mostrato come sono necessarie alcune condizioni perché il contatto tra gruppi in opposizione tra di loro possa essere efficace per ridurre i pregiudizi e gli stereotipi. La prima condizione è quella di un sostegno sociale ed istituzionale. Fondamentalmente, per far sì che contatto tra gruppi che sono in conflitto tra di loro porti a un miglioramento delle relazioni tra gruppi, è necessario che le istituzioni e le norme sociali supportino la riduzione del pregiudizio, ovvero sanciscano in maniera negativa ogni forma di discriminazione. E quindi è chiaro che è difficile cambiare gli atteggiamenti negativi nei confronti che uno può avere nei confronti delle persone di colore nel momento in cui è in vigore un regime come quello dell'apartheid, perché tra l'altro evita, fa in modo che anche il contatto non possa avvenire. Inoltre, se noi tendiamo a conformarmi con le norme dei gruppi a cui apparteniamo, quindi è chiaro che se in assenza di queste norme che condannano la discriminazione, anche il contatto può avere pochi effetti. Il contatto intimo e non superficiale è la seconda delle condizioni identificate da Alport per l'efficacia del contatto come metodo di riduzione degli stereotipi. Non basta un contatto superficiale, è importante che perché si possano cambiare gli atteggiamenti delle persone su altri gruppi su cui posseggono gli stereotipi, che possano esserci dei contatti a livello personale e che consentono alle persone di conoscersi più in profondità. In assenza è difficile che il contatto funzioni nel cambiare gli stereotipi. L'uguaglianza di status. Molto importante è inoltre il fatto che i gruppi in opposizione non differiscano anche per quel che riguarda lo status sociale. Se ci sono presenti delle effettive differenze di status, per cui il gruppo di maggioranza è in uno stato più alto rispetto a un gruppo di minoranza oggetto di pregiudizio, anche il contatto funziona fino a un certo punto, è limitata la sua efficacia. Cooperazione intergruppo per scopo comune. Un altro importantissimo fattore che può fare in modo che il contatto si traduca in un miglioramento delle relazioni tra i gruppi è l'esistenza di situazioni che impongono la cooperazione tra membri di diversi gruppi per arrivare a uno scopo comune. Questo è ad esempio quello che fanno vedere gli studi di Aronson sulla cosiddetta classe puzzle o jigsaw classroom, in cui effettivamente per ridurre i pregiudizi di tipo razziale all'interno delle classi delle scuole americane si era introdotto un metodo che faceva in modo che per poter ottenere dei buoni voti, persone dovevano lavorare a stretto contatto con persone bianche e con persone di colore. E in questo modo si creava, questa cooperazione può creare le condizioni perché il contatto riduca gli stereotipi. Infine, piacevolezza del contatto si riferisce al fatto che se i nostri contatti con i membri di un altro gruppo sono anche piacevoli, positivi, non sono fonte di conflitto esplicito o di disagio per una persona, allora questo contatto può portare a una modifica degli atteggiamenti negativi nei confronti dei membri dell'altro gruppo. Meccanismi di azione. Innanzitutto, il contatto favorisce la comprensione della somiglianza di valori e di atteggiamenti.
Come sappiamo, gli stereotipi sono spesso sbagliati, inaccurati, non descrivono effettivamente le caratteristiche di un dato gruppo sociale. E quindi stare a contatto con i membri di

gruppo su cui si esistono gli stereotipi negativi può fare in modo che le persone comprendano quanto sono inaccurati gli stereotipi su quest'altro gruppo sociale. Permette una riorganizzazione delle credenze e la generalizzazione, quindi avere dei contatti positivi con le persone di un altro gruppo sociale ce le fa conoscere meglio e può fare in modo che noi arriviamo a generalizzare le conclusioni che traiamo sugli individui con cui abbiamo i nostri contatti all'intera categoria sociale discriminata. Il secondo aspetto attraverso cui il contatto funziona è che aumenta la percezione delle somiglianze e l'attrazione intergruppo. Fondamentalmente, stare a contatto con persone di altri gruppi sociali ci fa vedere come in fondo sono esseri umani come noi, ci fa vedere quanto sono simili a noi, e la somiglianza è anche un fattore che influenza l'attrazione tra noi e altre persone, quindi noi siamo attratti a volte a persone che sono simili tra di noi. Aumentare la somiglianza quindi può aumentare l'attrazione e quindi ridurre il pregiudizio di atteggiamenti negativi nei confronti di un dato gruppo sociale. Uso di informazioni contro stereotipiche. Due problemi. Quando però noi incontriamo membri e siamo a contatto con membri di altri gruppi su cui abbiamo degli stereotipi, ci sono due forme di problemi che possono prevenire il cambiamento degli atteggiamenti. Il primo è che la percezione è guidata dagli stereotipi. Noi abbiamo delle aspettative sugli altri e quando abbiamo delle aspettative li osserviamo in maniera tendenziosa, per cui tenderemo a interpretare magari certi comportamenti in maniera diversa da quello che sono in realtà, a misinterpretare, a fraintendere i comportamenti degli altri. Quindi è chiaro che delle informazioni che potrebbero essere fonte di disconferma degli stereotipi potrebbero essere ignorate o interpretate come conferma, come conferme dei nostri stereotipi. Il problema della generalizzazione riguarda il fatto che anche quando noi abbiamo dei contatti che ci danno delle evidenze del fatto che la persona con cui abbiamo a contatto, nonostante faccia parte di un gruppo su cui ci sono degli stereotipi negativi, di fatto non mostra queste caratteristiche negative e quindi non confermerebbe gli stereotipi, la ricerca mostra che abbiamo delle difficoltà a generalizzare dall'individuo al gruppo. Al gruppo nella sua interezza. Fondamentalmente le informazioni contro stereotipiche, che quindi potrebbero disconfermare gli stereotipi, sono più rilevanti se riguardano un membro tipico dell'outgroup, se sono fornite da nostri in-group e in un contesto intergruppo. Fondamentalmente quanto sono importanti le informazioni a disconferma degli stereotipi dipende da quanto noi consideriamo l'individuo che mette in atto, che è la fonte di queste informazioni, nel senso che mette in atto dei comportamenti magari contro stereotipici, è considerato tipico del suo gruppo sociale. Se noi pensiamo che una persona che fa parte di un gruppo stereotipato, su cui esistono pregiudizi e che non si comporta di fatto come prevedono questi stereotipi, ma se noi consideriamo questa persona come un membro atipico del gruppo stereotipato, non arriveremo a generalizzare le conclusioni che abbiamo, a cui arriviamo nel contatto, osservandone il comportamento, all'intera categoria sociale. Inoltre sappiamo che se delle informazioni contro stereotipiche riguardo a un certo gruppo sociale ci vengono fornite dai nostri simili, da membri del nostro stesso gruppo sociale, queste avranno un maggior peso nel farci cambiare l'atteggiamento nei confronti del gruppo stereotipato. È importante anche che però questi contatti positivi e queste informazioni vengano fornite in un contesto in cui è anche resa saliente però l'appartenenza del membro che mette in atto comportamenti contro stereotipici alla categoria sociale stereotipata. La decategorizzazione. Il contatto a livello personale necessario per ridurre pregiudizio. Questa è una delle assunzioni di base dell'ipotesi del contatto. Abbiamo già visto come tra le condizioni per la modifica degli stereotipi attraverso il contatto c'è quella che ci siano delle interazioni a livello personale tra gli individui. Come mai avviene questo? Questo avviene perché i contatti

atti a livello interpersonale indeboliscono la forza delle categorie. Un processo noto come decategorizzazione. Fondamentalmente si tratta di distruggere attraverso dei contatti, attraverso l'acquisizione di nuove informazioni, i legami che tengono insieme un'etichetta di categoria a un insieme di caratteristiche, di attributi tipicamente negativi se si tratta di stereotipi. Quindi, se io ho contatti a livello interpersonale, piano piano vado a indebolire la mia struttura delle categorie nella mente e quindi posso ridurre gli stereotipi e migliorare, diminuire i pregiudizi. Ci sono diverse strategie possibili per la decategorizzazione. Andiamo a considerarle brevemente. Strategie di decategorizzazione. Categorie incrociate. La prima strategia che può essere utilizzata per ridurre i pregiudizi è di aggiungere una dimensione di classificazione che va nella direzione opposta a una dimensione di classificazione che riguarda la divisione in due gruppi contrapposti tra di loro. Ad esempio, per ridurre gli atteggiamenti negativi che un gruppo può avere basandosi sulla religione nei confronti di un altro gruppo, ad esempio i pregiudizi che un cattolico potrebbe avere su un protestante o viceversa, se è possibile aggiungere delle nuove categorie che dividono e uniscono le categorie inizialmente separate. Se ad esempio io raggruppo parte dei protestanti e parte dei cattolici attraverso una classificazione arbitraria come quella basata una presunta risposta a un test fatto soltanto per fornire un pretesto per riunire due gruppi, io ottengo una riduzione del pregiudizio. Viceversa, se più categorie dividono tra di loro due gruppi, diventa più difficile resistere e distruggere queste categorie, perché quando una categoria ha una divisione basata su una categoria, se ne aggiunge una coerente basata su un'altra categoria, entrambe le categorie hanno una maggiore forza. La seconda strategia di decategorizzazione è quella della formazione di categorie superordinate. Semplicemente è stato fatto vedere che se incoraggiare i membri di gruppi che sono divisi tra di loro, su cui magari ci sono delle relazioni non positive, incoraggiarli a pensarsi come un gruppo unico, magari assegnandogli proprio a un gruppo che li tiene insieme, può ridurre gli atteggiamenti negativi dei due gruppi, l'uno nei confronti dell'altro. Infine, la formazione di sottotipi verso sottogruppi è un'ulteriore strategia che può essere utilizzata. Qua il concetto si basa sul tentativo, sull'incoraggiare le persone a andare al di là delle divisioni che sono basate sulla categoria e quindi a cercare di analizzare le persone che fanno parte, i membri che fanno parte di un gruppo su cui esistono degli stereotipi, nelle loro differenze tra di loro, quindi cercando di identificare dei sottogruppi all'interno di un gruppo sociale per cui esistono degli stereotipi e l'esistenza di questi sottogruppi permette una maggiore articolazione della categoria che riduce gli stereotipi. Viceversa, se io incoraggio le persone semplicemente non a basare delle classificazioni soltanto su appartenenza categoriale, gli elementi che possono essere contro stereotipici tendono a essere isolati e considerati come dei sottotipi, cosa che previene la possibilità di generalizzare le conclusioni che possiamo raggiungere su di loro all'intera categoria sociale. Il ruolo dei fattori affettivi. L'idea del contatto con l'outgroup può provocare ansia anticipatoria e condurre ad evitamento. Recenti ricerche hanno mostrato come alla base dei problemi che ci possono essere nell'efficacia del contatto c'è un problema legato all'ansia. Fondamentalmente sembra che pensare a un possibile contatto tra noi e i membri di un altro gruppo su cui esistono gli stereotipi negativi, generi dentro di noi uno stato di ansia che è negativo e che ovviamente in primo luogo fa in modo che noi cerchiamo di evitare del tutto il contatto, cosa che ovviamente ne previene l'efficacia. Ma inoltre
L'ansia media l'effetto del contatto sugli atteggiamenti. È stato fatto infatti vedere che è questo fattore emotivo che noi proviamo in anticipazione di un contatto con gruppi stereotipati, effettivamente è in grado di modulare quanto può essere efficace un dato contatto sugli atteggiamenti che possediamo nei confronti del gruppo stereotipato. Contatto frequente positivo riduce l'ansia e pregiudizi. Voci e Houston 2002. Un esperimento molto illuminante a questo riguardo fu fatto da Voci e Houston, che fecero valutare a dei lavoratori italiani i loro colleghi non extracomunitari che lavoravano insieme a loro in un ambiente di lavoro. Era stata misurata sia quanto frequente e positivo era il contatto, che quanto era il grado di ansia che le persone immaginavano di provare stando da soli in mezzo a un gruppo di extracomunitari. E è stato fatto vedere che effettivamente questo avere dei contatti frequenti e positivi innanzitutto fa in modo che l'ansia diventi minore. Le persone provano meno ansia e quindi di conseguenza tenderanno a avere maggiori contatti e alla fine a sviluppare dei pregiudizi minori, a ridurre i propri pregiudizi. È importante sottolineare come questo fenomeno sia amplificato dalla presenza, dalla salienza della divisione in gruppi contrapposti. Se nelle domande veniva misurato, infatti, quanto loro erano consapevoli durante le loro interazioni delle differenze culturali tra loro e gli extracomunitari che lavoravano insieme a loro. E si era fatto vedere che quando c'era una maggiore consapevolezza di questa salienza categoriale, un contatto positivo portava effettivamente a una riduzione degli stereotipi e non solo a un miglioramento della percezione delle persone stesse con cui lavoravano, ma anche a un miglioramento della percezione dell'intera categoria degli extracomunitari. Quindi si portava a una generalizzazione delle conclusioni che le persone potevano trarre a livello individuale dalla natura e dall'esito dei contatti che avevano con gli outgroup e che venivano generalizzati e estesi all'intero gruppo sociale stigmatizzato. Spunti di riflessione. Quali sono, secondo Alport, le condizioni in cui il contatto favorisce la riduzione dei pregiudizi? Quali problemi rendono difficile il cambiamento degli stereotipi a dispetto di informazioni che li sconfessano? Quali sono le principali strategie di decategorizzazione? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione offerti per questa lezione. Quale forme può assumere la discriminazione di un gruppo sociale? Cos'è lo stigma rispetto a un gruppo sociale e quali conseguenze può avere? A quali strategie possono ricorrere i membri di un gruppo stigmatizzato per salvaguardare la loro propria autostima? Cos'è la minaccia dello stereotipo? Cosa rende difficile spesso controllare gli stereotipi anche in chi non crede esplicitamente nella loro accuratezza? In base a quale assunzione è possibile pensare che sia possibile controllare gli stereotipi? Quali fattori moderano l'attivazione automatica degli stereotipi? Quali effetti indesiderati può avere tentare di sopprimere gli stereotipi e come mai questi effetti potrebbero emergere? Quali sono, secondo Alport, le condizioni in cui il contatto favorisce la riduzione dei pregiudizi? Quali problemi rendono difficile il cambiamento degli stereotipi a dispetto di informazioni che li sconfessano? Quali sono le principali strategie di decategorizzazione? Questa lezione è terminata, vi ringrazio della vostra attenzione e come al solito vi ricordo che potete trovare ulteriori materiali per approfondire gli argomenti trattati sul sito dell'Ateneo nelle pagine web del corso di laurea. Grazie per l'attenzione.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Qui ci troviamo davanti a un lavoro che è fatto a tre mani, anzi a tre persone. È il libro del Terzo Paradiso, fatto con Ermanno Ormi, Gianna Nannini e me stesso, Michelangelo Pistoletto. Tre persone per fare un libro. Una persona del cinema, una persona della musica e una persona dell'arte visiva, che sono io. Il disegno del Terzo Paradiso nasce da una mia idea, che è quella di mettere l'umanità davanti a un nuovo obiettivo. Qual è il nuovo obiettivo? Passare da una situazione di crescita di quello che è il mondo industriale, moderno, tecnologico, eccetera, che ha creato una meraviglia nel mondo, ma nello stesso tempo è arrivato a una saturazione. Siamo arrivati al punto in cui la creatività umana, l'intelligenza umana, la capacità di produrre scienza, tecnologia, economia, sono arrivati a un punto che si rivolge contro la capacità stessa di gestire questo meraviglioso mondo e questa meravigliosa conquista. Quindi sta succedendo che le nostre conquiste ci portano a una responsabilità nuova, a una necessità di ricalcolare tutto quello che abbiamo fatto, guardarci alle spalle per capire cosa abbiamo fatto con la scienza, con l'arte, con la tecnologia, con l'economia e con i poteri che gestiscono tutto questo. E abbiamo un mondo diviso in situazioni di povertà, di ricchezza, di complessità molto, molto difficili da far funzionare in senso politico. E quindi nascono delle situazioni di conflitto oggi quasi indomabili. E nello stesso tempo, come dicevo, arriviamo ad una tecnologia capace di produrre elementi così straordinari che però a un certo punto diventano insopportabili. Cioè la superproduzione, per esempio, la superproduzione di automobili. Nel Novecento il futurismo in Italia parlava di un futuro in cui ci sarebbe stato uno sviluppo tecnologico, si parlava delle automobili, si parlava dei treni, si parlava degli aerei, ma questo si stava facendo in Italia negli anni 10, 20, già negli anni 40, ancora prima della metà del secolo, stavano scoppiando le bombe atomiche. Quindi questi futuristi pensavano a un futuro dirompente, ma più dirompente dell'atomica, cosa volete, il disastro. Quindi il progresso meraviglioso e il disastro che accompagna questo progresso. Quindi il bisogno a un certo punto di una mediazione, di un pensiero capace di mettere insieme il progresso con la responsabilità, la creatività con la responsabilità, l'artificio con l'arte della responsabilità. Quindi quando si parla di artificio si parla di un mondo che si è staccato dalla natura, che sarebbe il primo paradiso. Il primo paradiso era il tempo in cui tutti gli esseri umani, non le razze, non le culture, ma tutti gli esseri umani erano parte di una natura senza nessuna diversificazione, c'era soltanto il conflitto animale e basta. E poi è cominciato il conflitto invece sociale, che viene dal momento in cui l'uomo, e per uomo si intende l'essere umano,
si stacca dalla natura e quindi nasce il secondo paradiso, il paradiso artificiale. Dunque a questo punto abbiamo due paradisi, il primo che è il paradiso naturale e poi il secondo che è il paradiso artificiale, quello che nasce dall'uscita dell'uomo rispetto alla natura. L'essere umano comincia a creare una sua intelligenza. E non c'è solo l'intelligenza che noi riconosciamo nel sistema più avanzato della tecnologia, però è un'intelligenza che nasce dai primi strumenti che hanno creato poi le prime civiltà, le tribù, i popoli umani che pian piano sviluppano questa intelligenza. Ma questa intelligenza è arrivata al punto della saturazione. E quindi dobbiamo oggi considerare che siamo al termine di una evoluzione dell'intelligenza umana e quindi l'intelligenza umana deve fare un passo nuovo, deve rinnovare le sue capacità di interpretazione di ciò che è stato fatto. Dunque abbiamo il primo paradiso che è il paradiso naturale, abbiamo il secondo paradiso che è quello artificiale e abbiamo tutti i problemi qui che il paradiso artificiale ci ha portato. Questo momento ci chiede di passare a una terza era, a una nuova dimensione dell'umanità, che è quella che mette insieme il paradiso artificiale con il paradiso naturale. Quindi è come quasi una specie di combinazione fatta di due poli, il polo naturale e il polo artificiale. I due poli sono come in una pila elettrica, abbiamo il polo positivo e il polo negativo, che se noi riusciamo a farli funzionare abbiamo un'energia nuova, che è quella della pila elettrica, cioè una nuova energia. Ma se questi due poli qua non riusciamo a farli funzionare con una nuova pila di energia, scoppiano, fanno come i fulmini nella natura. L'energia lasciata libera crea dei disastri paurosi. La civiltà deve servire per unire il positivo e il negativo e fare la pila dell'energia. E quindi il terzo paradiso è la pila dell'energia nuova che è formata da una nuova società. La società, la stessa società, che però diventa nuova, la società che diventa cosciente del momento attuale che può essere catastrofico o da questa catastrofe si può risalire a una nuova dimensione. Quindi tre ere, la prima è quella naturale, la seconda è quella artificiale, la terza è quella che coniuga come un maschio e una femmina si coniugano per creare questo ventre che è quello che ospita la generazione del terzo paradiso. Dunque i figli dei due paradisi saranno quelli che creano il terzo paradiso. Siamo a un punto di passaggio epocale.

0: Che cos'è il terzo paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla Terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica, a restituire vita sulla Terra. Terzo paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno di infinito si disegnano tre cerchi. Quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso.
1: Io ho fatto un disegno, che è quello che sta qui alle mie spalle, che comunque posso ripetere qui, che è quello del terzo paradiso, che è come il segno di infinito, che normalmente il segno di infinito è fatto, anzi direi che è meglio che lo faccia qui, è fatto con due sfere. Allora, uno è il positivo e l'altro il negativo, oppure uno è il primo paradiso e l'altro il secondo paradiso, artificiale e naturale. Allora, qui avviene il matrimonio, dobbiamo sposare questi due vecchi paradisi e avremo il terzo paradiso, che è questo. E questo è come, e questo punto è come l'ombelico. Cos'è l'ombelico? L'abbiamo tutti. Questo è un marchio che tutti gli esseri umani hanno, di qualsiasi natura, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. È il segno della vita. Quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo al centro del terzo paradiso il segno della vita, ma la vita in questo mondo, non in un altro mondo, in questo mondo. Noi, questo ombelico, che cos'ha? Cosa è? È il cordone ombelicale che quando si nasce viene tagliato, ma c'è un pezzo di cordone che lega tutti gli esseri umani da quando esiste l'umanità, ancora prima, da quando ci sono nel mondo i mammiferi. E se noi non sappiamo far continuare questo ombelico e quindi rispettare il concetto di nascita, di esistenza e di vita, un giorno o l'altro ci sarà un ombelico tagliato per l'ultima volta, cioè finisce il mondo. Quindi noi abbiamo il dovere di collegare questi ombelichi con il cordone ombelicale. Dunque abbiamo questa vita che si prolunga dal passato al futuro e abbiamo la responsabilità di coniugare i tempi storici perché questa storia nuova possa verificarsi. Allora da questo ombelico qui nasce poi quello che nei paesi non occidentali è considerato un altro segno di infinito. Per esempio, io penso che in molti paesi dell'est e del sud del mondo il concetto di infinito nasce da una spirale che parte da un punto e si allarga. E quindi io sono ben felice di far coincidere il disegno di infinito nostro matematico occidentale con il segno di altre civiltà, di un infinito che viene considerato. Però, stranamente, l'infinito, quell'infinito di cui sto parlando ora, è un infinito che parte da un centro, e questo centro è la vita. E la vita umana può essere proiettata non soltanto nella dimensione limitata del nostro, della nostra vita, ma nella vita di tutti, che poi crea questa dinamica che è universale. Quindi è un concetto universale dove si produce, diciamo, l'universo umano. Qui ci troviamo davanti a un segno che nasce dall'arte. Quindi non è un segno figurativo, è un segno astratto, è un simbolo. L'arte è simbolica. Comunque sia, l'arte è sempre in qualche modo simbolica. Allora, il simbolo è molto importante e quindi deve rispondere, l'importanza del simbolo consiste proprio nel fatto che un simbolo poi corrisponde ad un fatto, ad una realtà. Un simbolo non corrisponde solo a se stesso, corrisponde a qualcosa che in qualche maniera si rispecchia. Il concetto di simbolo che cos'è? È l'idea che un pezzo di legno viene spezzato e metà del segno va a uno, l'altra metà va all'altro e ci sono due elementi che devono in qualsiasi momento ricongiungersi. Questo è il simbolo. Però se noi consideriamo che una metà è simbolo, non può esistere senza l'altra metà. Per cui se io faccio un simbolo del terzo paradiso, che nasce da questo concetto che l'arte propone, inventa, crea simbolo, devo poi in qualche maniera trovare la corrispondenza nella realtà di questo simbolo. Per cui se io immagino che questo simbolo deve essere una meta per l'umanità, una nuova meta, una bussola per l'umanità, ma la bussola può funzionare per conto suo, ma se poi non serve a qualcuno per andare da qualche parte, la bussola non serve a niente. Allora io ho bisogno di un simbolo che serve a qualche cosa, serve per andare da qualche parte, serve per andare, per costruire un viaggio comune verso un nuovo mondo. Allora questo simbolo deve avere come corrispondente una realtà pratica che si sviluppa. E siccome è un simbolo molto ambizioso, è un simbolo che si propone come destino, bisogna che questo destino si realizzi praticamente per dare al simbolo significato. Se no muore il simbolo, muore senza figli, senza progenitori, senza procreare. E quindi noi dobbiamo procreare. Questo è un simbolo procreativo della nuova civiltà umana. C'è bisogno di questo. C'è bisogno. Io credo che quando si parla di artificialità, di civiltà artificiale, che è una civiltà artificiale che è soprattutto di derivazione del mondo occidentale, della scienza, della tecnologia, eccetera. Però è già artificiale anche la vita, diciamo, nella tribù cosiddetta primitiva. È artificiale perché c'è artificio. Noi vediamo che nascono le danze, nascono le canzoni, nascono le musiche, ovunque ci sia un essere umano. Nascono i disegni, non c'erano le pitture, non c'erano le tele per fare le pitture, non c'erano i muri per fare gli affreschi, c'erano le persone che creavano dipingendo se stessi. E quindi questo dipingersi era un'espressione di creatività che era artistica. La parola artificio vuol dire arte fare, c'è la parola arte dentro il termine artificio. Quindi l'essere umano, di qualsiasi razza sia, nascendo diventa artista, quindi artefattore. Quindi questo artificio. Questo artificio poi nel mondo occidentale è stato sviluppato e portato fino alle tecnologie più avanzate, alla televisione, a internet, no? Anche, diciamo, alla scienza, la scienza medica, che è straordinaria. Abbiamo fatto delle conquiste incredibili. La scienza medica permette di arrivare a delle età dell'essere umano che erano impensabili. Oggi si parla dove si può sopravvivere, non nei paesi dove non si può sopravvivere, questo è il grosso problema, ma dove si può sopravvivere anche bene, beh, insomma, la vita si sta avvicinando ai 100 anni di una persona. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una condizione di sviluppo importantissimo, che però si deve bilanciare con una capacità di far funzionare tutta l'umanità secondo questo sviluppo. E quindi la scienza, la tecnologia non devono più essere una ragione di sfruttamento economico, politico, sociale, di sfruttamento rispetto ai paesi e alle persone che non hanno la possibilità di gestire il fenomeno politico, culturale, perché manca quella economia che permette a chi produce di consumare, ma in maniera diretta. Io produco e consumo. Va bene, ma il consumo, non mi piace la parola consumo perché è una parola, però vorrei trovare il

E poi è chiaro che non è possibile che uno abbia tutti, tutti al mondo hanno un orticello e vivono sull'orticello. No, c'è lo scambio. Ma lo scambio allora avviene attraverso la moneta. Ma allora la moneta non può diventare una speculazione che avviene per una parte del mondo rispetto a un'altra parte. Deve essere un sistema che permette lo scambio ovunque. Dunque, in ogni parte del mondo deve avvenire la capacità di poter consumare e produrre, e poi lo scambio è quello che è chiaro. Non ci può essere soltanto lo scambio in natura. Io ti do un cavolo e tu mi dai, non so, un fagiolo. Lo scambio avviene attraverso un concetto astratto che è la moneta. Però quando questo concetto astratto diventa un potere astratto che assolutamente soffoca tutti i sistemi sociali di sopravvivenza, allora diventa veramente dannoso. Ed è quello che sta succedendo adesso, specialmente nei paesi ricchi, cosiddetto ricchi, in cui l'economia è diventata totalmente artificiale. Quindi c'è un artificio dannoso. Dannoso, ma non è più soltanto un problema oggi di popoli sfruttati altrove, in altri continenti. No, è un problema di persone che non riescono a sopravvivere nei paesi ricchi stessi, perché c'è un contrasto troppo forte tra quello che è l'astrazione del fenomeno consumistico, che vuol dire che tu produci solo per i quattrini e non produci per far funzionare il rapporto sociale. Quindi questa società non produce più per l'umanità, ma produce per essere assorbita da un'astrazione, quindi da un artificio. L'artificio diventa totalmente dannoso. Non riusciranno assolutamente più a trovare delle soluzioni. I sistemi che conducono questa artificialità, questa astrazione, nei paesi cosiddetti ricchi, non riusciranno più a sostenere questo sistema. E quindi bisogna inventare nuovi modi di rapportare l'economia nel mondo. Ed essere un'economia che forse oggi è interessante, quando qui in Europa si parla di chilometro zero, per esempio, no? Io produco, qui consumo. Però non è possibile, certo, non possiamo arrivare a eliminare le grandi comunicazioni. Però questo può essere un sistema, diciamo, dinamico a piccola dimensione, che poi diventa veramente un sistema globale. Il sistema globale può essere un sistema locale, quindi il glocal, la glocalizzazione dei sistemi, globale e locale. Le due cose si devono fare. E poi bisogna cercare nuove energie, è chiaro, energie che siano rinnovabili, perché se noi consumiamo tutto quello che la terra ci offre, e non solo lo consumiamo, ma lo trasformiamo in materia dannosa nell'atmosfera, che fa sì che noi ci distruggiamo a partire dal sottosuolo fino all'atmosfera. Dunque il terzo paradiso. Il terzo paradiso, cosa vuol dire paradiso? La parola paradiso in persiano, in antico persiano, vuol dire giardino, il giardino protetto, ma non un giardino fuori dal mondo, il giardino nel deserto bisogna sopravvivere. E allora cosa facciamo? Cintiamo uno spazio, cerchiamo di portare l'acqua, cerchiamo, no, di tirar fuori l'acqua dal sottosuolo, piantiamo i nostri alberi, i nostri fiori, i nostri frutti, i nostri animali, e viviamo nella maniera migliore. Questa idea di paradiso deve essere trasferito al mondo intero oggi, perché come noi possiamo sopravvivere senza proteggere noi stessi
da noi stessi oggi, perché il nostro nemico

non è più un elemento estraneo come poteva essere per l'uomo primitivo. Gli animali, le piogge, i fulmini, eccetera, le catastrofi naturali. Noi viviamo la catastrofe umana, voluta dagli esseri umani, non per volontà vera e propria, ma per incoscienza. Dobbiamo diventare coscienti, dobbiamo acquisire una conoscenza e una coscienza. Dunque, questo paradiso, che non è più un paradiso antico dei persiani, ma è un paradiso, nemmeno il paradiso dell'aldilà, delle religioni, ma è un paradiso della società umana. In che cosa consiste la protezione? La protezione di questo paradiso è l'atmosfera terrestre, che è fragilissima. E quindi il muro di questo paradiso è l'atmosfera terrestre. Se noi distruggiamo questo muro, siamo invasi dal deserto cosmico, capito? Quindi la Terra deve essere riconsiderata come la meraviglia delle meraviglie, in cui noi dobbiamo saper sopravvivere, dobbiamo trovare tutte le tecnologie, tutti i sistemi scientifici per conservarla, non per progredire senza coscienza della necessità di conservare. Quindi tutti insieme dobbiamo passare a questo nuovo stadio attraverso questa conservazione. Pensa che è una cosa strana, perché parliamo di arte, l'arte dell'avanguardia, parliamo di processi nella meraviglia della scoperta, e noi che parliamo di avanguardia, oggi parliamo di conservazione. Quindi, capisci? Ma no, oggi sono i conservatori di vecchi sistemi di avanguardia che sono pericolosi. Noi invece vogliamo conservare come progresso. Questa è nuova, questa situazione. Ed è universale. L'arte europea e americana del nord-ovest del mondo ha dato dei segnali molto importanti nel XX secolo. Un artista non è più al servizio di chi che sia, non è più al servizio di nessuno. L'arte ha assunto il concetto stesso di spiritualità, non come servizio, ma come coscienza dell'individuo. Ogni individuo è carico della propria responsabilità spirituale. E spiritualità nell'arte vuole dire capacità di considerare anche gli elementi più minuti della giornata come anima del vivere. Così come poi puoi immaginare veramente un mondo, un universo, puoi immaginarlo, ma non può andare oltre a quello che è verificabile. E qui ci aiuta la scienza. La scienza ci insegna che non esiste un assoluto, esiste una verità che si conquista secondo delle pratiche che danno delle verifiche. Quindi l'assoluto non è il nostro possesso. Quindi è inutile volere mettere un assoluto e attraverso questo assoluto invitare tutti a sottostare a questa idea di assoluto. Quindi si crea una gerarchia che è molto pericolosa, sia dal punto di vista religioso, che dal punto di vista politico, che dal punto di vista economico. Tutte queste gerarchie che non sviluppano la capacità individuale di avere coscienza e sono dannose, perché ammazzano la coscienza umana e quindi diminuiscono la capacità di essere umani. Avvicinano le persone allo stato primitivo e animale, ma le persone non lo possono accettare, perché le persone non sono animali, siamo un po' diversi dagli animali, abbiamo fatto un passaggio, siamo usciti dal mondo primitivo, che è quello del primo paradiso, siamo entrati nel secondo. Tutti gli esseri umani sono nel secondo paradiso, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, non c'è differenza, siamo tutti quanti, e diciamo, acculturati, abbiamo una
tipi diversi di culture, abbiamo tipi diversi di organizzazioni sociali, mentali, eccetera, e religiose. Quindi l'arte moderna, attraverso l'individualità della ricerca, ha portato all'individuo la capacità di essere spiritualmente complesso, ma non definitivamente compiuto, complesso, con dei dubbi, con delle possibilità. Attraverso questi dubbi riusciamo poi a scambiarci delle relazioni, a capirci tra diverse culture. Se non abbiamo dei dubbi non possiamo capirci, perché abbiamo degli assoluti muri che ci impediscono di comunicare. Se vogliamo comunicare, non dobbiamo solo pensare a internet o alla televisione, dobbiamo comunicare come esseri umani, ancor prima o ancor dopo, non lo so. Però dobbiamo, per comunicare, avere dei dubbi, del dubbio che quello che noi abbiamo imparato sia importantissimo, in quanto siamo formati da ciò che abbiamo imparato. Però dobbiamo avere il dubbio che non sia la verità assoluta, perché se la verità assoluta è la mia, quello che mi sta davanti non ce l'ha, e quindi io lo devo far fuori, lo devo ammazzare, perché quello è un mostro. Ma io divento un mostro, perché non accetto il dubbio. Se due culture oggi sanno manovrare, sanno confrontarsi attraverso un dubbio che la propria religione, la propria cultura siano meravigliose ma non siano le uniche, come il proprio Dio è meraviglioso ma non è l'unico, bene, allora cominciamo a capire, dire: ma che cos'è questo fenomeno che chiamiamo Dio? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo economia? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo politica? Allora possiamo anche far sorgere un maggiore impegno della persona. La persona diventa importante. La persona di qualsiasi cultura, di qualsiasi razza, diventa importante. Allora viene fuori un mondo fatto di persone. Davanti allo specchio, ogni persona è autonoma. Non esiste lo specchio se non c'è una persona che si guarda. Ma sono tante le persone che si guardano. E quando noi guardiamo lo specchio, di solito guardiamo solo noi stessi. Non vediamo che intorno a noi c'è una folla di persone. Quindi noi dobbiamo vedere noi stessi in funzione di tutti quegli altri che si guardano nello specchio. Dunque, ogni persona è il centro della società, così come ogni stella che sta nel cielo è il centro dell'universo. Non c'è una stella nell'universo che sia il centro di tutto. Ogni corpo celeste è posto in modo che tutto gli gira intorno, ma gira intorno anche a quello che gli sta vicino e anche a quello che gli sta più lontano. Tutto l'universo gira intorno a tutto. Quindi noi dobbiamo pensare che una società universale è fatta di persone che sanno di essere il centro di universo. Ognuna è il centro dell'universo, non uno. Non c'è un centro da nessuna parte, tranne che nella personalità di ciascuno, che si mette in comunicazione con tutte le altre personalità. E quindi la differenza diventa fondamentale. Amare le differenze è una delle attività che noi abbiamo creato con la Città dell'Arte, e quindi si chiama amare le differenze. Amare anche perché nasce dal mare Mediterraneo. Le differenze nel Mediterraneo sono antichissime, hanno portato comunicazione, hanno portato meravigliosi scambi e hanno portato guerre mostruose. Se noi riusciamo oggi a partire dal Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il punto in cui si incontrano tre continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia. Beh, poi si capisce, le Americhe sono un po' più in là, però è chiaro, i continenti oggi si devono incontrare attraverso questi mari, che poi anche internet è un mare della comunicazione, abbiamo tutti i mari della comunicazione, però bisogna incontrarsi.
Il Mediterraneo è una frontiera liquida che apre la comunicazione e non la chiude come

possono essere le frontiere su terra. Quindi dobbiamo pensare a questa idea che c'è un'arte di comunicare attraverso la differenza. Le differenze sono importantissime. La natura produce differenze, non produce unicità. Quindi noi dobbiamo guardare la natura come una maestra. E se vogliamo vedere la natura come maestra, dobbiamo capire che ogni fiore è diverso, ogni persona è diversa, ognuno ha il suo naso, ognuno ha le sue orecchie, è difficile trovare due persone uguali, anzi non esistono, manco i gemelli sono uguali perché hanno le impronte digitali diverse. Per cui la diversità è veramente straordinaria, quindi dobbiamo amare questa diversità. Io amo il diverso da me, cos'è? Io amo me stesso e basta? Ma questa è una cosa mostruosa. Una società non può amare se stessa e basta. Una religione non può amare se stessa e basta. E quindi bisogna cominciare a scambiarsi l'amore.

0: La bellezza salverà il mondo. Ma la bellezza è già nel mondo e nulla può pareggiare in magnificenza ai giri del campo. E chi salverà l'uomo? L'uomo, il solo, che può alzare lo sguardo oltre gli orizzonti della terra e scrutare nei misteri degli spazi siderali il segreto dell'origine. La conoscenza è il destino supremo dell'uomo e la scienza la sua salvezza o la sua condanna.
1: Nell'opera Terzo Paradiso, realizzata in questo libro, si sono unite tre persone. Due di queste hanno già sviluppato un lavoro attraverso due differenti arti, l'arte, diciamo, della musica e l'arte del segno. Io ho creato un segno e Gianna Nannini ha capito che la donna poteva essere veramente la generatrice di questa società futura e quindi ha creato questa, la donna, questo ombelico centrale che sta qui in mezzo. Ha creato una canzone, una sua formula espressiva che si chiama Mama, quindi la mamma. La maternità del terzo paradiso.

La musica è prima di tutto la voce. È la voce che racchiude la musica dei popoli e va portata da dentro a fuori. È la voce che dà valore alla differenza. La mia voce è l'appartenenza alla mia terra, un'appartenenza di nascita, nel mio caso toscana, perché io sono di Siena e ancor di più Fontebranda e della campagna toscana, sempre però con la visione di non avere confini. In me c'è la risonanza dei boschi e del terreno coltrato, come un'esalazione di suoni e profumi che riaffiorano quando scrivo certe canzoni, non tutte. È necessario stare in bilico fra l'artificio dell'apparecchio meccanico per registrare i suoni e la voce e l'emozione che vuoi trasmettere. È in questo equilibrio, dove l'elemento tecnologico non prevale su quello che vuoi esprimere, che avviene la comunicazione. C'è una forza spirituale nel canto, che avviene in concomitanza con uno stato alterato di coscienza. È quello che hanno gli sciamani, il potere del canto e della voce, per entrare in un'altra dimensione, un potere che guarisce. Delle volte mi sento particolarmente ispirata quando sono in un concerto. È il ritrovare la naturalità intesa come partecipazione emotiva con gli altri. C'è un'intensa vibrazione durante un concerto rock inteso come popolare. Si creano come delle orme sonore sulle quali tutti si possono muovere, scuotere e magari interagire e rimandare messaggi. Negli incontri con Michelangelo Pistoletto mi sono accorta che avevamo in comune, oltre che l'amore per le differenze, anche il mettere in discussione

0: l'innovazione, l'univocità della creatività, richiamando lo spettatore alle sue responsabilità. È un atteggiamento di prossemica. Nel momento in cui ci avviciniamo, per esempio, ad un quadro, l'opera rimane là e uno si pone delle domande. Il terzo paradiso, per quanto mi riguarda, è il poter creare una continuazione, una trasformazione di cui lo spettatore è responsabile, conscio e attivo. Mama è la mia chiave per entrare nel terzo paradiso, una sola parola, il cui corpo è fatto di suono, che è fiato, che è respiro. Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini ha fatto una chiavetta a forma di terzo paradiso per ascoltare nel computer il suo canto. E non è un canto pop, è molto molto diverso da quello che lei fa normalmente come, diciamo, artista pop. No, pop vuol dire rock, no? Pop nel senso della popolarità, ma è rock. Allora, questa popolarità noi la vogliamo conquistare partendo da una nuova dimensione, che è quella del terzo paradiso. E pian piano vogliamo che possa diffondersi anche attraverso la musica, attraverso quel fenomeno straordinario che è il linguaggio musicale, che fa veramente unire le persone. È veramente. Allora il pop può venire dopo, può venire in seguito a una seconda fase. Per ora partiamo da questo disegno e questo libro, che è un libro che diciamo è un'edizione molto limitata, è un po' come la radice dello sviluppo che noi vogliamo portare in questo albero che sarà piantato nel centro, diciamo, di questo giardino. RAM, Radio Arte Mobile Pieroni, Arnaldo Mosca Mondadori, editore, hanno pensato di associarsi a questo concetto di arte per una trasformazione sociale responsabile. Hanno fatto una serie di pubblicazioni. Questa è quella del Terzo Paradiso che unisce Gianna Nannini, Ermanno Olmi e Michelangelo Pistoletto in questo progetto.

0: Asiago, 20 settembre 2009. Caro Arnoldo, è trascorsa giusto una settimana dalla tua visita qui ad Asiago e ogni giorno ho avuto il pensiero bloccato sul mio contributo alla cartella della triade. Comunicare con il linguaggio verbale è diventato ormai una sorta di castigo. Oggi lo scandimento delle parole è forse peggio della bancarotta finanziaria. La difficoltà non sta nella capacità di scrivere. Esporre idee, confrontare opinioni. Siamo diventati tutti abbastanza abili per cavarcela senza infamia. Ma la lode manca. Manca l'onestà di riconoscere a noi stessi che stiamo girando intorno al vero fallimento. Non delle parole o delle economie, bensì della nostra intera società, che ha creduto più nella ricchezza che nella civiltà. E qui non si possono chiedere aiuti ai fondi dello Stato. La civiltà è una ricchezza che viene dal popolo. Attraverso ogni singolo cittadino. La civiltà richiede giustizia e democrazia. Una fede che non ammette equivoci. Riuscirò a trovare la mia semplicità allo stesso modo della fede dei semplici. Ermanno.
1: Ermanno Olmi è una persona di una sensibilità straordinaria. Ha fatto delle operazioni proprio sul concetto di madre terra, eh? Di madre terra anche con slow food, eccetera. Io mi auguro che si possa andare avanti e fare con lui delle operazioni di grande valore, perché è una persona di grande sensibilità. È un incontro che noi abbiamo creato con il Terzo Paradiso. Con Gianna Nannini stiamo lavorando proprio su questo terzo paradiso attraverso una serie di realizzazioni che abbiamo fatto a Mosca, in Italia, in diversi paesi del mondo e quindi ci siamo trovati diciamo, a portare le basi, a porre le basi di questo progetto. Altrove, però ancora in maniera molto, diciamo, primaria. Adesso dobbiamo estendere questo progetto a livello internazionale come, diciamo, un faro che illumina un cammino.

0: Asiago, 17 settembre 2009. Caro maestro e amico Michelangelo, sono costretto a scrivere dal letto col computer poggiato sulla pancia, ma ugualmente non mi avvilisco e penso alle tante cose che ancora potrò fare appena sarà conclusa questa mia costrizione all'immobilità. E naturalmente tra queste la nostra complicità nel progetto di Triade, che mi lusinga moltissimo e mi fa pensare ai canti della spontaneità popolare e alla musica dei Neri d'America, coi loro liberi interventi di sonorità improvvisate in un dialogo di comune armonia. Peccato per il nostro mancato incontro nella tua officina di Biella. Ero così contento di continuare a chiacchierare con te nella sintonia delle nostre naturali propensioni alla gioia e al gioco. Ma per questo sono certo che ritroveremo il nostro giusto tempo. Nei giorni scorsi ho letto e visto molte recensioni del successo per gli eccellenti risultati di Gianna Nannini e ne sono felice. Ho avuto con lei una sola occasione di fugace incontro per una coincidenza di partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. E sono sicuro del suo grande talento e ancora del suo futuro senza limiti alla poesia. E infine a te un grazie speciale, da grandi occasioni, per il dono prezioso di una tua opera che mi terrà buona compagnia. Tuo Ermanno Olmi.
1: La cultura in Italia, e non solo in Italia, ma in Italia specialmente, è un po' confinata dentro a un concetto di, come si dice, di livello alto, diciamo di torre d'avorio. Io penso che è venuto il momento di portare la cultura attraverso l'arte fuori da questa torre d'avorio e far capire che attraverso la creatività si può cambiare anche la società. Questa è una cosa che nessuno ancora capisce bene. Ma senza la creatività la società non si cambia. Senza l'arte non si cambia l'artificio. Quindi l'arte, ma io lo dico soprattutto agli artisti, che in qualche maniera aspettano fiduciosi che, di trovare il supporto economico, il benessere che gli viene da una società che è pronta a dare tutto a loro. No, perché se io non faccio capire alla società qual è l'utilità che io posso portare alla società, la società non mi cerca. Quindi c'è una divisione. È vero che l'arte moderna, l'arte nel mondo, l'arte contemporanea si sta sviluppando. Nascono musei, nascono biennali ovunque, questo è vero e questo è molto importante. È molto importante perché ci sono dei luoghi di riferimento, anche perché in un mondo in cui tutto sta funzionando secondo una superproduzione, diciamo, di tipo industriale che moltiplica gli oggetti, l'arte invece non lavora sulla moltiplicazione degli oggetti, l'arte cerca una idea che è unica, è straordinaria, è eccezionale. Questo è successo fino a oggi. Questa eccezionalità trova spazio e protezione nei musei d'arte contemporanea. Quindi c'è una nuova spiritualità, c'è un nuovo senso del pensare e dell'agire e del sentire che viene protetto dai musei di arte contemporanea.
0: Pane, olio, un goccio di vino e un po' di silenzio, vi prego, per ascoltare parole nuove.
1: L'artista è libero, non è condizionato da fattori diretti di economia o di politica. E quindi, essendo libero, può organizzare una ricerca utile a tutti. E quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di arte in tutto il mondo, ma un'arte responsabile, non soltanto esteticamente, non soltanto nella forma, ma nel contenuto.

nell'etica, non solo estetica, ma etica. Etica, quali sono i valori etici che possono servire veramente a ricombinare in maniera nuova l'umanità? Non le etiche differenti che si confliggono, ma le etiche capaci di comunicare. Questa è l'arte che lo può fare, perché è libera. Quindi diamo alla libertà dell'arte possibilità di agire, ma convinciamo gli artisti che devono assumersi questa responsabilità. Penso che la società non debba essere incolpata di non capire l'arte. È l'arte che deve dare alla società dei segnali appetibili alla società, che la società possa accogliere come un frutto utile a tutti. Quindi, perché siamo in un momento storico in cui i problemi sono davanti a tutti, ci sono delle necessità universali. Quindi, chi sa cogliere il significato di queste domande della società completa nel mondo, avrà sicuramente la possibilità di essere riconosciuto. Ci saranno quelli che non riescono a cambiare perché non conoscono altri metodi. Non si cambia soltanto quando si è abituati a usare un metodo e si pensa che sia l'unico. Però quando l'artista, il creativo, porta un metodo nuovo e si vede che questo metodo funziona, la società ne trae dei vantaggi, beh, prima o poi la società deve rendersi conto che funziona. Quindi noi dobbiamo creare situazioni funzionali come artisti, come creativi, come persone del pensiero, della cultura. Abbiamo un impegno che non è più soltanto ideale. Ma è ideale e nello stesso tempo pratico, fornire elementi pratici per il cambiamento. Questo è quello che si deve fare. E allora la società, quando si accorge che una nuova forma di economia sta funzionando, ma, segue questa forma, capisci? Quindi anche questa microeconomia, che è stata anche premiata dal premio Nobel, il premio Nobel del microcredito, beh, ha dato già dei segnali. Altri segnali di questo genere possono pian piano far cambiare le cose.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono nato in un paesino di 1500 abitanti nel nord-est, vicino a Pordenone. E il mio primo approccio, diciamo, con l'arte o comunque con la creatività è attraverso il cinema, perché mio padre mi portava sempre, non solo mi portava sempre al cinema, ma per un strano caso del destino si abitava sempre attaccati ad un cinema. Mio padre ha cambiato diverse case da quando ero bambino, quindi guarda caso si finiva sempre vicino ad un cinema e in qualche modo diventava un po' la mascotte ed ero molto piccolo e comunque ero intorno tipo di 6-7 anni. E lì vedevo qualsiasi cosa, dai film Vietati 18, serie B, serie A, tutto quello che passava in questo cinema di provincia io praticamente lo guardavo. E lì è stato il mio primo, come dire, approccio con l'immagine in movimento, con questa macchina costruita appunto per attrarre la percezione appunto che era il cinema, insomma. Quindi la componente sonora molto importante, la componente visiva e questo buio intorno che in qualche modo creava, come dire, la magia. E, questo è un po' il mio primo approccio. Tanto che quando vidi per la prima volta Guerre Stellari, mi ricordo se era 1976-78, insomma. Appena tornato a casa, gli chiesi a mio padre che volevo una spada laser e mio padre mi fa: "Guarda, l'unico modo per farla è, ci penso io", mi fa. E mi recupera una vernice fosforescente, è un pezzo di legno praticamente, quindi io tutto il giorno preparo questa spada qua. Abitavo in un quartiere popolare, quindi con centinaia di bambini che tutte le sere si usciva, quindi era proprio un mondo interessantissimo, privo di, come dire, lasciato praticamente molto libero, nel senso che la sera comunque col buio dovevo tornare a casa, però era anche una zona in cui uno poteva, come dire, dovevi sopravvivere, cioè dovevi essere o il più forte o il più furbo, comunque dovevi essere in grado di stare praticamente sulle tue gambe, non c'avevi protezioni, perché lì c'era veramente centinaia.

erano dei bambini di tutti i livelli, quindi ognuno cercava di stare a galla il più possibile. Quindi preparo la spada, aspetto l'imbrunire, mi ricordo che era estate, esco fuori, mi ricordo questa 40-50 bambini perché si giocava a nascondino, e a un certo punto sguaino la spada così, e lì è stato il primo approccio con un pubblico, diciamo, oh, eccetera, questa cosa qua. Questa cosa qua mi ha molto colpito perché in qualche modo era una sorta di primo step, diciamo, su che cos'è, come dire, il rapporto con l'arte, col cinema, e portare qualcosa visto attraverso la rappresentazione e portarlo praticamente nella realtà, diciamo. Questo è un po' il primo episodio. Qua avevo 6-7 anni, 7-8 anni, se non mi ricordo, insomma. E da lì, sempre grazie anche a mio padre era un amante della musica classica, e le domeniche, perché poi durante la settimana lavorava, amava accendere lo stereo e mettere i vari Rossini, Mozart, Beethoven, Bach, Debussy, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo la domenica mattina, questa sorta di concerto che comunque in qualche modo era un ritmo che entrava anche se lì per lì, insomma, che si stava ad ascoltare, però in casa aleggiava questa musica sinfonica e bene o male comunque dava un ritmo. Ecco, queste sono le due cose che mi ricordo di più come componenti che mi sono rimaste in qualche modo. Mi è rimasto un ritmo che secondo me è la cosa fondamentale per l'arte, perché tutto si basa sul ritmo, poi sulla vibrazione. È l'aspetto visivo cinematico dell'immagine, infatti l'immagine statica, anche se ogni tanto l'ho utilizzata, però mi piace l'immagine dinamica in movimento, creare un movimento dove praticamente non ci sta, dove non c'è. Questo è un po' i parametri su cui io praticamente mi muovo. Su che cos'è l'arte? L'arte è una parola, come dire, molto grossa, nel senso che intanto l'arte cambia con le civiltà e con il tempo, nel senso che quello che poteva andare bene 2000 anni fa, adesso praticamente sarebbe completamente inutile. Quindi comunque l'arte in qualche modo ha un rapporto diretto con l'evoluzione dell'umanità. Adesso, in questo momento storico qua, per me l'arte, esiste solamente un'arte criminale. Che cosa intendo per criminale? Intendo un'arte che sposta il limite dell'attenzione e il limite anche del possibile. Tutto quello che rimane nel possibile non solo non mi interessa personalmente, ma non la considero nemmeno arte. Cioè, uno che si mette a fare i quadri oggi, come dire, possibili, un artista, uno scienziato che fa delle ricerche possibili, non serve a niente a nessuno. Cioè, serve qualcuno che rischia in prima persona e che osa a spostare quella che è la soglia della possibilità. Cioè, l'artista oggi serve se crea qualcosa che è impossibile o che perlomeno ieri era considerato impossibile. In questo scarto, in questa accelerazione, in questa possibilità tra possibile e impossibile, c'è lo spazio per l'artista e per essere artista oggi, per quanto mi riguarda. Tutto il resto non interessa, insomma. Quindi criminale in questo senso qua. Perché arriva improvvisamente qualcosa di stupefacente, appunto di non pensato, o di esagerato, o di che crea comunque una sorta di movimento tellurico all'interno delle coscienze. Allora questo ha un senso, perché in qualche modo fa fare un salto a tutti quanti. In prima persona a quello che l'ha generato, ma poi anche a tutto il resto in cui in qualche modo è in contatto, perché comunque siamo tutti quanti connessi. Cioè una vibrazione data praticamente all'interno della società o attraverso una scoperta scientifica o attraverso qualcosa di molto potente, che potrebbe essere anche una guerra o attraverso un'opera d'arte, come dire, accomuna tutti quanti. Cioè, quello che scopre uno lo scopre per tutti quanti, eccetera.
a un certo punto capisco che l'unica cosa che avrei potuto fare in questa vita è appunto qualcosa che aveva a che fare con la creatività. E quindi faccio le scuole, diciamo, liceo artistico, l'accademia, arrivo a Venezia il primo anno e lì capisco che rimanere 4 anni a Venezia non sarebbe servito e quindi mi invento questo spostamento qua, ok, allora facciamo un anno per ogni città con l'idea comunque di scendere a Roma, perché un po' era... Per uno di campagna, Roma rappresentava comunque sempre l'epicentro, comunque il centro culturale, simbolico, mitologico, esoterico un po' della cultura e di un tempo che fu, ma anche della cultura contemporanea. Arrivo a Roma trovo l'idea, era quella subito di mettermi alla prova. Dico, ok, adesso sono qui, e l'unica cosa che devo fare quest'anno è una mostra. E capire se la cosa deve sbocciare oppure no. E mi ritrovo degli amici del quarto anno più o meno con le stesse idee, quindi formiamo questo gruppo di 7-8 artisti, o artisti, diciamo, studenti del quarto anno. Andiamo in cerca di spazi a Roma, nessuno aveva una lira, quindi a un certo punto incrociamo Simone Carella, simpaticissimo, e chiediamo, senti, noi vogliamo fare una mostra qua nel tuo spazio, era un ex, lui all'epoca aveva l'ex scuola in via San Francisco di Sales, ex teatro degli artisti, parlo del 96, e alla quarta volta che gli si chiedeva se c'era lo spazio, vabbè, fa ragazzi, vi lascio lo spazio, l'unica cosa devo abbattere una parete perché devo fare uno spazio più grande, me lo fate gratis. E lì, tac, mi è venuto subito l'idea di fare questo lavoro. Ok, te la batto io, faccio anche un lavoro. E lì è cominciato di fatto la prima fatica, la fatica numero uno, che è una ripresa sincronica con due camere su questi due spazi che non si vedevano e questo abbattimento della parete, diciamo, col suono. Poi l'installazione consisteva che tu entravi dentro le macerie e avevi sulle due pareti che non si guardavano questo abbattimento rapporto 1-1, quindi creava questa dimensione di, come dire, ampliamento, sprofondamento anche degli spazi, quindi comunque da un unico atto veniva, come dire, come un gioco di specchio amplificato, quindi allargava a livello percettivo lo spazio. E da lì è cominciato tutto, perché poi improvvisamente mi hanno chiamato a fare altre cose e senza... come dire, chiedermi il perché ho cominciato questo tipo di lavoro, insomma, lavoro di divertimento, lavoro, non so come definirlo, di ricerca, di sperimentazione, cioè, quindi non c'è stato, come dire, un vero e proprio inizio, è stato, come dire, una specie di sincronicità di eventi in cui, fatto il primo atto, da lì l'energia del primo atto ha creato un'onda in qualche modo, e ha richiamato altre cose ed eccomi qua. Le fatiche sono un lavoro sperimentale, è proprio di esplorazione, nel senso che diventano proprio un corpo a corpo con lo spazio architettonico del luogo, quindi io entro dentro senza ovviamente vedo lo spazio prima, però l'idea è quella di entrare dentro completamente senza, come dire, idee preconcette o progettualità magari fatte prima, entrare completamente solo, diciamo, trovare lì qualcosa che deve accadere e quindi diventa anche una sorta di lotta contro il tempo, perché poi il tempo necessario non è mai, insomma, infinito, mi davo anche un tempo limite che erano tipo 3 giorni, filmavo delle azioni, delle situazioni, delle cose, poi cominciava tutta la parte di editing a studio e quindi praticamente quello che poteva essere una sorta di apparizione nello spazio veniva in qualche modo rielaborata a livello concettuale nello studio attraverso il montaggio, attraverso il ritmo, attraverso delle prove che poi comunque facevo con la proiezione e poi c'era praticamente l'installazione finale in cui cercavo di ricalibrare e riconfigurare nuovamente lo spazio che solitamente poi
combaciava sempre con le date dell'inaugurazione, perché poi il tempo era sempre poco, non sempre era possibile, insomma, stare troppo nello spazio. E lì vedevo per la prima volta quello che capitava, insomma, cosa ero riuscito a combinare in questo

spazio, cioè, l'idea di mettere appunto il suono, l'immagine di movimento, l'azione e sfruttare quella che era la caratteristica dello spazio, perché ogni spazio aveva delle caratteristiche diverse, o molto grandi, insomma, e quindi angoli, parti di soffitto, eccetera, mi dava la possibilità poi di creare qualcosa che in qualche modo incorporava lo spazio, veniva filmato all'interno dello spazio, lo incorporava, al suo tempo poi diventava parte. E la cosa importantissima era la possibilità doppia di essere nello spazio oggettivo, che come l'avevo visto io, poi lo vedeva anche la persona che entrava, quindi con dei limiti oggettivi precisi, tipo dimensione, altezza, larghezza, eccetera, e contemporaneamente il suono, l'immagine in movimento, la proiezione. Creava come una sorta di spazio parallelo percettivo e quindi praticamente un nuovo spazio percettivo. Però la cosa importante che mi interessa è che lo potevi vedere lì per lì, cioè stando in quell'istante dentro in quello spazio lì, avevi la possibilità di switchare tra spazio oggettivo e spazio percettivo e quindi avevi una reale, come dire, c'era una reale apparizione di un nuovo spazio percettivo e lo potevi proprio, come dire, constatare con lo spazio oggettivo, cioè questa doppia possibilità. Che per me è fondamentale. Quindi la fatica era un po' su questa idea di affrontare uno spazio con pochi mezzi, con un tempo predefinito e riuscire a farci qualcosa poi che in qualche modo ne cambiava la percezione. Questa era un po' l'idea delle fatiche. Questa idea qua mi ha portato un po' in giro per l'Europa, ho fatto diverse esperienze in varie situazioni tra musei, fondazioni e cose, e l'ultima appunto si è conclusa alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con questo lavoro fatto nel corridoio che separa il primo Novecento dal secondo Novecento, questo lavoro molto, molto dinamico, molto grande, perché comunque l'altezza era di 14-15 metri, largo 5, che anche lì incorporava comunque elementi spaziali. Perché, ecco, da subito, già dal primo lavoro del 96, ho capito, cioè ero consapevole di una cosa, che l'immagine bidimensionale non mi interessava, pur avendo, come dire, mangiato da piccolo, come dire, latte e cinema, però ne vedevo anche in qualche modo il limite, cioè il limite del cinema secondo me è una bidimensionalità oramai inutile e il fatto che comunque l'immagine non esce dal formato. Cioè, ci hanno abituato ad un formato che inizialmente era 4 terzi, poi CinemaScope, 16 noni, poi 2K, poi 4K. Però dall'inizio della storia del cinema non ci si è mossi da lì, siamo sempre rimasti all'interno di un formato. Possibile che l'immagine non si possa muovere da questo formato? Chi è che lo dice questo? Cioè, l'immagine dovrebbe a un certo punto volarsene via, cioè, dovrebbe rimpicciolirsi. Se devo fare, come dire, una sorta di comparazione tra 10 anni fa, 15 anni fa quando ho cominciato e adesso, come dire, non vedo grosse differenze, nel senso che ho sempre dato molta importanza all'intuizione istantanea, al sogno anche, e mai alla progettualità. Non credo al progetto, non credo che cioè l'unico modo per, come dire, sgambettare il pensiero controllore è quello di lasciargli credere che ti stia facendo qualcosa e allo stesso tempo riuscire comunque ad avere una porta aperta attraverso l'intuizione. Non vedo altre possibilità, insomma.

Penso che la bellezza sia uno stato d'animo più che un qualcosa di oggettivo. Più si è aperti attraverso, chiamiamolo il cuore, la mente e il corpo, e più si è capaci di percepire la bellezza del tutto. Quindi una cosa, come dire, per me è solamente una questione di apertura.

l'esperienza delle fatiche e dello sforzo, in qualche modo, per me la bellezza, per esempio, è anche il fatto di trovarsi improvvisamente, cioè pochi istanti di azzeramento, di quello che pensi di essere. Che per esempio è capitato con un lavoro in particolare, ma più o meno è capitato in modi diversi, non dico con tutti i lavori, ma con quasi tutti. Però in particolare il lavoro dalle porte, che avevo fatto a Pescara nel 2009, dove c'era questo ritmo particolare, avevo messo in movimento 40 porte, finestre, finestroni, creando un ritmo proprio di percussione dello spazio. A me è capitato, ma non solamente a me, anche a altre persone, comunque a me, parlo dell'esperienza mia, che a un certo punto camminavo in mezzo a questo frastuono ordinato, concertato di porte e di finestre, e improvvisamente ho avuto un momento di azzeramento, cioè, come spiegarlo? Improvvisamente non stavo più in quel posto lì, stavo in un altro posto, avevo talmente assorbito questo ritmo della percussione che aveva aperto qualche altra via, adesso non lo so, perché poi sono esperienze che comunque durano pochi istanti, però sono molto importanti, insomma. E quella è anche un'altra forma di bellezza, ma penso che comunque, in fin dei conti, quello che ho detto prima, insomma, la bellezza è uno stato d'animo interno, interiore, che ti permette di accogliere l'esteriore, quindi l'esteriore non diventa più brutto, qualsiasi cosa perde, diciamo, la definizione di brutto, di bello, diventa inutile, cioè è il mondo, è la vita, cioè non, né bella né brutta, è la vita. La conoscenza, intanto, è il conoscere una cosa e il comprendere un'altra cosa. La conoscenza, il più delle volte, si basa su un fatto mnemonico e quindi non ti porta da nessuna parte. Invece la comprensione include un'esperienza diretta, fisica, corporea, con la materia in questione e quindi lascia dei segni diversi, va più in profondità. È qualcosa che poi può dire che comunque l'hai portata a te. Dall'etimo comprendere significa portare a te, quindi esperire attraverso il corpo. L'altro limite della conoscenza o comprensione, conoscenza, perché la comprensione è un'altra cosa, è il fatto di accumulo di dati, di informazioni, che il più delle volte sono informazioni comunque sbagliate, non corrette, completamente fuori da qualsiasi tipo di logica, che ci hanno comunque tramandato di generazione in generazione, eccetera, eccetera, che è la nostra educazione. Noi siamo stati educati all'occidentale, quello che qua è morale, dall'altra parte non è morale, quello che puoi fare dall'altra parte ti tagliano la gola. Quindi praticamente la morale non esiste, esiste semmai un'etica umana dell'umanità, perché la morale ha a che fare con il confine geografico. Quindi tutti questi limiti, tutte queste cose qua, non fanno altro che sporcare e inquinare quella che praticamente è un'attitudine dell'essere umano invece di svuotare, di svuotarsi, no? Guarda caso le illuminazioni o il nirvana, ci sono termini diversi, ma il concetto è sempre quello, è una sorta di svuotamento che ti permette di metterti in contatto, una sorta di connessione diretta con il mistero. Quello che sperimento attraverso il corpo e quello che lascio come rimasuglio attraverso il lavoro artistico è una possibilità, come dire, è una sorta di è una sorta di apertura nei miei confronti verso questo mistero. L'orizzonte, per me l'orizzonte è una linea, è un limite, e i limiti servono per essere superati, quindi ben vengano i limiti, come uno deve essere molto consapevole del limite, proprio perché attraverso il limite, anzi il limite lo usa come una sorta di rampa di lancio per andare oltre. E il limite allo stesso tempo serve per capire oggettivamente il punto di partenza, quindi sono due facce della stessa medaglia. Cioè,
Cioè non ci potrebbe essere un orizzonte e quindi un limite senza la possibilità di superarlo. Ed ecco, ed insisto, che essere artisti, cioè il ruolo dell'artista

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Allora, e ora siamo qui per meditare il Mediterraneo. E comincerò col dirvi, non solo per autoreclame, che sarò alla prossima biennale, ma sono con Italo Zannier, che è il decano della critica fotografica italiana, che mi ha detto devi esserci assolutamente in una piccola sezione e io ci sarò. Questa sezione si tiene alla Giudecca e allora ho fatto una piccola spiegazione alle opere esposte in cui cito Dante, che per conto mio è grandissimo. E Dante dice, quale nell'arsanà dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece. Bellissimo, tenace pece. E l'arsenale dei veneziani, dove si calatafavano, si metteva si preparavano le navi o le barche di legno allora, e di legno magari anche oggi, si metteva bolle d'inverno alla tenace pece proprio per calatafare le barche, che forse erano più solide allora di oggi. E vado avanti anche con citazioni, perché io intendo l'arte come pulsione estrema, ma anche come pensiero, come cultura, come storia, una dialettica complessa di pensiero e pulsione, di storia e di pazzia. E allora comincerò con un'opera che esporrò anche alla Biennale. Esporrò

7-8 opere fotografiche. Una si intitola Le nom du Père. È una frase che sembra patelliana, perché io spezzo molto le parole e faccio venire fuori dei significati molteplici, ma in realtà è una frase di Lacan, Jacques Lacan. E dice, faccio vedere, Le nom du Père, cioè coloro, être dupe de quelqu'un vuol dire, come voi sapete, farsi essere lo zimbello di qualcuno. Allora, quelli che non si fanno ingannare sbagliano. Come? Sì, sbagliano quelli che non si fanno ingannare. Ma questa stessa frase si può leggere anche Le nom du Père, il nome del padre. Et le Père, vous savez bien que c'est le, ce qui en nous-mêmes donne la fierté, la force. Hein? Le nom du Père. Le nom du Père. Et sotto ho messo anche un'altra scrittina più piccola che dice id e azione. Id è le sa, il ciò in latino, no? L'es, l'inconscio e azione. L'inconscio è azione, allora l'ideazione è fatta di inconscio e di azione, una dialettica complessa, perché la realtà, a mio avviso e avviso di tutti, spero, di tanti perlomeno, non troppi, stiamo zitti, è fatta di una cosa e il suo opposto spesso, o perlomeno il suo diverso, cioè uno specifico va a finire in un altro specifico, altrimenti è uno specifico di potere, di affermazione. Invece la, non affermazione, ma l'essere fermi su qualcosa è essere a contatto con gli altri. Questo è il paradosso. La realtà psicologica, e non solo psicologica, è fatta, per fortuna o purtroppo, di paradossi. Ideazione, id e azione. E allora, sempre a proposito, poi ritorno su questo, a proposito del Mediterraneo, recentemente con l'amico Mario Peroni, nelle sue mostre Camere, ho fatto un'esposizione che Peroni, figuratevi, è stato così gentile, Dora e Mario, da fare un invito tutto rosa, e perché rosa è la mia donna e l'altra da me è rosa, ma è anche l'inconscio, junghianamente la parte femminile, l'anima con la A maiuscola, no? Ho fatto questa mostra allora da Mario e Dora Pieroni, che era questa volta intitolata a Rimbaud, un altro grande che mi piace molto. E si parlava della mer mêlée au soleil. Selon Rimbaud, la chose plus belle, c'est la mer mêlée au soleil. Une merveille. Et vous avez vu que aussi dans l'Atalante de Jean Vigo, la dernière inquadratura, le dernier cadre, c'est la mer mêlée au soleil. Et là, Jean Vigo a dû filmer d'un aereo, una ripresa aerea. Ma negli anni 30 una ripresa aerea era una cosa spettacolosa. Un aereo che va, come l'Atalante va sulla Senna e sul mare, anche quest'aereo filma La mer mêlée au soleil, quello che Dante chiama il tremolar della marina. Bellissimo. La cosa più bella. Il mare mescolato al sole. Ora però quella frase

Torna alla frase di prima, le nom du père, le nom du père. L'ho messa, un po' ironicamente, ma non tanto, su un... questa è un'opera che esporrò anche a Venezia, una delle opere più grandi, meglio di questa. L'ho messa anche su un Botticelli usato come ready-made, aided, assisted. E allora, se nella realtà questo giovane del Botticelli presentava un medaglione con Piero di Cosimo, un rotundum aureum, potremmo dire con l'alchimia e con Jung, una totalità che io poi spezzo in totalità. Tutto vola, il tutto che vola. Tutto ali. Secondo me la totalità è avere ali dappertutto, non per fare tutto, per fare tutto, coordinare tutto quello che ci interessa. Interessa, resta dentro, dentro la psiche. E allora, senza escludere l'aggressività di, sapete, forse nel 400 questo gesto non significava niente, significava presentazione. In realtà oggi significa... Io non escludo questo, questa presa in giro, ma in realtà avete visto che la cosa è molto più profonda. Le nom du père, il padre in noi, se riusciamo in qualche modo a contattarlo, ci dà un significato più profondo, che scaturisce, come ho detto, in particolare nel Mediterraneo in questo momento, da un rapporto stretto di nord e sud, di voi e noi. Io sono molto, come artista, egoista anche, e mi critico, il peggior nemico e il peggior amico di me stesso sono io stesso. Ma sotto sotto spero sempre di essere anche amico vostro. Quando sentissi che un po' sono amico vostro, sarei molto appagato. Qui vi mostro di nuovo la mia anima, lei, Rosa. Siamo qui, gli Arnolfini Mazzola a Mad Mountain. Esponevo anche da Mario Pironi un'opera del genere, grande naturalmente, ben incorniciata d'oro. Allora, perché gli Arnolfini Mazzola? Perché gli Arnolfini, ci avete presente quel quadro di Van Eyck con la coppia Arnolfini che si presenta, ma che nel fondo ha uno specchio convesso che riflette la parte di qua. Cioè tutto il mondo è abbracciato, quello che vediamo e quello che non vediamo che sta alle spalle. Bello. Di nuovo vedete la realtà fatta di contrasti, di opposizioni, opposti. Allora, perché ho detto gli Arnolfini Mazzola? Perché anche il Parmigianino, il Mazzola, il grande manierista del Cinquecento, ha fatto un autoritratto su un sfondo convesso, come lo specchio che i barbieri adoperavano nel Cinquecento, lo specchio convesso per mostrare al cliente la nuca. E allora si è ritratto in questo piccolo tondo che sta a Vienna. Ha fatto un autoritratto con una manona deformata come Rosa, ho fatto apposta, la Rosa ha deformato questa manona. Gli Arnolfini Mazzola a Etamant Mountain, in questo paese di Monte Folle, dans ce pays qui est fou, complètement fou, mais pas complètement fou. Les deux choses sont à côté, l'une de l'autre. Et là, vous voyez une coquille, perché patella in italiano vuol dire conchiglia. Alors, c'est ma signature là-bas. Moi et ma femme, ma signature, les Arnolfini Mazzola at Mad Mountain. A Montefolle. Ma ora passiamo a qualcos'altro. E sempre a rompere qualche parola.
Mario oggi al telefono mi parlava di convivere e sono molto d'accordo. Se voi me lo permettete, vorrei convivere con voi. Certo, sarebbe bello. È bello, sarà bello. Deve essere bello, può essere bello. Ma convivere, spezzando le parole come fa quel frescone del Patella, si può rompere in convivere. Allora, convivere, vivere insieme. Ma con, en français, vous savez bien, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'en italien on appelle un frescone. Allora, è un frescone chi non convive con gli altri. In particolare in questo momento sono un frescone io, se alzo il pollice e dico io ho ragione e non sento la vostra ragione. Non sento addirittura le barche calatafate male che affondano. Ma stiamo zitti di queste tragedie e pensiamo anche ad altre cose più vaste in cui queste sono inglobate. Anche Duchamp, che è un altro che mi interessa molto, un'altra personalità. La mariée mise à nu, la mariée même, mise à nu par ses célibataires, même. Come? Mariée, célibataire. E allora direi che même vuol dire sì, anche, ma vuol dire anche M posto même. Même, mi ama. La mariée, la Marie o Rosa, mi ama. E anche, mi odia anche forse. Spero che voi non mi odiate dopo tutti questi scherzi che faccio. E qui passerò di nuovo al nord e sud, di nuovo a me e voi, noi e voi, nel Mediterraneo che è uno, meravigliosamente uno, la mer mêlée au soleil. E voglio farvi vedere un libro che ho fatto e che si chiama Viaggio in Luca. È un grande orario ferroviario, anni 20, anni 30. Un viaggio in me stesso. Ma in italiano antico, ho citato Dante, si diceva viaggio, vi ho in Luca, vi ho dentro Luca. Spero di avervi dentro Luca, che siate con me. Ma in napoletano, questo libro è stato stampato a Napoli, viaggio. Allora, viaggio in Luca, un viaggio dentro di me. Ma questo libro, ce livre, ha un côté comme ça, e un autre côté, à l'envers, qui est Voyage en Luc. Alors là, vous comprenez bien que il y a un problème d'âge, du même âge. Mais moi, je ne parle pas pour les jeunes seulement, ou pour les vieux seulement, pour la moitié, pour tous. Les vieux, comme moi, malheureusement, les jeunes, comme vous, je pense, nous sommes ensemble. Sommes ensemble. È un libro molto complesso in cui lo apro ora una pagina particolare che riguarda un altro francese interessante, Claude Nicolas Ledoux, l'architetto utopista del Settecento che forse conoscete. E Ledoux aveva fatto una città ideale e aveva fatto in particolare une maison de plaisir. Sarebbe un casino, insomma. Però io l'ho trasformata in una maison du plaisir cosmique. Questo dito alzato è solo verso il cielo. Perché il cielo non è solo il cielo nord. Ecco qua, con la testa di Rosa inscritta nel cielo nord. Ma è anche il cielo sud, con la testa di Luca inscritta nel cielo sud. Un cielo
non può fare a meno dell'altro, come sapeva anche da

che andava al di là. Lui va bene, oltre il Mediterraneo, oltre le colonne d'Ercole, noi ci limitiamo per ora al Mediterraneo. E torna qua. Allora ho messo su questa Maison du Plaisir di Ledoux, l'ho costruita digitalmente in CAD e con l'aiuto di un amico, e però l'ho trasformata in questa Maison du Plaisir cosmique. Ecco qua, il cielo di mio padre, perché mio padre era un astronomo, un cosmologo umanista. Io ho seguito un po' le sue orme, ma non tanto seguito. Mi occupo di arte, di psicologia, di arte in particolare, di cultura, come mio padre e differentemente da mio padre. Allora ecco che questo cielo nord l'ho messo con una coppa di cristallo che ruota sopra la Maison du Plaisir, che diventa una Maison du Plaisir. Allora, stando qua giù, dentro la Maison, magari sdraiati, spaparanzati, dans les chaises longues, on peut regarder les étoiles et on reconnaître, parce que le nom, le prénom des étoiles, c'est toujours le même. Ursa Major, c'est toujours Ursa Major. Alors on peut voir écrit Ursa Major et là, au fond, on voit Ursa Major. Mais dans la nuit, le ciel tourne et donne un tas d'étoiles, comme vous et comme moi, sous la Méditerranée, merveilleuse. La mer mêlée à la lune. La lune ronde comme ce rang que le jeune du Botticelli présentait au public, à moi et à vous. Et puis, enfin, ce livre marche avant. Et là, je peux vous montrer une autre petite chose. Ce travail que je vous ai dit, Nord et Sud, Rosa Luca dans les cieux, je l'ai exposé, un travail assez grand. Ce n'est pas seulement ces rangs qui sont très grands, mais aussi autres travaux qui forment un ensemble très vaste. J'ai exposé en plusieurs sites européens. Là, vous le voyez au Barbican Center à Londres. Je vais me cacher, mais vous voyez mieux comme ça. Ecco, Mario Doria Pieroni hanno avuto la gentilezza di portarmi a studio il presidente della Bibliothèque Nationale, Bruno Racine, il quale, appena visto questi globi, ha detto: «Ah, ma questi stanno alla Bibliothèque Nationale». In realtà io ho fatto non dei globi, ma delle cose concave, perché il cielo è concavo. E allora, non solo Bruno Racine è rimasto contento, e io più contento di lui, ma i globi si trovano anche a Versailles. Erano stati fatti per il Re Sole. Nel tardo 600 era il Coronelli che li aveva fatti per il Re Sole. E mio padre invece ha fatto delle cartografie che qui vedete, le cartografie che ho messo concave e convesse sopra questa Maison de Plaisir. Al centro ci ho messo noi due, Rosa e Dio. E qui dovrei dirvi tante cose, ma ecco, potrò dirvi questo, che i medaglioni dei cieli,
come il medaglione del Botticelli prima.

prima con Rosa e Dio. E questi che vedete qua sono invece i vasi fisiognomici di Rosa e mio. Che sono questi vasi fisiognomici? Qua ve li mostro un momento. Un'altra invenzione del Patella, di vasi torniti esattamente sui profili umani, dei vasi umani. Il vaso mio e quello di Rosa. E allora lì, accanto al vaso mio e di Rosa, ci sono anche i cieli miei e di Rosa. E spero anche i cieli vostri e miei, all'interno di questo grande mare di cui non vediamo le sponde, ma quasi quasi le vediamo. E ecco, Mario mi ricordava che un'altra cosa mia è la specularità nel lavoro, oltre a spezzare le parole, la specularità. Cioè, rifletti in due sensi, rifletti in un senso e nell'altro senso, io a voi, voi a me. Rifletti per capire e rifletti per leggere. E allora, per esempio, ecco una parola che, se si riflette in uno specchio, diventa uguale a se stessa. Se questo è uno specchio, rifletterà la stessa cosa. Perché voi e me, io e voi, forse siamo molto differenti, molto opposti, molto uno contro l'altro, uno verso l'altro. Siamo quasi uguali. Siamo sostanzialmente molto differenti e molto uguali. E una volta ho fatto anche in uno specchio un'opera così, questo è uno schizzetto brutto, in cui c'è solo scritto metà. Metà, ma nello specchio si riflette l'altra metà e si legge ama. E qui vediamo Rosa che sta aprendo una grande porta, ingresso aperto al chiuso palazzo del re o dell'arte. È il titolo di un libro del Seicento alchimistico, ingresso aperto al chiuso palazzo dell'arte. Ma è quello che ha fatto anche Duchamp, voi sapete, no? Marcel Duchamp, la porta aperta, chiusa. Rosa la sta, penso, aprendo più che chiudendo. E prima di andare un po' avanti a guardare, vorrei mostrarvi qualche altra piccola cosa. Questo che ho qui, io pubblico una gazzetta personale, gazzetta ufficiale o ufficiosa di Luca Patella. E in questo caso, questa sembra una foto in cui un fotografo mi ha ripreso. Invece, chi ha fatto questa foto è Luca Patella stesso, che presenta una patella a Trevi, a Fontana di Trevi, che forse avete visto. Una fons un po' minore, ma sarebbe bello forse farla, se vivessimo in quell'epoca, farla come Michelangelo, Pistoletto ha fatto, in forma di Mediterraneo. Mi piacerebbe molto. Un lavoro Pistoletto Patella? Abbiamo fatto una volta un lavoro Paolini-Pistoletto, Paolini-Patella-Pistoletto. Beh, lasciamo stare. Allora, quello che sta fotografando sono io stesso. Con questo braccio reggo la fotocamera e mi autofotografo in una autofoto sbadata. Ma sbadata, c'è un po' di understatement, non è tanto sbadata. E se volete sapere ancora qualche gioco mio, questa foto si chiama A Trevi do Patella. Ma, capite, do a Trevi una patella, una conchiglia o un patella, me stesso. Ma, in spagnolo, perché un'altra lingua che io conosco, sono stato in Sud America a lungo,
atrevido vuol dire azzardato. Allora patella è atrevido. Non solo dà la patella a Trevi, ma anche un atrevido. È un pazzo. È uno che spacca i capelli in quattro, anzi in 44, perché io ho anche studiato chimica strutturale, figuratevi. Quindi una dialettica al solito di pazzia, tra virgolette, e di esattezza estrema, non meccanicistica. E allora andando un po' avanti, ci troviamo a Mad Mountain, Monte Folle, in questo paese pazzo e savio allo stesso tempo. Qui sono in una stanza di Monte Folle, da quest'altra parte qualcosa arriva dal cielo. Avete visto nel cielo quante cose ci sono. E io, come un santo seicentesco, aspetto questo qualcosa che arriva dal cielo. Eccomi qua, a Monte Folle. Con le grandi cartografie che poi ho messo sopra la Maison de Plaisir. Poi vi potrei dire qualcosa, perché nella fotografia ho lavorato moltissimo, costruendo macchine, obiettivi. Personalmente, per avere certi risultati. Non adopro però solo la fotografia, adopro anche la scrittura, il suono, la poesia, tante, una dialettica complessa di tante cose, perché solo da questa complessità, che dove una cosa finisce e inizia l'altra, viene fuori qualcosa. Altrimenti se uno è un perfetto specialista di una cosa, è un meccanico, è un tecnico. Va bene, se uno aggiusta le televisioni, deve sapere aggiustare le televisioni, ma è un tecnico. Se uno ha il coraggio, oltre che la possibilità di essere artista e uomo di cultura, deve scontrarsi e incontrarsi con altre culture, con altre persone, con altri voi, con altri noi, io e sé. Jung, per citarlo, parla di io e selbst, il sé. L'io vuole, il sé quasi si affida. E Dante, che sapete quale razza di intellettuale era, poeta, elaboratore della lingua, inventore della lingua, e però vi riporterò una frase di Dante, che sembra non potersi attribuire a Dante. E Tio, sorridendo, li guardava e non diceva niente. Ma come? Dante non diceva niente. Ebbè, Dante sa che è io e è sé. È sé che vuole abbracciare con un occhio totale, fotografico e non fotografico, la globalità, o meglio la totalità di io te, io sì, io voi, voi me. Ecco la specularità su cui Mario ha insistito. La mia specularità, che avete un po' visto e potrò, spero, dirvela ancora di più un'altra volta. Se io guardo voi, voi guardate me. Io devo immaginare voi che guardate me. Voi dovete immaginare io che guardo voi. Non solo guardo, ma penso, ma sogno, ma opero per, ma odio. Oddio, no, non diciamo queste parolacce. Amo, vi ho detto, amo, spero, perlomeno lo spero. La mer, mer, au soleil, tous ensemble. E ora vorrei citarvi un altro poeta e poi farvi vedere questa immagine. E un altro poeta che amo molto è Rimbaud, Arthur Rimbaud, un altro grande che io amo. E sapete che Rimbaud ha fatto tutto, ha fatto una cosa spettacolosa nel 870 e poi se n'è andato via e ha smesso.

senso. È un terminale, come Duchamp ha smesso, se n'è andato. Però ha detto, quando si trovava laggiù, in Africa, ha detto, non ha mai conosciuto nessuno che si sia annoiato quanto me. Annoiato non di esserla, ma di non scrivere più, perché Rimbaud forse ha fatto l'errore, chissà, l'errore o l'errare, perché quello che abbiamo detto all'inizio, erre, vuol dire anche errare, errare per terra e per mare. Allora, le non-dupes forse devono anche camminare e navigare. E allora bisogna essere, forse, ora la complico un po' la cosa, sia dupe che non-dupe. E forse Amleto, che era un dupe, ma molto intelligente, non doveva tanto dire to be or not to be, ma to be and not to be. E ora vi direi questo di Rimbaud. Oh, cette chaude matinée de mai, le sud inopportun, vint relever les souvenirs, nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Oh, l'ho cambiato un pochino, aggiustando maggio invece di febbraio. Oh, avete visto però, il sud inopportuno. Oppure, io lo spezzerei, inopportuno. Opportuno dentro, dentro dobbiamo avere il sud, come voi dovete avere il nord, e anche l'est e l'ovest, come Dante che andava a ovest, proveniva da est, bisogna avere tutti i punti cardinali in noi. Bisognerebbe, ma io non sono un maestro in questo. Cerco di dirlo, cerco di essere per questo, ma non è detto che ci riesca. Allora, oh, quella calda mattinata di maggio, il sud inopportuno, o opportuno, venne a risollevare i nostri pensieri d'indigents absurdes, di indigenti assurdi, di poveri assurdi. È assurdo. È assurdo. La nostra giovane miseria. È assurdo che ci siano degli indigents così spinti. E, per tornare a me, a volte questa giovane miseria mi ricorda anche ora, perché io non sono uno di mercato, uno che sa fare le cose per i soldi e con i soldi. Sono uno stupido in questo campo. Mi ricorda quando con Rosa, mia moglie, eravamo ragazzi, forse come voi, anzi più giovani di voi, e avevamo la nostra giovane miseria. Ora forse abbiamo una semi-miseria un po' anziana. E che altro dovevo dirvi? Ah, avevo detto di dirvi questo. Ancora un momento, vi mostro una foto. Ecco, uno, vi ho detto che ho elaborato macchine e obiettivi. E allora, accanto a quella foto sbadata, fatta così, trac, trac, e qui c'era Bruno Racine, c'è Prigogine, c'è personaggi così, molto noti. Anche, non sto ammonendo nessuno, me stesso semmai. E allora, ecco, accanto a quella foto sbadata, per modo di dire, ho fatto delle foto estremamente calibrate, con il foro stenopeico. Qualcuno che si intende di fotografia forse lo sa. Fotografando attraverso un forellino di spillo si ottiene una profondità di campo massima, che arriva forse da Roma fino in Africa. Sì, se si potesse vedere, arriverebbe fino là, metterebbe a fuoco sia questo libro che è in primo piano, sia voi che state studiando laggiù in Africa e che spero possiate unire i vostri libri ai miei in un impasto meraviglioso di mer mêlée au soleil ou mêlée à la lune, come ho detto. E allora il foro stenopeico dà una profondità di campo enorme, totale. Molto

più di un grandangolo, perché è un grandangolo spintissimo. È semplicemente una scatola nera con un forellino di spillo. Bisogna dare lunghe esposizioni. Allora io ho fatto anche, vi dirò questo e poi non vi annoio più, ho fatto delle foto complesse in cui potevo dire di aver fatto fotografie dal vero a colori, ma senza macchina fotografica, senza pellicola a colori e senza ritocco manuale, né digitale, che non esisteva. Negli anni 70 il digitale proprio non esisteva. Cioè, ma allora come l'hai fatta? Per magia? Non proprio, è una magia patelliana. L'ho fatto usando il foro stenopeico, che non è una macchina fotografica, è una scatola. Poi le tecniche ottocentesche di colore, che usava Ducos d'Oran, un grande fotografo francese dell'Ottocento. Fare il colore senza pellicola a colori, ricostituendolo attraverso il bianco e nero. Ma quando uno fa una foto così, temo, il mio timore era che arriva uno e dice: questo è digitale, no? Leggi la data, 70, ah no, non può essere digitale. Allora dice: è digitale per un'altra ragione. Per nessun'altra ragione è digitale. Perché? Vediamo se trovo un'altra ragione. No, vabbè. Ho costituito il colore, l'ho ricostituito. E qui i bicchieri, dei bicchieri venini, veneziani, li ho spostati apposta per far vedere che il colore è ricostituito. Non è fotografato a colori, ma è ricostituito attraverso i colori tricromici. Ora non vi annoio più, però se per caso andate a Venezia, attraversate il Mediterraneo, spero in maniera un po' meno avventurosa, e venite a Venezia, vedrete anche dei colori tricromici, come io, voi e l'altro. L'altro è in noi e fuori di noi.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. La tesi ha per oggetto la progettazione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale per Retrieval Augmented Generation. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, questi sistemi sono anche conosciuti con il loro acronimo RAG e possono essere schematizzati, con un meccanismo a tre ingranaggi, come si vede in figura. C'è un modello linguistico generatore della risposta, alimentato da un prompt che, oltre a contenere la domanda, è arricchito da un contesto che gli viene fornito da un altro componente, che è un componente di recupero delle informazioni, che preleva queste informazioni da una base di conoscenza fornita, messa a disposizione dall'utente. L'obiettivo della tesi è quello di progettare e valutare diverse varianti di questi sistemi RAG, che sono qui elencate, da RAG 0 a RAG 5, e che esporrò fra poco. Il compito su cui si misurano questi sistemi è quello classico di domanda-risposta. Si sono costruiti appositamente tre dataset di complessità crescente: il dataset di tipo A con domande fattuali, chi ha scritto un certo articolo, in quale anno è stato scritto e così via. Il dataset B, con domande che richiedono invece una sintesi di più contenuti. Il dataset C è un mix di A e di B. Tutto questo per arrivare a definire, una classifica finale dei sistemi, più performanti, che vedremo nelle conclusioni. Visti da più da vicino, questi sistemi RAG sono formati da questi blocchi. Fondamentalmente c'è un modello linguistico che deve essere di alte prestazioni, di grandi dimensioni, ovviamente, perché deve comprendere il contesto, la domanda e formulare una risposta in linguaggio naturale. L'altro componente fondamentale è il componente di recupero, che deve acquisire la domanda, prelevare i contenuti più rilevanti per la domanda stessa e definire un prompt opportuno da consegnare in ingresso al modello generatore della risposta. Il componente critico, che qui, si vuole evidenziare all'interno del componente di recupero, è un altro modello linguistico altrettanto importante come il modello generatore, perché è un modello linguistico specializzato per rappresentare i blocchi di testo tramite dei vettori che sono definiti embeddings in uno spazio multidimensionale, di significati. In pratica, questo, altro modello linguistico, che è importantissimo, abilita, la ricerca semantica dei contenuti. Quindi è essenziale per questo tipo di sistemi. A questo punto ci si può domandare come è possibile valutare l'accuratezza della risposta fornita da un sistema di questo tipo. Nel diagramma di sinistra, sono disposti, alcuni sistemi di valutazione disponibili lungo due assi. Sull'asse X c'è l'efficacia del sistema, sull'asse Y la sua scalabilità. Sistemi tradizionali di valutazione basate su metriche come Blue, Rouge e simili, hanno una scarsa

0: bassa flessibilità e una bassa correlazione con il giudizio umano, perché mirano troppo a valutare la sintassi del testo e poco la semantica, quindi sono poco adatte in questo caso. In questo lavoro si è quindi deciso di utilizzare un approccio completamente diverso. L'idea di fondo è: siccome i modelli linguistici sono diventati così bravi nel comprendere un testo e nel rispondere a delle domande, perché non promuoverli al ruolo di giudici? Cioè si prende un modello linguistico di alta prestazione e gli si fa fare il giudice di un altro modello linguistico. Questo è l'approccio che è stato utilizzato in questo lavoro. E in particolare si sono scelte tre metriche, qui illustrate. La context relevance, che misura quanto il contesto recuperato è rilevante rispetto alla domanda posta. La groundedness, che misura quanto la risposta è fondata sul contesto. E l'answer relevance, che misura quanto la risposta è rilevante rispetto alla domanda e quindi è allineata alle intenzioni dell'utente. Faccio ora una breve carrellata dei sistemi che sono stati progettati. Il primo è un sistema definito RAG di livello 0 o Large Context. È un sistema particolare, non è un vero e proprio RAG, in quanto il retriever in questo caso fa poco o nulla. Si limita a recuperare dei documenti da una base di conoscenza e a passarli per intero nel prompt. Perché cosa succede qui? Recentemente sono emersi sempre più modelli linguistici in grado di accettare un contesto molto largo. E quindi ci si è chiesto: se si passa tutto il documento, come se la cava il modello linguistico nel dare delle risposte? Se la cava abbastanza bene, però ci sono ancora dei problemi evidenziati in alto da questa espressione in inglese needle in a haystack e lost in the middle. Needle in a haystack è il classico ago nel pagliaio, cioè il generatore fa fatica a trovare una informazione di piccola entità in un testo lungo. Lost in the middle invece si riferisce al fatto che quando l'informazione è all'inizio o alla fine di un documento, il generatore la trova con più facilità, se invece nella parte centrale fa più fatica. In effetti, i test effettuati su questo tipo di sistema mostrano proprio che per le domande di categoria A, cioè quelle fattuali, quelle che vanno a ricercare proprio l'ago nel pagliaio, il valore della metrica groundedness, che è quella che ci interessa, ha un basso valore. Quindi questo avvalora, diciamo così, queste considerazioni. In più questi sistemi hanno un costo eccessivo, perché dai test risulta che sono 100 volte più costosi e mostrano una latenza 10 volte maggiore rispetto agli altri sistemi. I sistemi RAG 1, Basic Retrieval, sono i primi sistemi RAG progettati, diciamo, perché contengono un componente di recupero pienamente attivo e funzionante, il cui flusso di lavoro è sintetizzato nella parte sinistra della slide. Quindi il componente di recupero va a prelevare i blocchi di testo più rilevanti per la query e lo fa attraverso una ricerca semantica che utilizza degli algoritmi specializzati, operando su un database vettoriale in cui preventivamente è stata scomposta e archiviata la nostra base di conoscenza. Dopodiché estrae i K blocchi più rilevanti e li presenta al modello generatore della risposta. Nella parte destra si vede un esempio di domanda-risposta di test. In questo caso la cosa interessante è che il modello giudice si accorge che qualcosa non va nella risposta e assegna quei valori delle metriche che vediamo. Diciamo che un cenno a questo sistema RAG 4, che è particolare in quanto fa uso di un grafo della conoscenza, costruito a partire dalla base documentale che abbiamo. In pratica qui si vede che costruendo una mappa che comprende i blocchi di testo in cui è stata scomposta la nostra base documentale, che sono quei cerchi rosa, e aggiungendo una serie di triple attraverso delle funzioni di estrazione, soggetto, predicato, oggetto, che mettono in evidenza delle relazioni logiche del testo, si può costruire un grafo che funge da mappa per guidare la risposta del modello linguistico. Un altro sistema è il RAG 5, che si avvale invece di un agente, è il sistema più complesso sviluppato, e anche questo ha ottenuto dei buoni risultati. La cosa importante qui è che un agente software è in grado di prendere delle decisioni autonome e di utilizzare dei tools. Come tools qui si sono utilizzati alcuni fra i sistemi RAG progettati in precedenza. In pratica l'idea è stata quella di dire: metto a disposizione della gente i migliori giocatori nel loro ruolo. E anche questo ha ottenuto delle buone prestazioni. Venendo alle conclusioni, si mostrano qui i risultati ottenuti per le varie categorie di domande. Si è utilizzato un indicatore di sintesi, definito Quality Score, come media geometrica delle metriche di accuratezza, delle tre metriche di accuratezza. Si è usata la media geometrica, non quella semplice, perché si vuole penalizzare di più il caso in cui, se una metrica è difettosa, questo deve abbassare il risultato, diciamo così, della qualità del sistema. Cioè non si vuole che una metrica di alto valore compensi troppo due difettose, perché questo non sarebbe rappresentativo, diciamo così, di una buona risposta del sistema. Come spunti di riflessione, si vede che i sistemi RAG 2 sono precisi e affidabili soprattutto per le categorie che prevedono domande di più ampio respiro, la B e la C. I sistemi RAG 4 migliorano molto costruendo dei grafi di qualità. Sistemi RAG 5 ad agente possono beneficiare di tools limitati, sicuramente mostrano il più alto potenziale di sviluppo, ma occorre ben bilanciare i costi e i benefici, perché non sempre la complessità introdotta per essi porta ai benefici sperati. Infine, vediamo due grafici riassuntivi. Sulla sinistra c'è la classifica generale ottenuta mediando i risultati su tutte le categorie di domande e su tutte e tre le metriche di accuratezza, che vede l'affermarsi inequivocabile dei sistemi RAG 4, seguiti dai sistemi RAG 1, e una versione del sistema d'agente RAG 5. Nel grafico di destra, a ragnatela, si vede che, considerando le tre metriche di accuratezza e aggiungendo anche la dimensione del costo e della latenza, i sistemi RAG 4 ancora una volta risultano vincitori, perché la loro rappresentazione copre l'area maggiore del tracciato.
1: Dottor Nicola Del Rico, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie.
1: Complimenti.
2: Grazie.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri

stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo dello sviluppo del procedimento amministrativo dal punto di vista del principio di doverosità. Argomenti di questa lezione saranno l'obbligo di procedere, la doverosità nella fase istruttoria e la doverosità nella fase decisoria. Partiamo quindi dal primo argomento, l'obbligo di procedere. Il principio di doverosità amministrativa è enucleabile dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 1 della legge 241 del 90, ma anche dall'articolo 2 della legge 241 del 90, secondo cui ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241 del 90 che disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento. Parliamo quindi del principio di doverosità, che è un po' una chiave di lettura che ci aiuterà nell'analisi di quello che è la disciplina del procedimento amministrativo. Il principio di doverosità emerge sia dai principi generali, come abbiamo appena detto, ma anche da una previsione specifica, che è quella dell'articolo 2 della legge 241 del 90, laddove il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo, appunto, di concludere un procedimento amministrativo. Dall'altro ha previsto anche delle modalità organizzative, come vedremo, che hanno proprio l'obbligo, che hanno proprio la funzione di esprimere questo obbligo e quindi di dargli effettività nell'ottica appunto della dinamica organizzativa e procedimentale dell'amministrazione. Il principio di doverosità attraversa tutte le fasi procedimentali. Nella fase introduttiva si traduce nell'obbligo di procedere. Nella fase istruttoria, nell'obbligo di istruire il procedimento. Nella fase decisoria, nell'obbligo di provvedere. Vedremo come il principio di doverosità si sviluppa in queste tre fasi in questa lezione. Partiamo dall'obbligo di procedere, ovvero l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il procedimento ad iniziativa di parte, questa può avviarsi su proposta del privato, che quindi vanterà un interesse legittimo pretensivo, ovvero su domanda nel caso in cui l'iniziativa provenga da un'altra amministrazione. In questo caso questa amministrazione propone l'adozione di un provvedimento ad un'altra amministrazione. Ovvero può essere un procedimento ad iniziativa d'ufficio, nel caso in cui sia la stessa amministrazione procedente titolare del potere di provvedere. In questo caso l'amministrazione ha quindi una conoscenza diretta dei fatti che reclamano l'apertura di un procedimento, ma tuttavia potrebbe anche essere oggetto di una segnalazione da parte di altri uffici o addirittura da parte di soggetti privati. Qui dobbiamo distinguere tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Vediamo quindi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo implica un obbligo di procedere. Questo obbligo di procedere si evidenzia e viene in essere nella misura in cui parliamo nella fase introduttiva del procedimento e vi è un'istanza da parte di un privato o una domanda da parte di un'amministrazione, nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero nel caso dei procedimenti ad iniziativa d'ufficio vi è l'amministrazione che, in quanto chiamata ad adottare un determinato provvedimento, quindi titolare di quel determinato potere, come nel caso, come vedremo, dei provvedimenti di secondo grado, i cosiddetti provvedimenti di autotutela, ovvero i procedimenti di natura sanzionatoria,
e l'amministrazione stessa, tramite i propri uffici, a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere. Ci sono però altri casi, per esempio l'attività sanzionatoria dell'amministrazione, in cui l'amministrazione può essere sollecitata da parte di privati o anche da parte di altre amministrazioni a procedere e quindi ad avviare un procedimento d'ufficio. Proprio in relazione a questi casi, l'attività procedimentale pone il problema del suo termine d'inizio, perché mentre nel caso in cui il procedimento ad iniziativa di parte inizia con la richiesta del privato o la richiesta dell'altra amministrazione, il problema si pone in relazione ai procedimenti d'ufficio, dove dobbiamo distinguere appunto tra attività pre-procedimentale e attività procedimentale. Per intenderci, l'attività procedimentale inizia nel momento in cui c'è la comunicazione di avvio del procedimento, tanto nel caso del procedimento di iniziativa privata quanto dei procedimenti ad iniziativa.

l'emanazione del provvedimento richiesto. Qui ci si pone il problema appunto di quando inizia l'attività effettivamente procedimentale. Nei provvedimenti ad iniziativa d'ufficio, in caso di segnalazione proveniente da un privato, l'amministrazione è chiamata a svolgere anche un'attività preventiva circa, per esempio, la verifica della sua attendibilità. Poniamo il caso che un privato segnali all'amministrazione l'esistenza di abusi edilizi su un immobile di proprietà di un vicino, in questo caso l'esercizio del potere di controllo sul territorio svolto dall'ente locale di riferimento è un potere che presuppone un'iniziativa d'ufficio, ma che può essere sollecitato da parte di una segnalazione di un privato. Tuttavia l'amministrazione, a fronte della segnalazione, non può direttamente, non ponendosi il problema dell'attendibilità della segnalazione, semplicemente avviare un procedimento per la rimozione degli abusi, ma deve svolgere un'attività preliminare, che non significa aver avviato il procedimento d'ufficio volto all'adozione, per esempio, del provvedimento che si concluderà con un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ma dovrà verificare in prima battuta se le condizioni per avviare quel procedimento sussistano. Tali verifiche quindi non comportano ancora l'avvio di un procedimento. Gli atti di sollecitazione del potere d'ufficio, siano queste denunce, esposti, richieste, segnalazioni o petizione, sono quindi atti meramente preparatori all'eventuale avvio del procedimento. I richiedenti quindi agiscono a tutela di un interesse semplice, ovvero di un mero fatto, e quindi non vantano alcun interesse legittimo. Allora, ricapitolando, quando un privato fa un'istanza all'amministrazione per l'adozione di un provvedimento, che può essere per esempio un permesso di costruire, il privato, che laddove sussistano tutte le condizioni legittimanti la richiesta, vanta una situazione giuridica di interesse legittimo e l'amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento amministrativo. Cosa diversa invece si verifica quando lo stesso privato non richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo, come nel caso del permesso di costruire, ma sollecita, quindi l'istanza del privato è funzionale a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo che presuppone l'avvio di un procedimento d'ufficio. In questo caso il privato segnalante non vanta un interesse legittimo, ma un mero interesse di fatto, che quindi come tale non è oggetto di tutela da un punto di vista giuridico, ma l'amministrazione è comunque chiamata, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, a verificare le informazioni, ma tuttavia, per esempio, laddove l'amministrazione dovesse decidere di non avviare il procedimento d'ufficio, non sussisterebbe una tutela giuridica di questo interesse di fatto del privato, che invece il privato vanta nel caso in cui richieda, sussistendo nei presupposti di legittimazione, per esempio l'adozione del permesso di costruire. In un caso, laddove c'è interesse legittimo, c'è evidentemente un obbligo di procedere e quindi una tutela da un punto di vista giurisdizionale nel caso in cui l'amministrazione non vi proceda; nell'altro caso, essendoci un mero interesse, il privato non vanta una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, fermo restando comunque che in virtù del principio di leale collaborazione l'amministrazione è chiamata a tenerne conto. Ovviamente questo in termini generali, tuttavia a seconda della tipologia di potere e quindi di quelle che sono le valutazioni che l'amministrazione può essere chiamata a compiere, questo discorso può articolarsi in modo ulteriore. Addirittura in alcuni casi la giurisprudenza ha anche riconosciuto la sussistenza di un interesse di natura pretensiva anche all'avvio del procedimento, però sono casi particolari. Alcuni spunti di riflessione. In che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento?
Passiamo al secondo argomento, la doverosità

nella fase istruttoria. Abbiamo detto che il principio di doverosità amministrativa si sviluppa in tutte le fasi del procedimento, l'abbiamo vista declinarsi nella fase introduttiva, vediamo adesso nella fase istruttoria, che forse è la fase centrale del procedimento amministrativo, è quella in cui la doverosità si esprime, come vedremo, in termini del tutto peculiari. L'istruttoria è il momento centrale del procedimento amministrativo e il suo scopo è quello di accertare e apprezzare i fatti rilevanti, acquisire e comparare tra loro gli interessi pubblici, gli interessi privati e quelli collettivi coinvolti dalla futura decisione da adottare, e l'accertamento dei fatti su cui fondare la decisione riguarda sia l'attività discrezionale che quella vincolata. Fermiamoci per un istante. Parlare di doverosità amministrativa significa, sul piano dell'istruttoria, guardare a quella che è la funzione effettiva che l'istruttoria svolge nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi guardare a come l'attività istruttoria è funzionale alla decisione. E quindi, se da un lato la doverosità in termini di obbligo di procedere si traduce appunto nell'obbligo per l'amministrazione di avviare il procedimento amministrativo, ai fini della doverosità nella fase decisoria e quindi del dovere di provvedere, l'istruttoria è il momento di collegamento tra queste due fasi e quindi si pone in una logica del tutto peculiare laddove la doverosità si traduce nell'obbligo di svolgere una buona istruttoria e quindi di acquisire tutti gli interessi, tanto nell'ambito dell'attività discrezionale, laddove appunto la ponderazione è portata ai suoi massimi livelli, ma anche nell'ambito dell'attività vincolata, dove sicuramente gli spazi di discrezionalità sono limitati, ma comunque l'amministrazione è chiamata in ogni caso ad acquisire interessi, a valutare i fatti al fine di poter provvedere. L'interesse pubblico che l'amministrazione è chiamata a tutelare in concreto con l'adozione del provvedimento è il prodotto di una sintesi selettiva che trova rispondenza sia nei fatti che negli interessi manifestati nel corso del procedimento. E quindi, alla luce di quello che dicevo prima, l'istruttoria è proprio la sede per eccellenza nel quale l'amministrazione è chiamata a fare sintesi e quindi è il momento di collegamento tra l'obbligo di procedere e il dovere appunto di provvedere. Il soggetto competente ad emanare il provvedimento non può infatti discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione del provvedimento stesso. Questo è previsto all'articolo 3,1 della legge 241 del 90 ed è un aspetto, vedete, centrale che, come dire, è un corollario rispetto a quello che vi dicevo prima sul collegamento tra la fase introduttiva e la fase decisoria e sul ruolo dell'istruttoria. Se al fine dell'adozione della decisione non posso discostarmi dalle risultanze istruttorie, vorrà dire che la decisione finale, come vedremo, è di fatto influenzata proprio dall'istruttoria, perché l'istruttoria è la sede appunto di acquisizione, quindi di sintesi tra i vari interessi in gioco. La coerenza del provvedimento finale rispetto alle risultanze dell'istruttoria è infatti manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità e logicità. E, come vedremo, anche elemento su cui si gioca la stessa valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa. Con riferimento alla fase istruttoria, il principio di doverosità dell'azione amministrativa si declina come principio di adeguatezza della stessa istruttoria. L'abbiamo detto fin qui, cioè la doverosità, proprio perché l'istruttoria è momento di collegamento e funzione della decisione, è centrale in relazione alla sua adeguatezza. Una buona decisione richiede un'adeguata istruttoria. Ma anche principio di responsabilizzazione dell'amministrazione. Responsabilizzazione nel senso che appunto si guarda in una logica di maggiore personalizzazione, come vedete.

dell'amministrazione, e quindi l'amministrazione è responsabile della correttezza e dell'adeguatezza della istruttoria e quanto è responsabile della decisione finale. Per ciascun procedimento è infatti previsto un responsabile. Questo responsabile del procedimento esprime un po' e traduce in termini concreti e organizzativi quello che è il principio di personalità dell'agire amministrativo ed è disciplinato specificatamente dagli articoli 5 e seguenti della legge 241 del 90. E quindi, vedete, responsabilizzazione dell'amministrazione implica la sua personalizzazione, quindi la necessità di fuoriuscire dal modulo organizzativo per individuarsi e calarsi in un soggetto specifico dell'amministrazione che è appunto il responsabile del procedimento. Si tratta di un interlocutore qualificato del privato, la cui attività ha sia una valenza interna e quindi pienamente organizzativa, sia esterna. Il responsabile del procedimento dirige, guida e coordina le attività altrui in vista della decisione finale. Questo è un elemento importante. Il responsabile del procedimento non sostituisce e non è un monopolizzatore del procedimento amministrativo, quindi non sostituisce le attività di altri funzionari, di altri dirigenti o di altri uffici, ma è un soggetto chiamato a dare coordinamento all'azione amministrativa e quindi a guidare il processo nell'ottica appunto dell'adozione del provvedimento, della decisione finale. Il responsabile del procedimento infatti domina la fase istruttoria adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito compito dell'istruttoria. Cura tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni, tra cui anche la comunicazione di avvio del procedimento. La sua è un'attività di raccordo tra le diverse unità organizzative e concorre in questo modo al buon funzionamento, al coordinamento e alla concentrazione dell'organizzazione amministrativa. In più, adotta il provvedimento finale solo laddove ne abbia la competenza, poiché in caso contrario trasmette gli atti all'organo competente per l'emanazione. Proprio alla luce di quello che dicevo prima, e cioè che il responsabile del procedimento è una figura organizzativa in primo luogo, non necessariamente con una valenza esterna, perché tranquillamente il responsabile del procedimento potrebbe non essere soggetto che ha il potere di adottare la decisione finale, ma la sua funzione, proprio perché principalmente focalizzata sull'istruttoria, è una funzione diversa, cioè non necessariamente quella di adottare poi il provvedimento finale, ma di guidare questa modalità organizzativa che abbiamo detto essere il procedimento amministrativo. E quindi il dominus della fase istruttoria, ma influisce anche su quella decisoria. Quindi quando anche il responsabile del procedimento non avesse il potere di adottare l'atto finale, proprio perché l'atto finale deve essere coerente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria, in ogni caso il responsabile del procedimento svolge una funzione che è essenziale e guida anche l'adozione del provvedimento finale. E infatti il responsabile del procedimento fornisce egli stesso il progetto di decisione finale e quindi è un predecisore sul piano prettamente sostanziale. Il responsabile del procedimento è individuato in due tappe. Innanzitutto, per ciascun tipo di procedimento, ogni amministrazione indica l'unità organizzativa, quindi l'ufficio responsabile dell'istruttore. In più, una volta individuato l'ufficio, il dirigente dell'ufficio, responsabile dell'istruttoria, provvede alla designazione della persona responsabile del procedimento, ovvero, nel caso in cui non dovesse individuare altro soggetto, ne è direttamente responsabile. Quindi,
o il dirigente dell'ufficio responsabile nomina all'interno della sua organizzazione un responsabile, oppure viceversa, è il titolare dell'ufficio direttamente il responsabile.

del procedimento. Nell'ambito dell'istruttoria acquista altresì valore essenziale per l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti e quindi la migliore conoscenza degli interessi pubblici, l'acquisizione di valutazioni tecniche al fine di accertare e apprezzare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto richiesto per l'emanazione di un provvedimento. Abbiamo parlato dell'istruttoria, abbiamo detto qual è la figura chiave della fase istruttoria, che è appunto il responsabile del procedimento. Vediamo ora quelli che sono gli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione per poter acquisire gli interessi pubblici, valutare i fatti, acquisire gli interessi privati. Il primo è rappresentato proprio dalle valutazioni tecniche. Valutazioni tecniche che fanno riferimento alla verifica sul piano tecnico, adesso lo vedremo più nel dettaglio, di situazioni, di fattispecie, di interesse che sono funzionali appunto all'adozione del provvedimento finale. Accanto alle valutazioni tecniche c'è poi tutta la cosiddetta attività consultiva, e cioè l'acquisizione di pareri, cioè di un giudizio complessivo su una scelta che l'amministrazione è chiamata a compiere. Nell'ambito dei pareri distinguiamo tra i pareri facoltativi, la cui richiesta corrisponde a una scelta dell'amministrazione procedente e da cui può quindi discostarsi previa adeguata motivazione. Quindi parliamo di pareri che l'amministrazione può richiedere, ma potrebbe anche tranquillamente fare a meno di richiedere e quindi non è minimamente vincolata rispetto all'esito di questa attività di consulto. Esistono altresì i pareri cosiddetti obbligatori, la cui richiesta corrisponde a un obbligo normativo e da cui però l'amministrazione può discostarsi previa adeguata motivazione. Mentre per quelli facoltativi l'amministrazione può scegliere liberamente se richiedere il parere o meno, per i pareri obbligatori l'amministrazione è obbligata a richiederlo, ma non è vincolata a seguire la valutazione contenuta nell'ambito del parere. Tuttavia, proprio in virtù della necessità di garantire una rispondenza della decisione finale rispetto all'istruttoria, l'amministrazione, laddove voglia discostarsi, è chiamata e obbligata comunque a darne atto nell'ambito della motivazione. E infine sussistono i cosiddetti pareri vincolanti, al cui contenuto deve sempre conformarsi la decisione finale dell'amministrazione procedente, che pertanto condivide il potere di decisione con l'amministrazione consultiva. Quindi la differenza tra il parere obbligatorio e il parere vincolante sta nel fatto che nello stesso modo l'amministrazione è obbligata a chiedere il parere, ma nel caso dei pareri vincolanti l'amministrazione non può nell'ambito della decisione finale discostarsi da quello che è l'esito dell'attività di consulto effettuata. E quindi in questo caso parliamo di una vera e propria codecisione, poiché se l'amministrazione procedente deve comunque adeguarsi a quella che è la valutazione espressa nell'ambito del parere, allora significa che siamo nell'ambito di un potere che di fatto è condiviso e quindi l'amministrazione procedente non può discostarsi in nessun modo da quello che è l'esito del parere richiesto. Le valutazioni tecniche, a differenza dei pareri, sono compiute solo da soggetti titolari di particolari conoscenze tecnico-scientifiche, ritenute indispensabili per valutare fatti anche complessi, dati non obiettivi ma opinabili, comportanti l'utilizzo di indicazioni tecnico-scientifiche. Quindi la differenza tra il parere e la valutazione tecnica è rappresentata dalla tipologia di valutazione che viene richiesta, laddove la valutazione tecnica richiede delle competenze specifiche da un punto di vista tecnico-scientifico, non soltanto un giudizio, per esempio, sull'adozione o meno di un provvedimento, ma appunto l'accertamento di un fatto complesso che comporta l'utilizzo e il ricorso appunto a delle conoscenze che non sono in possesso dell'amministrazione precedente ma che richiedono delle competenze specifiche. Un esempio
e l'analisi sull'andamento demografico.

di un territorio oppure sul carattere sismico di una zona. È evidente che non si ritratta di chiedere un parere circa un eventuale carattere sismico di una zona, ma si tratta di richiedere una valutazione tecnica che richiede, come dire, il ricorso a delle valutazioni, a delle nozioni di natura scientifica che evidentemente, richiedono valutazioni diverse rispetto alla mera adozione, emanazione di un parere, cioè di un giudizio. Per quanto riguarda la disciplina dei pareri, l'articolo 16 della legge 241 del 90 prevede che decorso infruttuosamente il termine, che solitamente è di 20 giorni, per il rilascio di un parere, se l'organo adito non ha rappresentato esigenze istruttorie che reclamano altro tempo a disposizione, l'amministrazione procedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Quindi l'articolo 16, che risponde a una logica di semplificazione dell'attività amministrativa, ci dice che tuttavia, decorsi 20 giorni, l'amministrazione può procedere indipendentemente dal rilascio o meno del parere, fermo restando che evidentemente laddove invece l'amministrazione a cui è stato richiesto il parere richieda maggiore tempo, l'amministrazione potrà valutare se dare o meno, se concedere o meno altro tempo. Diverso è invece il regime giuridico delle valutazioni tecniche, laddove l'articolo 17 della legge 241 del 90 prevede che se gli organi competenti non provvedono entro 90 giorni o diverso termine stabilito dalla legge, il responsabile del procedimento ricorre a valutazioni di un'altra amministrazione dotata delle medesime competenze tecniche. In questa differenza di disciplina tra attività consultiva e valutazioni tecniche sta esattamente la differenza da un punto di vista del suo oggetto tra l'attività pareristica e le valutazioni tecniche, laddove le valutazioni tecniche sono indispensabili per accertare fatti complessi e quindi questo giustifica il diverso regime giuridico, la diversa disciplina rispetto ai pareri. Cioè l'amministrazione non può superare l'inerzia di un'amministrazione a cui è stato chiesto di esprimersi su una valutazione tecnica, ma può semplicemente valutare di rivolgersi a un'altra amministrazione in caso di inerzia. Questo perché l'accertamento di un fatto complesso non può prescindere appunto da una valutazione tecnico-scientifica. I due meccanismi di semplificazione, tuttavia, non operano nel caso di pareri o valutazioni tecniche che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, alla tutela paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute. Altro strumento di semplificazione è la conferenza di servizi, che è una modalità di ingresso degli interessi pubblici nel procedimento. Abbiamo detto che il procedimento amministrativo, in particolare l'istruttoria, è la sede nell'ambito della quale gli interessi vengono acquisiti dall'amministrazione e quindi ponderati. Ovviamente questo riguarda tanto gli interessi privati, di cui il privato è portatore e che il suo compito è quello di portare all'interno della dinamica procedimentale. Tuttavia, l'interesse pubblico spesso implica anche un intreccio tra più interessi pubblici e quindi la necessità di ponderare, di fare una ponderazione anche tra più interessi pubblici che pure rilevano nell'ambito di una fattispecie. Esistono varie modalità attraverso cui gli interessi pubblici entrano nell'ambito del procedimento. La prima è rappresentata dall'intervento obbligatorio, che è disciplinato dall'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove un'amministrazione è obbligatoriamente chiamata a intervenire nel procedimento. Poi c'è l'intervento volontario, disciplinato dall'articolo 9 della legge 241 del 90, e poi sussiste un'ulteriore modalità
di semplificazione, specie quando gli interessi pubblici da acquisire sono molti, che è rappresentata dalla conferenza di servizi disciplinata dagli articoli 6 e 14 della legge 241 del 90.

In sede istruttoria, se ritiene opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o anche in più procedimenti amministrativi connessi, l'amministrazione può indire una conferenza di servizi anche su richiesta di un'altra amministrazione o di un privato interessato, come previsto dall'articolo 14,1 della legge 241 del 90. Sempre in sede istruttoria, esiste un'ulteriore tipologia di conferenza di servizi, cosiddetta preliminare, che si utilizza per progetti di particolare complessità e per progetti di insediamenti produttivi di beni e di servizi. Quando si utilizza la conferenza di servizi in sede istruttoria, la sua funzione è specificatamente quella di radunare intorno allo stesso tavolo, poi vedremo anche le modalità attraverso cui questo avviene, al fine di far emergere in un'unica sede tutti gli interessi pubblici che potenzialmente sono coinvolti dalla decisione amministrativa, senza però sostituirsi a quelle che sono le decisioni che devono essere prese dall'amministrazione procedente. La conferenza di servizi preliminare è uno strumento specifico in relazione, per esempio, all'approvazione di progetti di natura infrastrutturale che, come potete immaginare, richiedono valutazioni complesse. È indetta dall'amministrazione procedente su motivata richiesta dell'interessato, pensate al concessionario autostradale che vuole realizzare un'autostrada e quindi chiede una conferenza preliminare per poter acquisire tutti gli interessi. È finalizzata a indicare al richiedente le condizioni per ottenere gli atti di assenso comunque denominato. Quindi è preliminare nel senso che non implica la necessità poi di adottare questi atti di assenso, ma permette in qualche modo di vincolare le amministrazioni che poi dovranno adottare i provvedimenti finali a delle prevalutazioni che sono emerse nell'ambito della conferenza di servizi. In caso di conferenza di servizi preliminare, le amministrazioni coinvolte non possono mutare la determinazione espressa in tale sede, salvo che in presenza di sopravvenuti significativi elementi emersi nel successivo procedimento, pure a seguito delle osservazioni degli interessanti sul progetto definitivo. Quindi la funzione è quella di vincolare l'amministrazione rispetto alla futura decisione e quindi di mettere tutto intorno a un tavolo per delineare quello che sarà il futuro sviluppo del procedimento. In sede decisoria, invece, la conferenza di servizi assume una funzione diversa rispetto a quella istruttoria. Questo perché innanzitutto permette il coordinamento e la mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Deve essere convocata dall'amministrazione procedente, anche a richiesta dell'interessato, quando la decisione finale è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni oppure da gestori di beni o servizi pubblici. Quindi la conferenza di servizi decisoria è proprio un momento di concertazione dell'interesse pubblico, laddove tutte le amministrazioni coinvolte in quella sede, quindi in modo contestuale, sono chiamate a esprimere la propria posizione al fine di adottare una decisione che a questo punto sostituisce tutti gli atti di assenso che sono previsti ai fini del rilascio di quello specifico provvedimento. La determinazione, infatti, sostituisce tutti gli atti di assenso previsti. Come si svolge la conferenza di servizi? Innanzitutto in modalità semplificata e asincrona, come previsto dall'articolo 14 bis, in questo caso manca una vera e propria riunione tra le amministrazioni e l'amministrazione procedente comunica sempre in via informativa. In modalità simultanea o sincrona, come previsto dall'articolo 14 ter, sono contestualmente presenti in questo caso anche in via telematica i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. È la classica riunione al cui non vi è l'utilizzo delle nuove

tecnologie, salvo per la possibilità di utilizzare gli strumenti di teleconferenza, ma in questo caso parliamo di una riunione che può essere virtuale o in presenza, ma che mette tutto intorno a un tavolo contestualmente i vari soggetti coinvolti. La determinazione positiva della conferenza di servizi viene adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Tuttavia, l'assenso si considera acquisito anche nei casi in cui vi è una mancata partecipazione delle amministrazioni alla riunione, in caso di mancata espressione della propria posizione o in caso di dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono direttamente oggetto della conferenza. Vedete quindi come, da un lato, la modalità di svolgimento, che prevede sia un'analisi contestuale sia un'analisi diciamo in modalità differita tramite gli strumenti delle nuove tecnologie, ha una funzione appunto di semplificazione, così come anche la previsione di modalità specifiche per l'individuazione della posizione prevalente nell'ambito della conferenza di servizio risponde a questa logica. E soprattutto quest'ultima previsione sul dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della conferenza ha proprio l'obiettivo di focalizzare in un'ottica di risultato quella che è l'attività amministrativa esattamente su quello che è l'oggetto del procedimento e quindi dell'esercizio del potere che l'amministrazione è chiamata ad adottare. Le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico territoriale, beni culturali, tutela della salute e la pubblica incolumità possono tuttavia proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove abbiano manifestato il dissenso. Questo si giustifica in virtù del fatto che parliamo di interessi pubblici particolari, cioè interessi pubblici particolarmente sensibili e rispetto ai quali il legislatore ha operato una scelta, no, di tutela e di maggiore garanzia rispetto ad altri interessi pubblici. In questo caso il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri è previsto in caso di mancato raggiungimento di una soluzione condivisa. Se il provvedimento deve essere preceduto dall'assenso vincolante di un'altra amministrazione, in caso di inerzia dell'amministrazione codecidente, protratta per oltre 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, si applica il silenzio assenso orizzontale oppure endoprocedimentale. Questo è un ulteriore strumento di semplificazione che permette anche qui di superare l'inerzia in tutti quei casi in cui parliamo di amministrazioni codecidenti, quindi di amministrazioni che sono chiamate a esprimersi al fine della decisione finale. Ulteriore elemento in cui si esplica la doverosità amministrativa è quello del principio di predeterminazione dell'azione amministrativa, che trova applicazioni in alcuni casi particolari che adesso vedremo. Innanzitutto discende dai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e oggettività. L'obbligo di prefissare parametri di valutazione oggettivi e vincolanti prima di assumere decisioni discrezionali a carattere selettivo. E qui entriamo già nell'oggetto specifico della predeterminazione, nel senso che si applica soltanto a quei procedimenti che sono funzionali all'adozione di decisioni discrezionali in primo luogo e a carattere selettivo, come previsto dall'articolo 12 della legge 241 del 90. Quali sono questi provvedimenti? Quelli che prevedono la concessione di qualsiasi genere di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati o soggetti pubblici. In questo caso la decisione è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve sottostare. È una forma di applicazione di autolimiti da parte dell'amministrazione.
dell'osservanza di questi autolimiti e quindi dei canoni precostituiti, l'amministrazione deve darne conto anche nell'ambito del provvedimento amministrativo. Vedete qui una funzione di garanzia, in quanto il carattere di selettività della decisione implica che a fronte dell'ampliamento della

sfera giuridica di qualcuno, quindi di quelli che saranno destinatari di questi, per esempio, benefici finanziari, ci saranno altri che invece saranno privati della possibilità di ambire allo stesso ausilio finanziario. E quindi vedete come parliamo di procedimenti particolari in cui, a fronte di interessi legittimi pretensivi, sussistono anche interessi legittimi di tipo oppositivo, laddove la decisione implichi un mancato riconoscimento, per esempio, dell'ausilio finanziario. E quindi questo giustifica la necessità, appunto, di una predeterminazione della previa pubblicazione dei criteri. È il caso, per esempio, dei concorsi, è il caso delle graduatorie per l'assegnazione di fondi pubblici, eccetera. Alcuni spunti di riflessione. Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere? Arriviamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la doverosità nell'ambito della fase decisoria. In questo caso, l'abbiamo detto, passiamo dall'obbligo di procedere nella fase introduttiva all'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria nel rispetto del principio di responsabilizzazione dell'attività amministrativa, dell'azione amministrativa in fase istruttoria, a quello che è un vero e proprio obbligo di provvedere. Consiste nell'obbligo di adottare un atto finale espresso a conclusione del procedimento amministrativo. L'obbligo, badate, sussiste indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza del privato, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza. In dottrina e in giurisprudenza si è più volte discusso sulla possibilità per l'amministrazione di non concludere con un provvedimento espresso tutti quei procedimenti in cui l'istanza fosse risultata improcedibile, inammissibile, eccetera. Qui invece l'articolo 2 dice con estrema chiarezza che sussiste un obbligo di concludere il procedimento e quindi di provvedere indipendentemente dalla verifica o meno della sussistenza dei presupposti, poiché un procedimento amministrativo potrà tranquillamente concludersi con un provvedimento di rigetto motivato sulla base, appunto, dell'inammissibilità, improcedibilità della domanda e quant'altro. Non vi è soltanto un obbligo di provvedere, ma di provvedere entro un preciso termine, termine che è acceleratorio, ordinatorio e mai perentorio. In assenza di un termine specifico, che comunque non può superare i 180 giorni, ogni procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il privato viene messo a conoscenza del termine di conclusione. La previsione di un termine per il compimento dei più rilevanti atti endoprocedimentali, quindi valutazioni tecniche e pareri, risponde alla medesima logica ed è facile da comprendere, poiché se sussiste un obbligo di provvedere e poiché per provvedere occorre un'istruttoria, tutti quegli adempimenti endoprocedimentali che richiedano del tempo evidentemente devono prevedere anche un termine decorso il quale l'amministrazione può procedere. L'abbiamo visto nel caso dei pareri e abbiamo visto come questo in qualche modo abbia una sua declinazione puntuale rispetto alle valutazioni tecniche che, come abbiamo visto, rispondono a delle logiche in parte diverse. Ovviamente può succedere che l'amministrazione non risponda e quindi si verifichi una situazione di silenzio inadempimento o cosiddetto silenzio rifiuto. La violazione dell'obbligo di provvedere, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso, dà luogo ad una patologia amministrativa che contrasta nello stesso tempo con l'interesse pubblico, poiché implica una rinuncia all'individuazione dell'interesse pubblico e quindi alla sua tutela, ma anche con l'interesse privato, cioè violazione di un interesse qualificato. I rimedi contro il silenzio inadempimento sono di vario tipo. Innanzitutto sono sostitutivi. Si prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia,
a un altro dirigente ufficio affinché questo possa concludere il procedimento in un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Il potere sostitutivo può essere attivato su richiesta del privato oppure d'ufficio e in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare a carico del dirigente ovvero dell'ufficio inadempiente è previsto appunto come un'attività obbligatoria. Sussistono ancora dei rimedi di natura sanzionatorio disciplinare, quali la mancata o tardiva emanazione del provvedimento e un elemento di valutazione della performance individuale e quindi di eventuale responsabilità amministrativo-contabile. Ancora esistono dei rimedi cosiddetti indennitari barra risarcitori. Per quanto riguarda la tutela indennitaria per il mero ritardo, questo prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. In questo caso è sufficiente la dimostrazione del ritardo. Parliamo quindi di una riparazione economica per la mera inosservanza del termine. Vedete, il danno da ritardo si articola quindi in due diverse modalità, due diverse tipologie. La tutela indennitaria prescinde dalla valutazione circa la fondatezza della pretesa del privato e valuta soltanto il ritardo, cioè è direttamente connesso alla violazione dell'obbligo di provvedere. Cosa completamente diversa rispetto invece alla tutela risarcitoria vera e propria che si inquadra nell'ambito del 2043, quindi del risarcimento del danno ingiusto. La tutela risarcitoria si prevede infatti solo in presenza di un danno ingiusto, che presuppone l'aspettanza, l'accertamento dell'aspettanza del bene della vita richiesto dal privato e quindi a cui è funzionale il provvedimento amministrativo. Non solo, anche dell'elemento soggettivo e quindi il dolo o la colpa dell'amministrazione e quindi anche del nesso di causalità. Infine, esiste anche una tutela giurisdizionale in forma specifica prevista dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo che ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, quindi la violazione dell'obbligo di provvedere e in caso di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e comunque non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, la richiesta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, condannando anche l'amministrazione a provvedere conseguentemente. Alcuni spunti di riflessione: come si declina il procedimento di doverosità amministrativa nella fase decisoria. Alcuni spunti di riflessione che emergono da questa lezione: in che maniera si esplicita la doverosità amministrativa nella fase introduttiva del procedimento? Quali sono le funzioni del responsabile del procedimento e in che modo si relazionano con l'obbligo di procedere, come si declina il principio di doverosità amministrativa nella fase decisoria. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di doverosità nello sviluppo del procedimento amministrativo. Troverete nelle pagine del corso ulteriore materiale che vi invito a consultare e vi auguro un buono studio.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome.

0: I work full time for a company and I'm a computer programmer.
1: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
0: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. L'argomento che affronteremo in questa lezione è la statica. Che cosa vuol dire la statica? Studieremo in questa lezione quali sono le forze e le coppie in gioco qualora il manipolatore in questione sia in contatto con l'ambiente. Quindi, quali sono le forze